0: House dovesse andare nella Grande Mela per partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU a settembre. Nella notte attacchi anche in Ucraina, dove raid russi hanno preso di mira la capitale Kiev, danneggiato un palazzo. In Italia, con il caso Roggero, il vicepremier Salvini ha fatto visita al gioielliere recluso nel carcere di Bollate. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo e sulla Grazia e sul Quirinale ha precisato: noi non facciamo pressioni su nessuno. Per il parere sulla Grazia è importante il pentimento, ha spiegato la procuratrice generale di Torino Lucia Musti. Opposizione all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. E Roggero ha ricevuto in carcere anche la visita del suo avvocato. Sentiamo.
1: Sereno e con il morale alto, la prima giornata nel carcere di Bollate a Milano, Mario Roggero l'ha passata cercando di ambientarsi, conoscendo i suoi compagni di cella. Il 72enne, condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per l'omicidio di due ladri che avevano rapinato la sua gioielleria, ha soprattutto ricevuto numerose visite, compresa quella del suo avvocato Stefano Marcolini, con cui ha delineato le prossime mosse per uscire dalla galera, a partire dalla richiesta di grazia presentata dalla moglie, con la consapevolezza che però i tempi non saranno brevi.
2: Le misure alternative per questo tipo di reato, almeno all'inizio, non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
1: L'attesa è allora per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino. L'avvocato ieri ha presentato un'istanza di differimento della pena.
2: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.
1: Strategie che però devono fare anche i conti con i risarcimenti ai familiari delle vittime, quasi 800.000 euro che per circa metà sono stati già versati, ma gli avvocati di parte civile annunciano battaglia, dicendosi già pronti a procedere con i pignoramenti. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Tragedia Milano Marittima sulla riviera romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta.
3: Sono stati dei ragazzi ad accorgersi del corpicino della bimba in acqua nella piscina di un albergo e a lanciare l'allarme. I sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarla, ma per la piccola di appena 4 anni di famiglia austriaca non c'è stato nulla da fare. È morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. I carabinieri della frazione di Cervia hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. La piscina è stata posta sotto sequestro. Secondo le prime informazioni, la bambina, in vacanza con i genitori e due sorelle, si trovava con il padre all'interno dell'albergo e si aggirava nella saletta giochi quando l'uomo si è assentato per andare in camera. In quel lasso di tempo sarebbe finita in acqua, a quanto finora ricostruito, attorno alle 14, un orario in cui, come da regolamento affisso all'ingresso dell'impianto, la piscina è chiusa, dunque senza vigilanza. Uno degli aspetti su cui si concentrerà l'inchiesta della Procura di Ravenna. Roberta Castellano per il GR1.
0: Tragedia anche in provincia di Milano, dove un uomo di origine indiana è annegato nelle acque del fiume Adda. Si era tuffato per soccorrere il nipote di 4 anni, anche il piccolo, e poi morto all'ospedale di Bergamo. Nel lago di Garda, a Sirmione, è disperso un 29enne che aveva salvato un bambino in difficoltà. In serata una violenta grandinata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone che affollavano l'ippodromo di San Siro per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine. E se al nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo, soprattutto al centro-sud. Oggi allerta rossa in 15 città. Dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio è tempo di vacanze per molti. Traffico intenso da e verso le località turistiche. Sulle strade questa sera previsto bollino rosso. Sport, mondiali di calcio. L'Inghilterra vince la finalina per il terzo posto contro la Francia per 6-4. Kylian Mbappé con una doppietta raggiunge 22 gol e diventa il miglior marcatore nella storia del torneo, superando Leo Messi, per ora fermo a quota 21. Stasera la finale di Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina. Formula 1, Kimi Antonelli ottiene la pole del Gran Premio del Belgio, secondo Verstappen. Per le due Ferrari, Leclerc quarto e Hamilton quinto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
10: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
9: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte la risposta di Washington all'uccisione di due soldati americani con nuovi attacchi nel sud dell'Iran. Colpite la città portuale di Bandar Abbas, l'isola di Kashm e Sirik, mentre Teheran fa sapere che l'accordo con gli Stati Uniti non è più in vigore.
3: Due soldati statunitensi sono stati uccisi, un terzo è disperso. Il bilancio dell'attacco iraniano a una base militare statunitense in Giordania lo comunica il comando centrale delle forze armate di Washington. Si tratta di una rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi che, secondo gli iraniani, hanno mietuto 50 vittime tra i civili e che continuano a colpire la Repubblica Islamica, la cui guida suprema Mojtaba Khamenei continua a non mostrarsi e a non far sentire la propria voce e a inviare messaggi scritti alla nazione in cui sostiene che la firma del presidente degli Stati Uniti è senza valore. Conferma l'annuncio del governo iraniano della sospensione di tutti gli impegni assunti da Teheran nel memorandum d'intesa stipulato con Washington. Khamenei rovescia sugli Stati Uniti l'accusa di aver violato gli accordi, denuncia ciò che definisce l'inaffidabilità, la slealtà, la malvagità dell'America e minaccia. La Repubblica Islamica e i suoi alleati hanno in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. Le guardie della rivoluzione ribadiscono che lo stretto di Hormuz è chiuso, sostengono di aver bloccato 4 navi. Fonti iraniane parlano di 2 petroliere in fiamme dopo l'esplosione di mine nello stretto. Gli

0: Stati Uniti smentiscono e mentre il presidente iraniano Pezeshkian inneggia la compattezza delle forze e delle istituzioni iraniane, la CNN sostiene che l'ala più oltranzista del regime accusi proprio il presidente e i negoziatori di colpo di Stato. Enzo Arcieri, GR1.
1: Nella notte attacchi anche in Ucraina, dove raid russi hanno preso di mira la capitale Kiev, danneggiato un palazzo, almeno un morto e 5 feriti. E poco fa bombe israeliane su Gaza, almeno 11 le vittime, tra cui una famiglia con 3 bambini. In Italia, con il caso Roggero, il vicepremier Salvini ha fatto visita al gioielliere recluso nel carcere di Bollate. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo e sulla Grazia e sul Quirinale ha precisato: noi non facciamo pressioni su nessuno. Per il parere sulla Grazia è importante il pentimento, ha spiegato la procuratrice generale di Torino Lucia Musti. Opposizioni all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. Tragedia a Milano Marittima sulla riviera romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta.
2: Un sabato pomeriggio vacanziero si è trasformato in tragedia. Una bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, in circostanze ancora da chiarire. Sembra che la piccola si trovasse con il padre tra la sala giochi e la piscina. L'uomo poi si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno cercando di capire dove fosse la madre. Una tragedia che segue di pochi giorni quella di Alice, di 11 anni, annegata in piscina, tragedia avvenuta mercoledì scorso ai bagni Segesta di Sestri Levante, in provincia di Genova. I capelli della piccola erano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca. La piccola non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale pediatrico Gaslini. La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati i 2 titolari dello stabilimento balneare come atto dovuto. Martedì l'autopsia: la bambina, originaria della Bergamasca, era in vacanza con la sua famiglia. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Tragedia anche in provincia di Milano, dove un uomo di origine indiana è annegato nelle acque del fiume Adda. Si era tuffato per soccorrere il nipote di 4 anni, anche il piccolo è poi morto all'ospedale di Bergamo. Nel lago di Garda, Sirmione, disperso un 29enne che aveva salvato un bambino in difficoltà. Andrew e Tristan Tate, fratelli influencer britannici, sono stati arrestati a Miami, lo riporta il Guardian. Le accuse a carico dei due non sono state rese note, ma l'arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione da parte della Gran Bretagna, dove Andrew Tate, ex kickboxer noto per le sue posizioni misogine, è stato incriminato per stupro, favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale e altri 20 capi d'accusa. In serata una violenta grandinata si è battuta su Milano, i vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone che affollavano l'ippodromo di San Siro per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine. Se al nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo, soprattutto al centro-sud. Oggi è allerta rossa in 15 città, dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio è tempo di vacanze per molti, traffico intenso da e verso le località turistiche, sulle strade questa sera previsto bollino rosso. Calcio, i mondiali, l'Inghilterra vince la finalina per il terzo posto contro la Francia per 6-4, Kylian Mbappé con una doppietta raggiunge 22 gol e diventa il miglior marcatore nella storia dei mondiali, superando Leo Messi, per ora fermo a quota 21. Questa sera la finale tra Spagna e Argentina. Formula 1, Kimi Antonelli ottiene la pole del Gran Premio del Belgio, secondo Verstappen, Leclerc quarto, Hamilton quinto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Studio Erika Crispo. Nella notte la risposta di Washington all'uccisione di due soldati americani con nuovi attacchi nel sud dell'Iran. Colpite la città portuale di Bandar Abbas, l'isola di Keshem, vicino allo stretto di Hormuz, e Sirik, mentre Teheran fa sapere che l'accordo con gli Stati Uniti non è più in vigore. Nel raid contro la base americana in Giordania anche un militare statunitense disperso e 4 feriti. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, fa sapere di essere pronto a far arrestare il premier israeliano Netanyahu se dovesse andare nella Grande Mela per partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU a settembre. Nella notte attacchi anche in Ucraina, dove missili balistici russi hanno preso di mira la capitale Kiev, danneggiato un palazzo, almeno un morto e 5 feriti. In Italia il caso Roggero è ancora al centro del confronto politico, insieme alle polemiche sulla legge elettorale.
3: La richiesta di grazia per Mario Roggero è sostenuta da tutto il centrodestra. Anche i partiti che ritengono ci sia stato un eccesso di legittima difesa, come Forza Italia, invocano il perdono. Matteo Salvini ha fatto visita al gioielliere in carcere con una delegazione leghista e un parlamentare di Fratelli d'Italia. Il leader della Lega valuta una sua candidatura e torna sulla grazia.
4: Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. C'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo.
3: Futuro Nazionale di Vannacci annuncia gazebo a sostegno della legittima difesa. Per le opposizioni, proprio le posizioni del generale hanno scatenato a destra un rialzo della propaganda sulla sicurezza. Una gara di sciacallaggio la definisce Giuseppe Conte dai 5 Stelle, fatta anche, sottolinea il PD, per coprire lo scivolone sulla legge elettorale che la prossima settimana approda in commissione al Senato. Dalla festa dei giovani PD, Elie Schlein.
5: Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica

0: priorità in questa fase. Cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere.
1: Vasco Pirri, GR1.
2: Tragedia Milano Marittima sulla riviera romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia. Secondo le prime informazioni, i cancelli dell'impianto sarebbero rimasti aperti nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. Da valutare anche eventuali responsabilità dei genitori. A Berlino, travolto dalle polemiche, abbandonato dal suo partito, il capogruppo al Parlamento tedesco della CDU, Spahn, lascia il suo incarico dopo aver dichiarato che il suo compagno ha avuto un figlio con la maternità surrogata vietata in Germania. L'inviata.
3: Ad annunciarlo sui social era stato suo marito, il giornalista Daniel Funke. La nascita di un figlio grazie a una madre surrogata negli Stati Uniti. Una questione privata ed etica che diventa politica. Se il padre è Jens Spahn, capogruppo parlamentare dei conservatori tedeschi, tra i possibili successori di Merz alla cancelleria, da sempre contrario, come la CDU, il suo partito, alla gestazione per altri, che in Germania è vietata. Un ipocrita per le opposizioni che lo hanno accusato di doppia morale. Criticato anche dalla Chiesa tedesca, lui, cattolico praticante, per quel figlio a pagamento. Ma soprattutto, dentro la CDU, in molti gli avevano chiesto un passo indietro per aver violato la legge. Travolto dalle polemiche, con una lettera si è dimesso. Ho capito che la mia felicità personale, il desiderio di mettere su famiglia, diventare padre insieme a mio marito, è incompatibile col mio ruolo politico. Un imbarazzo per Merz, che ora scarica il suo numero 2 dicendo: una decisione giusta e inevitabile. La credibilità è fondamentale in politica. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
2: Regno Unito, domani Re Carlo affiderà al laburista Burnham l'incarico di formare il nuovo governo. Sarà il 7° premier in 10 anni dal referendum sulla Brexit. La corrispondente.
4: Un fine settimana di lavoro per Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti inglesi. L'ex sindaco di Great Manchester, incoronato, acclamato dal partito per ritrovare consensi che sono crollati nei 2 anni di governo Stormer. Lunedì, infatti, Stormer andrà dal re per rimettere il mandato e poi Burnham sarà ricevuto da Carlo III e si insedierà come premier. Un programma ambizioso, ridare speranza a chi l'ha persa e ritrovare i valori e i principi dei laburisti, ha detto Burnham davanti alla conferenza che lo ha nominato. Ha parlato di reindustrializzazione, criticato il neoliberismo degli ultimi 40 anni di tutti i governi, il sistema sanitario nazionale il peggiore possibile, ha detto, nazionalizzazione dei servizi come ha fatto già da sindaco. Ora toccherà a lui scegliere i nuovi ministri che saranno presentati lunedì. Fondamentale il cancelliere allo scacchiere, ruolo chiave per gestire le finanze e il bilancio dello Stato. Nessun accenno finora ai rapporti internazionali, al riavvicinamento con l'Unione Europea e al programma di difesa. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Torniamo in Italia con il meteo. Se al nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo, soprattutto al centro-sud. Oggi allerta rossa in 15 città, dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio è tempo di vacanze per molti, previsto traffico intenso da e verso le località turistiche, sulle strade stasera bollino rosso. I mondiali di calcio, l'Inghilterra vince la finalina per il terzo posto contro la Francia per 6-4. Kylian Mbappé con una doppietta raggiunge i 22 gol e diventa il miglior marcatore nella storia dei mondiali, superando Leo Messi, per ora fermo a quota 21. Stasera la finale di Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina. Formula 1, Kimi Antonelli ottiene la pole del Gran Premio del Belgio, secondo Verstappen per le due Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton quinto. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. Nella notte la risposta di Washington all'uccisione di due soldati americani con nuovi attacchi nel sud dell'Iran. Esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas, sull'isola di Qasem e a Sirik, mentre Teheran lancia droni contro due basi in Kuwait e fa sapere che l'accordo con gli Stati Uniti non è più in vigore.
3: Due soldati statunitensi sono stati uccisi, un terzo è disperso. Il bilancio dell'attacco iraniano a una base militare statunitense in Giordania lo comunica il comando centrale delle forze armate di Washington. Si tratta di una rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi che, secondo gli iraniani, hanno mietuto 50 vittime tra i civili e che continuano a colpire la Repubblica Islamica, la cui guida suprema Mojtaba Khamenei continua a non mostrarsi e a non far sentire la propria voce e a inviare messaggi scritti alla nazione, in cui sostiene che la firma del presidente degli Stati Uniti è senza valore, conferma l'annuncio del governo iraniano della sospensione di tutti gli impegni assunti da Teheran nel memorandum d'intesa stipulato con Washington. Khamenei rovescia sugli Stati Uniti l'accusa di aver violato gli accordi, denuncia ciò che definisce l'inaffidabilità, la slealtà, la malvagità dell'America e minaccia. La Repubblica Islamica e i suoi alleati hanno in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. Le guardie della rivoluzione ribadiscono che lo stretto di Hormuz è chiuso, sostengono di aver bloccato 4 navi. Fonti iraniane parlano di 2 petroliere in fiamme dopo l'esplosione di mine nello stretto. Gli Stati Uniti smentiscono, e mentre il presidente iraniano Pezeshkian inneggia la compattezza delle forze e delle istituzioni iraniane, la CNN sostiene che l'ala più oltranzista del regime accusi proprio il presidente e i negoziatori di colpo di Stato. Enzo Arcieri, GR1.
2: Nella notte attacchi anche in Ucraina, dove missili balistici russi hanno preso di mira la capitale, Kiev, danneggiato un palazzo, almeno un morto e 5 feriti, mentre gli ucraini hanno colpito un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol. Sono invece 11 le vittime, tra cui una famiglia con 3 bambini, di un raid israeliano su Gaza nelle ultime ore. In serata, droni di Tel Aviv anche nel sud del Libano. In Italia, con il caso Roggero, il vicepremier Salvini ha fatto visita al gioielliere recluso nel carcere di Bollate. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo e sulla Grazia e sul Quirinale ha precisato: noi non facciamo pressioni su nessuno. Per il parere sulla Grazia è importante il pentimento, ha spiegato la procuratrice generale di Torino Lucia Musti. Opposizioni all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. Tragedia a Milano Marittima, sulla riviera romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta.
4: Sono stati dei ragazzi ad accorgersi del corpicino della bimba in acqua nella piscina di un albergo e a lanciare l'allarme. I sanitari del 118 hanno provato a

0: lungo a rianimarla, ma per la piccola di appena 4 anni di famiglia austriaca non c'è stato nulla da fare. È morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. I carabinieri della frazione di Cervia hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. La piscina è stata posta sotto sequestro. Secondo le prime informazioni, la bambina, in vacanza con i genitori e due sorelle, si trovava con il padre all'interno dell'albergo e si aggirava nella saletta giochi quando l'uomo si è assentato per andare in camera. In quel lasso di tempo sarebbe finita in acqua, a quanto finora ricostruito, attorno alle 14, un orario in cui, come da regolamento affisso all'ingresso dell'impianto, la piscina è chiusa, dunque senza vigilanza. Uno degli aspetti su cui si concentrerà l'inchiesta della Procura di Ravenna. Roberta Castellano per il GR1.
1: Tragedia anche in provincia di Milano, dove un uomo di origine indiana è annegato nelle acque del fiume Adda. Si era tuffato per soccorrere il nipote di 4 anni, anche il piccolo è poi morto all'ospedale di Bergamo. Nel lago di Garda, Sirmione, disperso un 29enne che aveva salvato un bambino in difficoltà. 34 anni fa la strage di via D'Amelio a Palermo, in cui vennero uccisi dalla mafia il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Il lavoro encomiabile della commissione antimafia presieduta da Chiara Colosimo per restituire agli italiani la verità è un punto d'orgoglio per Fratelli d'Italia, scrive sui social la premier Meloni. Il ringraziamento pubblico di Lucia Borsellino conferma che la via è quella giusta. In serata una violenta grandinata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone all'ippodromo di San Siro, dove si trovavano per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine. E se al nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo, soprattutto al centro-sud. Oggi allerta rossa in 15 città. Dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio è tempo di vacanze per molti, traffico intenso da e verso le località turistiche, sulle strade stasera bollino rosso. Una notizia appena arrivata: terremoto di magnitudo 5.6 nel centro del Perù. Per ora non si hanno notizie di feriti o danni. La scossa è stata registrata a una profondità di 22 km. Sport: i mondiali di calcio, l'Inghilterra vince la finalina per il terzo posto contro la Francia per 6-4. Kylian Mbappé con una doppietta raggiunge i 22 gol e diventa il miglior marcatore nella storia dei mondiali, superando Leo Messi, per ora fermo a quota 21. Stasera la finale di Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina. Formula 1: Kimi Antonelli ottiene la pole del Gran Premio del Belgio, secondo Verstappen per le due Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton quinto. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. Nella notte la risposta di Washington all'uccisione di due soldati americani con nuovi attacchi nel sud dell'Iran. Colpite la città portuale di Bandar Abbas, l'isola di Keshem, vicino allo stretto di Hormuz, e Sirik, mentre Teheran lancia droni contro due basi in Kuwait e fa sapere che l'accordo con gli Stati Uniti non è più in vigore. Nel raid contro la base in Giordania anche un militare americano disperso e quattro feriti. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, fa sapere di essere pronto a far arrestare il premier israeliano Netanyahu se dovesse andare nella Grande Mela per partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU a settembre. Nella notte attacchi anche in Ucraina, dove missili balistici russi hanno preso di mira la capitale Kiev, danneggiato un palazzo, almeno un morto e cinque feriti, mentre gli ucraini hanno colpito un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol. In Italia, con il caso Roggero, il vice premier Salvini ha fatto visita al gioielliere recluso nel carcere di Bollate. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo e sulla grazia sul Quirinale ha precisato: noi non facciamo pressioni su nessuno. Per il parere sulla grazia è importante il pentimento, ha spiegato la procuratrice generale di Torino Lucia Musti. Opposizioni all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. E Roggero ha ricevuto anche la visita del suo avvocato.
3: Sereno e con il morale alto, la prima giornata nel carcere di Bollate a Milano, Mario Roggero l'ha passata cercando di ambientarsi, conoscendo i suoi compagni di cella. Il 72enne, condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per l'omicidio di due ladri che avevano rapinato la sua gioielleria, ha soprattutto ricevuto numerose visite, compresa quella del suo avvocato Stefano Marcolini, con cui ha delineato le prossime mosse per uscire dalla galera, a partire dalla richiesta di grazia presentata dalla moglie, con la consapevolezza che però i tempi non saranno brevi.
4: Le misure alternative per questo tipo di reato, almeno all'inizio, non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
3: L'attesa è allora per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino. L'avvocato ieri ha presentato un'istanza di differimento della pena.
4: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.
3: Strategie che però devono fare anche i conti con i risarcimenti ai familiari delle vittime. Quasi 800.000 euro che per circa metà sono stati già versati, ma gli avvocati di parte civile annunciano battaglia, dicendosi già pronti a procedere con i pignoramenti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Tragedia a Milano Marittima sulla riviera Romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia. Secondo le prime informazioni, i cancelli dell'impianto sarebbero rimasti aperti nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. Da valutare anche eventuali responsabilità dei genitori. Tragedia anche in provincia di Milano, dove un uomo di origine indiana è annegato nelle acque del fiume Adda, dove si era tuffato per soccorrere il nipote di 4 anni. Anche il piccolo è poi morto all'ospedale di Bergamo. E nel lago di Garda, Sirmione, disperso un 29enne che aveva salvato un bambino in difficoltà. In serata una violenta grandinata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone che affollavano l'ippodromo di San Siro per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine. E se al nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo, soprattutto al centro-sud. Oggi è allerta rossa in 15 città, dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio, tempo di vacanze per molti, è caratterizzato da traffico intenso.
5: Ancora le temperature resteranno infuocate. Il peggio sin qui è toccato alle isole maggiori, con il picco record nel sud della Sardegna, dove si sono toccati 47 gradi e 3. Ma dopo 30 giorni ininterrotti di caldo sopra la media, una saccatura artica sta per scontrarsi con l'anticiclone africano, provocando forti temporali e un conseguente calo termico di almeno 5 gradi, prima a nord, poi da martedì anche al centro. Un weekend segnato inevitabilmente anche da un traffico intenso, come ci ricorda Valentina Massa dell'ANAS.
6: Questo fine settimana sono previsti circa 26 milioni di spostamenti. Al momento non si registrano particolari criticità sulla rete nazionale, ma ovviamente il traffico è in progressivo aumento, soprattutto tutto lungo i principali itinerari turistici.
5: E poi al via il piano Estate Sicura 2026.
6: Per favorire una circolazione più fluida, ANAS ha sospeso o rimosso 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi.
5: Mauro Zanda, GR1.
2: Nei mondiali di calcio l'Inghilterra vince la finalina per il terzo posto contro la Francia per 6-4. Kylian Mbappé con una doppietta raggiunge 22 gol e diventa il miglior marcatore nella storia dei mondiali, superando Leo Messi, per ora fermo a quota 21. Stasera la finale di Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina. Formula 1, Kimi Antonelli ottiene la pole del Gran Premio del Belgio, secondo Verstappen. Per le due Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton quinto. È tutto, il prossimo GR1 alle 6.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
8: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti all'ascolto del consueto appuntamento con le previsioni meteo sul mare. In studio con noi il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Benvenuto colonnello. Quale sarà il tempo sui nostri mari?
2: Una domenica ancora di tempo stabile e caldo sulla gran parte dei nostri mari. Centro e sud infatti ancora protetti dall'alta pressione, con cielo quindi prevalentemente sereno o poco nuvoloso e aria per lo più ferma.
1: Colonnello, in che modo i venti influenzeranno i nostri mari?
2: La ventilazione sarà abbastanza scarsa, sebbene appena più sostenuta degli ultimi giorni. Avremo un po' di sud-ovest sul Mar Ligure, quindi con mare mosso, e un ponente pomeridiano, dovuto più che altro ai rinforzi di brezza, appena più sostenuto lungo le coste tirreniche. Ci sarà spazio per qualche rinforzo breve e localizzato anche del nord-est sulle coste del Medio e Alto Adriatico. Moto ondoso dei mari comunque generalmente poco consistente, in aumento però nelle ore pomeridiane.
1: E prima di chiudere, ci puoi illustrare le tendenze dei prossimi giorni?
2: Iniziamo la settimana ancora con condizioni di onda di calore e quindi con stabilità estesa, diffusa e temperature elevate su tutte le regioni centro-meridionali e sulle isole, meglio al nord dove inizia ad arrivare dell'aria più fresca. Il cambiamento, anche abbastanza repentino e drastico, lo avremo nella giornata di mercoledì, quando scenderà una perturbazione di origine settentrionale, porterà dell'aria più fresca, ma porterà anche diffusi temporali che scorreranno lungo il paese da nord a sud anche nella giornata di giovedì. Questo innescherà una ventilazione piuttosto intensa e anche un aumento del moto ondoso del mare generalizzato.
1: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza del mare, consultate i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Miriam Pezzali per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Ottava notte di attacchi statunitensi sull'Iran. Esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas, sull'isola di Keshm e Sirik, mentre Teheran lancia droni contro due basi in Kuwait. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti ad Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta il presidente Trump. I raid americani per vendicare le ultime perdite.
3: Due soldati statunitensi sono stati uccisi, un terzo è disperso. Il bilancio dell'attacco iraniano a una base militare statunitense in Giordania lo comunica il comando centrale delle forze armate di Washington. Si tratta di una rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi che secondo gli iraniani hanno mietuto 50 vittime tra i civili e che continuano a colpire la Repubblica Islamica, la cui guida suprema Mojtaba Khamenei continua a non mostrarsi e a non far sentire la propria voce e a inviare messaggi scritti alla nazione in cui sostiene che la firma del presidente degli Stati Uniti è senza valore. Conferma l'annuncio del governo iraniano della sospensione di tutti gli impegni assunti da Teheran nel memorandum d'intesa stipulato con Washington. Khamenei rovescia gli Stati Uniti l'accusa di aver violato gli accordi, denuncia ciò che definisce l'inaffidabilità, la slealtà, la malvagità dell'America e minaccia. La Repubblica Islamica e i suoi alleati hanno in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. Le guardie della rivoluzione ribadiscono che lo stretto di Hormuz è chiuso, sostengono di aver bloccato 4 navi. Fonti iraniane parlano di 2 petroliere in fiamme dopo l'esplosione di mine nello stretto. Gli Stati Uniti smentiscono e mentre il presidente iraniano Pezeshkian inneggia la compattezza delle forze e delle istituzioni iraniane, la CNN sostiene che l'ala più oltranzista del regime accusi proprio il presidente e i negoziatori di colpo di Stato. Enzo Arcieri, GR1.
2: Caldissimo anche il fronte nord. Nuovi raid israeliani a Gaza e nel Libano meridionale. 11 le persone rimaste uccise nella striscia, tra cui una coppia e 3 loro figli. In Italia con il caso Roggero, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Corriere della Sera dichiara ingiusto dare 8 anni ai pedofili e condannare quest'uomo a morire in carcere. Per la Premier bisogna capire il suo trauma, il dolore, lo stress e la paura. Ieri la visita in carcere del leader leghista Matteo Salvini che ha detto sarei orgoglioso di candidarlo. Opposizioni critiche dal PD, Chiara Braga attacca, è solo propaganda, così si sacrificano le istituzioni. Le fa eco il 5 Stelle Giuseppe Conte, a destra fanno a gara nello sciacallaggio. Nuova tragedia in piscina a Milano Marittima, sulla riviera romagnola è annegata una bambina di 4 anni. Secondo le prime informazioni i cancelli dell'impianto erano aperti nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. Da valutare anche eventuali responsabilità dei genitori. 2 vittime nel fiume Adda, provincia di Milano. Un bimbo di 4 anni e lo zio che si era tuffato per soccorrerlo. Nel lago di Garda, a Sirmione, è disperso un 29enne che aveva salvato un altro bambino in difficoltà. Una donna di 89 anni non autosufficiente, un uomo di 84 sono morti nel rogo di un appartamento al 5° piano di un palazzo popolare in zona Cimiano, Milano. I vigili del fuoco sono riusciti a non far propagare l'incendio, ma altre 3 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Aperta un'inchiesta per stabilire le cause del rogo. E sempre a Milano, in serata, violenta grandinata, allontanate migliaia di persone che affollavano l'ippodromo di San Siro per il 2° concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine, temporali che nelle prossime ore si sposteranno al centro e porranno al fine al super caldo di queste giornate.
4: Una saccatura artica sta per porre fine ai 30 giorni ininterrotti di caldo fuori norma che hanno caratterizzato l'ultimo mese. Lo scontro imminente con l'anticiclone africano scatenerà infatti forti temporali e farà crollare la colonnina di mercurio di almeno 5 gradi, dapprima a nord tra lunedì e martedì e poi gradualmente nel corso della settimana sul resto del paese. Luca Lombroso, meteorologo e divulgatore ambientale.
5: Fra lunedì e martedì aria polare con un fronte freddo irromperà al nord con forti temporali ma con diminuzione delle temperature che non faranno altro che tornare in quelli che erano i valori normali negli anni 80, cioè 28-30 gradi. Al sud arriverà solo un successivo fronte freddo in modo più deciso, atteso fra giovedì e venerdì. Attenzione però che il caldo potrebbe tornare fra fine luglio e primi agosto.
4: Un weekend segnato anche da traffico intenso, come ci ricorda Valentina Massa dell'ANAS.
6: Questo fine settimana sono previsti circa 26 milioni di spostamenti e ricordiamo che la sera è previsto il bollino rosso.
4: Mauro Zanda, GR1.
2: Siamo allo sport, il mondiale di calcio è il giorno della finale, deciso intanto il terzo posto. Manuela Collazzo in studio.
0: Alle 21 a New York il gran finale Spagna-Argentina, spettacolo in campo atteso ovviamente, ma anche quello extra campo con un mega show firmato Marco Balice prima dell'incontro, un po' d'Italia dunque nella cerimonia di chiusura quando tra i tanti ospiti internazionali ci sarà Laura Pausini. Nel frattempo a Miami il 6-4 dell'Inghilterra sulla Francia, così si è chiusa la finale per il terzo posto con gli inglesi avanti 4-0 già dopo il primo tempo. Spicca la tripletta di Saka ma soprattutto la doppietta di Mbappé che rende il capitano della Francia il miglior marcatore in questo torneo con 10 gol, Messi a 8, ma anche il migliore nella storia dei mondiali, 22 reti, Messi a 21 e stasera può replicare. Il saluto di Deschamps ai francesi sulla panchina della nazionale per 14 anni con un mondiale vinto, quello del 2018. Il mondiale di Formula 1, oggi il Gran Premio in Belgio alle 15 in pole per la sesta volta in stagione, ci sarà la Mercedes di Kimi Antonelli, pole che il giovane pilota italiano ha dedicato al padre, proprio ieri era il suo compleanno. In prima fila anche la Red Bull di Verstappen, le Ferrari, Leclerc partirà in quarta posizione, Hamilton in quinta.
2: Sono le 6:05, ci fermiamo qui, la linea va alla musica di Radio 1, prossimo GR alle 7, buon ascolto.
7: Il vice commissario Montalbano sono.
8: Auguri.
9: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
10: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
11: E questo è il nuovo commissariato.
12: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno...
13: Ah, lei come sai?
9: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
14: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
15: A laurea mi bigliai.
9: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
16: Sono proprio io.
9: Da lunedì 21:30, Rai 1.
17: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
18: Perché ti sei fermato?
17: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
18: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
17: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
18: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
17: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
18: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
17: Vai su tvsat.tv. I haven't.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Meteoradio.
3: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
4: Una situazione meteorologica molto diversa tra i monti del centro-sud e le zone alpine e prealpine. Al nord avremo infatti ancora dei temporali abbastanza diffusi in montagna, che arrivano soprattutto nelle ore più calde del giorno, ma si protraggono localmente anche nelle ore serali e notturne. Sui monti del centro-sud, lungo l'Appennino e sui rilievi delle isole, stabilità quasi assoluta, appena formazione di qualche annuvolamento pomeridiano, ma con scarsa o nulla probabilità che da queste nubi possano arrivare delle piogge.
3: Colonnello, ci può già dire quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
4: Dovrebbe essere in arrivo un cambiamento, non solo del tempo atmosferico, ma proprio della massa d'aria sul nostro paese. Avverrà però non prima di mercoledì, quindi inizieremo la settimana ancora con tempo molto caldo e con temporali confinati alle zone alpine e prealpine. Successivamente, a partire da mercoledì e poi nella giornata di giovedì, una perturbazione in ingresso da nord porterà precipitazioni più diffuse e quindi anche sui monti del centro-sud e soprattutto porterà una generalizzata diminuzione delle temperature con cessazione della situazione di onde di calore.
3: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
5: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
6: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
6: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
2: e Elisa Baglieri. Quella del Signore è una parola che colora la vita. E questo il messaggio della predicazione di questa mattina, curato per noi da Sandra Spada, pastora della Chiesa Battista di Spezia.
1: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Parliamone insieme. Un buon ascolto
2: e una buona domenica a tutte e tutti voi.
3: Raccogliamoci in preghiera. Signore e Dio, che rompi il silenzio dei nostri cuori con la tua parola di vita, aprici ora all'ascolto. In mezzo alle nubi della nostra quotidianità, manda la tua luce affinché possiamo scorgere la bellezza della tua presenza. Parla al nostro cuore, risveglia la nostra fede e guida i nostri passi sui sentieri della tua pace.

Leggiamo dalla lettera agli Ebrei, al capitolo primo, i versetti da 1 a 3. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza.

Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto. Ci sono mattine in cui il cielo è così grigio da spegnere ogni colore. Chi di voi soffre il cambio del tempo lo sa bene. La pioggia insistente non bagna solo le strade, ma sembra bagnare anche l'anima. Ci chiudiamo in casa, ci rannicchiamo sotto le coperte e proviamo un senso di apatia, di stanchezza, quasi di immobilità. Tutto sembra fermo, monocromo, privo di senso. Ma provate ad immaginare questo scenario. All'improvviso, tra una nuvola e l'altra, filtra un raggio di sole. E in quel preciso istante, nel cielo, si disegna un arco colorato, sette colori brillanti che squarciano il grigio. È l'arcobaleno. In un secondo la tristezza lascia il posto allo stupore. L'arcobaleno non si può programmare. Non si può fabbricare in laboratorio, accade e basta. È un dono che rompe nel buio e ci fa sorridere. Ecco, la parola di Dio per la nostra vita è esattamente come quell'arcobaleno. Non è una teoria, non è un elenco di regole polverose, è un evento che accade. Quando la vita si fa grigia per la sofferenza, per la malattia o per quel senso di vuoto che a volte ci assale, la voce di Dio entra nella nostra storia e rompe la monotonia del dolore. È un grido per la vita, ci sveglia, ci rimette in movimento, ci mostra una realtà tutta nuova, dove è ancora possibile sperare. La lettera agli Ebrei ce lo ricorda con forza. Dio non è rimasto in silenzio, isolato nei cieli, ha parlato. Ha parlato anticamente in molti modi attraverso i profeti, ma oggi parla a noi attraverso Gesù, suo figlio. Gesù è la parola fatta carne, è l'arcobaleno definitivo che Dio ha teso sopra la terra per dirci: io sono qui, sono con voi, mi prendo cura di voi. Eppure so bene che molte e molti di voi all'ascolto potrebbero sollevare un'obiezione legittima. Ma come parla Dio concretamente? Parla come parliamo noi al telefono? Magari mi parla nei sogni o è solo la mia fantasia? È una domanda importante. Spesso cerchiamo risposte spettacolari, ma Dio parla in modi profondamente vicini e accessibili. Parla attraverso le pagine della Bibbia. Certo che sotto l'azione dello Spirito e il suo sguardo questa parola diventa viva. Parla soprattutto al cuore di chi ha voglia di ascoltare. A volte Dio parla persino attraverso il suo silenzio. Un silenzio che non è assenza, ma è un grembo accogliente nel quale curare le nostre ferite e fortificare la nostra fiducia. Vi condivido una storia che ci aiuta a capire. Siamo a Montgomery, negli Stati Uniti, durante i mesi difficili del boicottaggio dei bus. Un giovane pastore di nome Martin Luther King sta guidando una battaglia pacifica per i diritti civili. La tensione è altissima, le trattative non avanzano, l'opposizione si fa dura e spietata e King riceve ogni giorno oltre 40 telefonate di minaccia di morte per sé e per la sua famiglia. Una notte, rientrando a casa troppo tardi, dopo l'ennesima riunione estenuante, la paura prende il sopravvento. Si siede in cucina, da solo, nel cuore della notte. È terrorizzato, stanco, svuotato. Non riesce a dormire. In quel momento di buio pesto, King confessa a Dio tutta la sua stanchezza, tutta la sua debolezza, il suo scoraggiamento. E proprio lì, nel silenzio di quella cucina, King sente una voce interiore che gli dice: Martin Luther, resisti. Resisti per ciò che è giusto, per ciò che è vero. Ecco, io sarò con te fino alla fine del mondo. Quella parola non ha cancellato le difficoltà esterne, ma ha trasformato il cuore di quell'uomo. Gli ha dato la forza di alzarsi da quella sedia e di continuare a camminare. Quell'arcobaleno interiore ha squarciato il grigio della paura. Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, qualunque sia la situazione che stai vivendo oggi, che tu ti trovi in un momento di gioia o nel buio di una cucina solitaria, nel silenzio di una malattia o nel rumore di tante preoccupazioni, ricordati che lo stesso Dio che ha chiamato la creazione all'esistenza, che ha guidato Abramo, che ha sostenuto Mosè, sta parlando anche a te. La sua voce ti cerca.
non per giudicarti, ma per guarirti, per salvarti, per ricordarti che non sei sola, che non sei solo. E allora apriamo le finestre del nostro cuore, lasciamo che la parola di Gesù porti i colori dell'arcobaleno nelle nostre vite. Ascoltiamo il suo invito a fidarci, perché la sua promessa è fedele. Egli cammina ogni giorno con noi fino alla fine del tempo.

0: Signore Dio, quando il grigiore della paura e della fatica spegne i nostri giorni, ti preghiamo, fa che risuoni la tua parola nelle nostre vite. Essa sia per noi come un arcobaleno di grazia, capace di colorare le nostre ferite con le sfumature della speranza. Che i tuoi sette colori, la pace, il perdono, la forza, la consolazione, la fede, la gioia e l'amore, squarcino la nebbia del nostro cuore. Fa che non temiamo i temporali dell'esistenza, sapendo che la tua voce fedele promette sempre il sereno. Nel nome di Gesù, nostra luce e nostra guida. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dalla pastora Sandra Spada. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
2: La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Simona Petracca, in regia Alessio Caranzetti. Buon proseguimento di ascolto.
3: Notiziario dal mondo evangelico.
1: La Federazione Evangelica lancia una sottoscrizione per le popolazioni colpite dal terremoto in Venezuela.
3: L'azione di soccorso dell'Esercito della Salvezza in Venezuela intervista la capitana Valentina Castaldo.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
3: La Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia ha aperto una sottoscrizione a favore delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Un sisma terribile con due scosse devastanti che hanno causato crolli o danni gravi nell'80% degli edifici delle zone più fortemente colpite, portando a 4.000 le vittime fino a oggi accertate e a un numero ancora incerto di dispersi. Gli interventi che le donazioni renderanno possibili, ha spiegato il professor Daniele Garrone, presidente della Federazione Evangelica, saranno realizzati tramite l'Esercito della Salvezza, che anche in questa triste circostanza è stato immediatamente operativo, con squadre che hanno attivato interventi di primo soccorso, raggiungendo in breve tempo numerose comunità colpite. Come sempre, i salutisti sono i primi ad arrivare e gli ultimi a lasciare il campo. Chi volesse contribuire con una donazione trova i dati necessari sulla home page del sito fedevangelica.it. Per avere un'idea di quali siano gli interventi messi in campo dall'Esercito della Salvezza nel Venezuela colpito dal terremoto, abbiamo intervistato la capitana Valentina Castaldo, responsabile delle comunicazioni dei salutisti italiani.
2: Buongiorno Valentina Castaldo e benvenuta al Culto Evangelico.
4: Buongiorno e grazie mille per l'invito, è sempre un piacere.
2: Prima di tutto, come è organizzata l'attività di soccorso dell'Esercito della Salvezza per far fronte a una crisi umanitaria?
4: L'Esercito della Salvezza è presente in oltre 130 paesi del mondo e sin dalla sua fondazione ha affiancato alla propria missione spirituale un forte impegno sociale e umanitario. Quando una comunità viene colpita da un disastro naturale o da un'altra emergenza umanitaria, il nostro obiettivo è essere presenti prima di tutto con una rete locale già radicata nei territori. Sono i salutisti che vivono nel paese colpito a fornire la prima risposta perché conoscono il territorio, la lingua, la cultura e i bisogni della comunità. A fianco a questa rete locale si inserisce il Servizio Internazionale delle Emergenze dell'Esercito della Salvezza, che coordina e sostiene gli interventi quando un'emergenza supera la capacità di risposta locale. Quindi mette a disposizione competenze tecniche, supporto logistico, formazione specialistica e personale qualificato e soprattutto le risorse economiche provenienti dalla rete internazionale dell'Esercito della Salvezza.
2: Quali sono le necessità maggiori in queste prime settimane dal terremoto?
4: Immediatamente dopo il terremoto, squadre di volontari salutisti hanno raggiunto, non senza difficoltà, le aree maggiormente colpite. Le prime attività si sono concentrate sulla distribuzione di beni essenziali reperiti localmente, tra cui cibo, acqua, coperte, materassi, kit per l'igiene personale, pannolini, prodotti per l'igiene femminile e teloni destinati a creare ripari temporanei per le famiglie sfollate. Oltre alla distribuzione degli aiuti materiali, le squadre stanno offrendo anche sostegno emotivo e spirituale alle persone colpite.

0: vite. Un altro aspetto particolarmente importante è il lavoro di mappatura delle aree più vulnerabili. Le nostre squadre stanno identificando le comunità meno raggiunte dagli aiuti e aggiornando continuamente la valutazione dei bisogni per indirizzare le risorse dove sono maggiormente necessarie.
1: Con quali partner l'Esercito della Salvezza lavora e quali sono i prossimi obiettivi di aiuto?
0: Nelle prossime settimane l'obiettivo sarà consolidare la fase di emergenza, continuando a raggiungere le comunità più isolate e vulnerabili, ampliando la distribuzione di aiuti essenziali e rafforzando il sostegno agli sfollati. Contemporaneamente stiamo lavorando insieme alle autorità e ai partner umanitari, tra i quali le Nazioni Unite, alla pianificazione di interventi più strutturati, orientati al recupero delle comunità e alla ricostruzione dei mezzi di sostentamento delle famiglie colpite. Ogni emergenza ci ricorda che dietro ai numeri ci sono persone, famiglie e comunità che cercano di ricominciare. Il nostro compito è restare accanto a loro non solo nei giorni dell'emergenza, ma anche nel tempo della ricostruzione, perché la speranza si costruisce con gesti concreti, relazioni di fiducia e una presenza che non viene meno quando si spengono i riflettori.
1: Grazie Valentina Castaldo e buona domenica.
0: Grazie a voi e buona domenica.
2: Infine un appuntamento televisivo. Questa mattina su Rai 3 alle 8, nuova puntata della rubrica Protestantesimo, dal titolo Intelligenti o artificiali. Ascoltiamo la presentazione.
3: L'intelligenza artificiale non è più una prospettiva futura. È già entrata nelle nostre case, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali e nelle redazioni giornalistiche. La sua evoluzione procede a una velocità che spesso supera la capacità delle società di comprenderne le conseguenze e di regolarne gli effetti. Di fronte a questa trasformazione epocale si interrogano governi, istituzioni internazionali, università e imprese, ma anche le comunità religiose. Quale idea di essere umano emerge nell'era degli algoritmi? Quali limiti etici devono guidare lo sviluppo di tecnologie sempre più potenti?
2: L'appuntamento con Protestantesimo è per questa mattina su Rai 3 alle 8. Prima replica nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 all'1:10. Seconda replica nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 all'1:10, sempre su Rai 3. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Parliamone insieme, che conclude la nostra puntata di oggi.
4: Parliamone insieme.
5: A cura di Luca Baratto.
1: Cari ascoltatrici e ascoltatori, ci sono delle domande, delle curiosità sul protestantesimo che periodicamente ritornano nelle conversazioni, nelle mail, nelle telefonate. Una di queste domande ricorrenti è la seguente. Caro pastore, anche i protestanti hanno i dogmi? Riconoscono i dogmi? Sono sicuro che molte persone risponderebbero di no. I protestanti non hanno dogmi. Questo probabilmente perché esiste ancora il preconcetto, che purtroppo alcuni protestanti stessi alimentano, che il protestantesimo sia una religione individuale, in cui ognuno può mettere in questione ogni cosa e interpretare arbitrariamente la fede. Non è così. I protestanti i dogmi li hanno e li riconoscono. Bisogna però mettersi prima d'accordo su cosa si intenda per dogma. Dogmi sono tutte quelle verità di fede che rappresentano l'essenza del cristianesimo e che sono patrimonio comune a tutti i cristiani. La Trinità, lo scorso anno abbiamo ricordato i 1700 anni del Concilio di Nicea, che sulla Trinità si espresse, ma anche l'incarnazione, l'opera di Cristo, il Dio creatore, la salvezza dell'umanità, il giudizio, sono articoli di fede comuni a tutte le chiese cristiane. Non sono protestantesimo, cattolicesimo o ortodossia. Sono cristianesimo. Quando si dice che le cose che uniscono i cristiani sono maggiori di quelle che li dividono, si dice qualcosa di vero. Il nostro patrimonio comune, definito nei primi secoli del cristianesimo, è immenso e ci permette di recitare insieme il credo con assoluta sincerità. Di questo erano ben coscienti i riformatori del XVI secolo, quando nel 1530 i protestanti tedeschi consegnarono all'imperatore Carlo V una loro confessione di fede, la Confessione di Augusta, presentarono un testo che iniziava enumerando tutte le principali verità cristiane. Solo nella seconda parte passava a spiegare le specificità protestanti. Detto questo, si può aggiungere che i protestanti non hanno dogmi propri. Non è un'affermazione banale, perché altre chiese nel corso della storia hanno deciso di proclamare dei dogmi che non sono riconosciuti da tutti i cristiani. La Chiesa Cattolica, per esempio, lo ha fatto nel corso del papato di Pio IX, con la definizione dell'infallibilità del Papa e l'Immacolata Concezione di Maria. Due affermazioni di fede coerenti con la dottrina cattolica, ma indigeste, anzi inaccettabili per il resto del cristianesimo o per una sua cospicua e non trascurabile parte. Il fatto che queste siano affermazioni di fede non condivise da tutti fa dubitare che in effetti si possano chiamare dogmi. In più, imporre qualcosa che è particolare ad una confessione come elemento essenziale dell'intera fede cristiana è un ostacolo serio al cammino ecumenico e all'unità della Chiesa.

0: Termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
2: con il Fondo Studio.
6: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quando è
8: pesca?
7: È la colazione. Quando è
9: alla pera?
7: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Altra notte di raid statunitensi sull'Iran, anche in risposta all'uccisione di due soldati americani in Giordania. Teheran, il memorandum firmato a giugno, ora è nullo. Caso Roggero, la premier Meloni, pena sproporzionata a valutare stress e paura. Salvini in visita in carcere al gioielliere, le opposizioni sciacallaggio. Tragedia in acqua, nel fiume Adda un uomo si tuffa per salvare il nipote, muoiono entrambi. A Milano Marittima, bimba di 4 anni, annega in piscina. Tra caldo e temporali, oggi doppio bollino rosso per traffico e meteo. 14 città in massima allerta per l'AFA, bomba d'acqua a Milano, grandine e feriti fermano il concerto di Bad Bunny. Mondiali di calcio, pazza finalina, l'Inghilterra batte la Francia 6-4 nella sfida per il terzo posto. Mbappé, doppietta da record e questa sera a New York, Spagna, Argentina per il titolo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Tensione mai così alta tra Iran e Stati Uniti. Naufragato e non più valido l'accordo raggiunto a giugno, annuncia la guida suprema iraniana Khamenei. E quella appena trascorsa è stata l'ottava notte di attacchi americani sulla Repubblica Islamica.
3: Washington rivendica gli attacchi su Bandar Abbas, Sirik e l'isola di Kashm, spiegando che l'obiettivo è duplice: limitare la capacità di Teheran di minacciare il traffico marittimo nella regione e rispondere all'uccisione dei due soldati americani in una base in Giordania. Secondo il Wall Street Journal, oltre agli aerei cisterna mandati a Tel Aviv, Washington starebbe inviando d'urgenza F-16 ed F-35 per colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili terra-aria. Si starebbe, insomma, preparando ad alzare il tiro, ma Teheran non si fa intimidire, sferrando un nuovo attacco contro due strutture militari statunitensi in Kuwait. Le ripetute violazioni americane dell'accordo raggiunto a giugno lo rendono nullo. Tuona, restando ancora nell'ombra, la guida suprema iraniana Khamenei. Abbiamo in serbo, per il grande Satana, lezioni indimenticabili, minaccia. Non me ne importa nulla, è il commento del presidente Trump. In una guerra che si concentra sullo stretto di Hormuz, snodo dell'oro nero mondiale, nel mirino finisce anche l'oro blu, l'acqua. 10.000 iraniani ne sono rimasti senza dopo l'attacco a un impianto di desalinizzazione. Teheran colpisce una struttura analoga in Kuwait, dalla quale dipende il fabbisogno idrico locale. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il conflitto medio orientale è anche il fronte nord attivo, quello tra Israele e Libano. Da ieri sera diversi raid di Tel Aviv sul paese confinante, a essere colpito soprattutto il distretto di Nabatie. Attacchi multipli anche su Gaza, sono 11 i morti, tra questi una coppia e i loro 3 bambini. E intanto fanno discutere le dichiarazioni del sindaco di New York, Mamdani. Se Netanyahu viene per l'Assemblea Generale dell'ONU a settembre, potrei arrestarlo. È un criminale di guerra, va processato all'Aia. Si concentri sui suoi fallimenti, la risposta dell'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro. Notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino, un morto e 5 feriti per una serie di raid su Kiev, colpiti diversi quartieri. Nelle stesse ore distrutto dalle forze ucraine un deposito petrolifero nella regione di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Ora in Italia con il caso Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso 2 rapinatori, ferendone un terzo. Pena sproporzionata, afferma Giorgia Meloni al Corriere della Sera. Per la premier bisogna capire il suo trauma, il dolore, lo stress e la paura. Mario non è un giustiziere, lo difende la moglie dalle colonne della stampa, rilanciando la richiesta di un atto di clemenza e umanità al presidente Mattarella.
4: Un'istanza di differimento della pena e la richiesta di grazia presentata dalla moglie. È su questi due punti che si basa la strategia di Mario Roggero per uscire dal carcere. Un piano d'azione messo a punto insieme al suo legale Stefano Marcorini, che ieri gli ha fatto visita nell'istituto milanese di Bollate. Il 72enne condannato in via definitiva per l'omicidio di due ladri che avevano rapinato la sua gioielleria è descritto come sereno e tranquillo, ma anche combattivo e con il morale alto, conscio soprattutto, spiega l'avvocato, che i tempi non saranno certo brevi.
5: Le misure alternative per questo tipo di reato, almeno all'inizio, non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
4: Anche perché, spiega il procuratore generale di Torino Lucia Musti, per ottenerla sono necessari il pentimento, la consapevolezza della gravità delle proprie azioni, il perdono dei familiari delle vittime. L'attesa è allora per la decisione del tribunale di sorveglianza.
5: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.
4: Strategie che però devono fare i conti anche con i risarcimenti ai familiari delle vittime. Gli avvocati di parte civile annunciano battaglia, dicendosi già pronti a procedere con i pignoramenti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il caso del gioielliere, i temi della sicurezza e dei limiti della legittima difesa animano il confronto tra gli schieramenti politici.
0: È tutto il centrodestra a sostenere la grazia per Ruggero. Anche i partiti che parlano di eccesso di legittima difesa come Forza Italia invocano il perdono. Matteo Salvini gli ha fatto visita in carcere insieme con un parlamentare di Fratelli d'Italia. Il leader della Lega chiede l'estensione della legittima difesa anche fuori casa. Valuta una candidatura per Ruggero e torna sulla grazia.
1: Non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. C'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo.
0: Futuro Nazionale di Vannacci annuncia gazebo per la legittima difesa. Per le opposizioni a destra c'è un rialzo della propaganda sulla sicurezza. Una gara di sciacallaggio la definisce Giuseppe Conte dai 5 Stelle. Alessandra Maiorino.
6: Il governo Meloni ha fallito su tutto. Per nascondere il loro fallimento ora fanno propaganda sulla sicurezza fai da te. Ma l'Italia non può diventare un far west.
0: Una gara, sottolinea il PD, per coprire lo scivolone sulla legge elettorale che martedì approda in commissione al Senato. Per AWS, la leader PD Elly Schlein, è la loro unica priorità per paura di perdere. Vasco Pirri, GR1.
2: Una giornata segnata da tante morti in acqua. Due erano bambini piccoli, uno di 4 anni e lo zio, che si era tuffato per soccorrerlo, sono annegati nell'Adda in provincia di Milano. A Sirmione, sul lago di Garda, un 29enne ha salvato un ragazzino ma non è più riemerso. E a pochi giorni dalla morte di Alice in Liguria c'è ancora una piccola vittima in piscina a Milano Marittima sulla riviera romagnola.
7: Sono stati dei ragazzi ad accorgersi del corpicino della bimba in acqua nella piscina di un albergo e a lanciare l'allarme. I sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarla, ma per la piccola di appena 4 anni di famiglia austriaca non c'è stato nulla da fare. È morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. La tragedia nel primo pomeriggio a Milano Marittima sulla costa Ravennate, nell'hotel Continental che si affaccia sulla spiaggia. I carabinieri della frazione di Cervia con i colleghi del nucleo investigativo di Ravenna e il magistrato di turno hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. La piscina è stata posta sotto sequestro. Secondo le prime informazioni, la bambina, in vacanza con i genitori e 2 sorelle, si trovava con il padre all'interno dell'albergo e si aggirava nella saletta giochi quando l'uomo si è assentato per andare in camera. In quel lasso di tempo sarebbe finita in acqua, a quanto finora ricostruito, attorno alle 14, un orario in cui, come da regolamento affisso all'ingresso dell'impianto, la piscina è chiusa, dunque senza vigilanza. Uno degli aspetti su cui si concentrerà l'inchiesta della Procura di Ravenna. Da Bologna, Roberta Castellano per il GR1.
2: Una donna di 89 anni non autosufficiente e un uomo di 84 sono morti nel rogo di un appartamento al 5° piano di un palazzo popolare in zona Cimiano a Milano. I vigili del fuoco sono riusciti a non far propagare l'incendio, ma altre 3 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Aperta un'inchiesta per stabilire le cause del rogo. Sempre a Milano, ieri sera una violenta grandinata ha interrotto il concerto del rapper portoricano Bad Bunny.
8: I più fortunati dei 75.000 che affollavano l'ippodromo La Maura, quartiere San Siro, hanno trovato riparo sotto ombrelli o brandelli di stoffa appoggiati in testa. Qualche minuto dopo che il violento acquazzone, tramutatosi poi in grandinata, si è abbattuto sul concerto di Bad Bunny, secondo dei 2 appuntamenti del rapper portoricano nel capoluogo. Evento sospeso dopo appena 6 canzoni, con un bilancio di diversi spettatori feriti dai grossi chicchi di grandine caduti. Poco distante, il treno regionale diretto a Torino è rimasto per 2 ore bloccato appena fuori la stazione centrale a causa di un guasto causato sempre dal temporale. Tanti i disagi per i numerosi passeggeri a bordo, rimasti senza aria condizionata, a luci spente e con i finestrini e le porte bloccate. Oggi il maltempo continuerà a interessare diverse regioni del nord e del centro. L'allerta è gialla in Lombardia e Veneto. Il punto con il maresciallo Antonio Sequino, Aeronautica Militare.
9: Ancora dei temporali sul Triveneto, sulla Lombardia e su parte dell'Emilia Romagna. Sul resto del paese invece splenderà ancora il sole in temperature intorno ai 41-42 gradi.
8: Paola Guarnieri, GR1.
2: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo, in città oggi diverse iniziative per ricordare il giudice Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato. Sulle reti Rai una programmazione speciale. Noi intanto riviviamo il clima di quei giorni che segnarono profondamente la storia del nostro paese.
10: Siamo dei cadaveri che camminano.
11: Paolo Borsellino sapeva il rischio che stava correndo. Quando disse queste parole era il 24 giugno 92, un mese dopo la strage di Capaci. Il 19 luglio è una domenica. Il magistrato, come fa spesso, va a trovare la madre e la sorella nel loro appartamento in via Mariano D'Amelio, a Palermo. Sono le 16.58 quando sta per suonare il citofono. Una Fiat 126 con 90 kg di tritolo esplode. Dopo 34 anni è ancora ignoto chi azionò il detonatore. Muoiono il magistrato e 5 agenti.
12: Probabilmente sono tutti morti, anche il magistrato.
13: A quanto pare era Borsellino.
11: Così l'ex giudice Antonino Caponnetto, poco dopo aver visto la salma di Borsellino.
14: È finito tutto, non mi faccio dire altro.
11: Il 21 luglio i funerali dei 5 agenti, 4.000 loro colleghi provano a impedire l'accesso alla cattedrale di Palermo alla folla che al grido fuori la mafia dallo Stato riesce a spintonare il presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Dopo anni di depistaggi e 4 processi, sono stati condannati all'ergastolo 12 boss. Nonostante ciò, non abbiamo ancora ottenuto giustizia e verità, dice oggi Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso. Claudio Vigolo, GR1.
2: Svolta ecologica dell'Unione Europea nel settore della moda. Le novità riguardano i capi d'abbigliamento invenduti.
15: Da oggi in vigore la regola delle 3R, recupero, riuso, riciclo. Il regolamento europeo dell'eco design prevede che l'abbigliamento invenduto non possa essere più destinato al macero come avvenuto finora. Ad oggi circa il 9% di scarpe e abiti non difettosi viene comunque distrutta. Simonetta Pattuglia, docente di marketing all'Università Tor Vergata.
16: Siamo in un'ottica ipercapitalistica. Fino a poco tempo fa prevedeva una sovrapproduzione, quindi un sovraconsumo. Adesso il consumatore invece non vede di buon occhio la sovrapproduzione, quindi anche i grandissimi brand di lusso debbono attestarsi in una logica di produzione per quanto verrà venduto.
15: D'ora in poi vestiti, calzature e accessori dovranno essere riutilizzati, donati, riciclati o recuperati in altro modo, così da prolungarne il ciclo di vita e ridurre gli sprechi. Le medie imprese saranno interessate dall'obbligo a partire dal 2030, mentre restano escluse le piccole aziende. Amalia Carosi, GR1.
2: Lo sport, i mondiali di calcio in primo piano, grande attesa per la finale di stasera tra Spagna e Argentina. Manuela Collazzo in studio.
17: Finale a New York alle 21, diretta sulla nostra rete, l'inedita sfida per il titolo, i campioni d'Europa contro i campioni del mondo in carica. Lo spettacolo atteso in campo senz'altro, ma non solo, si annuncia un mega show prima della sfida, anche durante e dopo, cerimonia di chiusura a cura di Marco Bali, c'è tanta musica, tra gli altri Laura Pausini, e la grande novità, intrattenimento pure tra un tempo e l'altro. Intanto a Miami, Inghilterra-Francia, la sfida per il terzo posto è stata ricca di gol, ha vinto l'Inghilterra 6-4, pesa però la doppietta di Mbappé, aspettando Messi stasera il capitano della Francia diventa il miglior marcatore non solo in questa edizione del torneo, 10 gol, ma nella storia dei mondiali, 22 reti. Punta a scrivere la storia anche il nostro Kimi Antonelli, sesta pole stagionale per il pilota della Mercedes, alle 15 il Gran Premio del Belgio di Formula 1, in prima fila anche Verstappen con la Red Bull, le Ferrari, quarto Leclerc, quinto Hamilton, primo indiscusso il Tour de France, Pogacar, la maglia gialla, ha vinto anche la 14ª tappa, quarto successo in questa edizione per lui, ha fatto il vuoto sul Col di Uaghe arrivando in solitaria alle Markstein.
2: Grazie Manuela Collazzo. A Lecce questa sera il concerto inaugurale per Classiche Forme, Festival Internazionale di Musica da Camera. Sarah Willis, primo corno dei Berliner Philharmoniker, si esibirà con la sua eclettica Sarah Banda tra Mozart e ritmi latini. Una rassegna tra star internazionali e nuovi talenti fino al 26 luglio.
18: Compie 10 anni Classiche Forme, il festival ideato e diretto dalla star del pianoforte Beatrice Rana nella sua terra d'origine. Una cartolina sonora tra i chiostri di Lecce, le masserie immerse nella natura, i frantoi storici che ha come protagonisti Beatrice e i suoi friends, interpreti internazionali accanto a talenti in ascesa, dai violinisti Andrea Obiso e Ruslan Talas al violoncellista Pablo Fernandez, dal Lavos Ensemble al nuovo quartet. Lessico familiare, spiega la pianista, è il tema di questa edizione.
19: Sono nata in una famiglia di musicisti e ho sempre vissuto la musica come un linguaggio di comunicazione a casa e con le persone più vicine, e mi piaceva condividerlo con il pubblico di Classiche Forme, non solo tramite la mia musica e quella degli artisti che invito, ma tramite pagine di compositori legati da parentele o maestro e allievo, quindi veramente entrare nelle case di questi compositori.
18: Classiche Forme ruoterà attorno al progetto La Cura del Talento a sostegno dei giovani musicisti. Opere Prime è l'album che raccoglie le prime 9 commissioni del festival già disponibile sulle piattaforme. Claudia Faiens, GR1.
2: Musica protagonista anche sul lago di Como, al Lake Sound Park, rassegna musicale a Cernobbio, stasera tocca un'icona pop degli anni Ottanta. Morrissey, ex inconfondibile voce degli Smiths, pronto a regalare ai suoi fan un altro concerto speciale dopo il tutto esaurito dello scorso marzo al Fabrique di Milano. Martedì si replica ad Asti con la seconda e ultima data italiana del tour. Sono le 7:15 minuti, ora la linea va a Voci dal Mondo, che oggi si occuperà di guerra ibrida in Europa. Non si combatte sui campi di battaglia, ma su internet, con attacchi informatici alle infrastrutture essenziali di un paese, con azioni nascoste. Sentiremo testimonianze dalla Lituania, dall'Italia e dal Regno Unito. Con Claudia Stamerra, qui su Rai Radio 1, il GR torna con voi alle 8.
20: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
21: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
22: Quando sei uscita?
23: Ieri.
22: Che pensi di fare?
23: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
22: Le cose sono cambiate, Teresa.
23: Tu non ci devi venire qua.
22: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
24: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
25: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
26: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
27: Sono le 7:17 e 22 secondi. Buongiorno da Claudia Stamerra e ben ritrovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. In questa puntata affrontiamo il tema della guerra ibrida. Vi presento i nostri ospiti. In collegamento ci sono Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, e Gastone Breccia, storico militare dell'Università di Pavia. Buongiorno.
28: Buongiorno, grazie dell'invito.
27: La guerra ibrida non si combatte sul campo di battaglia, ma in altri settori. Non per questo è meno pericolosa. Uno di questi settori è la rete. Allora, prima di analizzare il tutto, sentiamo l'intervista a Richard Schnepf, ambasciatore a Roma della Polonia, paese da tempo decisamente nel mirino.
29: Parliamo della disinformazione, che appare come una nuova arma molto potente grazie a social media, soprattutto fra i giovani che magari sono meno preparati per affrontare una disinformazione senza la base di conoscenza della vita, della storia, della politica. A questa parte della società polacca si dirige un'azione forte, soprattutto per dividere alleati che danno sostegno, appoggio all'Ucraina.
27: In Polonia quali sono le leve della guerra ibrida che utilizza l'arma della disinformazione?
29: Si sfrutta la storia. Polonia è vicino all'Ucraina e anche abbiamo una storia comune da molti secoli. Vediamo le cose buone della cooperazione, del condividere sviluppo delle due società, ma anche ci sono le cose un po' oscure. Allora la disinformazione russa sta sfruttando il fatto che l'Ucraina sta formando sua identità nazionale per provocare i conflitti fra nostre società. Da parte nostra facciamo tutto possibile per formare una visione della storia ma anche del futuro. E nel livello di governi europei abbiamo una cooperazione molto buona anche con il Ministero degli Esteri italiano. Organizziamo conferenze, organizziamo una coordinazione, ma il problema è il livello cittadino, della società, dei giovani. Come arrivare alla coscienza popolare, creare un bisogno di curiosità intellettuale, di sapere da dove viene la informazione, e come si è formato, qual è il scopo di un'azione diretta a creare i conflitti fra noi, in un momento dove abbiamo un forte bisogno di un'azione coordinata, amichevole fra i paesi che danno sostegno alla difesa di Ucraina.
27: Ecco, allora Andrea Margelletti, abbiamo appena sentito l'ambasciatore polacco Schnepf parlare di disinformazione, quindi che cos'è la guerra ibrida e come rientra la disinformazione nel concetto di guerra ibrida? Pronto? Sì, Margelletti. Margelletti, allora andiamo avanti. Allora Gastone Breccia, lei è in collegamento, buongiorno.
0: Sì, ecco, buongiorno.
27: Giro la domanda a lei. Abbiamo appena sentito appunto l'ambasciatore polacco che parla di disinformazione. Come rientra la disinformazione nel concetto di guerra ibrida?
0: Beh, la guerra ibrida abbraccia tante azioni ostili contro l'avversario concepite per restare al di sotto, diciamo, dell'orizzonte della guerra aperta. La disinformazione è una delle armi principali. Tra l'altro l'ambasciatore ha toccato vari punti fondamentali. Ad esempio, bisogna rendere soprattutto i giovani consapevoli delle fonti da cui noi traiamo le nostre informazioni per formarci un giudizio sulla realtà e sulle guerre in particolare, perché altrimenti la guerra ibrida attraverso la disinformazione colpisce proprio la volontà di continuare ad opporsi a un avversario. In questo momento per la Russia è fondamentale, perché visto che i progressi sul campo di battaglia sono molto limitati, la loro speranza è di far venir meno il sostegno esterno all'Ucraina, che è fondamentale perché l'Ucraina possa continuare il conflitto, e questo si ottiene attraverso mezzi di guerra ibrida, in primis la disinformazione.
27: Ecco, ma la guerra ibrida è sempre esistita oppure è un prodotto dei nostri giorni?
0: La guerra ibrida è sempre esistita e io sto scrivendo un libro in cui citerò Elisabetta I d'Inghilterra come una maestra di guerra ibrida nella seconda metà del XVI secolo, quindi è sempre esistita, ma oggi chiaramente i mezzi di informazione di cui disponiamo, che sono diventati una presenza direi quasi ossessiva nelle nostre vite, siamo continuamente a controllare informazioni, a ricevere informazioni, ne fanno effettivamente uno strumento molto più potente che in passato. Elisabetta I poteva giovarsi soltanto di qualche pamphlet stampato in qualche migliaio di copie per portare avanti la disinformazione contro la Spagna. Oggi siamo continuamente immersi in una nube di disinformazione prodotta dai nostri avversari.
27: Ecco, diciamo disinformazione, ma non solo, perché la guerra ibrida è un campo molto vasto, utilizza strumenti offensivi non convenzionali che hanno diversa natura. Secondo lei cosa è accaduto durante il conflitto in Ucraina per cui il fenomeno è in qualche modo cresciuto in maniera proprio così esponenziale, perché se ne parla tutti i giorni, ci sono tutti i giorni agenzie che parlano appunto di sconfinamenti, di droni e di attacchi non convenzionali?
0: Ma io direi che i russi si sono illusi all'inizio della guerra di risolvere in maniera convenzionale appunto il conflitto con l'Ucraina in poche settimane, quando hanno visto che non era possibile, hanno visto soprattutto che da parte occidentale c'era un sostegno forse imprevisto da loro, non ottimale dal punto di vista degli ucraini, però un sostegno che si sta prolungando nel tempo, hanno capito che per eliminare questo sostegno esterno dovevano far ricorso a degli altri strumenti, perché chiaramente non possono attaccare direttamente nessun paese della NATO, sarebbe una catastrofe per loro, e quindi minacce, anche la minaccia del ricorso all'arsenale nucleare, perché è fatta sostanzialmente per spaventare la nostra opinione pubblica, azioni di disinformazione contro le opinioni pubbliche europee e così via. È tutta una lenta azione di erosione del consenso nei confronti della guerra che va avanti da più di 4 anni e vedremo dove porterà.
27: Ecco, ma proprio per queste sue caratteristiche, diciamo così, particolari, ecco, la potremmo rubricare un po' come la guerra del futuro o la guerra resterà sempre quella che è?
0: No, ci siamo immersi dentro questo tipo di guerra e chiaramente nel futuro avrà un peso sempre maggiore, perché ormai si è capito dagli ultimi conflitti che è molto difficile sconfiggere le forze convenzionali dell'avversario sul campo. Non ci sono riusciti neanche la coalizione occidentale in Afghanistan, per dire, non hanno sconfitto in maniera decisiva i talebani, quindi figurarsi un esercito più attrezzato come può essere quello ucraino in altri casi. Quindi bisogna operare anche sul fronte interno dell'avversario attraverso la guerra ibrida, ma questo non esclude, non escluderà mai poi il confronto anche sul campo di battaglia. Quindi sta ampliando il suo raggio d'orizzonte, la sua incisività, la guerra ibrida, ma non sarà mai soltanto quella, purtroppo.
27: Ok, adesso andiamo allora avanti. Come si può combattere la disinformazione? Noi abbiamo intervistato Matteo Pugliese, che è un esperto in contrasto agli attacchi via web, lavora per Debunking, un'organizzazione nata in Lituania proprio per questo scopo. Ascoltiamolo e poi torniamo in studio con i nostri analisti.
1: Per anni si è pensato che la risposta alla disinformazione si limitasse a confutare notizie false e montature. Con il tempo si è capito che la disinformazione non è che un tassello della guerra cognitiva in una strategia ibrida più ampia per controllare o destabilizzare l'avversario. La Russia senza dubbio è maestra in questa strategia, perché l'ha già impiegata all'epoca sovietica con le cosiddette misure attive, ma molti altri paesi, alcuni dei quali insospettabili, hanno cominciato ad impiegarla massicciamente. E ora la manipolazione degli algoritmi sui social network e l'inquinamento delle fonti usate dalle chatbot di intelligenza artificiale rendono questa minaccia ancora più pervasiva.
27: Come stanno cambiando i metodi di contrasto alla disinformazione online?
1: L'Unione Europea ha fatto grandi passi avanti nel contrasto a questa forma di manipolazione e interferenza, capendo che occorre un approccio olistico in cui giocano un ruolo le istituzioni pubbliche, ma anche la società civile, i media, gli analisti e i fact checker, per creare degli anticorpi nella società, cioè il pensiero critico, aumentare l'alfabetizzazione digitale e funzionale, la consapevolezza di questo rischio, con quello che viene definito pre-banking o inoculazione di questa consapevolezza. Questo tipo di approccio ha dato i suoi frutti e mostrato, a mio avviso, i suoi primi successi, ad esempio in paesi che sono andati a elezioni come la Moldova e l'Armenia, in cui la Russia ha tentato di interferire nel dibattito politico elettorale, ma i giornalisti investigativi, i ricercatori, la società civile sono riusciti a smontare questo meccanismo, e in entrambi i paesi gli elettori hanno scelto la via europea nonostante la propaganda.
27: Argelletti è tornato con noi, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità e un saluto naturalmente ai vostri ascoltatori.
27: Grazie a lei. Abbiamo appena sentito come cambia la modalità del contrasto alla disinformazione come forma di guerra ibrida, un tema importante. Secondo lei l'Europa ha margine di manovra per vincere, diciamo, questo conflitto non convenzionale?
3: Ma guardi, il problema non è mai tecnico, il problema è sempre politico, cioè quanto noi abbiamo voglia di andare in questa arena. Naturalmente noi giochiamo rispetto alla Cina e rispetto alla Russia in maniera totalmente svantaggiata, per due semplici ragioni: siamo società aperte e vi è la libertà di informazione, e questo naturalmente per delle realtà che invece non sono così e che vogliono sfruttare quello che è un grande valore, la informazione e la società aperta, è un peso fortissimo. Noi siamo ancora molto divisi, ma soprattutto bisogna avere il coraggio di dire che nei 20 anni di guerra al terrorismo, quindi quando le risorse dell'intelligence erano dedicate correttamente, certamente, a sventare attentati e a limitare le capacità dei giornalisti, i russi e i cinesi hanno trovato praterie sconfinate per poter operare nelle nostre società, creando delle basi di consenso, creando e supportando blog, movimenti politici e quanto altro, facendo sì, e vi faccio un esempio semplicissimo, che addirittura vi sia un cambio di paradigma nella visione dell'area. Noi continuiamo, per la prima volta nella storia, noi continuiamo a dare la colpa, ma perché gli ucraini non accettano i termini di Mosca, perché gli ucraini non la smettono quella guerra, quando in realtà la guerra potrebbe finire immediatamente se i russi si sedessero a un tavolo della pace o si ritirassero. E nessuno parla più, ad esempio, degli immani stupri di Bucha, di quello che è successo, delle violenze inenarrabili che hanno commesso i russi in Ucraina, e ci focalizziamo invece sul fatto che non vogliamo sentirne parlare. Questi sono tutti i successi della guerra ibrida, perché la guerra ormai non si vince più, dottoressa, soltanto sul campo di battaglia, ma si vince ancora prima nel cyberspazio e nel total mondo.
27: Certo, allora va detto che moltissimi centri di ricerca in Europa sono al lavoro per trovare soluzioni a questo problema. Noi ascoltiamo James Pement, direttore dell'Istituto di Ricerca per la Difesa Psicologica dell'Università di Lund in Svezia. Lo ha intervistato la nostra Valeria Fraschetti.
4: Le misure di influenza esistono fin dalla Seconda Guerra Mondiale e dall'epoca sovietica. Il grande cambiamento è arrivato con la digitalizzazione e con l'avvio dell'invasione russa dell'Ucraina. Da allora queste operazioni sono diventate molto più integrate nell'apparato statale e più controllate dal Cremlino. Oggi, con un budget stimato di 600 milioni di euro, il governo russo coordina una pletora di attori coinvolti in queste campagne: agenzie di intelligence, aziende private, organizzazioni non governative. Le istruzioni arrivano loro direttamente dall'ufficio di Sergei Kirienko, numero 2 o 3 del Cremlino. L'uomo che negli ultimi anni ha gestito tutti gli aspetti politici della guerra in Ucraina, interni e internazionali, il che include, appunto, anche influenzare le campagne elettorali europee e le discussioni intorno al sostegno della guerra. Kirienko e altri attori che si occupano di interferenze sono stati sanzionati dall'Europa e certamente le sanzioni sono importanti. Importanti, ma non bastano. Se davvero vogliamo frenare la Russia, dobbiamo essere più proattivi e quindi portare la guerra dell'informazione a casa loro.
27: Ecco, Andrea Margelletti, ma davvero è possibile portare la guerra ibrida a casa dei russi?
3: È possibile, ma di difficile realizzazione, proprio perché parliamo di una dittatura che controlla l'informazione. Quindi come si fa in un paese dove quelli che cercano di parlare di democrazia o di libera informazione, pensiamo a tanti giornalisti che sono stati assassinati, eliminati dal regime di Putin, a discutere di un cambio di regime, di democrazia, di sistemi valoriali differenti. Pensiamo quanto sia praticamente impossibile penetrare dal punto di vista informativo, impossibile dal punto di vista addirittura giornalistico, la Corea del Nord. Ecco.
27: Certo.
3: Noi siamo più vulnerabili perché siamo liberi. Noi siamo più vulnerabili perché abbiamo scelto che la gente possa scegliere. Il problema è che nel mondo attuale le fonti di informazione spesso possono essere fortemente inquinate e non necessariamente immaginando di esserle. Questa è naturalmente la forza di chi ha dedicato decenni. Il primo caso di inquinamento delle forze, diciamo, delle fonti informative e di guerra ibrida che io ricordi, secondo me, è riuscita molto bene, è quella del cavallo di Troia,
27: certo.
3: Quella della creazione di quando riuscirono gli Achei a far credere ai troiani che se ne erano andati e che avevano lasciato qualcosa in onore degli dei. Sì, che operazione straordinaria, saluto l'impero. E poi certamente Ulisse ne ha pagato il fio per un po' di tempo. Ma detto questo, come nella guerra cibernetica, chi attacca fa sempre gol, naturalmente la difesa serve a limitare il numero di score che si subiscono, però è il tasso che noi paghiamo per essere in democrazia. Come diceva Winston Churchill, la democrazia è un sistema altamente imperfetto, ma è il migliore che abbiamo.
27: Ecco, io volevo chiedere a Gastone Breccia se secondo lei l'Europa sta prendendo la guerra ibrida sul serio.
0: complesso direi proprio di sì, ormai ci sono in tutti i paesi delle agenzie, diciamo, le varie forze armate dedicate alla guerra ibrida. Io penso che l'opinione pubblica non sia sempre adeguatamente consapevole di quello che sta accadendo, quindi il lavoro che dobbiamo fare un po' tutti quelli che si occupano di informazione o di analisi dei conflitti è proprio di sensibilizzare l'opinione pubblica al fatto che siamo costantemente sotto attacco, e sono attacchi che non causano spargimento di sangue, almeno fino adesso non è accaduto. Chi fa le guerre ibride di solito non prevede l'uso di mezzi violenti, ma non sono esclusi, però sono comunque attacchi costanti ai nostri sistemi informatici, a molti aspetti della nostra vita quotidiana, che vanno considerati appunto con molta attenzione. E torno su un argomento che avete appena sollevato, il fatto che bisogna anche essere proattivi. Beh, certo, non ci si può mai limitare alla difesa, nessun confronto ci si può limitare alla difesa, quindi bisogna prevedere anche delle misure di contrasto attivo a questo tipo di atti ostili. E voglio solo ricordare che quando l'ammiraglio Cavo Dragone era l'autunno scorso, esatto, in un'intervista, no, soltanto così ventilò l'idea che le nazioni della NATO potessero adottare delle misure simmetriche rispetto a quelle russe.
27: Sì, questo ricordiamo bene.
0: Ha suscitato immediatamente delle polemiche enormi, e questo è rivelatore del fatto che nella nostra mentalità manca un po' l'idea che si possa reagire anche in questo campo, e forse questo deve cambiare.
27: Ecco, va detto anche che tutte le volte che si parla di conflitto asimmetrico non si può evitare di parlare di Russia.
0: Ah, certamente. I russi hanno da ormai da anni dimostrato di essere molto abili nel condurre questo tipo di atti ostili, e questo è stato ricordato giustamente anche dai servizi che abbiamo ascoltato. Risale all'età sovietica, alle misure attive cosiddette, prima ancora alla maschirovka, che era un po' una teoria del mascheramento, appunto, no, delle operazioni militari, elaborata ancora addirittura negli anni 20 del secolo scorso. Quindi hanno una lunga tradizione in questo campo, anche direi piuttosto efficace. Forse dobbiamo imparare un po' da loro per certi aspetti.
27: Ecco, diciamo in un minuto scarso, perché poi c'è l'onda verde, come mai hanno sviluppato questa tradizione così forte?
0: Ma all'inizio perché erano molto più deboli. I sovietici negli anni 20, quando devono confrontarsi con i loro avversari esterni, quindi con quasi tutto il resto del mondo, avevano il problema di trovarsi in una posizione di inferiorità, e poi perché hanno sempre molto chiaro lo scopo politico. Lo scopo politico di una guerra può essere destabilizzare il fronte interno nemico per indebolire anche poi sul campo di battaglia la sua resistenza, e questo si ottiene molto spesso con azioni nascoste, azioni coperte.
27: Ecco, allora quindi è chiaro che comunque per i prossimi anni l'Unione Europea avrà parecchio da fare su questo fronte. Allora sono le 7:37, noi chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo, diamo la linea ad Onda Verde e torniamo tra poco con i nostri analisti.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente.
10: Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e buona domenica da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 7:39:36. Il grande esodo estivo entra nel vivo, giornata di spostamenti con un'intensificazione progressiva nelle prossime ore verso le città di mare e le località di montagna. Bollino giallo su strade e autostrade in mattinata, che poi diventerà rosso nel pomeriggio per i rientri. Per agevolare gli spostamenti anche lo stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Al momento da segnalare degli incidenti in A4 tratto Brescia-Padova, in Lombardia tra Sirmione e Desenzano in direzione di Brescia. Incidente avvenuto al chilometro 245 con occupazione della corsia di emergenza. Incidente anche nella capitale, diramazione di Roma Sud in corrispondenza dell'area di servizio Tuscolana in direzione della A1, qui coinvolto un furgone. È un incidente anche in A16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Canosa in direzione di Canosa. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Le 7:40, riprendiamo la linea con Voci dal Mondo. Ancora buongiorno anche ad Andrea Margelletti e Gastone Breccia, di nuovo con noi in collegamento. Noi continuiamo a parlare di guerra ibrida, disinformazione diffusa per destabilizzare i paesi, sconfinamenti con droni, cyberattacchi alle reti essenziali. Tutto questo è accaduto in Europa anche quest'anno. Ci sono paesi in prima linea sul fronte degli attacchi ibridi, come appunto la Polonia, altri paesi dell'est Europa come la Romania e paesi baltici. Adesso ascoltiamo Ruslan Iščikevičius, giornalista e storico lituano, direttore del Lithuanian Media Fund. Ci racconta cosa accade nel suo paese, la Lituania appunto, e scopriremo anche quanto possono essere fantasiosi gli attacchi ibridi.
3: It's coming from Belarus, it's coming from Russia, it's also coming from China. So we have very capable enablers who can impose a lot of
4: La minaccia ci può arrivare dalla Russia e dalla Bielorussia in prima di tutto, ma anche dalla Cina. Sono diverse le entità in grado di danneggiarci con attacchi non convenzionali, ma la società lituana in qualche modo è resiliente, noi sappiamo da dove veniamo. In questo momento pensiamo che la minaccia più grande arrivi dal fatto che la Russia non stia facendo molti progressi in Ucraina e potrebbe preparare attacchi ibridi per indebolire il fianco nord-est della NATO e dunque la Lituania, sotto molteplici aspetti, sociale, economico, della sicurezza. Un'altra minaccia arriva dalla Bielorussia. Mesi fa in Lituania abbiamo visto arrivare delle mongolfiere lanciate nel cielo in direzione dell'aeroporto internazionale di Vilnius. I palloni volanti hanno messo a serio rischio la funzionalità dell'aeroporto. Ufficialmente le mongolfiere portavano in Lituania sigarette di contrabbando. Resta il fatto che non è stato fatto facile risolvere il problema perché i palloni potevano avvicinarsi troppo agli aerei. È stato veramente molto difficile abbatterli. Un'altra forma di attacco che abbiamo in Lituania sono le immissioni forzose di masse di migranti sempre dalla Bielorussia. Non c'erano confini fisici e abbiamo dovuto costruirli, ma questi mettono a rischio la libera circolazione con gli altri paesi baltici come la Lettonia.
2: Ecco, allora Andrea Margelletti, dopo questo racconto di palloni volanti che arrivavano dalla Bielorussia verso la Lituania, la fantasia corre, ma in fondo corre anche l'ansia. Sembra quasi di essere in un film. Come si inseriscono questo genere di attacchi nella realtà che stiamo vivendo ogni giorno?
5: Dottoressa, le dico il perché secondo me noi stiamo indietro di 10.000 anni rispetto ai nostri avversari. E mentre parliamo di centri di eccellenza per la lotta alla guerra ibrida, di alzare l'attenzione degli analisti, secondo me tutte queste cose sono quasi inutili, perché il grado di penetrazione che hanno ottenuto i russi nel mondo politico occidentale è fortissimo. Ne basti soltanto pensare alla questione dei droni che attraversano molti paesi della NATO, no? Ne abbiamo parlato,
2: sì, certo,
5: in tante occasioni, e tanti paesi parlano di come fermare i droni. L'avrà sentito,
2: certo,
5: certamente,
2: certo.
5: Voi attenti cronisti ne avete parlato tante volte. Ebbene, noi parliamo dei droni come se i droni nascessero da soli,
2: ecco.
5: E non parliamo di chi li lancia. Non parliamo da dove partono, non parliamo che magari del fatto che ci siano degli operatori del GRU, dell'SVR, che sono due dei due servizi di intelligence russi che operano in Europa. Non parliamo del fatto che alcuni sabotaggi particolarmente qualificati potrebbero essere stati fatti molto verosimilmente da elementi delle forze speciali russe operanti in Europa. No, noi parliamo dei droni, parliamo del sabotaggio come se un incendio partisse da solo, partono da soli incendi casuali, ma non quelli dolosi.
2: Ecco
5: perché questo noi non abbiamo il coraggio di affrontare il fatto che ci troviamo di fronte a una situazione di conflittualità, e questo perché in moltissimi paesi europei i russi hanno creato una base di consenso politica molto forte che di fatto distoglie l'attenzione, e molti di questi sostenitori della Russia peraltro neanche sanno di essere manovrati, e questo è lo straordinario gioco delle marionette, non vedere i fili.
2: Ecco, ma allora proprio l'Europa che cosa deve fare di concreto, insomma, oltre a dire sì, ci sono i cyber attacks, gli attacchi cyber, e a dare insomma delle indicazioni, cioè che cosa di concreto manca in Europa?
5: La volontà, dottoressa, di essere europei. Noi parliamo dell'Europa come se fosse una nazione, non lo è un insieme di paesi che hanno spesso politiche contrastanti. Basti pensare alle sensibilità diverse che vi sono di fronte alla guerra che è in Europa, una guerra di aggressione che è in Europa, da paesi che sono nel sud dell'Europa e paesi che sono nel nord dell'Europa. Ma non abbiamo un governo europeo, non abbiamo una governance europea, e peraltro i partiti che hanno un trend in crescita in questi in molti paesi sono partiti che sono euroscettici.
2: Certo.
5: E anche questa è una vittoria di Mosca. Quindi che cosa possiamo fare? Il problema è quello di Cassandra, che aveva ragione ma non l'ascoltava nessuno.
2: Certo. Gastone Breccia, l'Italia apparentemente sembra lontana dalle ingerenze ibride, ma è davvero così?
6: Ma no, purtroppo direi che non sembra lontanissima dalle ingerenze ibride, nel senso che il nostro paese, se si guarda un po' all'impatto che hanno gli attacchi ibridi russi sulle opinioni pubbliche, è tra i più esposti, e credo anche per ragioni che risalgono abbastanza indietro nel tempo, una forte presenza del Partito Comunista fin dagli anni 20

0: più effetto dal punto di vista dell'opinione pubblica. Basta vedere i sondaggi sulle percentuali della nostra popolazione che non sono favorevoli a proseguire il sostegno esterno all'Ucraina. Quindi direi che siamo abbastanza in prima linea proprio e molto esposti alle ingerenze russe.
1: Certo, magari per ragioni puramente territoriali siamo un po' meno esposti ai droni, ecco.
0: Sì, ma io sono d'accordissimo con il professor Margelletti, nel senso che il problema dei droni è sovrastimato, nel senso che è un po' così, è un po' fumo negli occhi parlare soltanto di qualche sorvolo dei droni senza parlare di chi li lancia, di chi li produce, di quale sia la politica che c'è dietro queste provocazioni, perché poi sono provocazioni sostanzialmente. Quindi, anche se siamo meno esposti a un certo tipo così di attacchi simbolici o di provocazioni che riguardano più i paesi confinanti con la Russia, però siamo forse appunto più esposti di altri ad attacchi invece nel campo della propaganda, proprio perché altre opinioni pubbliche sono più solide, ecco, sono più preparate a opporsi a una politica imperialistica russa che, a mio avviso, è evidente, invece da noi stenta un po' ad essere compresa.
1: Certo, allora proprio sul fronte del reclutamento di chi attua la guerra ibrida, vi facciamo ascoltare l'intervista di Valeria Farschetti a Daniela Ritterova, docente al Dipartimento di Studi Strategici, il War Studies del King's College di Londra.
2: What is new here and what we're seeing from the cases that have unfolded over
3: C'è un elemento nuovo nel reclutamento degli agenti che operano per la Russia in Europa. Mosca oggi si avvale del modello della gig economy, ossia quel sistema per cui tramite app si reclutano persone online per dei lavori a chiamata. Ecco, Mosca recluta i suoi sabotatori su Telegram, li ingaggia per una o due operazioni pagandoli di solito in criptovalute. Generalmente non sono persone ideologizzate. Sono più che altro giovani che vogliono guadagnare soldi facilmente. Il ricorso alla gig economy è stata una necessità dettata dal fatto che dopo l'invasione dell'Ucraina i paesi europei espulsero centinaia di diplomatici e funzionari dalle ambasciate russe e alcuni di questi erano con ogni probabilità agenti sotto copertura. Ma usare degli agenti a chiamata presenta diversi vantaggi per Mosca. I tempi di reclutamento sono più rapidi, i costi di gran lunga inferiori e il legame fra l'agente a chiamata e la Russia è assai meno facile da provare.
2: Online recruitment also does is that it makes the links between Russia and the saboteurs a lot harder to prove.
1: Ecco, allora Andrea Margelletti ne parlava proprio lei poco fa su chi attua la guerra ibrida in Europa sono fra noi. Sembra quindi che i sistemi di reclutamento siano sempre più veloci. I cyberattacchi diventano anche low cost.
4: Ma i cyberattacchi sono spesso figli di grandi investimenti, ma poi è un'operazione che non costa molto. Ma un altro grande problema è quello del reclutamento. Nelle società aperte è molto, molto semplice, molto più semplice reclutare delle persone per la semplice possibilità. Fatto, l'abbiamo visto anche nel caso delle spie individuate dai nostri servizi segreti e poi arrestate dal ROS dei Carabinieri, è molto più semplice reclutare delle persone per il semplice fatto che le puoi incontrare con una libertà di movimento che non hai in dittature. Ecco, tutto questo, ripeto, io non invidio le dittature perché sono sistemi meno vulnerabili, ma certamente dal punto di vista securitario rendono molto più semplice il lavoro delle forze della repressione. Ma grazie a Dio noi viviamo in democrazia, preferisco essere più vulnerabile ma più libero questo, da questo punto di vista. Però certamente noi, e aveva ragione il professor Breccia quando dice, noi l'Italia è un paese facilmente attaccabile per tante ragioni storiche, però è bene ricordare a tutti che la guerra, e questo, la guerra non è solo quando si spara. Noi immaginiamo che ci siano due tempi, il tempo in cui c'è la guerra e si spara e il tempo in cui non c'è la guerra e non si spara. Per i russi questo così non è, per i russi è sempre guerra con, lasciatemi fare un gioco con diverse sfumature di conflittualità. Questa cosa non è che non lo sanno i nostri politici, e non parlo per l'attuale governo.

0: È una questione di tanto tempo fa, è una questione che diventa difficile raccontare a un popolo che ancora oggi dibatte sul 25 di aprile quali
1: Certo.
0: sono gli interessi nazionali e il valore della difesa. Ecco, tutto qui.
1: Ecco, al professor Breccia chiedo, ma come mai in qualche modo sembra che ci si sia risvegliati con la guerra ibrida? Che si è fatto in questi decenni? Ed è un tema che ha sollevato anche appunto il professor Margelletti ora.
2: Beh, domanda complessa, ma nel senso che in questi decenni allora dividerei il prima e dopo guerra fredda. Durante la guerra fredda la guerra ibrida c'era e come, e anzi era dominante tra i due blocchi e le opinioni pubbliche ne erano poco consapevoli, ma c'era un costante duello tra servizi segreti, tra spie, tra anche elementi di disinformazione venivano diffusi nel blocco avversario. Una volta finita la guerra fredda ci siamo un po' illusi di essere entrati in un'epoca nuova in cui gli unici conflitti erano quelli diciamo umanitari tra virgolette nelle zone dove bisognava soltanto portare aiuto, evitare che ci fossero delle catastrofi appunto umanitarie terribili, quindi cercare no, di dare con le nostre forze armate un sostegno a aree di crisi. E negli ultimi anni ci siamo resi conti che non era proprio così e che conflitti, addirittura conflitti convenzionali come quelli in Ucraina sono tornati all'ordine del giorno e ci siamo resi conto, ce ne stiamo rendendo conto che questi conflitti ormai implicano una parte ibrida, cioè una parte di guerra non convenzionale fondamentale, sempre più
1: Ecco.
2: importante e siamo poco attrezzati appunto ad affrontare questo aspetto.
1: Quindi guerra ibrida, attacchi cyber può succedere anche in mare, ce lo racconta Riccardo Leoni, giornalista di Formica Air Press, che nel corso di una sua ricerca si è trovato proprio faccia a faccia con un sottomarino russo.
3: Attività di questo tipo negli scenari marittimi la Russia tendeva a portarli avanti già ben prima della guerra in Ucraina. Ricordo, alcuni anni fa mi trovavo appunto nel Mediterraneo nel corso di un'esercitazione navale della NATO e capitò di entrare a contatto, di ritrovarsi nelle vicinanze di un sottomarino russo che poteva anche condurre particolari tipi di azioni. Ad esempio, sappiamo che tramite l'invio di segnali elettromagnetici è possibile disturbare le comunicazioni, intercettarle, anche in alcuni casi estrapolare informazioni, non tanto magari dagli assetti navali militari che sono schermati e hanno delle apposite protezioni, ma magari nei confronti, ad esempio, dei dispositivi personali che, come smartphone, come cellulari e tablet che si possono, appunto avere a bordo. Questo è soltanto uno dei vari esempi di come poi magari questo tipo di informazioni possano essere utilizzate anche in altri scenari e comunque per supportare altre tattiche di questa medesima tipologia.
1: Ecco, professor Margelletti, sono possibili anche attività di attacchi ibridi in mare aperto? Come si difendono le marine militari?
0: Beh, pensiamo soltanto, noi togliamo per un istante l'aspetto tecnicamente militare, pensiamo soltanto a quello che sono le infrastrutture critiche subacquee, cioè in mare aperto, dove passa oltre il 90% di tutti i dati, di tutte le informazioni, di tutti i passaggi economici del mondo. Una delle cose, e la nostra marina militare è tra le prime al mondo a farlo, è la protezione di questi cavi sottomarini, di queste infrastrutture
1: Certo.
0: critiche che sono determinanti per la nostra quotidianità. Non si potrebbe fare la trasmissione che stiamo facendo in questo momento se quei dati, se quel flusso di informazioni non passasse da quei cavi. Ecco, questa è la nostra vita. Noi dobbiamo far passare il messaggio chiedo scusa, ai vostri ascoltatori,
1: Anche suoi.
0: che non possiamo pensare, magari, che non possiamo, io sono soltanto un temporaneo e spero non sgradito ospite, che non possiamo immaginare che esista la sanità, la scuola, la cultura, l'economia, se non sono difese da un perimetro di sicurezza.
1: Certo,
0: Noi
1: certo.
0: abbiamo vissuto l'illusione che si potesse vivere in una società, forse finita la guerra fredda, l'ebbrezza dei dividendi della pace, che si potesse vivere in una società in cui eravamo finalmente in pace. Il problema è che l'uomo, l'essere umano, è quello che è, con le proprie meschinità, lo vediamo a volte anche nelle riunioni di condominio, si figuri nei confronti tra stati. E quindi è necessario che la nostra, i nostri valori di vita siano protetti, altrimenti è la fine. Tutto
1: certo.
0: Qui.
1: Ci dobbiamo, insomma, difendere, ci dovremo difendere anche in futuro. È arrivato il momento di salutarci. Allora, grazie ad Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, a Gastone Brecia, storico militare dell'Università di Pavia. Grazie ad Alessandro Andreani, che ha curato la parte tecnica, e ad Emanuela Giurisato, che ha curato l'organizzazione di questo programma. L'appuntamento con Voci dal Mondo è per domenica prossima, l'ultimo prima della pausa estiva, e ora la linea va al GR1 delle 8.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma!

0: ore 8.
1: GR1.
2: Giorgia Meloni sul caso di Mario Roggero, pena sproporzionata, bisogna valutare stress e paura. La moglie del gioielliere a Mattarella, le chiedo clemenza. Il centrodestra sostiene la richiesta di grazia, Salvini in visita in carcere, per le opposizioni solo propaganda e sciacallaggio. Iran, nuovi raid statunitensi, anche in risposta all'uccisione di due soldati americani in Giordania, Teheran, il memorandum firmato a giugno, ora è nullo. Vite spezzate a Milano Marittima, bimba di 4 anni annega in piscina, uomo si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino, muoiono entrambi. Caldo con le ore contate, oggi doppio bollino rosso per traffico e meteo, ma da domani in arrivo aria più fresca. A Milano grandine e fulmini fermano il concerto di Bad Bunny. Via D'Amelio, 34 anni dopo, a Palermo cerimonia per ricordare la strage in cui persero la vita il giudice Borsellino e 5 agenti della scorta. Nel GR l'intervista alla procuratrice generale Lia Sava. Calcio, festa del gol, ai mondiali la sfida per il terzo posto Inghilterra-Francia finisce 6-4. Mbappé doppietta da record, è il miglior marcatore nella storia del torneo. Finale show a New York, questa sera Spagna-Argentina vale il titolo. Spettacolo atteso in campo, ma non solo, musica e intrattenimento anche nell'intervallo. Una stella al Summer Festival, a Lucca, l'unico concerto italiano di Katy Perry, la pop star americana da oltre 115 miliardi di streaming globali. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, ferendo il terzo. Sulla sentenza interviene per la prima volta la Premier. In studio Francesco Macaro.
3: Buongiorno, sì Sabrina, Giorgia Meloni ha affidato al Corriere della Sera le proprie riflessioni sul caso Roggero. Per la Premier è ingiusto dare 8 anni di pena ai pedofili e condannare invece il gioielliere di Grinzane Cavour a morire in carcere. Bisogna capire il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo, aggiunge Giorgia Meloni, che invita tutti a farsi qualche domanda in più e quindi torna sulla richiesta di grazia confermando che è stata lei a chiedere al ministro Nordio di istruire il procedimento, ovviamente, sottolinea, senza mai mettere in dubbio che la concessione meno attenga solo al Quirinale. A Mattarella si rivolge sulla stampa la moglie del gioielliere chiedendo per lui un atto di clemenza, per questo gli avvocati sono al lavoro.
4: L'attesa per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino sull'istanza di differimento della pena, a cui è inevitabilmente legata la richiesta di grazia. Sono questi i due pilastri della strategia di Mario Roggero per uscire dal carcere milanese di Bollate dopo la condanna in via definitiva ad oltre 14 anni di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due ladri che avevano derubato la sua gioielleria. Una strategia condivisa dal suo avvocato Stefano Marcolini, che ieri gli ha fatto visita descrivendolo con un morale altissimo e pronto alla battaglia, soprattutto perché, spiega il legale, i tempi non potranno essere brevi.
5: Le misure alternative non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
4: Anche perché, spiega il procuratore generale di Torino Lucia Musti, per ottenerla sono necessari il pentimento, la consapevolezza della gravità delle proprie azioni, il perdono dei familiari delle vittime. Si punta allora sull'istanza.
5: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.
4: Strategie che però devono fare i conti anche con i risarcimenti ai familiari delle vittime. Gli avvocati di parte civile si dicono già pronti a procedere con i pignoramenti. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Il caso Roggero anima il dibattito politico, con tutto il centrodestra a sostenere la grazia, compresa Forza Italia, che pure parla di eccesso di legittima difesa. Ieri la visita del leghista Matteo Salvini al gioielliere in carcere, il leader del Carroccio lavora una sua possibile candidatura e chiede di estendere la legittima difesa fuori dalle mura domestiche. A Bollate è andato ieri anche Ciro Maschio, Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Giustizia della Camera.
6: Gli avvocati faranno il ricorso alla Corte Europea, la politica deve migliorare le norme sulla legittima difesa e lo stiamo facendo.
3: Opposizioni critiche, Giuseppe Conte 5 Stelle parla di gara a destra per primeggiare nello sciacallaggio, per il PD si stanno sacrificando le istituzioni sull'altare della propaganda e gli stessi schieramenti sono pronti allo scontro anche sulla legge elettorale che, lo ricordiamo, martedì approda in commissione a Palazzo Madama. Il presidente del Senato La Russa non nega le scorie lasciate dal voto sulle preferenze alla Camera e affida alla coalizione di centrodestra la scelta se riproporle o meno, mentre per la segretaria PD Elly Schlein le urgenze vere del paese sono lavoro, casa, salute e sicurezza, le sue parole dal campeggio dei giovani democratici in Emilia.
0: Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere.
3: È da registrare anche l'affondo di AWS che accusa nascondono sospetti e tradimenti reciproci dietro una riforma elettorale definita incostituzionale.
2: Rai Radio 1, gli attacchi statunitensi contro l'Iran. La tensione torna ai livelli più alti dalla firma dell'accordo di tregua raggiunto a giugno. Secondo il Wall Street Journal, Washington sta inviando d'urgenza altri aerei da combattimento F-16 e F-35 e il rischio escalation aumenta. Il corrispondente.
1: Ottavo giorno consecutivo di raid americani sull'Iran, all'obiettivo di ridurre la capacità iraniana di minacciare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Stavolta però il comando militare degli Stati Uniti ne aggiunge un altro: punire le guardie della rivoluzione islamica che hanno attaccato soldati americani in Giordania, si legge in un comunicato. Venerdì infatti due soldati a stelle e strisce sono stati uccisi e uno è disperso dopo un attacco di Teheran con missili balistici e droni contro una base militare in Giordania utilizzata da forze americane. Per l'America sale a 16 morti e oltre 400 feriti il bilancio della guerra iniziata lo scorso 28 febbraio. Quelle di venerdì sono però le prime vittime del fuoco nemico dallo scorso 17 giugno, quando è stato firmato il memorandum d'intesa preliminare che prevedeva un cessate il fuoco di 60 giorni. Un fatto molto triste, sono le prime parole di Trump, ma non consentiremo all'Iran di avere l'arma atomica. Non mi può importar di meno, replica poi il presidente a chi gli fa notare che la Repubblica Islamica non si ritiene più vincolata dal memorandum d'intesa. Nella settimana che si conclude, l'offensiva statunitense è tornata a intensificarsi. Ora la fine dell'escalation non sembra certo più vicina. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Escalation che si allarga alle infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica. Teheran però non arretra e risponde con nuovi attacchi contro basi statunitensi in Kuwait. Si accennava tra l'altro alle parole della guida suprema Khamenei, che ha accusato Washington di aver violato l'intesa raggiunta a giugno, dichiarando di fatto conclusa la tregua. Promessa una dura risposta contro quello che definisce il grande Satana. Il corrispondente.
7: La tregua è ormai ufficialmente saltata. Dopo i soldati americani uccisi in Giordania, gli Stati Uniti intensificano gli attacchi contro l'Iran per colpire i responsabili e per l'ottava notte consecutiva conducono raid aerei contro infrastrutture, mezzi e siti di stoccaggio, colpite in particolare la costa a sud e l'isola di Kashmir vicino allo stretto di Hormuz, che i Pasdaran hanno dichiarato completamente chiuso. Ondate di fuoco che dall'inizio della nuova offensiva, secondo Teheran, avrebbero già causato almeno 50 vittime civili. Violazioni ripetute degli accordi, accusa il regime degli Ayatollah. Per questo l'Iran ha deciso di sospendere tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto un mese fa. La firma del presidente degli Stati Uniti non vale nulla, ma daremo agli americani una lezione indimenticabile, dichiara in un messaggio scritto la guida suprema, Mojtaba Khamenei. E mentre la magistratura di Teheran incrimina formalmente Trump e Netanyahu, i guardiani della rivoluzione islamica ordinano le rappresaglie con missili e droni contro i vicini paesi del Golfo, rivendicato un attacco su larga scala contro due strutture militari americane in Kuwait. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Fin qui il conflitto Stati Uniti-Iran, in parallelo quello tra Israele e Hezbollah, secondo fronte della guerra che interessa il Medio Oriente. Tel Aviv nelle scorse ore ha continuato a bombardare il sud del Libano, ma anche la striscia di Gaza, uccisi tre bambini palestinesi. L'inviata.
8: Quando i soccorritori arrivano in ospedale con in braccio il suo corpo senza vita, Arwa, 8 anni, è una massa di lunghi capelli sciolti e grigi di polvere. È morta in un raid israeliano coi genitori e altri due fratellini, 11 in tutto le vittime nelle 24 ore, bambini, anche tra i feriti. Israele dichiara di prendere di mira cellule e infrastrutture di Hamas, i civili ne pagano il prezzo. Ora che vivono stretti nei campi tendati dentro la metà della striscia e non lascia spazio a interpretazioni, il titolo dell'iniziativa del movimento Nahala della colonna Daniel Weiss che l'Unione Europea ha sanzionato, la marcia delle migliaia verso Gaza, sponsorizzata anche da alcuni ministri oggi, spingerà nel sud di Israele, nonostante il divieto dell'esercito a entrare nella striscia, la richiesta del ritorno degli insediamenti e dell'espulsione dei palestinesi. Nel villaggio di Al-Mughayri in Cisgiordania è morto per le ferite subite proprio da un colono, Fadi al-Nassan, giovane promessa del calcio palestinese. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Intanto fanno discutere le dichiarazioni del sindaco di New York, Mamdani. Se Netanyahu verrà per l'Assemblea Generale dell'ONU a settembre, potrei arrestarlo. È un criminale di guerra, va processato all'Aia. Si concentri sui suoi fallimenti, la risposta dell'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro. Notte di raid anche sul fronte russo-ucraino. Un morto e 13 feriti per una serie di attacchi su Kiev, colpiti diversi quartieri. Nelle stesse ore distrutto dalle forze ucraine un deposito petrolifero nella regione di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. In Germania ora per le dimissioni del capogruppo dei deputati conservatori della CDU, Jens Spahn. La decisione arriva dopo le pressioni del cancelliere Friedrich Merz in seguito alla nascita del figlio di Spahn e di suo marito tramite maternità surrogata negli Stati Uniti. Un passo indietro arrivato tramite un comunicato chiarissimo. L'inviata.
9: Ho capito che la mia felicità personale, il desiderio di mettere su famiglia, diventare padre insieme a mio marito, è incompatibile col mio ruolo politico. Con queste parole, rivolte ai suoi compagni di partito, ha dato le dimissioni Jens Spahn, capogruppo parlamentare dei conservatori tedeschi e fino a ieri tra i possibili successori di Merz alla cancelleria. Lui, come la CDU, il suo partito, si era sempre detto contrario alla gestazione per altri che in Germania non è consentita. Le polemiche esplose dopo l'annuncio dato sui social da suo marito della nascita del figlio, Georg, grazie a una madre surrogata negli Stati Uniti. Dalle opposizioni l'accusa di ipocrisia, di usare una doppia morale pubblica e privata. Gioisce l'estrema destra dell'AfD. Ma critica, Spahn, cattolico praticante, sono arrivate anche dalla Chiesa per quel figlio a pagamento. In molti dall'interno della CDU gli avevano chiesto un passo indietro e il cancelliere ora lo ringrazia e lo scarica. Una decisione giusta e inevitabile, dice, la credibilità è il bene più alto della politica. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
2: Le 8:11 minuti, la cronaca che ci riporta in Italia con diverse morti per annegamento. Un bambino di 4 anni e lo zio, che stava cercando di soccorrere il piccolo in difficoltà, hanno perso la vita nel fiume Adda tra le province di Milano e Cremona. Stessa sorte per un 29enne che non è più riemerso dal lago di Garda a Sirmione dopo essersi gettato in acqua per salvare un ragazzino. E a pochi giorni dalla morte di Alice in Liguria c'è ancora una piccola vittima in piscina, una bimba austriaca di 4 anni in vacanza con la famiglia a Milano Marittima sulla riviera romagnola.
10: È accaduto tutto in pochi minuti. La bambina si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina, in quel momento chiusa per la pausa pranzo e priva di bagnino. Il genitore si sarebbe assentato per andare in camera e la figlia, in quel frangente, sarebbe finita in acqua. La madre non sarebbe stata presente in albergo. La bimba, stando alle prime ipotesi, potrebbe essersi tuffata o essere scivolata. Una volta scattato l'allarme, la corsa all'ospedale Bufalini di Cesena, dove la bambina è deceduta 2 ore dopo. Un dramma che segue di pochi giorni quello di Alice, di 11 anni, annegata mercoledì scorso in piscina ai bagni Segesta di Sestri Levante. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca. Il proprietario dello stabilimento ha cercato di liberarla, ma per Alice non c'è stato nulla da fare, è morta venerdì. La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati i due titolari dello stabilimento come atto dovuto. Martedì l'autopsia si allunga così la scia delle morti in piscina, più di 75 casi dal 2022. Anna Maria Caresta, GR1.
2: A Milano due anziani sono morti nel rogo di un appartamento al quinto piano di un palazzo popolare in zona Cimiano. Le vittime sono una donna di 89 anni non autosufficiente e un uomo di 84. Altre 3 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Fiamme contenute dall'intervento dei vigili del fuoco. Aperta un'inchiesta per stabilire le cause dell'incendio. Il meteo, ancora grande caldo al centro-nord, ma l'afa alle ore contate. Temporali al nord e a Milano una violenta grandinata ha interrotto il concerto di Bad Bunny.
11: Il cambio d'aria si è già avvertito con un brusco passaggio, ormai usuale, dal caldo torrido ai temporali violenti, come quello che ieri sera all'ippodromo La Maura, quartiere San Siro, ha interrotto il secondo dei due concerti milanesi del rapper portoricano Bad Bunny. Migliaia gli spettatori in fuga sotto la grandine, erano oltre 75.000, tanti quelli soccorsi dal 118 perché feriti dai grossi chicchi di grandine caduti. Serata finita male anche per i numerosi passeggeri rimasti per 2 ore senza aria condizionata, al buio e coi finestrini bloccati a bordo del treno regionale diretto a Torino che si è fermato appena fuori la stazione centrale a causa di un guasto causato dal temporale. Oggi l'allerta gialla per il maltempo riguarda Lombardia e Veneto, ma sono ancora 14 le città con bollino rosso, 17 domani. Vera giornata di svolta, spiega il meteorologo Luca Lombroso.
12: Fra lunedì e martedì aria polare con un fronte freddo irromperà al nord con forti temporali ma con diminuzione delle temperature, cioè 28 28-30 gradi. Al sud arriverà solo un successivo fronte freddo fra giovedì e venerdì.
11: Paola Guarnieri, GR1.
2: E questo terzo weekend di luglio vede intensificarsi le partenze per le vacanze, traffico intenso da e per le località turistiche, sulle strade stasera previsto bollino rosso. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo, nella quale vennero uccisi il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta. Abbiamo intervistato la procuratrice generale di Palermo, Lia Saba, che durante i suoi anni di servizio a Caltanissetta ha seguito le inchieste sugli attentati a Falcone e Borsellino. Inchieste che hanno fatto luce sulla responsabilità di Cosa Nostra.
13: Procuratrice, le sentenze Borsellino Quater e Capaci Bis hanno chiarito definitivamente le responsabilità dei mafiosi. Il lavoro della procura di Caltanissetta però non si è fermato.
14: Attualmente mancano ancora dei pezzi, cosiddetti concorrenti esterni. La procura di Caltanissetta sta indagando e sta battendo tutte le piste.
13: Si è sempre detto che la strage di Capaci è tutta di mafia e in Via D'Amelio invece ci sono altri livelli. È una lettura corretta?
14: È una semplificazione. Chiaro che con riferimento al Borsellino Quater sono di più quelli che possono essere definiti i pezzi che mancano, ma non possiamo escludere che le indagini doverose che sta facendo la procura di Caltanissetta possano portare anche a degli ulteriori tasselli con riferimento alla strage di Capaci. Ho parlato più volte di verità in itinere, nel senso che ognuno che è stato a Caltanissetta, che ha lavorato a Caltanissetta, è arrivato a certi passaggi, a certi punti. È quasi un'inquietudine per noi magistrati arrivare a quella verità. È un impegno oltre che professionale, anche etico e morale.
13: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Lo sport, i mondiali di calcio, stasera il gran finale. Alle 21 a New York, Spagna e Argentina si giocheranno il titolo. Il giovane talento Yamal contro il mito Messi. È solo uno dei tanti temi di questa sfida. Un altro è il mega show tra i due tempi. C'è attesa e anche qualche polemica per l'intervallo allungato che secondo alcuni scopiazza il Super Bowl e snatura il calcio. Certo, ci saranno tanti ospiti internazionali, da Madonna ai BTS. Grande spettacolo anche prima della partita, ci sarà un po' d'Italia con la regia di Marco Balic e Laura Pausini sul palco, tutto in diretta sulla nostra rete. E grande spettacolo, un po' inatteso, nella gara per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, un vero festival dei gol. Il racconto del nostro inviato.
15: La finale di Miami non è stata né triste né solitaria, zeppa di gol e fisiologicamente di errori, anche di bellezza offerta, senza più calcoli. Ha vinto l'Inghilterra, avrebbe potuto prevalere la Francia, vicina alla rimonta. La malinconia per la semifinale persa è durata poco, il trauma per la Francia si è intuito per tutto il primo tempo, chiuso 4-0 dall'Inghilterra, Rice con sa doppietta di Saka. La ripresa è stato uno spettacolo inatteso, un gol dopo l'altro, Mbappé, Barcolà, ancora il capitano, doppietta, hanno riportato loro sotto la Francia. Mbappé ha staccato Messi nella classifica dei cannonieri, è diventato il giocatore con più gol ai mondiali, 22, Saka tripletta, sul rigore per il 5-3 di Dembélé il 5-4, chiusura e 6-4 di un altro artista del mondiale, Bellingham. Tuchel ha potuto finire così con il sorriso dopo le critiche.
16: Loro 8 anni fa erano i campioni, 4 anni fa erano in finale, sono stati in finale di Nations League, quindi c'è un leggero divario, ma non è un problema, noi vogliamo colmarlo.
15: Saluti con una sconfitta per Deschamps, allenatore a volte discusso, comunque vincente.
17: 14 anni al servizio della nazionale è stata un'avventura umana incredibile.
15: Miami, Daniele Fortuna, GR1.
2: E se l'Italia del calcio è stata la grande assente ai mondiali, in Formula 1 un azzurro continua a stupire. Ancora una volta Antonelli partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio.
18: E con questa sono 6 pole position in carriera. E se consideriamo che le ultime 3 le ha conquistate tra Monaco, Silverstone e Spa ieri pomeriggio, capite da voi che per Kimi Antonelli, 19 anni appena, questa è una stagione grandi firme. I luoghi più leggendari del motorsport se li sta prendendo tutti. È stata una pole stellare, quella del furetto bolognese, 3 decimi rifilati a un Verstappen tirato dal compagno di squadra Red Bull Ajar a Blanchimont, 4 decimi a Norris con la McLaren che però partirà 13°, 1/2 secondo a Russell, compagno di squadra incredulo e sconsolato perché quello che fa Kimi con quella macchina macchina lo fa solo lui.
19: La confidenza, il feeling con la macchina è migliore rispetto alle gare precedenti, però ovviamente ho un personaggio come Max che mi parte di fianco, quindi sicuramente non sarà facile, però cercheremo di fare una buona partenza e poi da lì si vedrà.
18: Prima fila calda, insomma, seconda fila che diventa Russell Leclerc, quarto con la prima delle due Ferrari, Hamilton subito dietro. Che il cavallino dovesse giocare in difesa si sapeva, prestazione probabilmente in linea, il quarto e il quinto posto, con rammarico però di Leclerc per una bandiera gialla malandrina nel finale di giro e le speranze comunque di punti importanti in gara.
20: Il podio sarà quello che proveremo a fare, vedremo come andrà.
18: Il via alle 15 nel meraviglioso scenario delle Ardenne, Spa, Manuel Codignoni, GR1.
2: Comincerà alle 13:20 invece la 15ª tappa del Tour de France che ha un vincitore annunciato, Pogacar.
21: Altro che bu o fischi per Pogacar, sui Vosgi ci sono soltanto applausi e tanti bambini che cercano di superare le transenne per salutare il loro idolo, un idolo extraterrestre capace di vincere la quarta tappa su 14 corse in questo Tour de France e di arrivare così a quota 25 in assoluto, 10 meno del record di Mark Cavendish. Sulla salita inedita del Col d'Huag lo sloveno ha fatto il vuoto, incrementando poi sul traguardo di Le Markstein il suo vantaggio in generale. Poggi e maglia gialla con 4 minuti e mezzo su Vingegaard e più di 5 minuti su Evenepoel, ma la lotta al podio, dietro ovviamente a Pogacar, è apertissima, sono in 6 racchiusi in appena 1 minuto e 20. Oggi a chiudere, prima del secondo giorno di riposo, altra tappa di montagna con circa 4.000 metri di dislivello e ascesa finale a Plateau de Solazone, mai battuta dal Tour, ma presenza fissa nel Delfinato, dove quest'anno ha vinto Isaac Del Toro, compagno di Pogacar alla UAE. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Alle 8:21 minuti su Rai Radio 1 parliamo di una scoperta che 70 anni fa cambiò la storia della fisica.
10: I neutrini sono messaggeri unici, ci portano informazioni da luoghi inaccessibili, il cuore del Sole, il nucleo delle supernove, le profondità del cosmo. Scoprirli, 70 anni fa, non è stato affatto semplice. Marco Pallavicini, ordinario di fisica delle particelle Università di Genova e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
22: Il neutrino ha interazioni molto deboli con la materia, sono piccolissime, quindi per rivelarli è servito un grande sforzo ed è servita l'invenzione dei reattori nucleari che ne emettono molto.
10: Lo svizzero Pauli li immaginò nel 1930. Fermi e Majorana gli diedero una teoria solida, ma furono gli statunitensi Rines e Cowan a confermarli nel luglio del 1956. Eppure, ancora oggi, restano aperte molte domande.
22: Una dei misteri è se il neutrino e l'antineutrino sono due particelle diverse o sono la stessa. E poi non sappiamo quanto pesano i neutrini e non sappiamo come sono fatte le oscillazioni nella loro interezza. I grandi progetti in Giappone, negli Stati Uniti e in Cina vogliono completare il quadro delle oscillazioni di neutrino.
10: Eleonora Belviso, GR1.
2: Il cinema è stato presentato ieri nella seconda giornata al Giffoni Film Fest Se domani non torno, in uscita il 5 novembre, tratto dalla storia di Giulia Cecchettin e dalle pagine del libro Cara Giulia, scritto proprio dal padre Gino Cecchettin con Marco Franzoso. È stata l'occasione per parlare di femminicidio e stereotipi a un pubblico di giovani e giovanissimi. Il nostro è un impegno di responsabilità civile, ha sottolineato Cecchettin. La nostra speranza è che qualcuno o qualcuna possa vedere nella storia di Giulia un segnale per potersi mettere in salvo. La musica, tutto pronto questa sera per quello che si preannuncia come l'appuntamento musicale più atteso dell'edizione 2026 del Lucca Summer Festival, con una protagonista d'eccezione.
23: Ciao Italia, it's Katy Perry. I'm coming to Lucca Summer Festival.
24: È la voce di Katy Perry che annuncia la data di questa sera alle mura storiche di Lucca.
23: That means lots of pasta, right?
24: Con l'auspicio che visitando la magnifica Toscana ci sia anche tanta pasta. I fan dell'artista americana non si sono fatti sfuggire l'occasione per accorrere ad applaudirla. Sono attese circa 17.000 persone. La cantautrice statunitense si era esibita a Bologna lo scorso autunno. Non si sa molto della scaletta di Lucca, attesi i suoi successi più noti, ma anche le novità. Da una delle voci più amate della scena internazionale ci si aspetta una grande performance con le sue hit I Kiss a Girl, Teenage Dream, passando per California Girls con Snoop Dogg o il nuovissimo singolo uscito a giugno, Watch It Burn. Dopo Lucca, altre 3 date europee per la pop star, per poi raggiungere nel mese di settembre l'Azerbaigian. Marcella Sullo, GR1.
2: Musica protagonista anche sul lago di Como, al Lake Sound Park, rassegna musicale a Cernobbio, stasera tocca a un'icona pop degli anni Ottanta. Morrissey, ex inconfondibile voce degli Smiths, pronto a regalare ai suoi fan un altro concerto speciale dopo il tutto esaurito dello scorso marzo al Fabric di Milano. Martedì si replica ad Asti con la seconda e ultima data italiana del tour. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Francesco Paradisi, Sabrina Baldetti al microfono, buon ascolto, buona domenica.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a €7,45. Scopri di più su Conad.it.
25: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
26: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
27: Onda Verde, viaggiare informati.
28: Buongiorno e buona domenica da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 8:27 e 20 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Da registrare un incidente in A4 tratto Milano-Brescia in Lombardia tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. In A9 Lainate Chiasso invece troviamo code allo svincolo di Como Grandate in direzione di Lainate. Sulla 14 diramazione per Ravenna un incidente con conseguenti code tra Ravenna e l'allacciamento all'A14 in questa direzione. In A1 tra Valsamoggia e il Bivio con l'A14 verso Bologna, code per traffico intenso. E il grande esodo estivo entra nel vivo, un'intensificazione prevista nelle prossime ore per gli spostamenti con un bollino rosso nel pomeriggio per i rientri. Per agevolare gli spostamenti e la viabilità è attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti fino alle 22. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 10:29. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
27: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
29: Tempo previsto sull'Italia domenica 19 luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Via via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: E sì.
8: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Quando è...
13: pesca.
12: È la colazione. Quando è...
14: alla pera.
12: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Ancora una tragedia, una tragica giornata in acqua a Milano Marittima, sulla Riviera Romagnola. Annegata nella piscina di un hotel una bambina di 4 anni. Secondo una prima ricostruzione, i cancelli dell'impianto erano aperti nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. 3 in tutto, invece, le vittime nel lago di Garda e nel fiume Adda.
3: È morto in ospedale il piccolo Gursahib, il bambino di 4 anni, trascinato via dalla corrente a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona. Quando si è tuffato nel fiume c'erano già il padre, Gurinder, 46 anni, e lo zio, Harinder, 48 anni, tutti di nazionalità indiana. Lo zio è riuscito a tirare fuori dall'acqua il nipotino e ha aiutato anche suo fratello. Poi, stremato, ha perso la vita, stroncato da un malore. Il punto in cui è avvenuta la doppia tragedia è al confine con il comune milanese di Truccazzano. La balneazione è vietata, dicono i sindaci, ma le sponde del fiume sono accessibili e in tanti d'estate vengono qui per cercare un po' di refrigerio.
4: Viene tanta gente, però nessuno controlla.
5: Nessuno controlla.
3: Sempre in Lombardia, a Sirmione, un uomo è disperso nel lago di Garda. Anche lui si sarebbe tuffato da una barca per salvare un bimbo in difficoltà. Nell'ultimo biennio, 277 persone sono annegate in Italia in laghi, canali e fiumi. Davide Gangale per il GR1.
2: Sull'Italia permangono ancora temperature elevate, ma l'ondata di calore ha le ore contate. Oggi sono 14 le città con bollino rosso, domani saranno 17. Al nord previsti però temporali che anticipano l'arrivo di aria decisamente più fresca. Ieri sera a Milano bomba d'acqua con violenta grandinata che ha interrotto il concerto di Bad Bunny e creato disagi alla circolazione dei treni. Sentiamo le previsioni con il primo maresciallo Antonio Sequino, Aeronautica Militare.
6: Ancora dei temporali sul Triveneto, sulla Lombardia e su parte dell'Emilia Romagna, temporali che localmente risulteranno anche forti e potranno essere associati a delle grandinate. Sul resto del paese invece splenderà ancora il sole in temperature intorno ai 41-42 gradi. Domani sarà una giornata molto simile, ci saranno ancora fenomeni che interesseranno la parte orientale e settentrionale del nostro paese, mentre invece al centro-sud resta il bel tempo con temperature ancora elevate.
2: E questo terzo fine settimana di luglio vedrà intensificarsi le partenze per le vacanze, traffico intenso da e per le località turistiche. Sulle strade per questa sera previsto bollino rosso. Caso Roggero, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Corriere della Sera dichiara ingiusto dare 8 anni ai pedofili e condannare quest'uomo a morire in carcere. Per la Premier bisogna capire il suo trauma, il dolore, lo stress e la paura. Ieri la visita in carcere del leader leghista Matteo Salvini, che ha detto sarei orgoglioso di candidarlo. Opposizioni critiche dal PD, Chiara Braga attacca, è solo propaganda, così si sacrificano le istituzioni. Fa eco il 5 Stelle Giuseppe Conte, a destra fanno a gara nello sciacallaggio. Mario non è un giustiziere, lo difende la moglie dalle colonne della Stampa, rilanciando la richiesta di un atto di clemenza e umanità al presidente Mattarella. Siamo agli esteri, 8ª notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran. Washington rivendica i raid e spiega che tra gli obiettivi c'è anche il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, accusato dell'uccisione di 2 militari americani in Giordania. Teheran risponde con un nuovo attacco contro basi statunitensi in Kuwait. La guida suprema Khamenei accusa gli Stati Uniti di aver violato l'accordo raggiunto a giugno e annuncia che di fatto la tregua non è più valida. Notte di raid anche sul fronte russo-ucraino, un morto e 15 feriti per una serie di attacchi su Kiev, lanciati decine di missili balistici e 125 droni sulla capitale, colpiti diversi quartieri, nelle stesse ore distrutto dalle forze ucraine un deposito petrolifero nella regione di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. A Londra domani l'insediamento del neo primo ministro laburista Burnham, già al lavoro per formare la squadra di governo. La corrispondente.
0: Un fine settimana di lavoro per Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti inglesi. L'ex sindaco di Great Manchester, incoronato, acclamato dal partito per ritrovare consensi che sono crollati nei 2 anni di governo Stormer. Lunedì, infatti, Stormer andrà dal re per rimettere il mandato e poi Burnham sarà ricevuto da Carlo III e si insedierà come premier. Un programma ambizioso, ridare speranza a chi l'ha persa e ritrovare i valori e i principi dei laburisti, ha detto Burnham davanti alla conferenza che lo ha nominato. Ha parlato di reindustrializzazione, criticato il neoliberismo degli ultimi 40 anni di tutti i governi, il sistema sanitario nazionale il peggiore possibile, ha detto, nazionalizzazione dei servizi come ha fatto già da sindaco. Ora toccherà a lui scegliere i nuovi ministri che saranno presentati lunedì. Fondamentale il cancelliere allo scacchiere, ruolo chiave per gestire le finanze e il bilancio dello Stato. Nessun accenno finora ai rapporti internazionali, al riavvicinamento con l'Unione Europea e al programma di difesa. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: E Londra ha chiesto a Washington l'estradizione degli influencer Tristan e Andrew Tate. Per i due è scattato l'arresto immediato a Miami. In particolare Andrew è accusato da 3 donne di stupro e soffocamento, oltre che organizzazione e favoreggiamento della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. L'Inghilterra sul podio dei mondiali di calcio, ha battuto la Francia nella finale per il terzo posto in una finale, in una partita dal punteggio tennistico 6-4, difese un po' disattente e attaccanti scatenati, su tutti Mbappé che con la sua doppietta è diventato il miglior marcatore nella storia dei mondiali. Questa sera alle 21 la sfida per il titolo tra Spagna e Argentina, e per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Coast to Coast.
7: Radio 1 Coast to Coast.
8: Buona domenica da Marcellino Mariucci. Oggi Radio 1 Coast to Coast vi porta su un colle speciale, un balcone naturale sospeso a metà strada tra la storia e l'infinito. Se vi affacciate dalle mura medievali di Castelfidardo, e già vi ho dato un indizio, capirete subito perché questo borgo è definito la finestra sul Conero. Da quassù lo sguardo vola libero sulle colline pettinate dalle vigne, la brezza dell'Adriatico, e proprio lì in fondo ci sono i due giganti bianchi, le due sorelle che spuntano dal mare azzurro come sentinelle di luce. Dove siamo? Benvenuti nelle Marche.

le Marche. L'unica regione d'Italia al plurale. Sì, avete capito bene, questo dettaglio non è un caso grammaticale, ma il riflesso esatto della sua anima, un mosaico di infinite identità racchiuso in un unico territorio. Se stringete lo sguardo proprio lì dove il Monte Conero si tuffa nell'Adriatico, vedrete spuntare dall'acqua due giganti candidi. Sono le due sorelle, i due enormi faraglioni di pietra bianca che sembrano messi lì a guardia della costa, accarezzati dalla schiuma del mare. Sono due sentinelle di luce, visibili perfettamente dall'alto, in tutta la loro bellezza incontaminata. Ma secondo una leggenda, si narra che i due scogli fossero in origine una sola bellissima fanciulla marina che attirava i marinai con il suo canto e per questo venne punita dagli dèi per la sua vanità e venne trasformata in pietra e spezzata in due, diventando l'eterna guardiana della cala. Negli altri appuntamenti, negli altri viaggi, ho avuto la bicicletta, il quad e invece a Castelfidardo io mi sposto a piedi. Perché? Perché è il modo migliore per respirare davvero questo territorio. E iniziamo proprio a scendere dal borgo antico, lasciandoci guidare dai sentieri che degradano verso la vallata. E appena dopo pochi chilometri di cammino ci accorgiamo subito che l'aria cambia, si fa più fresca, densa di profumi antichi, ed è così che passo dopo passo la storia dell'uomo lascia il posto alla natura e all'improvviso mi trovo alle porte di un luogo magico, quasi senza tempo. Questa è la selva di Castelfidardo, che non è un semplice bosco. La selva è un vero e proprio monumento verde, un rarissimo esempio di foresta pluviale relitta che un tempo copriva tutte le Marche e l'intera costa adriatica. Quindi camminare al suo interno, sotto la chioma di querce secolari e carpini, significa fare un salto indietro nei secoli, significa ascoltare il silenzio ininterrotto solo dal picchiettare di un picchio o dal fruscio di qualche piccolo mammifero nel sottobosco. Però attenzione, perché questo paradiso di biodiversità custodisce anche una memoria solenne, perché è proprio tra questi alberi e su queste colline che nel settembre 1860 si è consumata la celebre battaglia di Castelfidardo, l'evento decisivo che ha aperto le porte all'unità d'Italia. Oggi la selva è un'area protetta, è un polmone incontaminato dove la natura ha saputo curare le ferite della storia, un luogo dove perdersi a piedi per ritrovare una connessione profonda con la terra e con il passato.

0: C'è un profumo che la domenica attraversa le strade di Castelfidardo. Entra nelle case e mette subito tutti d'accordo. Però, attenzione, una raccomandazione. Non dovete mai chiamarle semplicemente lasagne, perché fareste un torto a secoli di storia marchigiana. Ma di cosa sto parlando? Ovviamente parlo del re della tavola locale, i Vinci Sgrassi. Una sfoglia tirata a mano, un ragù che cuoce per ore e quel profumo inconfondibile. Però è meglio parlarne al telefono con un ospite che non è un ospite qualunque, ma è un grande custode di questa tradizione, lo chef Lorenzo Zappi. Buongiorno, buona domenica.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, perché questi Vinci Sgrassi non possono essere chiamati semplicemente lasagne?
1: Perché non sono delle lasagne, non sono delle semplici lasagne. La ricetta dei Vinci Sgrassi innanzitutto è stata riconosciuta a livello europeo nel 2022 come una delle ricette tradizionali rappresentative marchigiane, quindi siamo davanti a un colosso di quello che è la cucina marchigiana. C'è una storia piena di controversie, ci sono tante curiosità, c'è chi dice che è stata inventata per un generale delle truppe austriache che aveva liberato dai francesi Ancona.
0: Lo sapevo anch'io.
1: Quindi per festeggiare questa vittoria fecero in onore a questo generale questa ricetta. E poi invece quello che risulta più vero e più, insomma, più accurato sta nel libro di Antonio Nebbia, che era un cuoco maceratese, e proprio si chiamava Il cuoco maceratese il libro, dove ancora prima di questa ricetta dedicata al generale delle truppe austriache risale questa ricetta, che però era più nobile, era una ricetta che inizialmente era nata proprio per le famiglie nobili, perché questo cuoco Antonio Nebbia cucinava per le famiglie nobili marchigiane. Infatti era una ricetta molto più ricca, erano questi strati di sfoglia intervallati da burro, prosciutto cotto e tartufo, quindi molto pregiata. Poi nel tempo è cambiata e si è riadattata a una ricetta più alla portata di tutti, perché è una ricetta che rappresenta un po' le festività e i momenti di festa.
0: Quindi si mangia solo nelle grandi occasioni particolari, anche se magari poi
1: anche la domenica magari, capito? Cioè, la festa, la domenica, uno si vuole godere questa ricetta. È diventata una ricetta con carni di animali da cortile, quindi coniglio, anatra e pollo, e le loro rigaglie, il pomodoro. Quindi erano sette strati di sfoglia, di pasta. C'è chi dice che nell'impasto di questa pasta all'uovo si metteva il vino cotto, e poi si faceva questo sugo con pomodoro, le interiora degli animali da cortile, le loro carni e il pomodoro.
0: Quindi anche oggi che è domenica voi lì le mangiate, io invece che sto qui non me le mangio. Devo aspettare di tornare nelle Marche. Io la ringrazio e buona domenica, Lorenzo Zappi.
1: Grazie a lei.

Mi raccomando, noi ci fermiamo qualche minuto, non mangiate nulla perché mi rendo conto che vinci sgrassi poi è presto, dai, state lì, noi torniamo tra poco con Radio 1 Coast to Coast.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
4: Stanno arrivando i mini cuccioli!
5: Ciao a tutti!
6: Portatemi chiunque provi ad entrare.
7: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
6: 14 ore.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
10: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
11: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
12: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
14: Meteo Radio.
15: Tempo previsto sull'Italia domenica 19 luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
16: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Radio 1, Coast to Coast.
17: Bentrovati su Radio 1, da me Marcellino Mariucci al microfono per la seconda parte di Radio 1, Coast to Coast. I dintorni di Castelfidardo offrono un mix perfetto tra mare, borghi storici e natura collinare, trovandosi a pochissimi minuti sia dalle spiagge della Riviera del Conero, sia dalle colline celebrate da Giacomo Leopardi. A proposito di Giacomo Leopardi, pur non essendoci testimonianze storiche di soggiorni prolungati del poeta in questa specifica città che è Castelfidardo, ebbene, viene celebrato dalla piazza principale del centro storico, che guarda caso si chiama proprio Piazza Giacomo Leopardi. È il momento della curiosità. E che cosa riguarda? Riguarda il sottosuolo di Castelfidardo, perché forse non lo sapete, non lo sapevo neanche io, ma custodisce una fitta e affascinante rete ipogea all'interno della quale sono stati censiti oltre 50 cunicoli artificiali e tra tutti i complessi sotterranei del centro storico, la più importante sono le grotte di Sant'Anna, situate nei pressi di Porta Vittoria. Sono quelle che nascondono le storie e i misteri più suggestivi. Per esempio, il mistero delle lettere incise sulle volte. Nelle nicchie più profonde delle grotte di Sant'Anna si vedono misteriose incisioni geometriche e lettere alfabetiche impresse nella roccia. Per anni, chiaramente, le leggende cittadine hanno sussurrato di incontri segreti, di rituali esoterici o addirittura messaggi cifrati lasciati dai cavalieri templari in fuga. Ma qual è la vera storia di queste lettere? Ebbene, mi dispiace deludere i cacciatori di fantasmi e di misteri, ma la realtà è molto più umana e, se vogliamo, addirittura geniale, perché quelle scritte misteriose, attenzione, non sono formule magiche, no no, erano fogli Excel del Medioevo, avete capito bene, già all'epoca, perché siamo tra il 1300 e il 1400, in quel periodo le grotte di Castelfidardo non erano templi, ma una gigantesca infrastruttura civile e militare, e le nicchie servivano per appoggiare le lucerne e quelle lettere incise sulle volte erano delle semplici sigle di proprietà o annotazioni di calcolo, e quindi il mistero è presto svelato, perché i sotterranei venivano affittati ai cittadini come veri e propri frigoriferi dell'epoca. Infatti lì sotto la temperatura è costante, perfetta per conservare il vino, il grano, il cibo, e quelle scritte servivano proprio ai mercanti e ai proprietari per capire dove finisse un lotto di merce e dove iniziasse quello vicino, oppure per segnare i confini delle distanze da murare.

0: Castelfidardo è sorta nell'Alto Medioevo ed è universalmente celebre, come vi dicevo prima, per la storica battaglia del 18 settembre 1860, che viene celebrata, ricordata, all'interno del Museo del Risorgimento di Castelfidardo, un museo diffuso, come ci spiega il nostro ospite al telefono, che è il direttore del museo, professor Daniele Diotallevi. Buongiorno, professor Diotallevi, buona domenica. C'è tanto da raccontare su questo museo, giusto?
1: Ci sarebbe tanto da raccontare, ma naturalmente cerchiamo di essere sintetici. Allora, questo museo, che appunto si chiama Museo del Risorgimento, si sviluppa, diciamo, in tre sedi. C'è una sede centrale a Palazzo Mordini, dove c'è l'apparato espositivo, poi c'è il Monumento Nazionale delle Marche, che si trova in un parco realizzato 50 anni dopo l'Unità d'Italia, quindi negli anni 11-12 del secolo scorso, e poi c'è il mausoleo, il monumento, il sacrario, dove riposano i caduti della battaglia appunto di Castelfidardo, perché quello che c'è da dire è che appunto il museo parla e tratta tutta la storia del Risorgimento italiano fin dall'inizio dell'Ottocento, per concludersi secondo le nuove interpretazioni con la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza, con armi, documenti, racconti anche, diciamo, che vengono effettuati della situazione. Quello che c'è da naturalmente focalizzare è che all'interno del Risorgimento questa battaglia di Castelfidardo, che si è svolta, come si sa, il 18 settembre del 1860, pur essendo una battaglia numericamente minore, come effettivamente quantità di combattenti, sia come caduti sia come feriti, che coprono, diciamo, un numero di poche decine, naturalmente in una battaglia anche un morto sarebbe troppo, è importante e viene appunto ricordata per questo, perché anche se noi non possiamo costruire, e sarebbe un discorso storicamente illegittimo e non valido, la storia con i sé, se questa battaglia non avesse avuto l'esito positivo per le truppe sarde, di solito si dice piemontesi, ma naturalmente dobbiamo parlare che ancora era esistente il Regno di Sardegna pur dopo il 1859 e le successive accessioni e ingrandimenti territoriali, la storia d'Italia sarebbe stata diversa, perché
0: certo,
1: come conseguenza certo di questa battaglia, nel marzo dell'anno successivo ufficialmente nasce il Regno d'Italia. Quindi la vittoria nella battaglia di Castelfidardo ha permesso all'esercito sardo di ricongiungersi con l'esercito meridionale di Garibaldi, che aveva invaso ed era già a Napoli il Regno delle Due Sicilie,
0: e quindi
1: la caduta,
0: certo.
1: E quindi il discorso praticamente è stato questo. I combattimenti non sono stati, come dicevamo, numericamente importanti, però la sconfitta ha impedito,
0: certo,
1: quello che già si ipotizzava, un intervento austriaco con uno sbarco nel porto di Ancona, e quindi, diciamo, la storia è quella che noi conosciamo, che abbiamo vissuto e come si è conclusa.
0: E che appunto viene raccontata in questi tre musei che lei ci ha detto. Quindi quando verranno, perché devono venire, io lo dico in questa puntata di domenica, a visitare le Marche, che sono belle tutte, ma quando verranno in provincia di Ancona, a Castelfidardo, che oltretutto è definita la finestra sul Conero, non possono assolutamente sottrarsi, mancare, diciamo, fare assenza dal Museo del Risorgimento di Castelfidardo. Professore, io la ringrazio moltissimo.
1: Ma grazie a voi, da parte anche di tutta la comunità.

0: Nel XVI secolo la densità della vegetazione era tale che la selva divenne nascondiglio perfetto per bande di briganti, contrabbandieri e disertori, tant'è che nel 1579 il governatore politico di Loreto, che era esasperato, era stanco di questo fenomeno di criminalità, ordinò di raderla al suolo e incendiarla, e a questo punto gli abitanti di Castelfidardo non potevano restare a guardare, ma si opposero con le armi e le proteste. Perché? Perché volevano difendere il loro bosco, che usavano per fare legna, per pascolare gli animali, e fortunatamente riuscirono a salvarlo strappandolo alla ascia papale. Per capire sino in fondo l'anima di questi luoghi, dobbiamo necessariamente fare un piccolo salto indietro nel tempo, muovendoci di pochissimi chilometri lungo le creste di queste colline. Dove arriviamo? Arriviamo a Recanati, la terra di Giacomo Leopardi. E qui esiste un contrasto quasi magico nel pensare, nell'immaginare che mentre la poesia italiana più intima, malinconica e silenziosa nasceva tra le mura della biblioteca di Palazzo Leopardi, a pochissima distanza, proprio a Castelfidardo, la storia stava invece preparando il suo risveglio più fragoroso. Il grande poeta Leopardi cantava l'amor di patria nelle sue prime canzoni giovanili, piangendo un'Italia che era divisa, senza sapere che l'eco di quel risorgimento che lui aveva solo potuto sognare e invocare con i versi avrebbe trovato di lì a poco uno dei suoi palcoscenici più cruciali, proprio qui sui campi di battaglia di Castelfidardo. Però c'è un segreto che Palazzo Leopardi condivide con tutta la città. Se tendete l'orecchio, tra queste mura non risuona solo l'eco del passato risorgimentale o delle antiche casate. C'è ben altro, c'è un altro tipo di suono, un battito cardiaco fatto di legno, metallo e aria, che ha reso Castelfidardo famosa nel mondo. E per trovarlo non dobbiamo andare lontano, dobbiamo scendere nei sotterranei di Palazzo Leopardi, perché si nasconde il vero cuore pulsante della città. Sto parlando del Museo Internazionale della Fisarmonica, un luogo magico dove l'artigianato diventa arte pura e dove ogni strumento esposto racconta una storia di intuizione, di fatica e genialità. Tutto ciò vuole proprio rendere omaggio a tutti coloro che dedicarono la vita alla produzione, alla valorizzazione di questo strumento aerofono, come ci spiega il nostro ospite, il professor Alessandro Muñoz, che insegna al Conservatorio di Fermo ed è direttore del Museo Internazionale della Fisarmonica. Non penso non ci sia nessuno a cui domandare appunto come nasce la fisarmonica, questo strumento affascinante. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, il nostro museo racconta, possiamo dire, una storia straordinaria, no? Che dura da oltre 200 anni. Raccoglie centinaia di strumenti a mantice, a lancia libera, a tastiera. E questi strumenti testimoniano un po' il grande ingegno, no? L'incredibile creatività di tanti abili artigiani.
0: Qual è la differenza dei tre strumenti che

0: eccetera, sono tutti strumenti accomunati da tre elementi. Io quelli che ho nominato sono gli elementi principali di questi strumenti. Ad ancia libera, perché con il loro suono è prodotto da queste lamine d'acciaio che vibrano. Vibrano grazie a un mantice, che è comune a tutti questi strumenti. Il mantice immette l'aria all'interno e fa vibrare queste ance.
1: Sì.
0: E sono strumenti a tastiera, perché o bottoni o tastiera tipo pianoforte, e grazie a questa tastiera si selezionano questi suoni.
1: E poi quali sono gli altri, diciamo, ce ne sono alcuni un po' più complessi, più particolari? Per esempio ce n'è uno piccolino che sembra una specie di organetto che viene suonato con due mani, no? Con questo mantice che si allarga e che si stringe, mentre la fisarmonica tradizionale ho visto che mettono una specie di spallaccio se la tengono attaccata al corpo, giusto?
0: Sì, esattamente, esattamente. Le fisarmoniche tradizionali hanno delle cinghie che consentono alla fisarmonica proprio di stare a contatto con il corpo, con il petto, no? Quindi il polmone dello strumento, questo mantice, è in contatto con il polmone proprio dell'esecutore. Nella concertina dei bandoneon lo strumento è un po' più distaccato dal corpo, ma tutti questi strumenti si suonano comunque con due mani. La differenza è che nella concertina inglese, nel bandoneon, diciamo argentino, le due tastiere sono molto simili, anche proprio come disposizione delle note, come forma dei bottoni sono simili. Nella fisarmonica questo non avviene. Comunque, ecco, la cosa bella del nostro strumento, di questi strumenti e del museo, volevo dire, è che da noi si celebra non solo l'evoluzione della costruzione e l'eccellenza di questi strumenti, ma noi custodiamo anche, vorrei dire, l'anima musicale.
1: Ah, ecco.
0: Perché noi preserviamo gli strumenti di personali di artisti leggendari. Prima parlavamo del bandoneone, ecco, quindi abbiamo uno strumento appartenuto al giovane Astor Piazzolla, abbiamo lo strumento di Gorny Kramer,
1: ecco,
0: il grande pioniere del jazz, della televisione bianco-nero, della commedia musicale, e Vonner Beltrami, lo strumento di Anthony Gallarini, uno dei più grandi artisti italoamericani. Ecco, chi viene a Castel Sidardo può toccare con mano questi strumenti storici, no? E vedere questa sinergia tra la maestria artigiana e questi geni che la fisarmonica ha saputo poi, con cui la fisarmonica ha saputo colorare la musica mondiale, no? Con sonorità e con sfumature uniche.
1: Poi con tra tutti i nomi che ha detto, con Gorny Kramer scatta tutta la RAI in piedi sugli attenti, ci mancherebbe altro.
0: Un personaggio della RAI, no? È indimenticabile. Lui è stato un pioniere vero e proprio del jazz in Italia.
1: Un'ultima domanda, una curiosità mia, ma quanti giovani in conservatorio scelgono questo strumento? Sono tanti?
0: Allora, direi che la situazione in Italia è un po' a macchia di leopardo, ci sono zone con più iscrizioni e zone con meno. Non è questo, ma dir la verità, un momento proprio d'oro per lo strumento che negli anni 50 era veramente alla moda. Si pensi che la voce esportazioni, no? Del strumento fisarmonica era tra le più grandi in Italia, era seconda credo solo alla Fiat, all'automobile. Pensate quanti strumenti venivano venduti un po' in tutto il mondo. Però ecco, è uno strumento che è tra i più diffusi in tutto il pianeta, non c'è dubbio, soprattutto poi in Russia, nei paesi dell'est, sta cominciando a diffondersi molto anche in Cina, quindi nel continente asiatico. È così, ecco. Io se posso concludere con una frase, un piccolo slogan, posso?
1: Certamente.
0: Ecco, allora, venire a Castel Sidardo direi che significa toccare con mano come il lavoro dell'uomo si trasforma in arte pura.
1: Bellissimo. Su questo, professor Muñoz, io la ringrazio, le auguro una buona domenica.
0: Grazie, buona domenica a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Castel Sidardo si rivela così, una città a strati, sotto i piedi è il labirinto della memoria, tutto intorno alla melodia dell'ingegno artigiano e sopra c'è sempre lei, quella meravigliosa finestra spalancata sul Monte Conero e sulle due sorelle che brillano nell'Adriatico. Una città che ha saputo trasformare la pietra, il legno e l'acciaio in arte, storia e musica. Ora, se cercate un luogo dove il passato si ascolta a orecchie aperte e il futuro si guarda dall'alto di un colle panoramico, beh, insomma, sapete dove guidare il prossimo fine settimana. È giunto il momento di dare la parola al FAI, il Fondo Ambiente Italiano, anzi di dare la parola a Giorgio Allegretti, che è un ospite del FAI, che chissà che cosa ci racconterà ancora di bello di questa regione che sono le Marche.
2: Recanati ricorda ancora di più la figura di Giacomo Leopardi. A pochi chilometri dalla casa natale del grande poeta e filosofo si arriva all'Orto sul Colle dell'Infinito, un

0: Giardino di piante dove lo scrittore amava perdersi tra riflessioni e immaginazione e dove ha realizzato l'opera all'infinito. Oggi il FAI ha voluto valorizzare questo luogo, come ci racconta Alessandra Troilo, responsabile FAI dell'Orto sul Colle dell'Infinito.
1: L'Orto sul Colle dell'Infinito è posizionato sulla sommità del Colle dell'Infinito, che precedentemente si chiamava Monte Tabor. In particolare è all'interno delle mura perimetrali dell'ex monastero di Santo Stefano, infatti questo luogo è ricordato come Orto delle Monache. Il FAI ha in gestione questo luogo dal 2019 e lo ha restaurato e riaperto al pubblico con l'obiettivo di realizzare un progetto di valorizzazione che mettesse in collegamento i due aspetti principali del Colle dell'Infinito, quello paesaggistico e quello filosofico e poetico. L'offerta di visita parte all'interno del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, dove abbiamo ristrutturato gli spazi per ospitare un percorso multimediale, un racconto in 5 atti, dove il visitatore è guidato dalle voci di Lella Costa e di Massimo Popolizio, con una sorta di visita guidata dentro la poesia, che invita a scoprire la storia, il significato e il valore universale di pochi versi capolavoro della letteratura italiana. Questo percorso consente al visitatore di immergersi nell'esperienza vissuta da Giacomo Leopardi. Al termine si va nella parte esterna, dove appunto c'è il nostro giardino restaurato con l'architetto Paolo Perone, proprio per ricostruire quello che era all'epoca delle monache, con piante che richiamano le piante esistenti all'epoca e anche gli orti che servivano alle monache per il loro sostentamento. Qui Giacomo ha ambientato l'idillio all'infinito a cui abbiamo dedicato tutto il bene.
0: Perché vale la pena visitare questo luogo e cosa scopre il visitatore?
1: Perché la maggior parte dei nostri visitatori è entusiasta. Arriva spesso senza conoscerlo, quindi un po' inconsapevolmente, e ne esce entusiasta perché è un luogo molto emozionante. La nostra offerta di visita dà la possibilità di conoscere Giacomo Leopardi nella sua esperienza specifica legata all'idillio all'infinito e in una maniera un po' diversa, con un taglio contemporaneo che diventa anche complementare all'offerta di visita di Casa Leopardi. È possibile visitare il bene in autonomia oppure accompagnati da noi con visite guidate che offriamo ogni giorno.
0: In questo periodo alcuni luoghi FAI aprono al tramonto, anche l'Orto sul Colle dell'Infinito?
1: Certamente sì, al tramonto il nostro giardino è splendido, quindi non possono mancare le aperture serali al tramonto. Offriamo diversi tipi di attività, quindi semplicemente delle visite guidate, così come anche serate con accompagnamento musicale, con aperitivo, oppure attività dedicate alla famiglia, osservazioni astronomiche, concerti e tanto altro. È possibile trovare tutte le informazioni necessarie alla visita sul sito faiortoinfinito.it, sulle pagine social, dove troverete sia informazioni legate alla visita ordinaria sia informazioni legate agli eventi.
2: Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono, da Giorgia Allegretti in redazione, Cecilia Mosetti in regia e Stefano Velli per l'assistenza tecnica. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima alla stessa ora. Se vorrete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound e da parte nostra buon proseguimento con i programmi di Radio 1.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Poco fa il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno del 34esimo anniversario della strage di mafia che costa la vita al magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto, ha scritto il Presidente della Repubblica. Il nostro paese, ha ricordato il Capo dello Stato, ha dimostrato di essere più forte grazie al contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura e delle istituzioni, ha aggiunto il Capo dello Stato. Andiamo in Medio Oriente, ora l'escalation tra Stati Uniti e Iran, la tregua non è più valida, annuncia la Repubblica Islamica che subisce l'ottava notte consecutiva di raid americani.
3: Gli Stati Uniti hanno finalmente capito che la continuazione della loro presenza dominante nella regione non è altro che un'ingenua fantasia, scrive su un social Mojtaba Khamenei, guida suprema dell'Iran. Ottava nottata consecutiva di bombardamenti americani sul paese, Washington ha rivendicato gli attacchi su Bandar Abbas, Sirik, l'isola di Kashmir, spiegando che l'obiettivo è limitare la capacità di Teheran di minacciare il traffico marittimo nella regione e rispondere all'uccisione di due soldati americani in una base in Giordania. Secondo il Wall Street Journal, la Casa Bianca non sta inviando solo aerei cisterna a Tel Aviv, ma anche caccia per colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili. Teheran però non fa passi indietro, anzi attacca ancora nel Golfo, nel mirino, strutture militari statunitensi in Kuwait, che attiva la contraerea. Intanto il regime iraniano dichiara l'accordo con gli Stati Uniti nullo per le ripetute violazioni. Non me ne importa niente, ha affermato Trump. Nel frattempo, migliaia di persone sono rimaste senza acqua dopo gli attacchi reciproci ad impianti di desalinizzazione in Iran e Kuwait. Claudia Stamerra, GR1.
2: Notte di raid anche sul fronte russo-ucraino, un morto e 15 feriti per una serie di attacchi su Kiev, lanciati decine di missili balistici e 125 droni in poche ore sulla capitale e colpiti diversi quartieri. Nelle stesse ore distrutto dalle forze ucraine un deposito petrolifero in Russia, raggiunto diversi obiettivi nei territori occupati. Siamo in Italia, traffico intenso su strade e autostrade nel primo fine settimana di grandi partenze per le vacanze, in serata previsto bollino rosso e per quanto riguarda il meteo, il caldo asfissiante degli ultimi giorni sembra avere le ore contate, al nord danni e disagi per il maltempo.
4: Il cambio d'aria si è già avvertito con un brusco passaggio, ormai usuale, dal caldo torrido ai temporali violenti, come quello che ieri sera all'ippodromo La Maura, quartiere San Siro, ha interrotto il secondo dei due concerti milanesi del rapper portoricano Bad Bunny. Migliaia gli spettatori in fuga sotto la grandine, erano oltre 75.000, tanti quelli soccorsi dal 118 perché feriti dai grossi chicchi di grandine caduti. Serata finita male anche per i numerosi passeggeri rimasti per due ore senza aria condizionata, al buio e coi finestrini bloccati a bordo del treno regionale diretto a Torino che si è fermato appena fuori la stazione centrale a causa di un guasto causato dal temporale. Oggi l'allerta gialla per il maltempo riguarda Lombardia e Veneto, ma sono ancora 14 le città con bollino rosso, 17 domani. Vera giornata di svolta, spiega il meteorologo Luca Lombroso.
5: Fra lunedì e martedì aria polare con un fronte freddo irromperà al nord con forti temporali ma con diminuzione delle temperature, cioè 28-30 gradi. Al sud arriverà solo un successivo fronte freddo fra giovedì e venerdì.
4: Paola Guarnieri, GR1.
2: In attesa dell'aria più fresca in molte città, lo sentivamo, sono ancora ore di gran caldo per combatterlo, anche un buon gelato, meglio se per un'iniziativa benefica sostenuta da Medici Senza Frontiere.
6: Un gelato o una granita gusto anguria. Centinaia di gelatai in tutta Italia hanno scelto di cimentarsi nella preparazione di questo gusto a scopo benefico, perché l'anguria è per il popolo palestinese simbolo di speranza e resilienza. I colori verde e bianco della buccia, rosso e nero della polpa sono quelli della bandiera. Oggi, acquistando un cono in uno dei punti vendita che hanno aderito, si sostengono le iniziative di Medici Senza Frontiere in Medio Oriente, in Cisgiordania e a Gaza, dove, ricorda l'ONG, i riflettori si sono spenti ma l'emergenza è ancora ancora in corso. Tre quarti della popolazione della striscia, popolazione che per la metà è composta da bambini e adolescenti, ha dovuto affrontare livelli elevati di insicurezza alimentare acuta e sono oltre 4.000 bambini ricoverati per malnutrizione nelle quattro strutture dove opera Medici Senza Frontiere. La mappa delle gelaterie che aderiscono è consultabile sul sito di MSF. Francesca Fornario, GR1.
2: E chiudiamo con i mondiali di calcio. Dopo la finale per il terzo e quarto posto vinta dall'Inghilterra per 6-4 sulla Francia ieri sera, è il giorno oggi della finalissima tra Argentina e Spagna. Sfida alle 21 a New York, arricchita da due show. Il primo diretto dall'italiano Marco Balic vedrà tra le protagoniste Laura Pausini prima della partita, ma ci sarà anche un vero e proprio halftime show tra il primo e il secondo tempo, un intervallo allungato che secondo alcuni scopiazza il Super Bowl e snatura il calcio. Tanti gli ospiti internazionali. Da Madonna ai BTS, Justin Bieber a Shakira, che torna con il suo inno dei mondiali 2026, evento sotto la direzione in questo caso di Chris Martin dei Coldplay, tutto in diretta anche qui su Rai Radio 1. Sono le 10 e 5 minuti, questa è Rai Radio 1, da tutta la redazione buon proseguimento d'ascolto di giornata.
0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera,

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e buona domenica da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 10.31 e 37 secondi, queste le principali notizie di traffico. In A4 tratto Brescia-Padova troviamo 3 km di code a causa di un incidente tra l'interconnessione A21 e Brescia Est in direzione di Padova. Da segnalare poi sulla strada statale del Lago di Como e dello Spluga una corsia chiusa tra Bellano e Piona verso il confine con la Svizzera. Andiamo adesso in A1 tratto Milano Bologna tra la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud in direzione di Bologna, 3 km di code, traffico congestionato. Nella capitale sulla Appia Aurelia, anche qui da segnalare una corsia chiusa tra lo svincolo Parco dei Medici e via Cristoforo Colombo in direzione Appia, mentre sulla statale 16 Adriatica una corsia chiusa all'altezza dell'incrocio Mungivacca in direzione di Otranto. In A2 autostrada del Mediterraneo in Calabria traffico rallentato per un incidente all'altezza di Lamezia in direzione Reggio Calabria e traffico intenso anche in Sicilia sulla 18 code alla barriera di Catania in direzione Messina. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Le braccia al cielo, la grande fatica.
4: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
5: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
6: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. La finestra su San Pietro.
7: Buongiorno e buona domenica da Gianmarco Trevisi.
8: E buongiorno da Ilaria Menta.
7: Finestra su San Pietro per questa domenica 19 luglio, la 16ª domenica del tempo ordinario. In questa prima mezz'ora fino alle 11 vi accompagneremo appunto all'appuntamento con la messa che sarà celebrata oggi dal santuario di Nostra Signora della Rosa a Santa Margherita Ligure. Ascolteremo dal Vangelo di Matteo la parabola del seme buono e della zizzania. E intendiamo ragionare in questa prima mezz'ora, in particolare in attesa appunto della messa, intendiamo ragionare della dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale, delle armi nucleari e autonome, dei nuovi protocolli digitali e dei modelli emergenti di sviluppo digitale. Dichiarazione che è arrivata, Ilaria, nei giorni scorsi in Campidoglio, a Roma appunto.
8: Sì, è arrivata nei giorni scorsi in Campidoglio, era giovedì se non vado errata, giovedì mattina, alla presenza del sindaco Gualtieri, c'era anche una madrina di eccellenza che era Sharon Stone, che sappiamo impegnata in molte cause umanitarie. Il documento ha tratto ispirazione dall'enciclica di Papa Leone XIV, l'enciclica Magnifica Humanitas, e ha decretato la conclusione dell'Assemblea Globale dei Premi Nobel su Intelligenza Artificiale e Guerra Nucleare, una 2 giorni che si è tenuta nei giardini pontifici del Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo, una 2 giorni che ha visto riuniti 30 premi Nobel, ex capi di Stato e di Governo, leader religiosi, esperti di intelligenza artificiale, di centri di ricerca tra i più autorevoli al mondo, di università, oltre 200 persone che hanno discusso di governance, di tecnologia, di disarmo nucleare. Gianmarco.
7: Sì, è appunto questo il tema di questa nostra prima mezz'ora, intelligenza artificiale, disarmo, la dichiarazione di Roma, appunto intendiamo parlarne con alcuni ospiti. Il primo forse è già collegato, il direttore di Avvenire, Marco Girardo, lo salutiamo, buongiorno direttore.
9: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
8: Buongiorno.
7: E allora direttore, ti invitiamo intanto ad ascoltare con noi, dicevamo, dei premi Nobel riuniti a Roma, l'intervista che proprio Ilaria Menta ha realizzato con Maria Ressa, giornalista filippina naturalizzata statunitense, nota per il suo impegno per la libertà di stampa ed opinione, per questo appunto il Nobel nel 2021. Lei è stata un'oppositrice del regime dell'ex presidente delle Filippine Duterte. Ascoltiamo allora Maria Ressa al microfono appunto di Ilaria Menta.
10: Questo incontro non riunisce soltanto gli scienziati, coinvolge anche la società civile e rappresentanti di altre religioni che sono qui. È proprio questo il tipo di leadership morale di cui il mondo ha bisogno, perché la struttura degli incentivi che governa la tecnologia tende a incoraggiare il peggio di ciascuno di noi. Pensateci, incoraggia il peggio dell'umanità e Papa Leone invece ci ricorda che dentro di noi esiste anche il meglio, che sappiamo distinguere il bene dal male e che possiamo vivere secondo la regola d'oro. Naturalmente questa è la mia interpretazione personale del suo operato.
8: Intelligenza artificiale e guerra nucleare sono due temi che normalmente non vengono trattati insieme.
10: La prima volta che l'intelligenza artificiale è stata distribuita su scala globale è stato attraverso i social media. Io so cosa succede quando non riusciamo a proteggere le persone in questo contesto. Ricevevo in media 98 messaggi all'ora e per oltre un decennio ho subito attacchi. Abbiamo lavorato insieme alle aziende tecnologiche. Ci definiamo frenemy, cioè amici rivali. Hanno effettivamente rimosso alcuni contenuti, ma francamente dovrebbero fare molto di più.
8: Dovrebbero e potrebbero fare molto di più. Ci faccia un esempio.
10: Pensate che il momento in cui il mondo è arrivato più vicino a una guerra nucleare è stato lo scorso anno, nel maggio 2025, tra India e Pakistan. E tutto è iniziato con una guerra cognitiva, deepfake dei leader, falsi video e false immagini. Queste manipolazioni hanno spinto le persone a reagire sulla base di informazioni false. Questo è ciò che può accadere sui social media. Ma cosa succederebbe se l'intelligenza artificiale venisse inserita anche nei sistemi di comando e controllo delle armi? Oggi tutto è collegato.
8: Cosa dovrebbero e potrebbero fare i governi se volessero proteggere davvero i propri cittadini?
10: Se i governi vogliono proteggere i propri cittadini, e ormai questa è una questione di sicurezza personale, sociale e persino globale, considerando le armi nucleari, devono intervenire. Non possiamo beneficiare dei vantaggi della tecnologia finché non affrontiamo concretamente i suoi danni e i suoi rischi. E questo non può avvenire dopo che le aziende tecnologiche hanno già distribuito le loro innovazioni. Deve avvenire prima, perché l'umanità non può diventare il cane di Pavlov degli esperimenti tecnologici. Questi tempi richiedono coraggio e il coraggio non è richiesto soltanto ai cittadini che usano i social media, che sono preoccupati per il cambiamento climatico o per il futuro dei propri figli. Richiede coraggio anche ai leader mondiali. Devono agire adesso, perché se non lo faranno sarà troppo tardi.
7: E questa dunque era l'intervista di Ilaria Menta a Maria Ressa, la giornalista filippina naturalizzata statunitense, premio Nobel nel 2021 per il suo impegno per la libertà di stampa ed espressione. È stata tra i partecipanti al convegno appunto che ha portato nei giorni scorsi alla dichiarazione di Roma. Abbiamo già salutato Marco Girardo, direttore di Avvenire, che con il suo quotidiano ha seguito in particolare proprio i lavori che hanno portato alla dichiarazione di Roma, dichiarazione che ha visto tra i protagonisti anche il cardinale Silvano Maria Tomasi, che ci ha raggiunto in collegamento. La salutiamo, buongiorno.
8: Buongiorno.
11: Buongiorno.
7: A lungo nunzio apostolico, Etiopia, Eritrea, Gibuti, tutte in realtà piuttosto complicate, osservatore della Santa Sede presso le Nazioni Unite. A breve verremo da lei, Cardinale. Prima però vorrevo, proprio con il direttore di Avvenire che abbiamo già salutato, Marco Girardo, alla luce anche di questa intervista, introdurre una prima considerazione. Parliamo dunque di intelligenza artificiale, di come siamo chiamati in qualche modo a utilizzarlo, a scongiurare determinati utilizzi anche in chiave appunto di armi nucleari. Dicevamo che questa sedicesima Domenica del Tempo Ordinario è quella in cui viene letta la parabola appunto del seme buono e della zizzania. Girardo, al contempo intelligenza artificiale, energia nucleare sono seme buono e zizzania?
9: Lo sono allo stesso tempo, evidente nell'analisi lucida di Maria Ressa, intervistata in questi stralci di interviste che ci avete fatto sentire, esplicitata tutta la preoccupazione che racchiude anche però le potenzialità che ci sono dentro lo strumento dell'intelligenza artificiale. Sostanzialmente siamo in una fase in cui convergono tre fenomeni potenzialmente pericolosi se messi insieme. Il primo, lo si citava, una nuova e crescente corsa agli armamenti nucleari, frutto del fatto che siamo in scenari di guerra inediti in diverse parti del mondo. Si citava prima anche il rischio di conflitto India-Pakistan tra i tanti. Il secondo, una corsa di intelligenza artificiale che deve essere in qualche modo governato, perché altrimenti porta una corsa senza limiti. E il terzo elemento, ne accennava Maria Ressa, altrettanto pericoloso, il fatto che in questa fase storica particolare siamo in una situazione in cui i tre quarti della popolazione mondiale, cioè il 75% della popolazione mondiale, vive ormai sotto regimi autoritari, in cui c'è il controllo diretto, non sono regimi democratici ma autoritari, in cui c'è il controllo diretto anche attraverso l'intelligenza artificiale della popolazione. Allora, questi tre fattori, questi tre fenomeni messi insieme hanno portato al tentativo, con questo raduno di premi Nobel, di autorità morali, spirituali, anche al Borgo Laudato Si, di provare insieme a costituire una tabella di marcia per evitare una corsa verso il baratro.
8: Grazie al direttore di Avvenire. Cardinale Tommasi, l'ha sentito anche da Marco Girardo, questa nuova e crescente corsa al nucleare. Lei è considerato ormai uno dei massimi promotori della Chiesa sul disarmo nucleare. Lo scorso anno a Chicago l'Assemblea dei Nobel riuniti intorno alla cattedra che fu di Enrico Fermi lanciò l'appello affinché si tenesse proprio una riunione al Vaticano per discutere con urgenza l'impatto dell'intelligenza artificiale sugli armamenti atomici. E allora, con questa dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante, questo forte richiamo, che è uno dei punti fondamentali di questi sei pilastri della dichiarazione di Roma, questo forte richiamo al disarmo nucleare, secondo lei, che si rivolge a tutti i paesi, secondo lei concretamente in che cosa si può realizzare?
11: In questo momento non è facile domandare ai paesi che hanno la bomba atomica di farne a meno e di lasciare questo mezzo di morte inutilizzato. Però la necessità di convincere il pubblico e creare una mentalità che capisce le conseguenze che l'uso della bomba atomica potrebbe avere per i paesi che sono vittime dell'uso dell'atomica e dei paesi che la usano. Cioè, alla fine non ci sono vinti o vincitori, ma c'è la morte per tutti. Creiamo un deserto ed è questo che si vuole evitare, cercando di creare un momento di ragionamento umano, logico, dove ci si può parlare, guardare in faccia e mettersi d'accordo sulle differenze che ci sono, cercare delle risposte ragionevoli. Però non perdere la speranza che senza la violenza della bomba atomica si può arrivare a una soluzione dei problemi che dobbiamo affrontare. E tutte le risorse che vengono investite in una nuova corsa agli armamenti sono una perdita di risorse che dovrebbero invece essere utilizzate per l'educazione e fare in modo di vincere la fame nel mondo.
7: Ecco, Cardinale, resti in collegamento con noi. Torniamo sulle sue considerazioni. Diceva appunto dei soldi che sono investiti nelle armi non solo nucleari in termini di spreco. Torno sul direttore di Avvenire, Marco Girardo, perché Avvenire proprio oggi, nell'ambito di questo suo viaggio nell'Unione Europea, che ha già visto interviste a diversi protagonisti dell'Unione Europea, dalla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola all'ex Presidente della Commissione Romano Prodi. Nell'ambito di questo viaggio ospita appunto proprio oggi un'altra interessante intervista, stavolta all'ex Presidente del Consiglio ed ex Commissario Europeo Paolo Gentiloni, e in qualche modo proprio di questo nell'intervista che realizza Eugenio Fatigante a Gentiloni parlate. Nell'Unione Europea oggi si discute soprattutto di spese militari. Non è un controsenso per un'Unione nata come simbolo di pace del mondo? È uno spreco, dunque, Girardo, anche il progetto di riarmo, difesa, poi tutto sa come vogliamo appunto considerarlo, che l'Unione Europea sta mettendo in campo a fronte di quanto accade anche ai nostri confini?
9: E nella bella intervista effettivamente a Gentiloni del collega Fatigante, in questa serie che stiamo portando avanti, grazie per averlo ricordato, ogni due settimane per raccontare l'Europa come bene comune, perché la concepiamo spesso come un limite, come chi impone delle considerazioni, chi non accontenta, non soddisfa dei requisiti, ma l'Europa nasce come grido, basta la guerra, mai più la guerra, nasce da questo, no? Da questo concetto, mettendo insieme il carbone e l'acciaio con cui si facevano i cannoni e le armi per costituire invece una comunità economica. Quindi nasce da questo, da una negazione della guerra. Quindi la sua domanda è realmente pertinente. È chiaro che in uno scenario come quello attuale, in cui c'è un disimpegno statunitense forte, dichiarato, esplicito dalla protezione attraverso la NATO dell'Europa, c'è l'esigenza di costituire un sistema di difesa europeo, ma questo non può essere un sistema che si basi sul riarmo dei singoli stati, perché è dispendioso dal punto di vista economico, è pericoloso.

0: ma soprattutto trovi la sua vocazione di essere costruzione di pace attraverso una messa in comune del debito per competere. Il debito non va messo in comune per riarmarsi, ma va messo in comune per creare i presupposti per la ricerca e lo sviluppo per i beni comuni, per la pace, per competere su questi versanti. E questo sarebbe già un passo in avanti notevole. Tornando su quello che si diceva rispetto alla dichiarazione, quello che diceva anche il cardinale Tomasi, c'è un punto particolare che viene richiamato nella dichiarazione e che ha a che fare con quanto stavamo dicendo adesso, quindi con il tentativo di adottare in qualche modo, creare un bene comune digitale, chiamo Digital Commons, che favorisca proprio la raccolta e la condivisione dei dati, invece di utilizzarli per gli armamenti, i dati necessari per approfondire la conoscenza e le azioni utili a sconfiggere, ad esempio, a combattere la fame nel mondo, quanto diceva appunto il cardinale Tomasi. Per cui nella dichiarazione c'è anche un tentativo di concretezza, di messa insieme, di messa in comune degli strumenti dell'intelligenza artificiale per utilizzarli in maniera costruttiva e non distruttiva.
1: Torno da lei, Cardinal Tommasi, Eminenza, ma l'intelligenza artificiale, diceva nella nostra intervista la Nobel per la pace Maria Ressa, è già usata come un'arma. Lei che ne pensa?
2: L'intelligenza artificiale può essere utile. Può essere un aiuto a cercare di creare delle risposte adeguate ai problemi che dobbiamo affrontare in queste situazioni, però allo stesso tempo bisogna essere molto cauti e per questo abbiamo proposto nella dichiarazione che ci sia un momento in cui si agisce assieme e ci sia una struttura che aiuta a prevenire che qualcuno individualmente abusi di questi poteri e ne vengano quindi delle conseguenze negative per tutta la famiglia umana. Dobbiamo bilanciare bene le cose, lasciare la libertà all'individuo di progredire, di migliorare la situazione usando la tecnologia, incluso la tecnologia delle AI, e poi fare in modo che queste decisioni che toccano il globo intero non siano fatte da uno Stato solo o da una persona, che è ancora peggio. Ma che ci sia un meccanismo tale da facilitare una decisione collettiva,
3: Ecco,
2: che ci
3: cardinale,
2: sia
3: la
2: un
3: interrompo.
2: bilancio.
3: Parlava appunto di decisione collettiva. Torneremo da lei proprio su questo, però vorrei tornare invece su Marco Girardo, direttore di Avvenire. Sempre a partire dall'intervista che oggi ospitate a Paolo Gentiloni, perché c'è anche questo. Si parla di sfide enormi come quelle appunto di regolare l'intelligenza artificiale. Lo stesso Gentiloni plaude in questo senso alle sollecitazioni giunte dall'enciclica di Papa Leone XIV, Magnificat Humanitas. Dice: sono meno scontate e frequenti le posizioni di chi dice che regolare l'intelligenza artificiale sia una tipica follia brussellese. In questo senso, Girardo, dall'Europa qualcosa possiamo aspettarci?
0: Dunque, sì, possiamo aspettarci anche perché dal punto di vista del tentativo di governare in qualche modo il digitale, l'Europa si è mossa, anche sfidando i colossi.

0: tecnologici americani, gli Stati Uniti, anche molte delle diatribe che sono sorte negli ultimi tempi, fino anche proprio la minaccia della punizione attraverso i dazi, poi combinata, tolta da parte di Trump, sono dovute a questa postura abbastanza severa, se vogliamo, ma anche giusta in qualche modo, nel tentativo dell'Unione Europea e della Commissione di regolare le attività digitali di grandi colossi a partire dai social network, ma non solo, no? Per la tutela della privacy e per altre questioni. Quindi è stato costituito, per esempio, un tentativo di un regolamento europeo per la tutela della vita digitale dei suoi cittadini, ma anche per la tutela in altri ambiti. Quindi qualche cosa dell'Europa da questo punto di vista può sicuramente venire. Il problema è che la concentrazione del potere tecnologico, della fusione tra capitale e tecnologia, è in questo momento totalmente sbilanciata in due aree del mondo. La prima sono gli Stati Uniti e la seconda sono la Cina. E da questo punto di vista l'Europa si trova un po' nel mezzo, no? Un po' disarmata in questo caso, ma non disarmata nel senso positivo, ma di non avere la possibilità di incidere concretamente. E uno dei grandi rischi dell'intelligenza artificiale è quello di essere concentrata anche lì in poche mani, di avere pochi soggetti, più potenti in alcuni casi degli stessi stati. Si parla addirittura di un ritorno a un feudalesimo digitale, perché abbiamo questi signori, no? Che sono potenti e controllano la tecnologia, hanno le mani nella tecnologia, nei rubinetti giusti, nelle operazioni giuste da compiere per controllare a livello globale tutto quello che avviene in quel campo. E questo è il vero problema, la concentrazione in poche mani del capitale tecnologico, del capitale anche di disponibilità finanziaria per controllare l'umanità intera. In questo l'Europa si trova in una posizione non di forza, sicuramente subalterna, ma può, con anche la sua capacità di pensiero, in qualche modo, riuscire ad incidere.
1: Ecco Marco Girardo, direttore di Avvenire. Girerei quelle che sono state le tue considerazioni proprio al cardinale Silvano Maria Tomasi. Mi rivolgerei anche alla sua lunga esperienza appunto diplomatica. Possiamo essere ottimisti per quanto riguarda il ruolo che può svolgere l'Europa, al di là delle condizioni che Marco Girardo ci ha ricordato?
2: Sì, certo. Questo rimane un punto chiaro da su cui costruire ulteriormente una convergenza di sforzi
1: E quindi anche
2: C'è bisogno di continuare a lavorare per questo, per avere un minimo di fiducia tra i vari partners, tra i vari partecipanti in questa avventura e lavorare assieme per costruire questa struttura che faciliti la prevenzione di avventure individuali e quindi di avere la capacità di guardarsi in faccia e di prevenire decisioni disastrose.
1: grazie dunque al cardinale Silvano Maria Tomasi, a lungo nunzio apostolico tra i promotori di questa dichiarazione di Roma, lo dicevamo, Ilaria, per una pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale, delle armi nucleari autonome, dei nuovi protocolli digitali, dei modelli emergenti di sviluppo digitale. Grazie anche a Marco Girardo, direttore di Avvenire, che ci ha fatto compagnia in questa prima mezz'ora in attesa appunto di poter trasmettere da Santa Margherita Ligure la messa per questa 16ª domenica del tempo ordinario. La ascolteremo, successivamente torneremo per trasmettere invece l'Angelus del Pontefice. Papa Leone XIV, lo sappiamo in questi giorni, non è a San Pietro, è a Castel Gandolfo. La nostra finestra su San Pietro sarà in qualche modo una finestra appunto su Castel Gandolfo, da dove vi trasmetteremo appunto l'Angelus del Pontefice. La messa invece, dicevamo, tra pochissimo da Santa Margherita Ligure. Perché? Perché proprio domani è la festa di Santa Margherita d'Antiochia, martire nel III secolo d.C. È festa in particolare a Santa Margherita Ligure, è festa nel santuario della Madonna della Rosa, da cui stiamo appunto per trasmettervi la celebrazione odierna, che sarà presieduta da Monsignor De Vasini, vescovo di Chiavari, concelebrata dagli altri parroci della città. Festa per il 250esimo anniversario dell'incoronazione della Madonna della Rosa. Parliamo appunto di Santa Margherita Ligure e siamo alla celebrazione appunto della messa dal santuario della Madonna della Rosa, e noi ci risentiamo subito dopo.
3: Guidati da Don Andrea Buffoli. I canti sono eseguiti dal coro parrocchiale, diretto dai maestri Giovanni Moras e Gabriele Manunta. All'organo il maestro Rodolfo Bellatti.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Un saluto affettuoso a tutte le persone che ci stanno seguendo, soprattutto alle persone ammalate. Celebriamo il 250° anniversario della incoronazione della Madonna della Rosa ad opera del Capitolo Vaticano. Questo anniversario evoca almeno due dimensioni, la dimensione della memoria grata e la dimensione dell'impegno. Memoria grata per il segno accordato da Maria alla comunità di Santa Margherita, segno di cura, segno di amore. E poi l'impegno. L'impegno a fare ciò che ha fatto Giovanni dopo la morte di Gesù, e cioè ad accogliere Maria tra le nostre cose più care, e cioè accogliere Maria come maestra e compagna nel nostro cammino di fede, a volte luminoso, a volte assai oscuro. Per tutte le volte che in questo cammino non ci siamo fidati di Dio e non ci siamo affidati a Lui, ne chiediamo ora umilmente perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché, quando vuoi, tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
2: Amen.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Cari fratelli e sorelle, attraverso le tre parabole ora ascoltate, Gesù ci istruisce, tra l'altro, in merito ad alcune possibili tentazioni. Più precisamente, attraverso la parabola del grano e della zizzania, la zizzania, ricordo, è un'erba che non dà frutto, ma sfrutta il terreno e finisce per soffocare il seme buono. Attraverso la parabola del grano e della zizzania, Gesù mette in guardia ciascuno di noi dalla tentazione di formulare giudizi perentori e definitivi a riguardo degli altri. Siccome non sappiamo mai cosa ci sia veramente nel cuore dell'altro, lasciamo a Dio e soltanto a Dio il giudizio. Giudizio che sicuramente ci sarà, ma alla fine. Imitiamo piuttosto, non solo verso gli altri, ma anche verso noi stessi, perché in ognuno di noi coabitano bene e male, e non sempre facile distinguere. Imitiamo piuttosto, dicevo, l'amore paziente di Dio, che non si stanca mai di sperare nella conversione, che non considera mai nessuno spacciato, che sempre preferisce puntare la sua attenzione e aiutare a far crescere ciò che di bello, di vitale, di promettente egli semina in ogni essere umano. Non solo. Attraverso la parabola del grano e della zizzania, Gesù mette in guardia ogni comunità credente dalla tentazione di essere una comunità di soli eletti, una comunità di duri e puri, una comunità che quindi cerca di estromettere quelli che non si adeguano a certi modi di pensare o a certi canoni comportamentali. Si tratta di una tentazione da cui nessuna comunità credente può considerarsi immune, ed è la tentazione cui cedono i gruppi ecclesiali allorquando si percepiscono come i depositari dell'unica via per vivere in modo autentico il Vangelo, e per questo snobbano o condizionano, per non dire plagiano, la vita degli altri, soprattutto delle persone più fragili. La seconda tentazione da cui Gesù mette in guardia attraverso la parabola del granello di senape è quella della mania di grandezza, e cioè l'intendere il regno dei cieli come qualcosa di straordinario, come qualcosa di eclatante, come qualcosa che suscita l'ammirazione, lo stupore per numero, prestigio, potere. E invece no, nulla di tutto questo. Quando sorge, il regno dei cieli è piccolissimo, microscopico, proprio come un granello di senape. Poi si sviluppa fino a diventare grande, come l'albero della senape, che però anche nel momento del massimo sviluppo, la senape è un albero che può raggiungere l'altezza anche di 2-3 metri, resta sempre, dice il Vangelo, una pianta dell'orto. E c'è una pianta comune,
che non attira alcuna attenzione. E infine, come l'infestante senape, anche il regno dei cieli arriva ovunque, con buona pace dei suoi persecutori di ieri, di oggi e di domani. Ad ogni modo, ricordiamoci sempre questo: laddove c'è un bene urlato, acclamato o istrionico, per quanto si presenti in una forma pia o apparentemente virtuosa, difficilmente troviamo Dio. Infine, la parabola del lievito, tesa nuovamente a mostrare il rapporto piccolo-grande. Un pizzico di lievito fa gonfiare 3 misure di farina, cioè circa 40 kg di pasta. Nelle lettere di San Paolo c'è un'immagine negativa del lievito, ma qui la similitudine rovescia, capovolge questa concezione, e così l'attenzione del discepolo è catturata ancor più efficacemente. Anche il bene è contagioso e non soltanto il male. D'altra parte, se nella parabola precedente l'albero cresciuto a partire dal seme era visibile, qui il lievito scompare nella farina, quasi a dire che quella forza, il regno dei cieli, entrata nella pasta, il mondo, la fa lievitare proprio scomparendo in essa. Ecco allora che attraverso questa terza parabola Gesù mette in guardia dalla tentazione dello scoramento. La comunità credente è piccola, il lavoro da fare è tanto e quindi c'è il rischio di demoralizzarsi. Occorre evitare questa deriva. La comunità credente, dice Gesù, non deve spaventarsi di fronte alla enormità del lavoro, ma deve mescolarsi con la realtà esistente per poi trasformarla, il tutto con tanta, direi, infinita pazienza. La pazienza amorosa di Dio ci sia guida, sostegno e conforto. Amen.

0: Ci alziamo insieme e professiamo la nostra fede comune. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre,
1: e di nuovo verrà
0: nella gloria per giudicare i vivi e i morti, ed il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, invochiamo lo Spirito Santo perché accompagni la nostra preghiera e interceda per noi secondo i disegni di Dio. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Per la Chiesa, possa riconoscere con sguardo evangelico il bene presente nella storia e, lasciandosi interpellare da ciò che riguarda l'esistenza degli uomini e delle donne del nostro tempo, dia slancio alla propria missione con la forza della mitezza e del servizio. Preghiamo.
4: Per coloro che hanno in mano la guida della società, siano vigilanti nel rispettare la dignità di ogni persona umana, adoperandosi con scelte coraggiose che, come lievito, promuovano solidarietà e giustizia. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
5: Perché ciascuno di noi possa discernere con sapienza il vero nutrimento per la propria vita, alimentandosi con il grano buono della misericordia e della pace, e non con la zizzania del giudizio o della violenza. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
6: Per gli ammalati, gli anziani e le persone sole, la presenza amorevole del Padre custodisca e conforti il loro cammino e la nostra fraterna amicizia rinvigorisca il dono della fiducia e della speranza. Preghiamo.
7: Per le nostre comunità parrocchiali che vivono la quotidiana sfida di rimanere fedeli al Signore Gesù, l'ascolto della parola e l'Eucaristia siano sorgenti di conversione per continuare ad essere luoghi generativi di vita e di fede, dove crescano accoglienza e comunione. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Signore, la grazia del Tuo Santo Spirito accompagni la nostra preghiera e porti a compimento ogni bene. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceverà dalla mano questo sacrificio alla gloria del suo nome, per il bene nostro e per la sua santa
0: Chiesa. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giampio, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Margherita e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nella unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tu hai il regno, tua l'altezza, la gloria e il
0: secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
5: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
2: E davanti a Gesù Eucaristia, davanti alla purezza del grano impastato con l'acqua, davanti al mistero del pane che si fa corpo e alimento di vita, che la parola ascoltata trova terreno fertile. È il continuo spezzarsi di Dio per l'umanità. È il sacramento d'amore a cui partecipiamo anche spiritualmente, a indicare la strada agli uomini di fede, ai discepoli, invitandoli a scegliere la via della pazienza, della semplicità, della fiducia. Può sembrare assurdo, ma il Vangelo ci chiede di credere nella piccolezza del seme e nella forza nascosta del lievito. Ci chiede di guardare la realtà con umiltà, di amare senza misura, di accogliere incondizionatamente, di attendere senza cedere allo scoraggiamento, perché è così che il seme germoglia nella terra, il lievito fa crescere la pasta e il regno prende forma nella storia degli uomini.

Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il
0: tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che ha fatto cielo e terra.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
0: Annunciate il Vangelo del Signore, andate in pace.
3: Il primo effetto dell'amore è...
4: Le 11:45, Radio 1, finestra su San Pietro. Di nuovo buona domenica da Gianmarco Trevisi.
5: Ed è Laria Menta.
4: Abbiamo ascoltato la messa celebrata in questa 16ª domenica del tempo ordinario da Santa Margherita Ligure, Genova, dove è festa patronale, alla vigilia appunto della festa domani di Santa Margherita d'Antiochia. Messa celebrata da Santa Margherita Ligure dal santuario di Nostra Signora della Rosa, la Madonna della Rosa, importante santuario mariano. È un altro dei più antichi santuari mariani dell'Occidente, quello di Europa, Biella.
5: Le origini rimandano a una grotta, poi Santo Eusebio vi collocò la statua lignea della Madonna Nera, il Sacro Monte, dove è situato uno dei siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO in Italia. Giovanni Serpico ha intervistato il rettore del santuario, Don Michele Berchi.
6: Questo santuario ha una storia imponente, perché il primo tempo in cui si è cominciato qui a venerare la Madonna, la Madre di Dio, è il IV secolo, grazie a Sant'Eusebio di Vercelli, il primo vescovo di questa zona. Quindi risale proprio ai primi secoli del cristianesimo. Poi si sono perse un po' le tracce storiche, diciamo così, ma di fatto questo luogo è cresciuto per la devozione, per l'affetto delle persone nei secoli, per cui verso il VII-VIII secolo si trova un sacello che c'è ancora adesso in pietra, e poi più tardi alla fine del 1200 si è costruita la prima vera chiesa, che adesso non esiste più perché è stata sostituita nel 1600 da un'altra, dalla basilica antica attuale, che contiene anche la venerata statua della Madonna Nera di Europa.
5: Da quanto tempo il santuario è diventato meta di tanti fedeli? Quanti ne arrivano l'anno e quanti visitatori d'estate?
6: È stato mezzo di pellegrinaggio, forse proprio i primi secoli si trattava di commercianti, di andanti che attraversavano la montagna per andare in Valle d'Aosta, ma di fatto dal Medioevo in avanti questo è sempre stato un luogo di pellegrinaggio, che è cresciuto nel 1600 per la costruzione della strada carrozzabile da parte dei Savoia, che quindi ha reso questa meta molto più facile da raggiungere. E direi che appunto fino al secolo scorso, fino al 1970-80, qui c'erano 2000 posti letto, che adesso non sono più così necessari perché le persone possono arrivare e tornare a casa in giornata. Una volta invece per arrivare qui bisognava per forza rimanere a dormire. Ora attualmente sono 450 posti letto, 200 stanze, 10 ristoranti. Io calcolo che più o meno ogni anno passino da qui un 500.000, ma forse anche 600.000 pellegrini.
5: E in estate?
6: In estate naturalmente c'è il periodo più frequentato, il caldo tortura la pianura, la gente molto volentieri viene a trovare la Madonna e a trovare un po' di fresco qua, e per questo anche organizziamo moltissime attività, un po' anche perché è un santuario così, che ha questa spiritualità di accoglienza di un po' tutto l'aspetto umano, quindi dall'alpinismo all'arte, alla musica, alla passeggiata.
5: E mi racconta le visite guidate organizzate al santuario, l'evento Europa sotto le stelle, prettamente estivo?
6: Ci sono diciamo due tipi di visite. Una, la visita guidata diciamo dell'aspetto monumentale del santuario e della sua storia, con il Museo dei Tesori, stupendo museo che raccoglie un po' tutte le ricchezze che si sono accumulate in questi secoli e i gioielli più belli regalati alla Madonna. E poi ci sono le visite naturalistiche, perché qui siamo inseriti in montagna a 1200 metri in una conca bellissima tra le montagne, tutte di proprietà del santuario, quindi diciamo che ha un giardino che lo circonda enorme, e poi c'è una famosa passeggiata dei preti, che viene chiamata così, che è anche un parco della rimembranza, quindi un po' segno di di Speranza per la Pace.
4: Speranza per la Pace dal Sacromonte di Europa, nelle parole del Rettore.

0: Quando il Papa parla della guerra, chi sta parlando? Il capo del piccolissimo stato della città del Vaticano o il pastore della Chiesa Cattolica? L'ambasciatore americano presso la Santa Sede alcuni giorni fa ha dato la sua risposta. In un'intervista al New York Times ha sostenuto che condannando la guerra in Iran, Leone XIV non parlava come guida della Chiesa Cattolica, ma solamente come leader politico e sovrano dello stato della città del Vaticano. E ha aggiunto: dire che quella guerra è ingiusta non è un giudizio che il Papa possa dare perché dispone solo di fatti limitati. La risposta della Santa Sede non si è fatta attendere. In un editoriale intitolato Il Papa parla sempre da pastore, i media vaticani hanno ricordato che il successore di Pietro resta prima di tutto una guida spirituale. Già Paolo VI alle Nazioni Unite nel 1965 lo aveva spiegato chiaramente. Quella sovranità temporale, quel piccolo stato della città del Vaticano, è il minimo necessario per essere liberi nella propria missione spirituale. Che il vescovo di Roma sia anche sovrano dello stato più piccolo del mondo non significa che agisca o parli da politico. Enfatizzare quel ruolo di capo di stato, si legge nel comunicato, è fuorviante, va a scapito della sua unica vera missione, quella di pastore universale. Del resto, gli ambasciatori sono accreditati presso la Santa Sede, non presso lo Stato della Città del Vaticano. Ed è così che Leone ha parlato della guerra in Iran fin dall'inizio. E come lo ha fatto e lo fa dell'Iran, lo fa anche degli altri contesti di guerra dei nostri giorni. Come pastore non posso essere a favore della guerra, ha detto chiaramente ai giornalisti sull'aereo di rientro dall'Africa. Dio non benedice nessun conflitto. Ha denunciato il delirio di onnipotenza che alimenta i bombardamenti. Ha definito davvero inaccettabili le minacce all'intero popolo iraniano. E ancora, basta con l'idolatria di sé e del denaro, basta con l'ostentazione della forza, basta con la guerra. Le sue non erano, non sono e non saranno semplici e circostanziate parole di disapprovazione diplomatica. Erano e sono l'appello morale di un pastore radicato nel Vangelo, e questo la Santa Sede lo ha fatto capire con assoluta chiarezza.
1: E la linea va adesso ai colleghi del GR1, noi ci risentiamo tra un paio di minuti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Il 34esimo anniversario della strage di mafia che costò la vita al magistrato Paolo Borsellino e ai 5 agenti della sua scorta. Il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto, la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio. Paolo Borsellino ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. Nel suo ricordo continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato, scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Stati Uniti-Iran, ancora attacchi incrociati. Washington rivendica i raid su diverse strutture militari iraniane per limitare la sua capacità di minacciare il traffico marittimo e rispondere all'uccisione di due militari americani in Giordania. La Repubblica Islamica promette intanto una risposta decisiva e devastante a qualsiasi nuova aggressione e attacchi diretti contro l'America se i raid dovessero continuare. Perù, terremoto di magnitudo 5.5 nella parte centrale del paese. Il sisma ha provocato crolli e gravi danni in diverse aree e vengono segnalate persone sotto le macerie. Il bilancio provvisorio è di 5 morti. Problemi per Facebook e Instagram da stamane. Il più grave riguarda Facebook. Molti utenti non riescono ad accedere al proprio profilo e visualizzano il messaggio account non disponibile al momento. Qualche disagio anche per WhatsApp. Tutte e tre le piattaforme appartengono al gruppo Meta di Zuckerberg. I mondiali di calcio, dopo la spettacolare partita per il terzo e quarto posto vinta dall'Inghilterra per 6-4 sulla Francia, è il giorno della finalissima tra Argentina e Spagna. Sfida alle 21 a New York in diretta su questa rete, arricchita da due spettacoli. Il primo, la vera e propria cerimonia di chiusura, diretta dall'italiano Marco Balic, vedrà tra le protagoniste Laura Pausini. Ma ci sarà anche un halftime show tra il primo e il secondo tempo, un intervallo allungato che si ispira al Super Bowl, la finale di football americano. E per ora con l'informazione è tutto, prossimo GR1, come sempre, alle ore 13. We'll be right back.

0: Gandolfo, perché in questo periodo di riposo per il pontefice l'Angelus che stiamo per proporvi sarà appunto recitato da Castel Gandolfo. Saluto il nostro nuovo ospite, Don Walter Insero, teologo, giornalista, amico di Radio 1. Buongiorno Don Walter.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno e buona domenica a tutti voi.
0: Grazie, buona domenica a chiunque ci stia ascoltando. Ilaria.
1: E allora Don Walter, ti invito a ascoltare con noi le parole di Papa Leone XIV al termine ieri sera del concerto di musica classica offerto dalla diocesi d'Albano nel cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo.
3: Ai benefattori, a tutti voi qui presenti, perché veramente abbiamo potuto sperimentare in questi minuti di bellezza una cosa grande. Viviamo in un mondo oggi dove manca la bellezza tante volte, tanti problemi, guerre, conflitti, odio, violenza, mancanza di lavoro e tante altre cose. E avere l'opportunità di radunarci per un'occasione come questa è veramente un dono grande, perché ci fa ricordare che c'è di meglio e che l'uomo e la donna, quando vogliamo, tutti insieme possiamo presentare la bellezza che dal cuore ci aiuta a elevarci verso Dio. Sapete che un po' più di un mese fa ho fatto un viaggio apostolico in Spagna, dove il motto del viaggio era alzat la mirada, alziamo gli occhi, lo sguardo verso il cielo. La musica, l'arte, la bellezza è veramente uno strumento che ci aiuta a guardare con il movimento verso Dio, quello che è veramente una delle parti migliori dell'essere umano. Allora di nuovo vi ringrazio davvero per darci questa occasione, questa notte, di poter sperimentare la bellezza e sentirci veramente in ciò che Dio ha voluto donare a tutti noi. Grazie a tutti e buona serata.
1: E allora Don Walter, tra guerra e odio l'arte aiuta ad alzare lo sguardo, questo ha detto ieri sera Papa Leone XIV.
2: Sì, ha mandato un messaggio di speranza, perché l'arte e la bellezza ci fanno alzare lo sguardo oltre la materia, oltre ciò che noi vediamo, misuriamo, tocchiamo, tutto ciò che noi pensiamo reale. Già l'arte ci fa sognare, l'arte ci porta oltre quello che vediamo e ci fa anche presagire, no? Che esiste una dimensione altra, che è anche la dimensione spirituale. Quindi un messaggio sicuramente molto, molto bello, pieno di gratitudine, come abbiamo sentito, ma che ci aiuta anche a vedere come la Chiesa non può smettere di promuovere l'arte e la bellezza. L'arte è una porta aperta verso l'infinito. Noi abbiamo bisogno di aprire il cielo, no? Dare speranza, fare in modo che le persone, credenti e non, perché la via della bellezza, la via dell'arte è una via che possono percorrere tutti. Nessuno si sente messo da parte perché magari non crede. È quel terreno comune che porta l'uomo a interrogarsi su una dimensione che è oltre la materia, una dimensione più spirituale. Poi si può trovare, certo, l'incontro con Dio, e l'arte ovviamente lo facilita. E quindi parole veramente molto toccanti e molto belle quelle del Santo Padre.
0: Ecco, Don Walter, ricordavi l'arte come terreno in qualche modo. Il bello, mi viene in mente, quanto è bello il Vangelo di oggi, quello del seme buono piantato nel terreno e al contempo però la zizzania. Immagino che il Papa ci tornerà a breve nell'Angelus da Castel Gandolfo.
2: È vero, a volte siamo troppo focalizzati nel vedere il male che c'è e purtroppo noi vorremmo toglierlo, ma Gesù nel Vangelo ci fa capire che invece dobbiamo convivere senza cedere alla logica del male, ma dobbiamo vedere però il seme buono che continua a portare frutto, senza focalizzarci troppo sul male che c'è, ma guardiamo il bene che cresce. E l'arte può lasciare, secondo me, e educare anche i giovani all'arte significa educarli a una dimensione di rispetto, di bellezza, di sensibilità, non di prepotenza, di conflitto, di scontro. Quindi l'arte può essere una scuola di vita importante.
0: Senza preoccuparci, come insegna il Vangelo appunto odierno, di sradicarla subito questa zizzania, ogni cosa a suo tempo.
2: Sì, perché sradicarla subito significa rischiare di far venire via anche lo stelo del seme buono. Il rischio è quello. Allora bisogna sapere aspettare. A volte si ha anche un po' la tentazione di voler fare giustizia o farsi giustizia. Invece il Vangelo di oggi ci ricorda che poi sarà il momento della mietitura, dove si vedrà il frutto che porta appunto il seme buono da quello cattivo.
0: Grazie dunque a Don Walter Insero, ti preghiamo di rimanere con noi, se avremo tempo torneremo sulle considerazioni che attendiamo da Papa Leone XIV all'Angelus, lo ricordavamo in questo periodo di riposo del Pontefice a Castel Gandolfo, l'Angelus va in onda appunto da Castel Gandolfo e il Papa si è appena affacciato sotto il portale del Palazzo.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina. Si tratta di tre piccole parabole che intendono richiamare l'arrivo del regno di Dio nella storia, il suo agire nella vita degli uomini, il modo in cui cresce, si espande e trasforma il mondo dal di dentro. Con questi racconti, Gesù ci mette in guardia dalla tentazione di pensare a Dio come a una figura potente che si impone con la forza, che occupa lo spazio per dominare, che arriva in modo trionfante. Al contrario, Dio predilige la piccolezza, segno del suo amore discreto, che ci lascia liberi di accoglierlo o di rifiutarlo, che cerca di farsi strada anche in mezzo alla zizzania, che agisce in modo nascosto e invisibile, come il seme più piccolo di tutti e lievita dentro la pasta senza fare rumore. Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella storia. A volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso. Desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito la zizzania del male. Immaginiamo un Dio forte, potente e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere Chiesa. Invece, il Regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito. Viene come il più piccolo tra i semi, e domanda dunque la pazienza di saper accompagnare i processi, riconoscendolo nella piccolezza del quotidiano e nella semplicità della vita ordinaria. Cresce in modo invisibile come il lievito nella farina e così ci libera dallo scoraggiamento e ci invita ad avere fiducia anche quando ci sembra che Dio sia assente. Perché in realtà Egli ci accompagna sempre e il suo amore è sempre all'opera per noi. Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui, sia come singoli, sia come Chiesa, abitiamo la realtà che ci circonda. Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza, senza perdere la fiducia nell'opera di Dio. Si tratta, diceva l'allora cardinale Ratzinger, di sottometterci alla logica del seme che non è quella del successo e della grandezza, ma ci chiede di farci piccoli e di servire la vita delle persone. In questo modo, noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo. Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
4: Et concepite Spiritus Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mihi secundum verbum tu.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et abitavi in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Ut dignificiamo promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tu incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
4: et lux perpetua luceat eis,
3: et requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo,
3: sit nomen Domini benedictum,
4: ex hoc nunque et usque in saeculum,
3: adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia i pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo. Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera. Saluto la comunità Cenacolo di Madre Elvira, riunita a Saluzzo in occasione della Festa della Vita. Il movimento Famiglie Nuove dei Focolari, radunato per la scuola internazionale. Gli studenti messicani che partecipano all'APRA Summer School e il gruppo della Catholic Worldview Fellowship. I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course. And I also greet those taking part in the Lion Pilgrimage, accompanied by Bishop Anthony Percy, Auxiliary Bishop from Sydney, Australia. Saluto anche le famiglie e i bambini dell'Opera delle Suore di Carità dell'Assunzione di Roma, i giovani provenienti dalla parrocchia di San Salvatore in Gerusalemme, il gruppo giovanissimi della parrocchia di Sant'Agostino di Bovolenta, e i pellegrini dell'Accademia Liturgica di Jeshuv. A tutti voi auguro una serena domenica.
1: Queste dunque le parole del Papa da Castel Gandolfo, i saluti con i quali ha accompagnato la recita della preghiera dell'Angelus. Ilaria.
2: Don Walter Insero, sei ancora in collegamento con noi?
3: Certo, certo, ci sono.
2: E allora, le parole del Papa durante la preghiera, la recita dell'Angelus, questo richiamo a farci piccoli in mezzo alla zizzania. Il Papa dice appunto: facciamoci piccoli, soprattutto non giudicare, no? Non giudicare noi, non giudicare gli altri.
3: Sì, un monito a seguire il Vangelo, la logica della piccolezza, che è una logica del regno di Dio, quindi il seme, quello più piccolo, no? Il granellino di senape diventa però anche una pianta grande, accogliente, che protegge. Quindi è molto interessante anche la citazione che ha fatto di un testo del cardinale Ratzinger, dove, parlando proprio della logica del regno, Ratzinger dice: noi uomini umani abbiamo manie di grandezza, e invece Dio, che è grande, si manifesta nella piccolezza. Dio non si manifesta, e la Chiesa, quindi il regno di Dio, non deve perseguire il successo, i grandi numeri. No, queste sono logiche che non appartengono a Dio e alla Chiesa, ma al mondo. E infatti ricordo quel testo bellissimo di Ratzinger, in cui dice: la piccolezza di Dio si vede nel fatto che suo figlio sia nato nel presepe. Noi vediamo la piccolezza di Dio, è lì che il Creatore però manifesta la sua grandezza. Quindi un grande paradosso quello, certo, ma anche sulla croce vediamo la piccolezza ma grandezza dell'amore di Dio. Quindi il Papa ci lascia proprio questo invito a ad accogliere la piccolezza che manifesta poi la grandezza dell'amore di Dio.
1: E con questo invito ci lasciamo. Allora, grazie a Don Walter Insero, teologo giornalista, per averci fatto compagnia. Va a chiudersi la puntata di oggi della Finestra su San Pietro, meglio dicevamo su Castel Gandolfo. Al microfono Gianmarco Trevisi
2: e Ilaria Menta.
1: Ringraziamo in regia Alex Messina, al mixer Alessandro Adriani e Luciano Pecoraro. Tra pochi secondi i notiziari regionali, poi sarà Radio 1 Musica ad accompagnarci fino al prossimo giornale radio, che sarà quello delle 13. Di nuovo, buona domenica.
4: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli €22.900 anziché €26.900. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben €6.000 di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli €29.900. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: Giornale radio del Lazio.
11: Dai rischi per la salute ai roghi e ai distacchi di corrente, i danni all'economia per il caldo torrido. Siamo andati all'Abaro, alle porte di Roma, da giorni con un generatore elettrico per un blackout. Il triplice omicidio di Casalotti sparisce, il post del killer su Facebook che annunciava la strage. Mistero su chi possa averlo cancellato, dell'uomo ancora nessuna traccia. La Roma batte la Primavera 6-0 nel primo test, doppiette di Dybala e Dovbyk. Gasperini aspetta novità dal mercato, ma in conferenza dice: siamo partiti lenti, ma quest'anno vogliamo migliorare. Arrivati i rinnovi di Mancini e Cristante. Buongiorno da Esther Maria Lorido in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. Il caldo non dà tregua alla nostra regione. Oggi e domani ancora bollino rosso su tutti e 5 capoluoghi di provincia. Da giorni le città fanno i conti con gli effetti di questa intensa ondata di calore, dai possibili rischi sulla salute all'aumento degli incendi. Si corre ai ripari anche per il problema dei rifiuti e non mancano ripercussioni su imprese d'energia elettrica.
12: Il grande caldo non sta facendo soffrire solo i cittadini di Roma e del Lazio, vittime da settimane ormai di una violenta ondata di calore, ma impatta anche sull'economia, la cura del territorio e i servizi essenziali. Sono ormai continui i blackout dell'energia elettrica, specie nella capitale, causati in particolare dall'uso costante di centinaia di migliaia di condizionatori, sempre accesi perché altrimenti le temperature sarebbero insopportabili in case e uffici. Questo uso continuo degli impianti porta con sé rincari pesanti su bollette che già negli ultimi anni avevano avuto una crescita verticale cale nelle tariffe, mentre i commercianti lamentano lo scarso afflusso nei negozi per lo shopping, nonostante i saldi, e il sistema sanitario si trova in difficoltà per le tante richieste di soccorso legate all'AFA, specie da parte delle persone anziane. In attesa di una tregua dal caldo che potrebbe arrivare la prossima settimana, il bilancio è pesante. Walter Gianmaria, presidente di Confesercenti Lazio, parla di un'emergenza paragonabile a una tassa aggiuntiva sulle imprese da €1 miliardo, dovuta ai mancati introiti ma anche ai maggiori consumi elettrici e al blocco delle merci. I problemi legati al distacco delle dell'elettricità sono presenti in diversi quartieri di Roma, dove i tecnici di Areti sono intervenuti con ben 85 gruppi elettrogeni. Fra le emergenze ci sono anche quelle per i roghi di sterpaglio, sempre più frequenti anche in città, i cassonetti maleodoranti anche poche ore dopo essere stati riempiti e i bacini idrici in sofferenza. Filippo Pala per TGR Lazio.
11: Tra gli effetti del caldo, lo abbiamo sentito, i distacchi di energia a macchia di leopardo in varie zone della capitale, tra queste anche l'Abaro nel quadrante nord di Roma.
13: Tutto è iniziato martedì alle 15, hanno tolto la corrente, abbiamo cominciato a telefonare perché un'ora, un'ora e mezza, due, hanno detto c'è un guasto, tornerà la corrente.
14: Dopo quattro giorni di indicibile sofferenza è arrivato un gruppo elettrogeno.
15: La corrente elettrica a singhiozzo, intere vie di Labaro Alto, periferia nord di Roma, per quattro giorni con frigoriferi, condizionatori e ventilatori spenti. Circa un migliaio di residenti stremati, l'arrivo venerdì di un gruppo elettrogeno, 85 in tutta la capitale, 600 tecnici a al lavoro per ripristinare il servizio nei quartieri rimasti al buio, quadrante est compreso. L'elevata domanda di elettricità per il caldo estremo ha messo sotto pressione l'intera rete, case bollenti e a pagare soprattutto i più fragili.
14: Io ho un aneurisma cerebrale, ho bisogno di fare aerosol, non ho potuto fare niente. Delle medicine che avevo in frigorifero, che si pagano abbastanza, l'ho dovuto buttare.
16: Io, un malato oncologico, sono stato costretto a dormire in macchina.
17: È un problema ricorrente. Ogni estate è così qui. Se ci dice bene è un problema di una giornata, qui siamo sull'ordine di quasi una settimana. Non è normale, non è normale.
15: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
11: Un uomo di 67 anni è morto per un malore ad Ostia mentre faceva il bagno. La tragedia si è verificata nella zona del Curvone, sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto. La strage di Casalotti, si indaga sulla frase shock scritta sui social dal presunto killer poche ore prima di commettere il delitto e scomparsa all'improvviso nelle ultime ore.
18: Un uomo non muore da solo e dovresti morire con i tuoi cari, così nessuno deve soffrire per nessuno. Questa è la frase shock che Shahadat Hussein, il 43enne bengalese, presunto autore del triplice omicidio in zona Casalotti a Roma, aveva pubblicato sul suo profilo Facebook poche ore prima di uccidere a colpi di mannaia padre, madre e figlioletta nell'appartamento di via Montiglio lo scorso 26 giugno, mentre l'unico superstite è l'altro figlio ventenne che ha indicato come presunto killer proprio il connazionale Hussein, il post contenente chiare minacce di morte, sommerso da commenti di indignazione, è scomparso all'improvviso dalla pagina di Hussein in queste ore. Chi lo ha cancellato potrebbe essere stato lui stesso dal suo nascondiglio, ipotizzano gli investigatori, al lavoro per capire se qualcun altro possa aver utilizzato l'IP, ovvero il codice numerico per navigare in internet, mentre proseguono le ricerche che spaziano dalla capitale alla ciociaria fino ad arrivare in Inghilterra e addirittura in Bangladesh, dove Hussein potrebbe contare il suo appoggio legati alla malavita, aperta anche l'ipotesi che possa essersi tolto la vita con il movente che sembrerebbe quello passionale. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
11: Anche questa domenica Castel Gandolfo gremita di fedeli per l'Angelus di Papa Leone. Lina Isabella Di Chio.
19: Sì, buongiorno da Castel Gandolfo. Papa Leone è stato accolto da tantissimi fedeli arrivati nella cittadina dei Castelli Romani per la recita dell'Angelus, seconda domenica consecutiva dall'inizio del suo soggiorno di riposo e preghiera qui nella cittadina di Castel Gandolfo. Hanno sfidato il caldo, alte le misure di sicurezza, forze dell'ordine, protezione civile e Croce Rossa e tante persone arrivate da molti paesi del mondo. Non ci sono solamente i romani e gli abitanti dei castelli, ma anche tanti fedeli che arrivano da diversi paesi del mondo. Il Papa ha detto, dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso le immagini del grano buono, della zizzania, il granello di senape, il lievito della farina. E poi il Papa ha detto e ha citato anche Papa Ratzinger, che diceva: si tratta di sottometterci alla logica del seme, che non è quella del successo e della grandezza, ma ci chiede di farci piccoli e di servire la vita delle persone. Il Papa, che ieri ha partecipato al concerto eseguito in suo onore e offerto dalla diocesi suburbicaria di Albano nel cortile del Palazzo Apostolico, e ha detto: bisogna alzare lo sguardo, la bellezza ci aiuta ad alzare lo sguardo verso il cielo. Da Castel Gandolfo è tutto, linea a voi.
11: Evento di beneficenza a Colleferro, ricordo della dottoressa Silvia Guidi, instancabile medico che ha dedicato parte della sua vita in Africa. Sul suo esempio è stata fondata l'associazione L'Eco di Silvia, impegnata a perseguire finalità civiche e di utilità sociale. Dal 2002 organizza una giornata di beneficenza riunendo la comunità di Colleferro in nome della solidarietà. Tanti volontari, l'associazione Eco di Silvia prende spunto dalle opere caritatevoli della dottoressa Guidi per dare sostegno e aiuto alle persone più fragili del territorio colleferrino e di quelli dei comuni limitrofi. Lo sport ora con il calcio. La Roma batte la Primavera 6-0 nel primo test stagionale. Doppiette per Dybala e Dovbik. Gasperini chiede più velocità sul mercato, ma punta in alto.
20: Bisogna adattarsi, perché l'obiettivo e lo scopo che vogliamo raggiungere è più alto di tutto. Vogliamo diventare meglio, vogliamo essere più bravi, vogliamo essere più forti.
21: Migliorarsi dopo il terzo posto dello scorso anno significa puntare al primo. Gianpiero Gasperini non pronuncia la parola, ma l'obiettivo della Roma è quello.
20: Sarebbe bello stabilizzarsi in quelle zone alte di classifica. Se riesci a stare alto con una bella solidità, poi dopo arriva anche il momento che punti a quello.
21: Per farlo però servono 4-5 innesti di qualità, soprattutto davanti, ma la Roma è in ritardo sul mercato.
20: Dobbiamo essere più bravi, perché i tempi del mercato sono a volte molto più veloci, però adesso c'è Ryan Franklin qui presente e questo ci può aiutare ad accelerare.
21: Ufficiali rinnovi di Mancini e Cristante, in arrivo quello di Lorenzo Pellegrini. L'addio di Celik brucia per le modalità, non per la qualità.
20: Io Celik chiaramente lo posso ringraziare per tutto quello che è stato l'anno scorso, insomma, la sua disponibilità, il suo rendimento e tutto, però calcisticamente io sono convinto che noi ci rinforzeremo anche e saremo anche forse meglio.
21: Davide Fiorani, TGR Lazio.
11: E ora la situazione del traffico con Sergio Lombardo di Rai Pubblica Utilità.
22: Siamo nel vivo dell'esodo estivo, con flussi intensi diretti in particolare verso le località di mare e di montagna, traffico da Bolino Rosso nel pomeriggio sera per i rientri, viabilità agevolata però dallo stop per i mezzi pesanti su strade e autostrade, attivo oggi fino alle 22. Al momento troviamo poi rallentamenti in A1 tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli, da segnalare invece sulla strada statale 1 via Aurelia, un senso unico alternato per lavori tra Massimina e Pescia Romana in entrambe le direzioni, a Roma in via Tiburtino una corsia sia chiusa tra Piazzale del Verano e Piazzale della Stazione Tiburtina in direzione del Grande Raccordo Anulare.
11: Le 12:24 minuti e 39 secondi è tutto per questa edizione, coordinata da Paolo Aristodemo, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie a Stefano Velli in regia e grazie a voi per averci seguito. Da Ester Maria Lorido, una buona domenica.
23: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? È

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio Plus, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Ore 13.
4: GR1.
5: Strage di Via D'Amelio, Mattarella ha sconfitto il disegno eversivo contro Falcone e Borsellino. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte. A Palermo le commemorazioni. Caso Roggero, Giorgia Meloni, pena spropositata, ho detto io a Nordio di attivarsi per la grazia che resta prerogativa esclusiva del Quirinale. Sul gioielliere, ancora scontro politico. Minacce e rappresaglie, l'Iran, risposta devastante se gli Stati Uniti continuano a colpirci. Nuovi attacchi americani dopo il raid sulle basi USA in Giordania. Verso la fine del grande caldo, sono 14 le città da bollino rosso, da martedì temperature in calo, in Lombardia e Veneto allerta gialla per i temporali. Effetto Odissea, il film di Nolan rilancia il fascino dell'antica Grecia, al vaglio dell'UNESCO il riconoscimento del Monte Olimpo nel mito Il Trono di Zeus a patrimonio dell'umanità. Il calcio sceglie i campioni del mondo, stasera a New York la finale Spagna-Argentina, una coppa, due generazioni a confronto, il duello del tempo tra Messi e Yamal. Formula 1 alle 15, il via al Gran Premio del Belgio, Kimi Antonelli parte davanti a tutti, Ferrari all'inseguimento dalla quarta e quinta posizione. Giorgio Schiavoni in studio. 34 anni fa, la strage di Via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. In occasione di questo anniversario, messaggio del capo dello Stato Mattarella.
6: Il disegno eversivo che portò alla strage di Via D'Amelio è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Parole con cui il presidente Mattarella ricorda la morte 34 anni fa di Paolo Borsellino e della sua scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina. I loro nomi sono iscritti per sempre nella memoria del paese, prosegue il capo dello Stato, sottolineando come carnefici e siano stati poi catturati e condannati. Una vera e propria riscossa civile ispirata da Borsellino e Falcone, che con coraggio, passione e professionalità hanno seminato la cultura della legalità e insegnato ai giovani che la logica mafiosa va contrastata fin dai comportamenti quotidiani e dalla scuola. Il loro impegno, conclude Mattarella, è parte della coscienza democratica della Repubblica. Valentino Russo, GR1.
5: E oggi a Palermo, giornata di commemorazioni.
7: La sensazione, o financo vorrei dire dalla certezza, che tutto questo può costarci caro.
8: Erano passati 57 giorni dalla strage di Capaci e Paolo Borsellino sapeva di correre un rischio altissimo, tuttavia non venne protetto abbastanza. Oggi in Via D'Amelio il presidio delle cosiddette agende rosse per impedire quelle che Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso, definisce passerelle politiche. Alle 16.58 ci sarà il minuto di silenzio nel momento esatto dell'esplosione.
9: Sono tutti morti.
8: Alle 10.30 è stata deposta una corona di fiori al reparto scorte della caserma Lungaro a Palermo. Sentiamo un passaggio del ricordo del padre da parte di Lucia Borsellino alla vigilia dell'anniversario.
10: Lo sforzo di colmare quel vuoto di conoscenza lasciato anche dalla mancata possibilità di disporre del contenuto di quell'agenda, come di altri elementi che avrebbero potuto aiutarci nella ricerca. Mi riferisco anche alle telefonate in ingresso del cellulare di mio padre, mi riferisco alla memoria del suo computer. Se volessimo andare a ricercare quello che ci manca, elementi che ci sarebbero venuti in aiuto, ce ne sono tanti.
8: Claudio Vigolo, GR1.
5: Il sacrificio di Borsellino e della sua scorta rappresenta ancora oggi un punto di riferimento nella difesa della legalità e nella lotta contro la mafia, hanno detto i presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana. Il giudice ha indicato la strada che percorriamo, le parole per l'anniversario della strage di Via D'Amelio della Premier Meloni, intervenuta per la prima volta sul caso Roggero.
4: Una pena sproporzionata. Non si possono dare 8 anni a dei pedofili e condannare a morire in carcere Mario Ruggero. La riflessione di Giorgia Meloni viene pubblicata dal Corriere della Sera con una serie di interrogativi che la Premier si pone sulla capacità di intendere e di volere in quel momento del gioielliere di Cuneo. Siamo sicuri che esista un modo, codice alla mano, per misurare quando una minaccia è cessata per un uomo che si è visto per ben 2 volte ad un passo dalla morte sua e dei suoi familiari? Si chiede la Presidente del Consiglio, ricordando le dinamiche dettate da disperazione, stress e dolore riconosciute dalla giurisprudenza e alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazie. Giorgia Meloni conferma di aver detto al ministro della giustizia Carlo Nordio di andare avanti con la richiesta della grazia al capo dello Stato per Mario Ruggero, cosa diversa, spiega, dalla concessione della grazia che, puntualizza la Premier, è prerogativa esclusiva del Quirinale. Carla Macrellino, GR1.
5: E sulla condanna definitiva del gioielliere è scontro politico.
11: Questa mattina il leader della Lega, Matteo Salvini, è tornato a trovare Mario Ruggero nel carcere di Bollate. Quel che gli è successo potrebbe capitare a chiunque, ha detto, spiegando di rispettare la sentenza, ma auspicando allo stesso tempo che si possa trovare una soluzione per farlo uscire dal carcere, come domiciliari o i servizi sociali. Intanto la petizione del Carroccio per la grazia ha superato le 120.000 firme, un provvedimento che trova il consenso di Forza Italia e Fratelli d'Italia, da cui si sottolinea anche la modifica del risarcimento presente nel nuovo DDL Sicurezza. Con il gioielliere si schiera dalle opposizioni Futuro Nazionale. Toni opposti nel centro-sinistra. La destra fa sciacallaggio, il governo vuole il Far West, attacca il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Di istituzioni sacrificate in nome della propaganda parla il PD. Sulla stessa linea Carlo Calenda, Azione, secondo cui questa vicenda segnala l'impotenza di una politica che prende in giro gli italiani. Le speculazioni della maggioranza danneggiano proprio i rapinati, aggiunge da Italia Viva Davide Faraone. Daniele Petraroli, GR1.
5: Ancora sul caso Ruggero, in un'intervista alla Stampa le parole di Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere. Chiedo a Mattarella, ha detto la donna, un atto di umanità per un uomo anziano. Non è un giustiziere, quella rapina l'ha distrutto. In tanti, in queste ore, propongono la candidatura di Ruggero, che si è detto certo che non starà in carcere a lungo. Ma qual è la sua situazione giudiziaria? Lo abbiamo chiesto a Gian Domenico Cagliazza, già presidente dell'Unione delle Camere Penali.
12: Mario Ruggero potrebbe candidarsi alle elezioni al momento?
13: Io direi proprio di no, perché intanto c'è la legge Severino che lo impedisce per molto meno, ma soprattutto la sentenza di condanna ha disposto l'interdizione legale per tutta la durata della pena, l'interdizione dei pubblici uffici, quindi è semplicemente impensabile.
12: Potrebbe avere accesso a misure alternative Ruggero?
13: Non in questo momento, cioè non con questa entità di pena da scontare, tranne che non siano dedotte questioni di salute, però con questa pena e con la condanna per un reato che è ostativo anche alla detenzione domiciliare per gli ultra settantenni, non mi pare che si possa prevedere null'altro che un periodo importante di esecuzione della pena.
12: Se ci fosse la grazia per Ruggero, quali possibili tempi di attesa?
13: Credo che sia una questione teoricamente anche ragionevolmente breve, però è rimessa alla discrezionalità del Presidente della Repubblica, che riceve richieste di grazia a migliaia ogni anno.
12: Anna Maria Caresta, GR1.
5: Rai Radio 1, le 13:07, ottava notte di raid statunitensi sull'Iran, che lancia la sua rappresaglia missilistica sul Kuwait e il Kurdistan iracheno. Dopo l'uccisione di 2 militari statunitensi in un attacco di Teheran in Giordania, il Dipartimento di Stato ha ordinato ai dipendenti del governo di Washington non impegnati in servizi di emergenza di lasciare il paese, mentre Teheran continua a minacciare ritorsioni.
14: Prima l'addio dell'Iran agli impegni presi con il memorandum d'intesa raggiunto un mese fa. Adesso l'affondo contro gli Stati Uniti, ritenuti colpevoli di aver violato gli accordi. Sono criminali, ma hanno capito che il dominio nella regione alta non è che una loro fantasia. Con le sue dichiarazioni scritte, Mojtaba Khamenei promette di infliggere agli americani lezioni indimenticabili. Se sapessero cos'è in serbo, fuggirebbero subito, commenta Ebrahim Azizi, presidente della Commissione Sicurezza Nazionale e Politica Estera del Parlamento iraniano. Anche se, secondo fonti della sicurezza israeliana, la guida suprema non si troverebbe in Iran e sarebbero i Pasdaran a scrivere i messaggi a suo nome. Ma al di là delle presunte divisioni all'interno del regime degli Ayatollah, Teheran va avanti con il blocco dello stretto di Hormuz e le rappresaglie sui paesi vicini. All'ottava notte di raid aerei del Pentagono contro infrastrutture, mezzi militari e siti di stoccaggio, soprattutto sull'isola di Keshm, gli iraniani hanno risposto con il lancio di missili e droni contro basi americane in Bahrain e in Kuwait. E l'ambasciata degli Stati Uniti ha diramato un allarme anche su Aqaba, in Giordania. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
5: La guerra in Ucraina. La Russia lancia uno dei più massicci raid missilistici su Kiev dall'inizio della guerra, mentre l'Ucraina continua a bersagliare le infrastrutture energetiche e logistiche di Mosca. La corrispondente.
15: Ancora una notte di fuoco con attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito per la terza volta in poche settimane un deposito petrolifero a Stavropol, dove si sono registrate esplosioni di materiali infiammabili. Diversi gli obiettivi centrati anche nei territori ucraini occupati, colpite inoltre due petroliere nel Mar Nero. Dopo una giornata che aveva visto attacchi massicci contro un centro logistico di Wildberries, il colosso russo del commercio online, con la morte di 8 persone, una decina di feriti e contro un deposito petrolifero nella regione di Mosca. La risposta russa non si è fatta attendere, obiettivo ancora una volta Kiev con un attacco senza precedenti. In piena notte sulla capitale ucraina sono stati lanciati più di 40 missili balistici e ipersonici in meno di un'ora e almeno 120 droni. Incendi sono divampati in diverse aree della città, il bilancio è di almeno un morto e 16 feriti, ma si scava ancora tra le macerie degli edifici civili colpiti. Più di 600 i soccorritori al lavoro, non solo a Kiev ma anche in altre regioni attaccate, come quella di Odessa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
5: Ai conflitti in corso, ai paesi lacerati dalla guerra, è andato il pensiero di Papa Leone durante l'Angelus a Castel Gandolfo. Non dimentichiamoci di chi soffre e di chi muore e dedichiamo al generoso impegno per la pace la nostra costante preghiera, ha affermato. A sorpresa poi il pontefice ha salutato i numerosi fedeli presenti in piazza con un giro a bordo di una golf car. Le forti tensioni internazionali si fanno sentire sul prezzo dei carburanti in lento ma costante rialzo. Il gasolio, in particolare, viaggia verso i record toccati prima del taglio delle accise.
16: Anche oggi i dati raccolti dal Ministero delle Imprese segnalano un lieve aumento dei carburanti sia sulla rete stradale ordinaria che in autostrada. La tendenza è dovuta alle ultime oscillazioni del petrolio, svincolato ormai dallo sconto non più attivo sulle accise, costato in tutto circa 2 miliardi. Per dare un'idea, nell'ultimo mese le quotazioni del greggio sono salite tra l'8 e il 10%. Ci sono anche problemi legati alla raffinazione a causa non solo della guerra nel Golfo ma anche di quelli in Ucraina. Risultato, il prezzo del diesel in particolare è salito di oltre 18 centesimi nelle ultime due settimane e si trova abbondantemente sopra i 2 euro al litro ovunque. Siamo quasi ai livelli precedenti il primo taglio delle tasse di metà marzo. Inoltre va detto che quella dei carburanti è una delle voci che impatta di più ai fini del calcolo dell'inflazione. A giugno l'aumento dei prezzi è stato su base annua del 3%, la componente energetica ha contribuito per l'1,4%, cifra quasi tutta da imputare a benzina, gasolio e gas. Fabio Comini, GR1.
5: Dopo la violenta tempesta di ieri sera su Milano, nuovi temporali al nord con allerta gialla in Lombardia e Veneto. Ancora caldo invece al centro-sud, 14 le città da bollino rosso. Ultimi scampoli di aria rovente, poi dovrebbero tornare temperature più miti. Il punto con Antonio Sequino, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare.
17: Temperature ancora elevate al centro-sud con picchi di 42-43 gradi. Al nord invece ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione e questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
5: In Grecia il Monte Olimpo, antica dimora degli dei secondo la mitologia, punta ora a un riconoscimento decisamente più moderno. L'ingresso nella lista del patrimonio dell'umanità UNESCO, decisione al vaglio del comitato di esperti riuniti in questi giorni in Corea del Sud.
18: Innevato per almeno metà dell'anno, un tempo prima che il clima impazzisse e lo era sempre, con i suoi 2918 metri, l'Olimpo era per gli antichi greci il trono di Zeus, conquistato dopo 10 anni di guerra contro i titani, dimora dei 12 dei, che ha attraversato l'immaginario collettivo fino ai giorni nostri, al punto da guadagnarsi una candidatura, già avanzata nel 2014, come patrimonio dell'umanità, ipotesi che da oggi al 29 luglio sarà discussa dagli esperti del Comitato UNESCO a Busan, Corea del Sud, come sito culturale e naturale da proteggere, riserva di biodiversità messo a rischio dal massiccio afflusso di turisti. Una conferma dell'interesse per l'antica cultura greca rilanciato in questi giorni dal film Odissea di Christopher Nolan, che conferma quanto quell'universo di storie e miti sia oggi straordinariamente attuale, spiega Cristina Dell'Acqua, docente, scrittrice, autrice de Il dono del mito.
19: Il mito è una sorta di contenitore di archetipi che parlano di noi e ci aiutano a leggere il nostro tempo e collateralmente ci aiutano a leggere anche noi stessi.
18: Paola Guarnieri, GR1.
5: Nel mondo, Italia compresa, proliferano i siti di informazione interamente prodotti dall'intelligenza artificiale. Diffondono notizie spesso false e minacciano la professione giornalistica. La Federazione Nazionale della Stampa chiede più trasparenza e leggi chiare.
20: Secondo gli analisti ed esperti di NewsGuard, attualmente in tutto il mondo ci sono quasi 3.900 siti di informazione generati interamente dall'intelligenza artificiale. Rastrellano notizie dal web senza supervisione editoriale umana, incuranti della veridicità dei contenuti. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il caso più recente riguarda WeNews, testata che copre diverse tematiche con notizie sul Trentino Alto Adige e l'intero paese. Peccato che tutto sia affidato all'algoritmo e la sede della società sia Hong Kong. La Federazione della Stampa ha presentato un esposto alla GCOM chiedendo piena luce sull'iniziativa e leggi più stringenti, che tuttavia esistono già. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
21: Partiamo da chi ci guadagna. Da una parte chi usa questi siti per fare propaganda politica, dall'altra chi li usa per soldi, per intercettare la pubblicità automatica, e a finanziarle sono grandi marchi che spesso neanche sanno dove finiscono i loro annunci. L'AI Act, ossia la legge europea da agosto, obbliga a dichiarare i testi scritti dall'intelligenza artificiale, ma la partita non si vince marcando i contenuti finti, si vince togliendo il guadagno a chi lo produce.
20: Eleonora Belviso, GR1.
5: È in via di risoluzione il blocco che da alcune ore investe i social di Meta, Facebook e Instagram in tutta Europa a macchia di leopardo. Dal gruppo di Zuckerberg non ci sono al momento comunicazioni ufficiali e non si conoscono le cause del blackout. Da domani al 26 luglio, nella terra del Brunello, torna Jazz and Wine in Montalcino, festival che celebra il matrimonio tra grandi protagonisti della scena musicale internazionale e la cultura del vino nel cuore della Toscana.
22: Non ci aveva messo molto Miles Davis a invitare il sassofonista Kenny Garrett a unirsi alla sua band. Gli era bastato vederlo suonare con Dizzy Gillespie. Garrett ne divenne un membro chiave dal 1987 al 91, anno della scomparsa del genio di Holton. Sarà proprio la Kenny Garrett Electric Band ad aprire la 29esima edizione di Jazz and Wine in Montalcino, con un omaggio all'immenso trombettista nel centenario della nascita. Anche il nostro Stefano Di Battista gli dedicherà un tributo nel concerto intitolato We Love Miles. Sette serate che sposano ottima musica e panorami irripetibili nella terra del più nobile dei vini toscani. In arrivo Danilo Rea con il Doctor 3, formazione tra le più amate e longeve del jazz tricolore. Il cartellone internazionale affianca il percussionista Hamid Drake al pirotecnico fisarmonicista Antonello Salis e il raffinato pianismo di Rita Marco Tulli al sax di Andy Shepard. Voce tra le più riconoscibili della bossa nova, Rosalia de Sousa da Rio de Janeiro approda a Montalcino con la sua band. Enrico Rava salirà sul palco nella serata conclusiva con il suo quintetto di giovani senza paura, The Fearless Five. Claudia Fayens, GR1.
5: La finale dei mondiali sarà il culmine di una grande domenica di sport. Il Tour de France sale sulle Alpi con la 15ª frazione da Champagnole a Plateau de Solaison. In maglia gialla, sempre Pogacar a caccia della 5ª vittoria di tappa di questa edizione. Alle 14, e passiamo al tennis, finale per Luciano Darderi nel torneo 250 di Båstad in Svezia contro il russo Rublev. Alle 15, invece, il via al Gran Premio del Belgio di Formula 1, le ultime dal nostro inviato a Spa.
23: Il cielo sopra le Ardenne è una fisarmonica, le nubi si aprono e si chiudono, ideale caleidoscopio di tonalità cromatiche tra il minaccioso grigio plumbeo, il rassicurante candido e l'abbacinante azzurro che a tratti fa timida mostra di sé. Non dovrebbe piovere, ma il condizionale qui è legge, ce lo dice la storia, una storia che si è scritta tante volte su questi affascinanti curvoni che ieri hanno incoronato una volta di più il talento di Kimi Antonelli, pole numero 6 in carriera. Alle 15 Kimi scatterà davanti a tutti, davanti a Verstappen che fa pretattica. Partiremo dal lato sporco della pista e questo non è il massimo. Il passo che abbiamo non è forte come quello dei nostri avversari e temo che la mia gara più che d'attacco sarà guardare negli specchietti cercando di difendermi dagli avversari. Davanti a un Russell sconsolato non capisco cosa non funzioni, dice, la mia Mercedes non va, e davanti a un Leclerc quarto e indispettito per l'affare bandiera gialla, ma che promette battaglia.
24: Il podio sarà quello che proveremo a fare, vedremo come andrà.
23: Quarto Leclerc, quinto Hamilton con l'altra rossa. Davanti a tutti però resta Kimi che non vince da Monte Carlo e ha una gran voglia di lasciare la sua firma anche qui su un altro asfalto leggendario.
25: La confidenza, il feeling con la macchina è migliore rispetto alle gare precedenti. Ho un personaggio come Max che mi parte di fianco, quindi sicuramente non sarà facile, però cercheremo di fare una buona partenza e poi da lì si vedrà.
23: Spa, Manuel Codignoni, GR1.
5: E dunque, per i mondiali è il giorno della finale. Spagna-Argentina vale un posto nella storia, di fronte per la prima volta i campioni di Europa e Sud America al centro della scena. Il duello generazionale tra la leggenda Lionel Messi e il predestinato Lamine Yamal. L'avvicinamento alla partita nel racconto del nostro inviato.
0: Una giornata di forti piogge ha ripulito l'aria di New York, resa pesante dal fumo degli incendi provenienti dal Canada. I riflettori del mondo saranno puntati sul MetLife Stadium, che poi non si trova proprio a New York, ma a East Rutherford nel New Jersey. Padrone di casa sarà Donald Trump e prima, durante e dopo la finale ci sarà spettacolo con, tra gli altri, Robbie Williams, la nostra Laura Pausini, Tom Cruise, Madonna, Justin Bieber, Shakira e Coldplay. Alle 15 locali, le 21 italiane, parlerà il campo Spagna-Argentina, il meglio dell'Europa contro il meglio del Sud America, e poi Lionel Messi contro Lamine Yamal, 20 anni esatti di differenza. Lo spagnolo è pronto a raccogliere l'eredità, ma il campione del mondo non vuole proprio cedergli il passo. Messi.
1: Gli voglio molto bene perché gioca in un club che amo, gli auguro sempre il meglio, ha tutta la carriera davanti, ha una grande opportunità ora di ottenere qualcosa di storico, ma cercherò di fare il massimo perché non sia questa la volta. E poi ho fatto con lui una foto quando era un neonato e oggi siamo qui entrambi a giocarci una Coppa del Mondo.
2: Stiamo loro affrontando una Coppa del Mondo.
0: Una foto vera, niente intelligenza artificiale, 19 anni fa, quasi una profezia. New York, Giuseppe Bisantis, GR1.
5: E non solo grande calcio questa sera a New York, ma anche uno spettacolo con tanti ospiti prestigiosi. La cerimonia di chiusura dei mondiali inizierà alle 19.35 ora italiana con uno show prepartita. Ci sarà Tom Cruise con un'esibizione ancora top secret, Jennifer Hudson canterà l'inno degli Stati Uniti, Laura Pausini sarà accanto a Robbie Williams e Nicole Scherzinger nel brano Desire, inno ufficiale della FIFA, mentre il cantante e produttore Post Malone infiammerà lo stadio prima del fischio d'inizio. Nel lungo intervallo, tra il primo e il secondo tempo del match, si alterneranno star planetarie come Madonna e Coldplay, Justin Bieber, Shakira con il tormentone Die Die e i coreani BTS. Tutto in diretta su questa rete. Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Gianluca Liberati, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona domenica.
3: Verde, viaggiare informati.
6: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, code in entrambe le direzioni. Code in A7 all'altezza di Serra Valle Scrivia, direzione Genova. Traffico intenso in A12 tra Carrara e l'allacciamento alla 15, direzione Genova. Alle porte di Milano, sulla tangenziale ovest, code per un incidente tra la statale 494 e la statale 11 Molino Dorino, direzione A8. Code anche in A1 per il traffico congestionato tra la tangenziale ovest e la barriera di Milano Sud verso Bologna. Sulla 23 code 6 km tra Pontebba e la barriera di Ugo Vizza in direzione Tarvisio. Sulla 22 code a tratti tra Verona Nord e Trento Nord in direzione Brennero. Traffico intenso in A14 tra Forlì ed Imoli verso Bologna e tra Cesena e Rimini Nord verso Ancona. Sul tratto Pesaro Urbino e Cattolica verso Bologna 4 km di coda per un incidente. Code a tratti in A15 per lavori e traffico intenso tra Pontremoli e Berceto direzione Parma. Al sud in A18 la Siracusa Ragusa Gela, code tra Cassibile e Noto verso Gela. Sulla A18 Messina Catania, code alla barriera di Catania verso Messina. È tutto dai Rega Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
7: Tempo previsto sull'Italia domenica 19 luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 14.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
3: Stanno arrivando i mini cuccioli.
4: Ciao a tutti.
5: Portatemi chiunque provi ad entrare.
6: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
5: 14 ore.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Domenica Sport.
11: Ore 14 e 2 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con Andrea Boccia in redazione, mentre la parte tecnica è a cura di Alessandro Adriani. 335-699-2949, ripeto 335-699-2949 per i vostri WhatsApp oppure SMS. Vi terremo compagnia questo pomeriggio fino alle 19, quindi daremo la linea al GR1 della sera e poi spazio all'ampio prepartita della finalissima mondiale Spagna-Argentina con calcio d'inizio fissato alle ore 21. Nel frattempo il grande sport rigorosamente in diretta, inizialmente a rimpallo tra ciclismo e Formula 1, la 15ª tappa del Tour de France e proprio alle 15, tra meno di un'ora perciò, il via del Gran Premio del Belgio dal circuito di Spa-Francorchamps, il tutto mentre 400 km più a sud nella ormai tradizionale per il Tour Champagnol, ha preso il via la tappa che condurrà fino al Plateau des Solaçons, ancora a Monti Vosges. Tadej Pogačar cercherà di assestare, grazie all'arrivo in salita, un nuovo e magari definitivo, chissà, colpo agli avversari nella lotta per il primato. Ne parleremo con ospiti del calibro di Moreno Argentin, di Sonny Colbrelli, di Matteo Trentin, quest'ultimo reduce proprio dal tour che ha dovuto prematuramente abbandonare per colpa di un virus. Voci dei protagonisti anche nella parte finale della trasmissione, dedicata a un focus di approfondimento sulla Formula 1 e il Gran Premio del Belgio, ma iniziamo appunto da queste due discipline. Buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli, appunto la 15ª tappa della Grand Boucle.
12: Tappa che è già iniziata, mancano ancora però tanti chilometri alla conclusione dei 183 inizialmente previsti, con 151 che rimangono per il gruppo ancora unito, quello della maglia gialla, tentativi di attacco che non hanno portato i frutti sperati, ma con già un po' di corridori staccati. Si tratta di Vareskold, già vincitore di una tappa, e di altri corridori di formazioni di secondo piano. C'è anche Merlier, lui ne ha vinte 3 di tappe, il velocista della Sodal, ma oggi non è terreno per le sue qualità. Una tappa con 4 salite, tra poco ci sarà la prima, il Côte de Russes, con un GPM di terza categoria, poi più avanti, molto più avanti, a ridosso del traguardo finale, le Salève e le Côte du Mont, un GPM di prima e di terza categoria, per arrivare poi al Plateau des Solaçons, che è un hors categoria, ovvero la categoria con il maggiore livello di difficoltà per gli standard del Giro di Francia, terreno in cui solitamente arriva il Giro del Delfinato, o come si chiama ormai da un paio d'anni il Tour de l'Auvergne Rhône-Alpes, che ha visto la vittoria quest'anno di Isaac del Toro, campione messicano e compagno di squadra alla UAE di Tadej Pogačar. Ma nel 22 arrivarono su questa spianata insieme, abbracciandosi Jonas Vingegaard e Primož Roglič, all'epoca compagni di squadra alla Jumbo Visma, oggi Visma Lise Bike, vittoria per il danese che quell'anno poi riuscì anche a spodestare dal trono del Tour de France Sua Maestà Tadej Pogacar. Sembra difficile che la cosa possa succedere quest'anno, visto il vantaggio accumulato anche grazie alla vittoria di ieri da parte di Tadej Pogacar, ma c'è grande fermento per quanto riguarda la zona podio, perché tra il secondo e il settimo ci sono soltanto 1 minuto e 20, e dunque tanti i pretendenti al secondo e al terzo gradino del podio, a cominciare da Paul Sexas e della sua Decathlon, ieri molto attiva nel finale di gara. Vedremo se anche oggi la formazione francese sarà protagonista della tappa numero 15.
11: Grazie Cristiano. E per il tennis sta per iniziare a Bastad in Svezia la finalissima del torneo locale che l'anno scorso Luciano Darderi ha vinto, e proprio l'italiano argentino di nascita Luciano Darderi appunto sfiderà il russo Andrei Rublev, mentre Stefanos Tsitsipas è ritornato al successo invece a Stadt, qui siamo in Svizzera, torneo sempre in terra battuta che si disputa in altura. Tsitsipas ha battuto 6-4, 6-7 6-3 il Berga Colignone. Del momento di inaugurare anche la pagina dedicata ai motori, l'automobilismo e la Formula 1 con uno degli appuntamenti più appassionanti sul circuito di Spa-Francorchamps, il Gran Premio del Belgio, la presentazione e le ultime notizie affidate a Manuel Codignoni. Buona domenica.
4: Buona domenica Giovanni, a te e a tutti quelli che ci ascoltano da Coulignon a Codignon. Potremmo fare una bruttissima battuta considerato che qui siamo nella parte francese della...
11: saltiamo
4: siamo nella parte francese del Belgio, ovvero sia la Vallonia, nelle Ardenne belghe, dove in questo momento spunta addirittura un timido sole. Noi iniziamo sempre, soprattutto quando si parla di Gran Premio del Belgio, parlando di meteo, perché da queste parti insomma è spesso e volentieri capriccioso, e come in ogni sport outdoor le condizioni climatiche fanno la differenza, tanto più se si viaggia velocissimi. Non dovrebbe piovere, anche se comunque abbiamo detto ci sono delle nuvole, ma l'azzurro in questo momento la sta facendo da padrone. Davanti ai nostri occhi si stanno, diciamo, già iniziando ad approntare le piazzole di sosta per la griglia di partenza, dove si andranno a schierare poi le vetture che alle 15 daranno il via a uno degli appuntamenti più attesi della stagione. In pole position c'è Kimi Antonelli, che ieri ha messo assieme un giro magico, difficile definirlo diversamente, rifilando più di 3 decimi al primo degli inseguitori Verstappen, che per fare quel tempo peraltro ha avuto bisogno di una scia clamorosa tiratagli dal compagno di squadra Ajar, che non aveva possibilità di ben figurare in qualifica, considerato che avrebbe dovuto comunque scontare una penalizzazione pesante per il cambio della power unit. Allora è riuscita ad arrivare in Q3 con il solo scopo di tirare Verstappen. Ha funzionato molto bene la tattica, visto che è una Red Bull che non vale probabilmente la prima fila, partirà in prima fila, ma questo dà ancora di più spessore al tempone fatto segnare da Kimi Antonelli. Pole position numero 6 in carriera per il talento bolognese, se consideriamo che le ultime 3 pole position le ha ottenute a Monte Carlo, Silverstone e Spa, una stagione grandi firme veramente, al di là di quello che dice poi la classifica del mondiale. In seconda fila uno degli sconfitti di giornata, George Russell con la Mercedes, in realtà sarebbe dovuto partire quarto, ma terzo si è piazzato Lando Norris, che per via della sostituzione del software di gestione della sua power unit invece sconterà anche lui 10 posizioni di penalità e partirà 13esimo, e dunque eredita il terzo posto George Russell, che becca mezzo secondo da Kimi Antonelli. E sconsolato ieri ci ha detto: non riesco a capire perché non ho velocità sul dritto, non riesco a capire perché la mia Mercedes non va come dovrebbe andare. In quarta posizione, in seconda fila, la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc, che paga mezzo secondo e ha avuto modo di rammaricarsi ieri per quella bandiera gialla sventolata alla chicane bus stop all'ultima curva, che sembrava indirizzata alla pista, in realtà era all'interno della pit lane. Ha detto: ho alzato un po' il piede, ho perso qualche centesimo, avrei potuto guadagnare magari un qualcosa che mi avrebbe potuto mettere più avanti, cercheremo di rifarci in gara magari sperando di ottenere un podio. Quinto è Hamilton, ha un'incollatura da Leclerc, 2 millesimi appena, un Hamilton che ha detto: se non avessi sbattuto in FP3 forse con la macchina in perfetta efficienza avrei anche potuto riuscire, sarei potuto riuscire ad agguantare qualcosa in più. Insomma, rammarico ma voglia di battaglia per la Ferrari, che di solito va comunque meglio in gara che in qualifica. Sesto Piastri con la prima di fatto delle due McLaren, settimo, ottavo, due grandi protagonisti della qualifica di ieri. Arvid Lindblad con la Racing Bulls, che si è giovato degli aggiornamenti portati solo sulla sua vettura e non su quella di Lawson. Ci ha detto proprio poco fa il team principal della Racing Bulls, Alan Perman, che insomma c'era una sola possibilità di avere un aggiornamento su una sola macchina e l'avrebbe avuta chi era andato meglio a Silverstone. È andato meglio a Silverstone Lindblad ed è piazzato in settima posizione. Ottavo Bortoleto con l'Audi, miglior piazzamento in qualifica in carriera. A chiudere la top 10 Lawson e Gasly. La gara si annuncia ad una sola sosta, fatti salvi evidentemente gli imprevisti legati a neutralizzazioni, safety car eccetera eccetera. C'è il pubblico delle grandi occasioni, c'è il pubblico del tutto esaurito per una terra che ribolle di passione per l'automobilismo. Il via alle 15, la staccata della Source giù verso Rouge et Radillon, uno dei punti più meravigliosi e terribili dell'intero mondiale di Formula 1. Insomma, sarà uno spettacolo. Giovanni.

0: 14:15, scritto e prodotto da George Michael, il brano Freedom degli UM, anno 1984, quindi esattamente 42 anni fa. Primo ospite è Andrea Masciaga, autore, naturalmente c'è il nome dell'account social da lui ideato, non è più Domenica, Affamati, storie di campioni venuti dal basso, Rizzoli Editore. Buona domenica Andrea.
1: Buongiorno e buona domenica a tutti e grazie per avermi invitato.
0: No, grazie a te naturalmente perché ci dai l'opportunità di parlare di un libro secondo me interessante. Ecco, anzitutto un titolo che definirei indovinato. Ti chiedo appunto che cos'è anzitutto per te proprio personalmente la fame di calcio, cioè per meglio dire come la definiresti?
1: Ma guarda, come dici tu, il titolo diciamo che è in un certo senso azzeccato per le storie che vengono raccontate, nel senso che è un libro che va a scavare in tutte quelle storie che diciamo non partono da quello che è il talento che fa da stella cometa, ma dal lavoro, dal dover sempre fare qualcosa in più degli altri per arrivare, no? Infatti ci sono le storie di Jamie Vardy piuttosto che Milito, che è arrivato al gol più importante della sua vita a 30 anni. La fame di calcio, per tornare a quello che mi hai chiesto tu, è secondo me proprio questo, cioè arrivare nonostante tutto, nonostante la fatica, e quelli che arrivano dopo o comunque che arrivano dopo tanta fatica si riconoscono perché hanno sempre quel qualcosa in più. Hanno sempre quel qualcosa negli occhi di diverso dagli altri. Mi viene in mente Totò Schillaci, Italia 90. Quegli occhi lì sono rimasti nella testa di tutti, ma quelli sono gli occhi di chi ha fame e di chi è arrivato con una serie di sacrifici che possono essere definiti realmente tali, ecco.
0: Allora, faccio qualche nome, Andrea. Fabio Pisacane, Maurizio Sarri, Ciccio Caputo, Alino Diamanti e poi ovviamente anche chi italiano non è, e mi riferisco a Junior Messias che ha una storia bellissima tra l'altro, Joselu e poi Musa Juwara, insomma Miroslav Klose, ce ne sono tantissimi. Tra l'altro hai dedicato anche un capitolo a Silvio Baldini, a proposito al quale l'intera nostra redazione ci uniamo in un momento così triste, va il nostro abbraccio a lui e a tutta la famiglia. Ecco, un Silvio Baldini che rievoca seppur brevemente la sua stagione anche a Empoli, no? Una promozione in Serie A, 4 giocatori, scrivi, autori di 10 e più reti. Ecco, nella sua carriera anche un contratto firmato a 0 euro con la Carrarese, tradotto, ha allenato gratis.
1: Sì. Esattamente. Lui, diciamo, è un personaggio che ho inserito perché secondo me rappresenta alla perfezione quella che dicevi tu, la fame di calcio. Cioè, se una persona, in questo caso parliamo di un professionista, quindi di un allenatore professionista e non di un dilettante che può allenare prima, seconda, terza categoria, dove allenare gratis può anche essere la normalità in alcuni casi. Cioè, se un professionista va ad allenare gratis a certi livelli è perché probabilmente ha qualcosa in più che lo spinge al di là del denaro, ecco, del mero lavoro. Cioè, se tu ad un certo livello decidi di andare ad allenare, di prendere un impegno che sicuramente stravolge la tua vita, perché a livello professionistico la vita viene stravolta, no, all'interno del calcio, e lo fai gratis, vuol dire che c'è qualcosa che ti muove, che va al di là del mero stipendio, ecco. E lui secondo me è un personaggio perfetto per questo libro, oltre che per questo anche per poi quella che è stata tutta la sua carriera. Cioè, molti purtroppo lo ricordano adesso, vabbè, si è un pochino diciamo offuscata quell'immagine del calcio nel sedere dopo che è arrivato in nazionale, dopo tante sue diverse
0: conferenze. A Di Carlo,
1: no?
0: Lo ricordiamo in occasione, sì, di un Parma Catania, sì, giusto per rinfrescare la memoria, perché chiaramente è successo qualche anno fa.
1: Però per me Baldini non è solo quello, cioè, certo, nel senso, quello è qualcosa che secondo me lo rende ancora più adatto alla rappresentazione di calcio, perché vuol dire saper andare avanti nonostante un errore che comunque se fosse successo oggi una cosa del genere lui sarebbe finito già ai tempi, insomma, se l'è portata dietro per anni, ma oggi con i social, con l'impatto mediatico che c'è, diciamo che la sua figura sarebbe rimasta macchiata per molto più tempo. Invece piano piano lui si è tirato fuori da quella figura e l'ha fatto secondo me in maniera spettacolare, sia attraverso la comunicazione, ma anche attraverso poi il suo lavoro, ecco.
0: Andrea Masciaga è l'autore di Affamati per Rizzoli, storie di campioni venuti dal basso. Ti chiedono, è un gioco, Andrea, prendilo come tale, potendo aggiungere un
1: Certo.
0: personaggio, uno solo, no, a questo elenco che abbiamo appena accennato, quale sceglieresti? Oppure va già bene così, non c'è al momento, come dire, nessuna new entry possibile.
1: Guarda, visto che siamo in tema di mondiali, visto che ci sono tre storie che mi hanno colpito particolarmente in questo mondiale, ti direi che fosse uscito dopo, avrei sicuramente aggiunto tre personaggi. Beh, uno è il portiere di Capoverde, Vosigna, che possiamo dire che lui ci è arrivato proprio a 40 anni a far sapere a tutti chi è Vosigna, ecco. Poi il centravanti della Germania, Undav, che ha una storia molto bella che io non conoscevo purtroppo, se no l'avrei aggiunto diciamo in fase di stesura. E poi mi ha colpito abbastanza, anche se comunque lui è un po' più giovane, la storia di Pedro Porro, che insomma ha segnato un gol decisivo. Anche lui arriva da una famiglia diciamo umile, da una carriera che non è stata segnata dalla stella del talento come può essere quella di Yamal, ma è una carriera che è partita proprio dal basso, ecco, per stare in tema col libro, ecco.
0: Allora, da parte nostra, invece, tenuto conto, Andrea, che proprio oggi, 19 luglio, del 2026, ricade per il calcio italiano un tristissimo anniversario. Sono 60 anni, proprio oggi, dalla sconfitta contro la Corea del Nord in quel di Middlesbrough, ai mondiali d'Inghilterra del 66, ma comunque ha ragione chi dice almeno ai mondiali ci arrivavamo. Terza e decisiva partita, perde l'Italia per 1-0 contro la Corea del Nord, segna Pak Do-ik, è una partita comunque stregata per gli azzurri che perdono Bulgarelli per infortunio. Allora non c'erano i cambi e quindi chi si infortunava lasciava la squadra in 10. Beh, crediamo che sia giusto affidare a distanza di tempo le parole non di difesa ma di spiegazione a chi fu giudicato il capro espiatorio di quella sconfitta, ovvero il commissario tecnico Edmondo Fabbri, tra l'altro allenatore bravissimo, in 5 anni e portò il Mantova dalla Serie D alla Serie A. Per cui ascoltiamo la domanda, l'intervista è del grande Paolo Valenti, conduttore per anni, tra l'altro, di 90° minuto, le considerazioni a distanza di qualche anno di Edmondo Fabbri.
2: Bella formazione però sulla carta. Eppure lei è stato criticato anche per queste scelte. Allora, come vanno d'accordo le due cose?
3: Quando si perde non si può dire niente, ha sempre ragione chi critica. Certo che guardando il trio d'attacco in partenza, Mazzola, Rivera e Bulgarelli, per me era il meglio che si potesse essere allora. Comunque, anche quando si parla di sfortuna, io alla sfortuna non ci credo. Non ci credo perché ci sono sempre alla base delle cose che determinano certe situazioni. In quell'occasione c'è stato l'infortunio di Bulgarelli, indubbiamente lo scontro è stato abbastanza violento, però Bulgarelli si era infortunato nella prima partita contro il Cile. Io non rinunciavo molto volentieri a Bulgarelli, certamente avrei dovuto essere un pazzo farlo giocare se sapevo che non stava bene. Io ricordo quando Bulgarelli disse: ma la responsabilità chi se la prende? Responsabilità. Io rimasi di stucco perché il medico mi diceva sempre: stia tranquillo, Bulgarelli sta bene, Bulgarelli sta bene. E mi ero un po' illuso che Bulgarelli stesse bene e fosse nelle condizioni di giocare. Evidentemente il giocatore non era nelle condizioni di giocare, quindi vede che non è sfortuna, cioè alla base c'è stato un grosso errore. Qui adesso dire mio o del medico, certamente se io avessi immaginato che Bulgarelli solamente si scorticava un dito non l'avrei fatto giocare perché ci tenevo troppo a lui.
0: Allora, Caro Andrea, insomma, come vedi, no, anche a distanza di tempo, l'intervista credo sia di metà degli anni Ottanta, quindi erano passati una ventina d'anni, forse poco meno, è rimasta come cicatrice, no, per il calcio italiano, ed è stata la sconfitta che è costata una carriera, perché De Mondo Fabbri sì è tornato ad allenare, ma non ha più raggiunto quei livelli precedenti, anche per via di una certa dose di sfiducia da parte di chi l'avrebbe potuto barra dovuto ingaggiare. Tra l'altro, a proposito di rievocazioni, sono passati giusto 20 anni, no, dal quarto titolo mondiale conquistato a Berlino dagli Azzurri, giusto? A ben guardare, sono due i nomi che spiccano su tutti. Non si tratta di campionissimi, potremmo definirli affamati ad honorem, Fabio Grosso e Marco Materazzi, anche se sono due storie particolari, diverse quanto si vuole tra loro, ma non erano certamente gli uomini da copertina anche per i colori azzurri in quella edizione, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Anche lì si tratta di destino, vedi, se non si fosse fatto male Nesta, che comunque era un fenomeno, Materazzi probabilmente quel mondiale non avrebbe mai giocato, eppure poi ci è girata così. E invece Fabio Grosso, che poi c'è anche nel libro, è diventato un po' il simbolo di quell'estate, però sicuramente se io dovessi pensare ai tempi, avevo 11 anni, no? Quindi avevo un po' tutti i miei idoli, che erano i vari Totti, Del Piero, e se dovessi ripensare a quel mondiale, sicuramente mi aspettavo che a deciderlo potessero essere uno di quei giocatori come Del Piero, Totti, piuttosto che anche lo stesso Luca Toni, che comunque era in un periodo d'oro della sua carriera. E invece poi alla fine noi ci ricordiamo sempre il gol in semifinale, che è stato straordinario, il rigore finale, però in realtà è Grosso che va a prendere il rigore con l'Australia, se no quella partita con lo 0-0 va avanti e non si sa come finisce poi. Quindi
0: in 10 contro 11 sì, poi.
1: In 10 contro 11, perché Materazzi era stato espulso per il fallo su Bresciano, se non sbaglio. Quindi... cioè è proprio una questione, secondo me, anche di probabilmente di destino a volte, anche perché se poi tu vai a vedere l'ultima partita in nazionale, l'ultimo gol o l'ultima partita, adesso l'ho scritto nel libro, non ricordo di preciso, però l'ultimo gol, l'ultima partita che Grosso fa in nazionale è proprio contro la Francia, segna il rigore, cioè sembra quasi che la carriera di Fabio Grosso sia cristallizzata in quello, in quel mese d'oro. Ti dico un'altra cosa, avevo un diario alle medie, non mi ricordo se era un diario della Gazzetta dello Sport o qualcosa tipo Bastardi Dentro, adesso non mi ricordo, e c'era proprio una frase di Fabio Grosso su quel diario che diceva: se avessi giocato tutta la mia carriera come ho giocato il mondiale, probabilmente avrei vinto 3 palloni d'oro. Ed effettivamente è così, ecco.
0: E comunque ha contribuito a regalare all'Italia il quarto titolo mondiale. Andrea Masciaga è l'autore di Affamati, storie di campioni venuti dal basso, edito da Rizzoli, e firmato con quello che possiamo definire, ma dimmelo tu se sbaglio, account social, va bene così, perché ormai dobbiamo usare questa terminologia, anche noi che siamo nati un po' prima di te, caro Andrea. Bene.
1: Guarda, io lo uso come pseudonimo anche per i miei libri, però a tutti gli effetti inizia da un account social, quindi sei stato perfetto.
0: Meno male, questa l'abbiamo centrata. Grazie davvero, Andrea, buona estate.
1: Grazie a te. Anche a te, anche a voi, buon lavoro.
0: Grazie mille, buona domenica. Cristiano Piccinelli, aggiornamento dalla Grand Boucle.
4: Gruppo che si è molto frazionato, abbiamo al comando, quando mancano 132 km alla conclusione, Aresman, Netcompany Neos e Axparren della Pinarello, ma con una ventina di secondi scarsi sul gruppo della maglia gialla. In mezzo c'è Nelson Oliveira, 11 secondi dalla testa della corsa, che sta cercando di rientrare sui battistrada. Superata la prima asperità di giornata, si va adesso in leggera discesa verso l'altra salita, quella dell'Essalève, che arriverà però tra diversi chilometri. Dietro però sono già distanziati un paio di gruppetti, uno formato da 40 corridori, al cui interno c'è ad esempio Benjamin Thomas, poi c'è il gruppo dei velocisti a 3 minuti e 23 dalla testa della corsa. C'è stato un problema meccanico per Paul Sixas, la maglia bianca di questo Tour de France, il leader della classifica dei giovani, che l'ha costretto a recuperare una quarantina di secondi, ma insomma senza particolari difficoltà per il giovane francese, che ha tantissimi tifosi, tanti cartelli che inneggiano al suo nome, Paul Sexas, che insomma è una delle grandi speranze transalpine per tornare a conquistare il successo alla Grand Boucle, che manca dal 1985, ultima vittoria francese con un certo Bernardino.
0: Intanto, grazie Cristiano, a Basta ha preso il via la finale tra il detentore del titolo Luciano Darderi e il russo Andrei Rublev. Rublev conduce 3-2, ma al servizio adesso ci andrà proprio l'italiano Darderi. Il titolo conquistato a Stadt da Tsitsipas in finale su Collignon, e il successo, siamo nel volley, dell'Italia, che battendo per 3-1 Cuba nella mattinata italiana, ovviamente con i fusi orari la giornata in Cina era abbastanza avanti, insomma, e diciamo pure che si è ritagliata uno spazio molto importante, perché proprio battendo Cuba adesso la formazione di De Giorgi si è qualificata per le finali della Volleyball Nations League, che si svolgeranno a fine mese a Ningbo in Cina. Il successo è avvenuto contro la Cina, sì, ma non in Cina, bensì a Osaka in Giappone. 3-1, 17-25, 25-19, 25-21, 25-17 i parziali. Adesso arriviamo con la musica dei Gorillaz all'appuntamento con Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Re Mobilità. Code per attraversare il traforo del Monte Bianco sia verso l'Italia che verso la Francia. Code a tratti in A10 tra Albenga ed Andorra in direzione Ventimiglia e code per un incidente in A12 tra Recco e Genova Nervi verso Genova. Code a tratti anche tra Carrara e Santo Stefano di Magra, allacciamento alla 15 verso Genova. In A15 code a tratti tra Berceto e Pontremoli, direzione La Spezia. Code anche in A9 tra Como Centro e Lago di Como, direzione Svizzera. In A4 Venezia Trieste, rallentamenti tra l'allacciamento alla 28 e San Stino di Livenza verso Venezia. Code anche allo svincolo Re di Puglia in uscita direzione Trieste. Traffico ancora congestionato sulla 23 tra Pontebba e la barriera di Ugovizza verso Tarvisio e sulla 22 in direzione del Brennero. Code a tratti tra Verona Nord e Trento Nord e tra Mantova Nord e Nogarole Rocca, dove è avvenuto un incidente. Traffico rallentato in A1 tra Bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna e sulla A1 variante tra Bivio con A1 Panoramica e Badia verso Firenze. In A14 rallentamenti tra Cattolica e Bologna San Lazzaro direzione Bologna, incidente in A3 tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord verso Salerno. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
0: Domenica Sport.
4: 14:35, la regia di Ombretta Conti, in redazione Andrea Boccia, Alessandro Adriani alla parte tecnica. Giornata dedicata all'atto conclusivo dei mondiali, i primi a 48 squadre si giocheranno il titolo Spagna e Argentina. Stati Uniti e mondiali senza Italia, ma con gli italiani, tanti quelli che vivono negli States, terra di opportunità da sempre, per ognuno di loro c'è una storia, come quella di Jessica Balasso dal Veneto in America, sempre con la valigia in mano. L'ha incontrata ad Atlanta Diego Carmignani.
5: Da qualche anno in America, da vicino Vicenza, diversi punti degli Stati Uniti, ora vicino ad Atlanta. Raccontaci un po' come ci sei arrivata.
6: Ci sono arrivata a settembre del 2021, ho fatto 6 mesi in Mississippi, proprio in un paesino country, proprio come si dice dirt road, proprio strada sassata, niente asfalto né niente, le classiche, come si vede nei film, proprio le mobile home, tiny house, case di prefabbricate di legno. Una gas station con il miglior pollo al mondo, proprio il miglior pollo fritto, e un negozietto. Da lì poi, dopo 6 mesi, mi sono spostata in Virginia e Maryland, quindi la DMV area, come si suol dire, vicino alla Casa Bianca. Stavo a 35 minuti così da Washington DC e poi il 1° settembre del 2025 mi sono spostata qui in periferia Atlanta, 40 minuti così da Atlanta.
5: Un amore per gli Stati Uniti o una serie di eventi che ti hanno portato a questa nuova Jessica?
6: Oddio, un amore no, perché se avessi potuto rimanere a casa in Italia con la nonna, mio papà e i miei fratelli, la famiglia in generale, gli amici con cui sono cresciuta, sarei tranquillamente rimasta. Però con l'ex marito era uscito dall'esercito, doveva uscire dall'esercito e quindi siamo dovuti tornare qui, appunto aveva anche una figlia da un precedente matrimonio e quindi ho detto va bene, ho seguito il cuore e poi l'ho fatta, l'America l'ho fatta mia, mi sto costruendo il mio sogno americano, diciamo. Ho una bambina di 5 anni e mezzo, Nova, e è la mia vita, è quella che mi sta dando la forza di rimanere e di studiare, perché sto studiando all'università, ho già preso 2 certificati all'università come assistente infermieristico, ho tutti i corsi pre-infermieristici e sto studiando adesso flabontoma, quindi per prelevare il sangue, e mi fermo lì, basta, mi sto stancando di studiare, lo dico.
5: Tanta gavetta anche con la possibilità, mi sembra di aver capito, di reinventarsi, qualcosa che magari in Italia spesso si fa in un'età giovanissima, anche più avanti ci si può trovare la dimensione corretta, anche formandosi nuovamente, come stai facendo, di fare un upgrade di volta in volta.
6: Assolutamente, qui non c'è un limite, se tu hai voglia di fare, conosco gente, ero in classe appunto con gente di 44, 50 anni, 56 anni, una signora di 64 anni, cioè tu ti rinnovi completamente qui in America, hai voglia di fare, puoi dire ok, oggi voglio studiare medico, parti e vai e studi, c'è gente che ha preso la laurea triennale, che qua è 4 anni, e nel... a 60-70 anni, cioè qui non c'è un limite, il sogno americano, non, come ho detto, non c'è una blueprint, non c'è una lista step by step, passo dopo passo di come si fa, qua vieni e te lo fai tuo, te lo costruisci da zero, considerando come sono ripartita io da zero dopo il mio divorzio, con una bambina di 5 anni e mezzo, se c'hai voglia di fare ti ricostruisci.
5: È stata una carta per te essere italiana, insomma un portatore di un possibile valore aggiunto nel bene ma anche nel male, chissà.
6: Definitivamente vengo scambiata o per sudamericana o brasiliana, tantissimo. Pelle comunque non bianca, candida, ma comunque abbronzata, noi si sanno italiani, no? Poi io sono vicentina, nata vicino a Venezia, nata sempre a Sottomarina, Jesolo, il mare, la mia vita. L'essere italiana posso dire che mi ha portato molto fortuna, avevo un'azienda mia estetica quando ero nel Maryland, qualità italiana, made in Italy, si sa. Poi essendo vicino a una base militare pure là, ci sono tantissimi soldati che sono andati stazionati in Europa, hanno vissuto la qualità italiana anche nel mondo dell'estetica, nel mondo della bellezza, come si suol dire, che qui la parrucchiera, l'estetista è visto come una cosa di lusso, non è una necessità, non devo andare a farmi la ceretta, un trattamento viso per vivere. Anche adesso il lavoro che ho adesso... è la prima cosa che dicono, ah, italiana.
5: E invece il negativo?
6: Se vai fuori in qualche discoteca, in qualche locale, qualcosa del genere, viene sempre osservato da in cima e in fondo. Si sa, noi italiani non usciamo neanche al supermercato senza essere presentabili. Io, per esempio, non vado neanche alla mailbox, alla cassetta della posta, a prendere la posta in pigiama, in ciabatte. Cioè, sempre comunque cerco di uscire di casa, sempre vestita presentabile. Come diceva mia nonna, esci di casa sempre con le mutande pulite e vestita bene, che non si sa mai chi trovi. Purtroppo un po' di razzismo, ma questo lo possono dire anche altre mie amiche, che solo perché sono straniere, cioè lo straniero qui comunque viene visto ancora con una mentalità purtroppo chiusa, parli una lingua diversa, ti può aiutare nel mondo lavorativo perché sei considerato come bilingue, io conosco anche lo spagnolo, quindi quello mi aiuta soprattutto nel mondo della healthcare, della sanità. Il problema è che ci sono purtroppo tanti che ti sentono parlare una lingua diversa e dicono... l'inglese, tipo, ma cosa te ne frega, sto parlando con te? No, non sto parlando con te, quindi se ti dà fastidio che parlo una lingua diversa, magari ti dovresti inculturare un po' tu, non capisco ancora perché lo spagnolo non sia una lingua obbligatoria dalla prima elementare fino alla fine delle scuole d'obbligo.
5: Non sei ad Atlanta, ma sei molto vicino, in ogni caso è un posto che ti ha convinto totalmente. E se, come mi sembra di aver capito, hai trovato in altri posti una maggiore rete sociale anche di italiani.
6: Assolutamente, Atlanta è affascinante. Io non sono una city girl, come si suol dire. Non mi piace troppo il tram tram della città, infatti vivo in una zona più suburbana dove c'è assolutamente tutto, però è più tranquillo, c'hai più spazio. Se dovessi comprare casa, che mi auguro e prego Dio che funzionerà tra un paio d'anni, sarà sicuramente in una zona suburbana, un più campagna, diciamo così, un po' più isolata dalla città, e più possibilità di avere più terreno. Diciamo che quando ho vissuto nella DMV area, quindi DC, Maryland e Virginia, c'era una comunità italiana molto più grande, c'era assolutamente d'obbligo ogni maggio una grigliata dove ci si trovava tra tutti gli italiani da tutte le parti del mondo, cioè da tutta la parte dell'Italia, in poche parole ci si trovava con i figli, tanti c'hanno anche i genitori che quando sono andati in pensione in Italia stavano, come si dice, appassendo, proprio si stavano lasciando andare, e poi ho sentito tantissimi che hanno detto sì, sono venuto qua a 60 passa anni e mi sono ringiovanito, c'ho il mio gruppo che vado al parco in centro a Washington o di qua a fare yoga la mattina, mi faccio la mia passeggiata, mi vado al supermercato, c'ho il mio gruppetto di vecchietti. E ho detto ma scusami, ma questo non lo potevi fare anche in Italia? Mi faccio purtroppo una mentalità così chiusa. Ma all'inizio, quando mi sono trasferita dal Maryland, appunto dopo il mio divorzio, ho impacchettato tutto il giorno stesso, firmato il divorzio, ho preso il mio camion, proprio guidato il camion da sola con il trailer attaccata alla macchina dietro, e parlo quelli con il cassone, 12 ore di macchina, di camion, con una mia amica, e abbiamo fatto a cambio con mia figlia nel camion pure, per trasferirmi completamente. E per avere amicizie italiane è difficile, ma anche proprio un discorso di cultura italiana. Ad Atlanta manca, rispetto alla zona di Washington DC, manca direi più nelle città grandi, ed è per quello che non mi sento una city girl. C'ho una mia carissima amica, pure lei da Vicenza, andavamo in discoteca insieme, si è divorziata pure lei e dal Colorado si è trasferita nel paese dove vivo io, quindi ci daremo una mano con i bambini a vicenda. È una cosa veramente, c'è una fatalità che succede una su un milione, un miliardo.
5: Senti insomma questo spirito di conquista che forse ti anima più di tutti quanti.
6: Ma sicuramente diciamo che sono diventata anche più patriottica, tipo lo spritz Aperol a casa, l'Aperol, il prosecco c'è. La cucina italiana, io ancora cucino la mia carbonara, come la carbonara sbagliata, aspetta, perché sennò mi tirano una mazzata in Italia. Gli aperitivi, dopo lavoro, quello manca.
5: Che pensi di fare? Ci risentiamo da qualche anno e sarai in un altro stato, o il tuo auspicio invece di mettere radici più solide?
6: Io sono stata la zingara anche da piccola, ero sempre in giro. Vorrei che mia figlia riuscisse ad avere una crescita con gli amici, gli studenti, sai come si dice, gli amici di scuola, crescere insieme. Però non è una cosa che, se anche io lo volessi per lei, comunque poi all'università qua partono e vanno in altri stati, come dire, per andare all'università vado in Germania, vado in Spagna, vado in Portogallo. Sto pensando magari prossimamente, in un futuro non so quanto vicino, magari di tornare in Italia, però tornare in Italia con una laurea magari che mi permetta di non essere sottopagata. Perché se guardiamo quanto un'infermiera fa in Italia, e considerando che qui un'infermiera fa come minimo 80.000 l'anno, 150 se viaggia da stato a stato, diciamo che brucia un dire cavolo vado a fare, cosa vado a tornare in Italia veramente per essere sottopagata e lavorare tanto quanto lavorerei qui. Quindi non lo so, vedremo magari in un altro stato, per il momento pianto radici qua.

0: La voce inconfondibile di Gianna Nannini alle 14.48. C'è un minuto, poco meno, per un nuovo aggiornamento con Cristiano Piccinelli, il Tour de France.
1: 113 km alla conclusione, davanti sono in 10, tra cui Mario Schmid, vincitore l'altro giorno a Belfort, un gruppo anche con Arensman e Tobias Johannessen, protagonista ieri della fuga di giornata. Il plotone della maglia gialla è a 20 secondi, maglia gialla che alla pari di Jonas Vingegaard è stato turbato nella notte da un controllo antidoping. Alle 5 del mattino è stato svegliato lo sloveno, addirittura alle 2. Jonas Vingegaard, che poi con fatica è riuscito a riprendere sonno. Notte invece agitata per lo sloveno, che si è anche un po' lamentato per come è stata gestita la vicenda, visto che insomma oggi è una tappa abbastanza impegnativa.
0: E grazie per il momento a Cristiano Piccinelli. Noi adesso diamo la linea ai colleghi dell'informazione. Perché? Perché anticipiamo, per via della partenza del Gran Premio del Belgio di Formula 1, le notizie, e quindi diamo la linea al GR Flash anticipato di qualche minuto, e poi sarà nuovamente Domenica Sport. A tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: GR1.
6: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Nuova ondata di raid statunitensi sull'Iran, a cui Teheran replica lanciando missili contro le strutture militari americane in Kuwait e Bahrain. Intercettato anche un ordigno iraniano diretto ad Aqaba in Giordania, e secondo il Wall Street Journal il Pentagono starebbe inviando nuovi squadroni di F-35 e F-16 nell'area. Donald Trump liquida l'annuncio di Teheran di sospendere gli impegni assunti con il memorandum d'intesa. Non me ne importa nulla, afferma il presidente, mentre la guida suprema era iraniana Mohammad Khamenei promette di impartire lezioni indimenticabili agli Stati Uniti. A Gaza intanto ancora bombardamenti, ancora vittime civili. L'inviata.
7: Piange piano Ayham, accanto ai corpi nei sudari di plastica bianca dove è tutta la sua famiglia. Non era a casa e grazie a questo è sopravvissuto al raid israeliano che ha ucciso i suoi genitori e i tre fratelli. La più piccola, Arwa, aveva 8 anni. Sono 11 in tutto le vittime nelle 24 ore. Israele mira a strutture e cellule di Hamas, non risparmia però i civili. Mentre la situazione umanitaria nei campi tendati dei Dar al-Balah è allo stremo, l'ultimo grido di emergenza dell'ONU tra i bambini si chiama varicella. È verso questa gara.

0: Motrice e Benvir, Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Sul fronte russo-ucraino, il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato la conquista della cittadina di Volonia nella regione di Dnipro, nell'Ucraina orientale. Kiev rivendica invece di aver colpito 4 depositi di petrolio e carburante nella regione di Stavropol e 3 petroliere nella flotta ombra russa nel Mar Nero. È di Luigi Esposito, 53 anni, il corpo ritrovato carbonizzato durante l'intervento dei pompieri per spegnere un rogo in un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno. L'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Era dipendente dell'Agenzia regionale per l'ambiente di Avellino ed era soprattutto noto come giornalista in ambito sportivo, collaborava con diverse testate locali. La svolta dopo il ritrovamento della sua auto non lontano dal luogo del rogo. Dopo la violenta tempesta di ieri sera su Milano, nuovi temporali al nord con allerta gialla in Lombardia e Veneto, ancora caldo invece al centro-sud, 14 le città da bollino rosso. Ultimi scampoli di aria rovente, poi da martedì dovrebbero tornare temperature più miti e giovedì il maltempo colpirà anche il meridione. Nonostante le temperature roventi che si registrano anche in Toscana, a Pisa i turisti non rinunciano a visitare i capolavori medievali della città.
2: Un'altra domenica di caldo intenso a Pisa, nel fine settimana segnato dall'allerta del Ministero della Salute. Non solo il bollino rosso di Firenze, le temperature restano elevate in tutta la Toscana.
3: Fa tanto caldo, però non si può non venire a vedere la torre.
2: L'attenzione è rivolta soprattutto alle persone più fragili. A Pisa il Comune ha rafforzato gli interventi a sostegno dei senza dimora con distribuzione di acqua, monitoraggio delle situazioni più a rischio e assistenza attraverso servizi sociali e volontariato. Il caldo però alimenta anche le polemiche. In Piazza dei Miracoli gli animalisti hanno organizzato un presidio contro le carrozze trainate dai cavalli, chiedendo di superare un'attività che, sostengono, espone gli animali a condizioni sempre più difficili durante le giornate più torride.
4: Non vogliono convertire la loro licenza, perché una carrozzella elettrica molto probabilmente costerebbe di più della vita di un cavallo.
2: Tra cappelli, borracce e soste all'ombra, i turisti continuano intanto ad affollare la città, con l'invito delle autorità sanitarie a evitare le ore più calde e a idratarsi con regolarità.
5: Vi avverremo tanto e ci staremo all'ombra dove è possibile e quindi ci rinfrescheremo.
2: Da Pisa, Tommaso Giuntella.
1: E ora la musica. La Treccani celebra una canzone simbolo, Un'estate al mare, di Giuni Russo, interprete palermitana, scomparsa nel 2004 a soli 53 anni.
6: Per le strade mercenarie del sesso che...
7: Da quando ha vinto il Festival Bar nel 1982 è diventato un tormentone senza tempo, scrive la Treccani. Un'estate al mare è il brano con cui Giuni Russo continua ad essere omaggiata, come recentemente ha fatto il dizionario biografico e tematico delle donne in Italia. Una bocca di rosa in stile Battiato, la protagonista del brano, rivendica ironicamente il suo diritto alle vacanze, il mare come fuga dal marciapiede e dallo squallore. Voce acuta e mediterranea, Giuni Russo nella sua carriera ha amato il pop, l'avanguardia, le armonie sacre e la spiritualità. Un'estate al mare, il brano che mette in risalto la vocazione sperimentale dell'artista, merito della scrittura di Battiato, il primo ad innamorarsi delle sue doti interpretative, una voce che vola alta e alla fine della canzone si trasforma nel canto dei gabbiani. Timiso Ara Pinto, GR1.
1: La linea torna domenica a Sport, il prossimo GR alle 16.
8: Domenica Sport.
9: Alle 14 ormai e 56 minuti, nuovamente in collegamento da Saxa Rubra, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, in redazione Andrea Boccia, Alessandro Adriani alla parte tecnica. Tennis a Basta del primo set della finale del torneo sulla terra rossa svedese è andata ad Andrei Rublev 6-4 contro il nostro Luciano Darderi. Da Rieti, stadio Guido Baldi, arriva una bella notizia per l'atletica italiana e di ieri quella dell'oro nei 100 metri di Kelly Dualla, ancora gradino più alto nel podio, una vera e propria marcia trionfale per Rebecca D'Alessandro, che ha conquistato la medaglia di maggior valore nei 500 metri su pista, terzo posto per Caterina Carissimi. E adesso un nuovo aggiornamento dal Tour, Cristiano Piccinelli.
8: Il gruppo dei big della maglia gialla torna ad essere compatto lì davanti, con 105 km ancora da percorrere.

0: fase frastagliata del percorso, ci sarà tra poco la salita di Le Saleb, gruppo però molto diviso perché all'inseguimento del gruppo di testa ci sono quattro corridori a una quarantina di secondi, Benoît Kraps, Valgren e Utruba, più indietro Tratnik e poi già a tre minuti il gruppo dei velocisti. Ma tornando alla questione controlli antidoping, un po' di polemiche per quanto è successo questa notte. Perché? Perché solitamente i controlli avvengono tra le 6 del mattino e le 23, invece si parla di controlli arrivati nel cuore della notte, consentiti però da una legge francese che però specifica che i controlli nella notte tra le 23 e le 5 possono essere effettuati se sussistono dei sospetti gravi nei confronti degli atleti. Allora la solidarietà a Vingegaard e allo stesso Tadej Pogačar è arrivata in primis da Remco Evenepoel, che lo ricordiamo è terzo in classifica generale, anche da Matteo Jorgensen, compagno di squadra della Visma Lese Bike del danese. Evidentemente insomma una scelta che ha fatto infuriare e non poco sia la maglia gialla Tadej Pogačar, che però insomma poi è stato abbastanza caustico nel suo commento, sia Jonas Vingegaard, svegliati nel cuore della notte e poi con fatica hanno ritrovato il sonno. Allora la situazione è ancora abbastanza fluida perché ci sono tanti tentativi per trovare il buco, la fuga giusta in questa quindicesima frazione del Tour de France che precede il secondo e ultimo giorno di riposo.
1: Grazie ovviamente a Cristiano Piccinelli, che riascolterete tra poco perché adesso lo studio esce di scena, ha il via il rimbalzo di linea tra Formula 1 e ciclismo con qualche interruzione per via della pubblicità, per cui Manuel Codignoni da Spa-Francorchamps, sta per partire il Gran Premio del Belgio, invece in pieno svolgimento la Champagnol Plateau di Soissons, quindicesima tappa della Grand Boucle. Manuel.
2: E allora tutto è pronto per l'inizio del giro di formazione, la nostra postazione questa volta è privilegiata forse anche più del solito perché siamo praticamente in linea tra la prima e la seconda fila, dunque davanti a noi siamo in grado di vedere schierate tutte quante le vetture a partire dalla Mercedes di Kimi Antonelli, su cui i meccanici stanno continuando a lavorare in attesa di togliere le termocoperte, così possiamo darvi in anteprima anche la scelta degli pneumatici utilizzati. Abbiamo già visto che Verstappen ha gomme gialle, le gomme medie, perché per un attimo gli erano state tolte, gomme medie nuove per Verstappen, gomme medie nuove per Russell, gomme medie nuove anche per quello che riguarda la vettura di Kimi Antonelli, la Mercedes, gomme medie nuove anche per le due Ferrari, per la McLaren di Oscar Piastri, per la Racing Bulls di Liam Lawson, per la Audi di Bortoleto. Mi sto alzando dalla postazione per cercare di intravedere, ecco adesso anche sul nostro monitor dei tempi ci vengono confermate quelle che erano state le mie indicazioni visive, sostanzialmente tutto

cos'è che dai a, cos'è da bere, cos'è da mangiare. Frittia de pigne, gianco de portofin, cervelle de ben, tu mangi muvin. Lasagne da figlia ai quattro tucchi, pacivi negro dulce, delle lebre de cucchi.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente, nuovi raid statunitensi sull'Iran e nuove rappresaglie sulle nazioni arabe alleate degli USA. Via social, Trump chiede al Congresso di estendere a Teheran le misure della legge che dovrebbe imporre sanzioni alla Russia.
3: Non si parla più di diplomazia, di accordi, mediazioni o colloqui, ma solo bombardamenti, attacchi missilistici, minacce. Prevalgono e si impongono la grammatica della guerra e il linguaggio della forza lungo le coste iraniane, investite dai raid statunitensi che colpiscono anche una centrale nucleare in costruzione a Darkovin, in Kuwait, in Bahrain, dove gli ordigni della Repubblica Islamica cercano di centrare le basi statunitensi, mentre Israele annuncia di aver collaborato con la Giordania nella neutralizzazione di un ordigno iraniano diretto sulla città portuale di Aqaba. Colpiremo l'Iran con tutta la nostra forza. Se Teheran lancerà i suoi missili contro Israele, l'ammonimento del ministro della difesa dello Stato ebraico Katz, che aggiunge: se gli Stati Uniti dovessero cambiare la loro politica verso l'Iran, siamo pronti ad azioni offensive e difensive contro Teheran. Ma secondo il Wall Street Journal, il Pentagono starebbe inviando nuovi squadroni di F-16 e di F-35 nell'area. Le forze armate iraniane minacciano ancora una volta azioni devastanti contro gli Stati Uniti e ieri la guida suprema Mojtabah Khamenei aveva evocato lezioni indimenticabili che la Repubblica Islamica sarebbe in procinto di impartire agli Stati Uniti, ma fonti di intelligence israeliane affermano che la guida suprema non sarebbe in Iran e a scrivere i messaggi al suo posto e in suo nome sarebbero i Pasdaran. Enzer Ceri, GR1.
2: In Italia con la cronaca continuano le indagini sull'omicidio del 53enne Luigi Esposito, il cui corpo è stato trovato carbonizzato la scorsa notte in un terreno agricolo a Eboli. Laureato in biologia e in lettere, come giornalista pubblicista Esposito collaborava con quotidiani e TV in ambito sportivo e dirigeva il sito tuttosalernitana.com, firmandosi sempre con il nome di Luca. Stando ad alcune fonti, lavorava anche per l'ARPAC, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ma lo stesso ente ha smentito poco fa. In Puglia un giovane è ricoverato dopo un'aggressione all'esterno di una discoteca di Gallipoli.
4: Ci sarebbe uno sguardo sbagliato all'origine della rissa scoppiata nella notte a Gallipoli, fuori dalla discoteca Praia. Ad avere la peggio un ragazzo di 17 anni originario di Potenza e in vacanza in Salento, colpito ripetutamente alla testa con un tirapugni. Ad aggredirlo, stando a una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile intervenuti sul posto, sarebbe stato un gruppo di giovani napoletani. Già all'interno della discoteca, hanno raccontato gli amici del 17enne ai militari, c'era stato un litigio proseguito poi all'esterno. Il minorenne è stato portato d'urgenza in ospedale al Vito Fazzi di Lecce con gravi ferite alla testa. Intanto i carabinieri hanno ascoltato alcuni dei ragazzi presenti e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili.
0: Per il GR1, Francesca Russi.
2: L'inchiesta sulla morte della bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima in provincia di Ravenna. Indagato il padre, l'ipotesi di reato è abbandono di minore. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo, si sarebbe allontanato, ma quando è tornato dalla bambina era già troppo tardi. E in una piscina di Mentana, alle porte di Roma, 8 persone intossicate per le esalazioni da cloro. Tra questi un bimbo di 5 anni ricoverato in codice rosso e altri 4 giovanissimi tra i 10 e i 15 anni in codice giallo. Sfollata una cinquantina di bagnanti, il circolo è stato temporaneamente chiuso. Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto al quartiere Pilastro durante un controllo di polizia intervenuta dopo che alcune segnalazioni avevano avvisato delle intemperanze dell'uomo. Gli agenti, alla presenza dei sanitari, avrebbero poi spruzzato spray urticante al 43enne, immobilizzandolo con le fascette a polsi e caviglie, poi il decesso in seguito a un malore. Meteo, ancora temporali al nord con allerta gialla in Lombardia e Veneto, nel centro-sud invece continua l'ondata di calore, 14 le città da bollino rosso, le previsioni per le prossime ore con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
5: Temperature ancora elevate al centro-sud con picchi di 42-43 gradi, al nord invece al massimo 30 gradi. Ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione, e questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
2: Infine il calcio per i mondiali 2026, è ormai l'ora della verità, tra meno di 3 ore alle 21 la finalissima Spagna-Argentina si giocherà al New York New Jersey Stadium. Tra le novità il maxi intervallo di mezz'ora con il concerto delle star. Radio Cronaca come sempre in diretta su questa rete. E così è tutto, allora ancora buon ascolto qui su Rai Radio 1.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.
0: Domenica Sport.
7: Sono le 18 ormai e 6 minuti, vi parla e vi saluta ancora una volta dagli studi di Saxa Rubra in Roma Giovanni Scaramuzzino, un programma Domenica Sport che si avvale ovviamente della presenza in regia di Ombretta Conti con Andrea Boccia in redazione e alla parte tecnica si stanno alternando Tommaso Margiotta e ovviamente Andrea Di Marco. Allora, tutto questo per dire anche che a partire dalle ore 14 vi abbiamo dato in diretta lo sport rigorosamente con le emozioni, alcune delle quali sono state negative, non così a livello della Mercedes di Kimi Antonelli. Il bolognese è tornato a primeggiare e allunga, dopo aver vinto il Gran Premio del Belgio, in classifica sui suoi avversari. Invece nel ciclismo bisogna partire anzitutto dall'addio forzato alla Grand Boucle di Jonas Vingegaard, il vincitore del Giro d'Italia. Tutto questo dopo una caduta con problemi alla clavicola, forse si è rotta, nel caso in cui dovessimo avere degli aggiornamenti medici naturalmente ve ne forniremo notizia. Al traguardo, l'arrivo era posto in salita sui Monti Vosges, Remco Evenepoel ha beffato il duo della UAE trionfando dopo 184 chilometri nella tappa numero 15 da Champagnol a Plateau des Solissons. Il belga ha battuto appunto Tadej Pogacar secondo, con Isaac Del Toro, campione del Messico e compagno di squadra proprio della maglia gialla, che invece ha conquistato il terzo posto. Adesso in musica per un nuovo voltapagina.

0: Ed eccoci alle 18:10 con Domenica Sport, Bruno Mars, On My Soul, per ciò che riguarda ovviamente anche le prime amichevoli che stanno ovviamente facendo da apripista alla preparazione estiva nel proprio centro sportivo di Trigoria. La Roma ha si è concessa un primo test stagionale, è andata in scena la consueta sfida in famiglia contro la primavera giallorossa, allenata tra l'altro dal nuovo tecnico Mattia Scala e vinta dalla squadra di Gasperini per 6-0, con doppiette tra l'altro di Dybala e di Dobic. Anche le reti di Solé e Cristante, una vera e propria sgambata quella dei giallorossi, che si è svolta su un cronometraggio dei tempi particolari, in pratica 4 tempi da 20 minuti ciascuno, durante i quali il tecnico Gasperini ha in pratica ruotato, come si fa sempre i primi giorni di preparazione, tutti gli uomini a disposizione, cercando così di trarre le prime indicazioni. Bene, alle ore 18:11 è il momento appunto di ritornare al calcio, dando il benvenuto a Gianni De Biasi. Buonasera, buona domenica Gianni.
1: Buonasera Giovanni, buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Eh beh, è un momento particolare, le ore che precedono una finale mondiale sono comunque importantissime, no? Da una parte allora abbiamo un tecnico di scuola federale, cominciamo proprio da lui, da Luis de la Fuente, si va verso Spagna-Argentina, un tecnico che ha seguito i suoi ragazzi da giovanissimi, no? Per portarli fino al sogno, alla finalissima di New York. Io credo che sia il percorso ideale che ogni tecnico si augura per i propri ragazzi, e poter, come dire, condurre i giochi dalla panchina, nei limiti ovviamente in cui il ruolo te lo consente, ha un qualcosa di gratificante che spesso si fa male a non sottolineare.
1: Sì, sicuramente credo che la Spagna sia maestra in questi ultimi anni per il lavoro che sta svolgendo della Fuente, ma al di là di questo, del sistema calcio in Spagna, io credo che sia seguito con grande cura e con grande meticolosità da parte sia della federazione che poi dei club stessi. Ci sono grandissimi club in Spagna, dal Real Madrid, dal Barcellona, Atletico di Madrid e via discorrendo, non ne voglio dimenticare nessuno. Sicuramente mi ricorda il periodo di Maldini o di Cesare, di Maldini o di Vicini, questo accostamento che è fatto all'inizio parlando di De la Fuente, perché sono tecnici federali che hanno fatto tutta la trafila, che hanno conosciuto i ragazzi, che li hanno potuti seguire e che li hanno aiutati nel processo di maturazione, al di là di quella maturazione che fanno ognuno nei propri club, però credo che la cosa fondamentale sia quella di avere una continuità di guida tecnica che li possa aiutare e non sconvolgimenti continui nel cambiare gli orizzonti. Il calcio lo sappiamo benissimo, a volte fai le cose con grande attenzione a tutti i particolari e magari non ti arrivano i risultati, però una metodologia di lavoro ci deve essere, bisogna cercare di avere la forza di inseguirla, ma ci deve essere prima questa metodologia.
0: Ed è vero, in Spagna vale moltissimo quello che hai appena considerato. Proprio la Spagna, tra l'altro, quest'anno ai mondiali è una nazionale poco o niente, per meglio dire real, nel senso che prevale rispetto al Real Madrid la presenza catalana, seguita da quella basca. Ecco, teniamo conto che Marc Cucurella è passato da pochi giorni dal Chelsea al Real Madrid, ma al momento delle convocazioni, appunto, zero convocati del Real Madrid, ovviamente.
1: Della Real Casa.
0: Ovviamente tu mi dirai, tu hai un'esperienza anche ovviamente in Spagna, no? Ed è ovvio che questo, perché in Spagna seguono la nazionale in maniera particolare, cioè quelli che sono catalani applaudono i propri, è vero o no? A Valencia poi che sono appunto ovviamente più inclini al catalano ovviamente rispetto al resto del paese, stanno a metà e così via. Ecco, però questo è un dato di fatto importante, non si tratta solo di campanilismo, ma è stata una vera e propria novità. Ora tu mi potrai cominciare la risposta, sì, però il Real Madrid ha tutti stranieri, Ma certo, questo è un qualcosa che in Spagna ha destato, se non scalpore, comunque sorpresa, sì.
1: Beh, sicuramente io credo che la Spagna si aspettasse un processo di crescita come quello che ha avuto e che giustamente l'ha portata alla finale adesso del campionato del mondo. Credo che per filosofia di gioco, per qualità di giocatori, per metodologia di lavoro, credo che questo aspetto qui sia un aspetto che parte da lontano, parte già dal 2006-2007. Io mi ricordo i primi anni che sono andato in Spagna nel 2007-2008 e loro non avevano vinto mai praticamente e loro dicevano ma voi state sempre vi difendete, sì ma noi vinciamo. Oggi è cambiata questa mentalità, è cambiata anche da noi, dobbiamo cambiarla poi a livello di squadre di nazionale, perché non possiamo continuare con questo andazzo. È vero che non avremo i giocatori più forti in assoluto, ma credo che per i giocatori che abbiamo potremmo fare molto di più dal punto di vista del risultato finale.
0: E ci arriviamo a questo discorso che giustamente hai come dire, messo in risalto, no? Fatto galleggiare. Adesso è facile accorgersi di cosa che non va in Italia, perché guardiamo i risultati. Ecco, allora, proprio oggi Gianni De Biasi è con noi, un 19 luglio di 60 anni fa si giocava Italia-Corea del Nord a Middlesbrough, il campionato mondiale in Inghilterra. Allora, quella partita andò così, come ci racconta la storica voce di Niccolò Carosio.
2: Italia e Corea si incontrano nella terza gara del turno eliminatorio degli ottavi di finale. Arbitro il francese Smith, segnaline Adair, Irlanda del Nord, e Taylor, Inghilterra. Mazzola, Ferrari. Grande balzo del portiere coreano Lin Chan-myung. Vecchio malanno di Bulgarelli che adesso si è aggravato, purtroppo. Poi Seung qui, fogli. Numero 7, rete. Bakitoi. Ha realizzato. Siamo al 42esimo del primo tempo. L'Italia è eliminata dall'ottava edizione della Coppa Rimè.
0: L'infortunio di Bulgarelli, non c'erano sostituzioni, l'Italia in 10 contro 11, alla fine del primo tempo, lo avete sentito dalla voce di Niccolò Carosio, prende il gol firmato da Pak Do Hik, non riesce a recuperare nonostante le occasioni create. Ecco, quella sconfitta, l'Italia comunque, Gianni, ai mondiali c'era, no? Provocò una rivoluzione. Esempio, parto dal vertice della piramide, chiusura immediata delle frontiere che saranno riaperte nel 1980. Chiaramente noi, parlo di chi più o meno ha la nostra età, Gianni, siamo cresciuti con le frontiere chiuse e la grande novità era appunto attorno agli anni Ottanta vedere che dall'estero si apriva a uno straniero inizialmente, poi dopo il mondiale dell'82 arrivò il secondo, ancora negli anni Ottanta il terzo, adesso in pratica trovare tre italiani che giocano titolari nella nostra Serie A è sicuramente una eccezione. Gianni, il giusto equilibrio dov'è? Dove bisogna guardare? Perché poi quando ci tirano fuori i discorsi relativi alle tassazioni, costa meno, no, è tutto quanto, comprare i giocatori dall'estero, lì si possono scaricare ovviamente.
1: Giovanni, sarebbe un discorso lunghissimo ecco fare, qua. Però è chiaro che noi siamo vincolati siamo in Europa, dobbiamo attenerci anche a quelle che sono anche le disposizioni europee, quindi la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della comunità europea, e quindi questo aspetto qui ormai non lo puoi più fermare, bisogna cercare di avere un altro approccio dal punto di vista proprio della programmazione. Al tempo stesso bisognerebbe dare un po' più di valore agli allenatori che possono avere la possibilità di incidere dentro i vari club, perché se tu ti affidi a un direttore commerciale, parlo in astratto di un'azienda, dopo 3 giorni lo sfiduci perché sta solo programmando la stagione vendite, quindi e subito uno non vede i risultati, capisci che uno lavora veramente con la valigia in mano. Io credo che oggi se si facesse un calcio con persone che pensano prima di tutto a come si progetta una squadra, come si costruisce una rosa di giocatori e come si fa per perseguire poi i risultati, probabilmente le cose potrebbero andare meglio e quindi ci sarebbe un piano strategico anche di formazione a livello di settore giovanile, di crescite e di non aver paura di lanciare questi ragazzi in prima squadra. Perché il problema vero oggi è che per mandare in prima squadra un giocatore deve essere talmente al di sopra di tutti gli altri che esplode talmente tanto, altrimenti l'allenatore sulla sua pelle non rischia, o almeno ce ne sono pochissimi che rischiano di mettere in campo dei giocatori che magari sono validi e che possono avere la possibilità di formarsi e di fare esperienza. Però capisci che come tira il vento qui, le cose non so quanto siano attuabili.
0: Allora, la Serie A, partiamo da qui, non è più il campionato privilegiato, si era capito. Tra l'altro, prima abbiamo dato uno sguardo alla rosa della Spagna. Sull'altro fronte sono solo due gli argentini che militano da noi, sono Lautaro Martinez e Nico Paz, il talento del Como. Nella Spagna nessuno, no? Ora, senza scomodare Gianni De Biasi troppo, Richard Wagner, lo sfondo però è realmente da crepuscolo degli dèi. Niente Italia, poca Serie A. Guardando a 20-30 anni fa, è un altro mondo. Ma è possibile che nessuno si sia accorto che stavamo precipitando? Questa è la domanda che si fanno tutti. Te lo chiedono al bar, te lo chiedono sul taxi, te lo chiedono per strada, ma cioè era difficile accorgersene secondo te?
1: Probabilmente era difficile, andava bene l'andazzo come andava e gli equilibri erano comunque non scalfiti e questo probabilmente ti dava la dimensione di tutto. In fondo, voglio dire, quando il Titanic è affondato stavamo ballando tranquilli e sereni senza preoccuparsi di mettersi in salvo. Io credo che tutto sommato noi qualche avvisaglia l'abbiamo avuta, però abbiamo continuato sempre ad andare per la stessa strada, per la stessa rotta e credo che alla fine abbiamo sbattuto il naso per l'ennesima volta e questo sicuramente si ripercuote nei confronti del nostro movimento calcio. L'Italia una volta era il paese ambito da quasi tutti i più grandi giocatori per venirsi a giocare, oggi i giocatori corrono in Inghilterra, corrono in Spagna,
0: Anche in
1: corrono
0: Turchia,
1: da
0: cioè.
1: altre... Sì, anche in
0: Alcuni.
1: Turchia. Beh, sì, un po' meno, ma comunque è sempre un campionato. Vabbè, questo
0: Vabbè.
1: qui è il problema secondo me di fondo, però
0: Infine,
1: come tu.
0: Gianni De Biasi, cosa ti aspetti dalla gara di stasera Spagna-Argentina?
1: Beh, sicuramente una partita, come posso dire, nervosa probabilmente perché l'argentino è un po' caliente, lo spagnolo è convinto di avere più organizzazione, più qualità nella fase intanto difensiva e poi sa costruire bene, non la butta mai via la palla, normalmente è quello che fa sempre un possesso di palla non fine a se stesso ma per creare delle difficoltà all'avversario. Partita molto equilibrata con lampi improvvisi perché ci sono giocatori che possono cambiare in qualsiasi momento l'andamento della partita.
0: Io ti ringrazio, ovviamente è stato con noi Gianni De Biasi, grande esperienza.
1: È stato
0: Sì,
1: un piacere per me, un
0: sì. E
1: abbraccio a tutti e
0: speriamo di
1: buona
0: sentirci
1: domenica.
0: presto perché impariamo sempre qualcosa. Si tratta poi di metterla in pratica quello che dici, anche tu, non sei il solo, però insomma, perlomeno ci fai riflettere e questo è già molto, ma molto importante. Grazie Gianni, buona
1: Grazie, un
0: estate.
1: abbraccio a voi, un abbraccio a tutti, buona estate.
0: E alle
1: Ciao.
0: 18:24, grazie ancora a Gianni De Biasi, ci fermiamo e in musica arriviamo alle previsioni del tempo e a Onda Verde.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Il tempo in Europa. Un possente campo di alta pressione posizionato sull'Atlantico settentrionale estende la sua influenza verso l'Europa centro-occidentale, garantendo condizioni di spiccata stabilità dalla penisola iberica fino alle isole britanniche, alla Francia e alla Germania. Al contrario, una profonda area di bassa pressione centrata sui settori orientali del continente determina una configurazione decisamente instabile, con piogge diffuse e frequenti rovesci temporaleschi tra i paesi balti, la Bielorussia e l'Ucraina. Ma entriamo nel dettaglio e cominciamo con Lisbona, in Portogallo, che beneficerà di condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, con una temperatura compresa tra 19 e 28 gradi. Splendida giornata a Dublino, in Irlanda, protetta dal vicino e robusto nucleo dell'anticiclone atlantico, temperatura gradevole che oscillerà tra 14 e 23 gradi. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, per una giornata priva di precipitazioni e temperatura che si attesterà tra 14 e 20 gradi. Tempo stabile e soleggiato anche a Monaco di Baviera, in Germania, che si lascerà del tutto alle spalle l'instabilità dei giorni precedenti. Temperatura compresa tra 13 e 22 gradi. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso a Helsinki, in Finlandia, lambita dal margine occidentale della perturbazione est europea. Temperatura tra 14 e 20 gradi. A Budapest, in Ungheria, la giornata trascorrerà all'insegna del tempo asciutto, con ampie schiarite, in un contesto caldo ma senza eccessi. Massima di 26 gradi e minima di 17. Inizia con il sole anche la giornata a Bucarest, in Romania. Poi nubi sparse nel pomeriggio con scarsa probabilità di pioggia, massima di 34 gradi e minima di 21. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 18:29 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, RAI Mobilità. Sulla 11, la Firenze-Pisa, ci sono code per 6 km per un incidente avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Pistoia in direzione di Firenze. Restiamo in Toscana, code per un chilometro per un altro incidente tra Orvieto e Attigliano. Sulla Firenze-Roma, in realtà siamo già in Umbria. Sulla Firenze-Pisa-Livorno abbiamo code per 4 chilometri per un incidente avvenuto tra Ponte d'Era Est e Montopoli in Valdarno. Tra Foro del Monte Bianco risaliamo il nord Italia. Code al confine di Stato in direzione di Chamonix, dunque in direzione della Francia. Code per 4 km per un veicolo in avaria tra Renzano e la A26. Sulla 10 la Genova Ventimiglia in direzione di Genova. Sulla 7 code per 2 km per lavori in corso tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. E sulla Milano-Genova abbiamo code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano. Sulla A14 coda tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro. Sulla 15 coda tratti per lavori tra Bercito e Pontremoli. Siamo nella capitale, Roma-Teramo, A24 coda tratti tra Vicovaro Mandela e la barriera di Roma Est in direzione della capitale. Sempre in direzione della capitale, coda tratti tra Cerveteri e Torre in Pietra. Sulla 12 la Roma-Civitavecchia. Concludiamo con la 2, autostrada del Mediterraneo. Ci sono rallentamenti per un incendio all'altezza di Serre. Siamo in Calabria. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. After the Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
6: Info su suzuki.it.
8: Domenica Sport.
9: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia in redazione e Andrea Di Marco invece alla console, cura la parte tecnica. Velocemente il riepilogo degli avvenimenti sportivi più importanti. Formula 1 a Kimi Antonelli su Mercedes, il Gran Premio del Belgio, e ne parleremo. Un approfondimento, non andate via, tra poco. Ciclismo a Renko Evenepoel, la 15ª tappa del Tour de France, nel giorno in cui ha dovuto abbandonare per una caduta il vincitore del Giro d'Italia 2026, il danese Jonas Vingegaard. Tennis, ad Andrei Rublev la finale del torneo di Bastad in Svezia in due set sull'italiano Luciano Darderi. Pallavolo maschile ad Osaka in Giappone, Italia batte Cuba, azzurri qualificati alla fase finale di Nations League che si terrà in Cina. Adesso in musica arriviamo all'attesissimo appuntamento con i protagonisti sul circuito di Spa-Francorchamps.

0: 18 e 38, insieme a un grande successo del passato, Cock Robin, The Promise You Made. A proposito di promesse, non so se e che cosa abbia invece promesso magari Kimi Antonelli al papà per il suo compleanno, che cadeva ieri, ma certo, pole il sabato e Gran Premio del Belgio la domenica, credo proprio che compongano un pacco regalo più che gradito. Da Spa, Franco Schiapp, di nuovo, buona domenica, Manuel Codignoni.
1: Ciao Giovanni, ben ritrovati a tutti quanti. Pacco regalo, insomma, graditissimo questa vittoria, anche perché arriva dopo tre gare che erano state abbastanza sfortunate per Kimi Antonelli, che torna al successo nella giornata in cui peraltro il suo compagno di squadra George Russell fa zero per l'incidente con Lewis Hamilton nel corso del primo giro, e dunque anche per quello che riguarda la classifica del mondiale torna nuovamente la graduatoria a sorridere parecchio al nostro 19enne ineffabile furetto bolognese. Innanzitutto l'ordine d'arrivo, lo ricordiamo, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio davanti a Leclerc con la Ferrari, autore di una prova estremamente gagliarda, e Verstappen con la Red Bull. Ai piedi del podio Lewis Hamilton, quarto con la Ferrari, che precede la McLaren di Piastri, la Red Bull di Ajar, l'altra McLaren di Lando Norris, la Audi di Bortoleto, la Racing Bulls di Lindblad, e in decima posizione l'Alpine di Franco Colapinto. È stata una gara molto intensa, diciamo, dove, diciamo, oltre ai contatti nel corso del primo giro, la grossa discriminante sono state due virtual safety car che sono arrivate più o meno, diciamo, all'altezza del momento in cui fermarsi ai box, che hanno un po' penalizzato Verstappen, hanno dato un po' una mano a Leclerc invece, che si è ritrovata addirittura in testa. La battaglia con Antonelli l'ha vinta poi Antonelli, ma c'è stata gloria per entrambi. E allora ascoltiamo proprio le voci dei due protagonisti, partendo da Kimi Antonelli, 19 anni appena, sesta vittoria stagionale, sesta vittoria in carriera. Kimi, la felicità di tornare alla vittoria in una gara che è storica, il Gran Premio del Belgio, su una delle piste più belle, oltretutto al termine di una gara che comunque, insomma, ti ha fatto sudare, perché non è stata proprio liscia, no?
2: Sì, è stata una gara combattuta, perché, sai, non è stata... Sai, con la safety car, con la virtual, non è stato facile, soprattutto anche perché ho dovuto inseguire Charles dopo la virtual, quindi è stata una gara molto combattuta, però mi sono divertito molto e sono molto contento del risultato.
1: Anche perché, dicevamo, no, la fortuna doveva prima o poi girare, questa volta sono punti importantissimi, anche la classifica del mondiale adesso sorride un po' di più rispetto a come era una settimana fa.
2: Sicuramente, devo dire che oggi è stato un risultato molto importante, però come abbiamo visto precedentemente non ci si può rilassare, perché, sai, la situazione può cambiare velocemente, quindi, sai, con un problema tecnico, con un contatto, quindi è importantissimo sfruttare tutte le occasioni che si presentano e cercare di massimizzare ogni volta il risultato.
1: Ungheria, pista completamente diversa, cosa possiamo aspettarci?
2: È una Ferrari molto competitiva, credo che anche McLaren sarà competitiva e anche la Red Bull, quindi credo che saremo tutti lì, per questo sarà importante cercare di settare la macchina nel miglior modo possibile e cercare di massimizzare il risultato, perché sicuramente sarà molto tirata.
1: Crepi Luca. La soddisfazione di Kimi Antonelli l'avete sentita, insomma, era veramente, sprizzava felicità da tutti i pori, nonostante questo modo di esprimersi sempre comunque molto composto e molto da professionista, così potremmo dire, così come era molto soddisfatto anche Leclerc, considerato che, insomma, le aspettative non erano altissime per questo weekend, e invece se ne torna a casa con un bel secondo posto. Ascoltiamo anche lui.
3: Alla vigilia si diceva Silverstone e Spa sono due tracciati dove avreste fatto tanta fatica, te ne esci con una vittoria e un secondo posto. C'è una spiegazione a tutto questo, e come siete stati in grado di trovare questa prestazione che pensavate di non avere?
4: C'è una spiegazione, sicuramente ci sarà, se abbiamo tutta la ragione per cui abbiamo avuto più performance di quello che pensavamo. Penso che abbiamo una parte della risposta, ma c'è ancora una parte della risposta che ci manca, secondo me, su cui dobbiamo lavorare per avere, quindi questo è quello su cui ci concentreremo in questi giorni e dopo Budapest per capire, e quando capiamo dopo possiamo riprodurlo più spesso.
1: Di certo quella di quest'oggi è stata una gara molto solida dal punto di vista della prestazione, anche dal punto di vista della strategia, la Virtual Safety Car vi ha un po' aiutato, però una volta che Kimi ti ha passato sei stato comunque in grado di stargli lì dietro, la prestazione c'era?
4: Sì, la prestazione sicuramente c'era, non al livello della Mercedes, ma un po' meglio di quello che ci aspettavamo, e questo è positivo. Dopo dobbiamo lavorare, noi vogliamo vincere, per adesso ci manca ancora un po' per vincere. Kimi è stato molto veloce, il nostro dove fatichiamo un po' di più e sono sempre i rettilini, quando Kimi mi ha passato e che c'è l'overtake mode che mi permette di avere un po' più di potenza, questo mi ha aiutato a stare lì con lui, ma dopo una volta perso questo overtake mode ho perso un po'.
1: Ha perso un po' di terreno una volta perso l'overtake mode, ma non la fiducia a Leclerc, considerato, lo avete sentito, che insomma sui rettilinei la Ferrari fa fatica, e le prossime due gare, l'ultima prima della pausa estiva e poi quella successiva, la prima dopo il summer break, saranno due piste dove di rettilinei ce ne sono pochi, ovvero sia l'Ungheria e il Gran Premio di Olanda a Zandvoort. Ma andando per ordine, sul podio c'è salito anche Verstappen, che ha condotto la gara per un centinaio di metri, diciamo subito dall'imbocco dell'Eau Rouge fino a metà rettilineo del Kemmerer nel corso del primo giro. Poi è stato sverniciato da Kimi Antonelli, ha perso la posizione anche da Leclerc, ma anche lui fa buon viso a cattivo gioco, perché si aspettava un fine settimana molto più complicato per la sua Red Bull. Ascoltiamo Verstappen. Onestamente è andata bene, direi che finire terzi è il miglior risultato che potessimo ottenere, considerato anche che siamo stati sfortunati con la virtual safety car. Personalmente davvero non credo potessimo fare di più. Ora si va in Ungheria, una pista che mi piace molto e dove adoro guidare. È molto diverso da qui, ma francamente non so quanto potremo essere competitivi. Queste le parole di Max Verstappen, che si è tenuto dietro con buona tranquillità anche Lewis Hamilton, che in questo momento è secondo nella classifica del mondiale alle spalle di Kimi Antonelli. Lewis Hamilton che ha avuto un fine settimana complicato, nel senso che la prestazione è parso sempre averla sulla Ferrari, ma non è riuscito a mettere assieme il weekend perfetto, principalmente, e poi lo ascolterete, per via di quell'incidente nel finale di FP3 che gli ha condizionato, a parole sue, la qualifica e poi successivamente anche la gara, perché si è trovato a partire dietro. Nel primo giro si è toccato con George Russell mettendolo fuori gioco, e è stato anche costretto a scontare una penalizzazione di 5 secondi che lo ha messo nel traffico dopo la sosta. È risalito fino al quarto posto, non era proprio del tutto soddisfatto, soprattutto perché pensava di avere il potenziale per poter fare di più. Ascoltiamo allora anche il baronetto 7 volte campione del mondo.
5: Tough weekend. Yeah, I think the setup was really good yesterday.
6: È stato un weekend complicato. Il setup ieri era molto buono, la macchina era davvero forte, ma come ho detto ieri, se avessi avuto in qualifica la macchina di prima dell'incidente in FP3, mi sarei qualificato più avanti e le cose sarebbero magari andate diversamente. È stata tutta una reazione a catena del mio errore e ha compromesso tutto il weekend. Mi prendo la responsabilità di tutto e sono grato che abbiamo comunque raccolto dei punti. Eravamo comunque veloci considerato tutto. La squadra poi ha anche fatto un bel lavoro con la strategia. A questo punto spero di fare io un lavoro migliore nel prossimo fine settimana.
1: Finché abbiamo parlato di Mercedes, di Ferrari, di Red Bull, ma c'è stata un'altra protagonista di questo fine settimana un po' sotto traccia, ovvero sia la McLaren, che ha chiuso al quinto posto con Oscar Piastri e in settima posizione con Lando Norris. Concentriamoci su Lando Norris, perché ieri si era qualificato terzo, è stato costretto a partire tredicesimo per una penalizzazione non per colpa sua, perché ha sostituito il software di gestione della Power Unit e quindi è dovuto partire dietro. Non è stato aiutato particolarmente neanche dalla strategia, ma è stato velocissimo per lunghi tratti della corsa, e nonostante, come detto, sia finito settimo, questo è un qualcosa che nasconde un po' un potenziale della McLaren e anche un po' il rammarico del campione del mondo in carica, che appunto, novesse oblige, essendo campione del mondo, vi facciamo ascoltare. Credo sia stato il mio fine settimana migliore dell'anno, considerato il feeling e il potenziale della macchina, davvero molto alto. La penalità in griglia ci ha molto complicato le cose, credo che altrimenti potessimo lottare per il podio, forse anche per la vittoria. È davvero un peccato non averne avuto la possibilità. Non è stata una gran gara invece per quello che riguarda gli episodi, potevamo forse fermarci sotto virtual safety car, poi oltretutto la mia sosta ai box è stata molto lenta. Insomma, abbiamo perso tanti punti oggi, un po' colpa nostra, un po' di sfortuna, è andata così. Insomma, fine settimana all'insegna del what if e se, per quello che riguarda Lando Norris. Alle sue spalle una batteria di piloti invece molto contenti: Gabriel Bortoleto, che ha chiuso ottavo con la Audi, Arvid Lindblad nono con la Racing Bulls, è un debuttante, lo ricordiamo, e Franco Colapinto decimo con l'Alpine. Mi concentrerei proprio su Bortoleto e Colapinto, un Bortoleto che ieri, dopo una grande qualifica, insomma, era visibilmente soddisfatto, ma aveva detto difficilmente si potrà arrivare a punti, invece è stato contraddetto da se stesso, portando la Audi, diciamo, all'ottavo posto. Audi che è debuttante come team, avendo rilevato il team Sauber, ed è guidata da Mattia Binotto, ex team principal della Ferrari. 4 punti solidi per una prestazione che rende molto soddisfatto il brasiliano.
3: Gabi, quanto è importante questo risultato? Ieri dicevi speriamo di potersela lottare con le Racing Bulls, ma sarà complicato. Quest'oggi invece sei riuscito a tenere dietro. Quanto conta questo risultato?
7: Conta molto e ancora te lo dico che è stato molto difficile finire davanti a loro, non me l'aspettavo. Avevamo una macchina con un buon passo, ma forse non come loro, ma abbiamo riuscito. Sono molto contento.
3: Senti, come squadra siete dove pensavate di essere? Siete messi meglio o peggio a questo punto della stagione?
7: Direi meglio. Meglio di quello che pensavamo e di una maniera positiva, perché non c'è nessun tipo di pressione che dobbiamo essere dove siamo. È il primo anno della squadra e lottare per i punti quasi tutte le gare è una cosa incredibile. Tutto grazie al team. Ti devo dire che loro sono veramente forti e stanno lavorando di una maniera incredibile, con una voglia incredibile e sì.
3: E a chiudere la zona punti in decima posizione Franco Colapinto, pilota che è stato molto criticato anche l'anno scorso per diversi errori, diversi atteggiamenti anche nei confronti della squadra, che sembra un po' aver messo la testa a posto, anche perché l'Alpina rispetto all'anno scorso sta andando molto più forte, era difficile fare peggio, in virtù anche della Power Unit Mercedes, ha chiuso decimo davanti al compagno di squadra Pierre Gasly. E allora ascoltiamo Franco Colapinto, peraltro cuore argentino, dunque insomma è una giornata un po' particolare anche per Franco, ascoltiamolo. Franco, punticino raccolto in una giornata dove non sembravate avere il ritmo di quelli con cui avete lottato, credo che sia una cosa molto importante, no, oggi?
8: È buona, è importante che questo weekend così massimizzarlo, e oggi abbiamo fatto un bel lavoro con la squadra. La macchina non è veloce, è come il Vicar dell'Audi, e dobbiamo spingere tantissimo per arrivare con loro, arrivare avanti da due di loro, arrivare davanti da un Audi o da un Vicar è molto buono per noi, así que contento con il punto, ovviamente che dobbiamo imparare la macchina a migliorare perché andiamo un po' piano al momento con variazione di loro, ma
3: queste erano le parole di Franco Colapinto, che poi è scappato via di corsa nel momento in cui gli abbiamo chiesto andrei a vedere la partita, ha detto sì sì, è la cosa più importante della giornata, e secondo me ha fretta proprio di scappare via proprio per il motivo di cercare di prendere l'aereo il prima possibile per potersi vedere la partita. Chi invece se la vedrà la partita in aereo, spoiler, è Carlos Sainz con la Williams. Lo spagnolo ha chiuso in 16ª posizione una gara in cui dopo una buona qualifica di ieri è dovuto partire arretrato per la sostituzione anche lui della Power Unit, e di conseguenza gara di rincorsa sfortunata anche per gli episodi, come detto 16ª, una Williams che non sembra andare. Ascoltiamo l'amarezza del pilota spagnolo ex Ferrari, che ci parla poi anche di come si vedrà la partita di questa sera con dei mezzi di fortuna, diciamo così. Carlos, cos'è che manca alla Williams? Oggi è stata una gara sfortunata, avevate forse più ritmo rispetto a dove vi siete piazzati, ma che cos'è che manca a questa macchina?
9: Ah, onestamente di tutto, manca soprattutto downforce, manca affidabilità, manca sviluppo, quindi ti posso dire che adesso in la situazione in quella che siamo ci manca di tutto.
3: Ti chiedo un'ultima cosa, questa sera la finale, come la guarderai, con chi la guarderai e quanto sei già teso?
9: La guarderò in aereo, probabilmente con Charles e Alex in aereo, se prendiamo un buon wifi che non so si sarà così, quindi sì, spero di prenderlo e poter guardarla.
3: Insomma, facciamo tutti quanti il tifo perché Sainz assieme a Leclerc e Albon possano trovare la wifi giusta sull'aereo di rientro per potersi vedere la partita. La situazione nel mondiale vede Kimi Antonelli al comando con 45 punti di vantaggio nei confronti di Hamilton e 50 su Russell. Questa è stata una gara potenzialmente dirimente per il mondiale, perché il vantaggio era molto più ridotto prima di questa corsa, ma le difficoltà di Hamilton, che è giunto quarto, e il ritiro di Russell hanno rilanciato il vantaggio importante di Kimi Antonelli dopo tre gare complicate. Leclerc è quarto a 78 punti da Antonelli, poi Norris il campione del mondo in carica, Piastri con l'altra McLaren, Verstappen e così via. Per quello che riguarda gli appuntamenti prossimi, il prossimo fine settimana ci sarà l'ultima gara prima della pausa estiva, si correrà a Budapest su una pista completamente diversa rispetto a Spa, con molte più curve che rettilinei. Ci aspettiamo un ritorno potenziale della Ferrari e della Red Bull, ma si diceva questo anche a Monte Carlo vinse Kimi Antonelli, quindi tutto è possibile in questa Formula 1. È tutto da Spa-Francorchamps. Grazie per l'ascolto, a lei voi la linea.

Gaia con Bossa Nostra, tutto questo alle 18.55, ricordo per la Formula 1, ne abbiamo appena parlato fino a qualche minuto fa con il nostro inviato a Spa Francorchamps, Hakimi Antonelli, su Mercedes, il Gran Premio del Belgio. Ciclismo: nel giorno del ritiro di Jonas Vingegaard, sospetta frattura alla clavicola per il danese, è andata a Remco Evenepoel la 15ª tappa con arrivo in salita al Tour de France. Tennis: ad Andrei Rublev invece la finale del torneo di Bastad in Svezia su terra battuta, il tutto in due set nei confronti di Luciano Darderi. Volley maschile: ad Osaka, quindi in Giappone, Italia batte Cuba 3-1, gli azzurri si sono qualificati per la fase finale di Nations League. Ancora musica.

Estelle con American Boy. Non arrivano buone notizie dal Tour de France. Confermati i sospetti per Vingegaard, frattura alla clavicola, numerose escoriazioni. Tutto ciò richiederà un intervento chirurgico nei prossimi giorni, data la gravità dell'incidente. Lo ha annunciato proprio la Visma Lease Bike, cioè la squadra del danese vincitore del Giro d'Italia 2026. Caduto e ritiratosi nella 15ª tappa del Tour de France, Vingegaard purtroppo tornerà a operarsi alla clavicola a 2 anni dalla sua caduta ben più grave al Giro dei Paesi Baschi. Era appunto il 2024. Ricordo la finale mondiale Spagna-Argentina in diretta su questa rete con calcio d'inizio alle 21, ma ampio prepartita a partire dalle 19:25. Adesso la linea passa al GR1, ovviamente l'edizione della sera. Prima però permettetemi di ringraziare Umbretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione e Andrea Di Marco invece alla console. Da Giovanni Scaramuzzino, il più cordiale grazie per essere rimasti con noi.

0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
0: Info su suzuki.it.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Mondiale di calcio, l'attesa è finita alle 21, Spagna-Argentina. Yamal cerca la consacrazione, Messi lo storico bis. Lunghe code agli ingressi e massima sicurezza. Prima del calcio d'inizio, cerimonia con Tom Cruise e Laura Pausini. Nell'intervallo, il grande show con le star del pop. Ucciso e dato alle fiamme. Trovato a Eboli il corpo del giornalista sportivo Luca Esposito, giallo sul movente. Ricordando Paolo Borsellino, 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, Mattarella sconfitto il disegno eversivo, Giorgia Meloni ha segnato la mia vita. La Premier interviene anche sul caso Roggero, pena spropositato, chiesto io a Nordio di attivarsi per la grazia, ma la decisione spetta al Quirinale. Medio Oriente sempre più in fiamme, missili iraniani sulla Giordania, raid americani su Teheran, Trump chiede nuove sanzioni contro la Repubblica Islamica. Paura in piscina, Mentana, 8 intossicati dalle esalazioni di cloro, grave un bambino, indagato il padre della bimba annegata in un hotel a Milano Marittima. Formula 1, Kimi Antonelli vola in Belgio, vince e allunga nel Gran Premio, seconda la Ferrari di Leclerc. In studio Nicola Tedeschini, il conto alla rovescia è ormai terminato. Alle 21 il fischio di inizio della finale dei mondiali di calcio tra Argentina e Spagna. Messi contro Yamal, ma non solo. A sfidarsi saranno anche due filosofie di gioco e di vita unite, ma anche divise da una storia plurisecolare. Tra meno di mezz'ora al New York New Jersey Stadium inizierà la cerimonia di chiusura della competizione e allora colleghiamoci subito con l'inviato Giuseppe Bisantis.
3: E buonasera, buonasera a voi, buongiorno qui dove invece è ancora pieno giorno e siamo totalmente sotto il sole, perché il New York New Jersey Stadium, che beh, non si trova a New York vicino ma nel New Jersey, assolutamente un altro stato, East Rutherford, è assolutamente senza copertura e ieri c'è stato un diluvio universale praticamente a quest'ora. Oggi il sole, problemi per chi deve trasmettere, per le tecnologie, però poi durante la festa, durante la celebrazione, che saranno prima, durante e dopo la partita, della quale se ne parlerà nel giornale, ci sarà appunto la partita e si dovrebbe giocare in condizioni climatiche tutto sommato buone. Davanti a Donald Trump poi si sfideranno appunto due grandi scuole, i campioni d'Europa in carica della Spagna contro i campioni del Sud America dell'Argentina, e una finale inedita nonostante la grandissima tradizione di queste due nazionali, ed è anche la prima volta che si sfidano in una finale della mondiale la detentrice dell'Europeo e la detentrice della Coppa America. Tutto alle 21 ora italiana, alle 15 qui nel New Jersey. I riflettori puntati sono sulla grande sfida generazionale tra Lionel Messi e Lamine Yamal. 20 anni di differenza per molti, il secondo l'erede del primo, ma Lionel Messi non vuole lasciare assolutamente nulla. Linea allo studio.
2: E dunque, lo diceva il collega Bisantis, non solo grande calcio questa sera a New York, per la prima volta uno show musicale in stile Super Bowl animerà l'intervallo della partita. Una serata imperdibile in diretta, oltre che su questa rete, in televisione su Rai 1. Tra il primo e il secondo tempo si esibirà Shakira con il tormentone Dai Dai che state ascoltando, ma anche i coreani BTS, Madonna, Coldplay, Justin Bieber. Prima invece del match, tra pochissimo, la spettacolare cerimonia di chiusura per cui sono attesi Tom Cruise, Post Malone e Jennifer Hudson, che canterà l'inno degli Stati Uniti, paese ospitante. Laura Pausini sarà accanto a Robbie Williams e Nicole Scherzinger nel brano Desire, inno ufficiale della FIFA. Insomma, il valore della finalissima non è solo sportivo, ma anche di costume, con tanti VIP hollywoodiani presenti, e soprattutto politico. In tribuna con Donald Trump, alcuni leader con cui il presidente americano ha rapporti non proprio idilliaci. La corrispondente.
4: L'atmosfera è di grande attesa, con i tifosi argentini che sembrano molto più numerosi e rumorosi rispetto a quelli spagnoli. Uno stadio da 80.000 posti che diventerà il palcoscenico più grande del mondo. Sugli spalti ci sarà il presidente Donald Trump, accompagnato dalla First Lady Melania, e c'è attesa per capire se quando verrà inquadrato saranno più gli applausi o i fischi. In tribuna d'onore ci saranno anche il premier spagnolo Pedro Sanchez, criticato spesso duramente da Trump, e la famiglia reale spagnola. spagnola. Non ci sarà il presidente argentino Javier Milei, che di Trump è grande amico per ragioni scaramantiche. Presenti anche il primo ministro canadese Carney e la presidente messicana Sheinbaum a rappresentare gli altri due paesi organizzatori. Sul fronte della politica interna, l'iniziativa dei democratici, che approfittano della finale dei mondiali per registrare nuovi elettori nei bar e nelle fan zone, soprattutto tra i giovani, in vista delle elezioni di metà mandato. Dal New York New Jersey Stadium, Laura Pepe, GR1.
2: La finale di oggi è la seconda nella storia del mondiale in cui si affrontano due paesi di lingua spagnola, paesi che per altro verso vivono entrambi una fase di forte crescita economica.
0: Nelle rispettive aree geografiche, Spagna e Argentina sono gli stati con i risultati economici migliori. Il paese iberico è quello che cresce maggiormente tra le grandi nazioni europee, con un aumento del PIL previsto al 2,4% quest'anno. A trainare la crescita è il turismo, con un continuo aumento di presenze internazionali, gli investimenti, le energie rinnovabili e un mercato del lavoro in espansione. L'Argentina, dopo aver attraversato anni difficili, con un incremento del PIL del 3,5%, fa registrare il risultato migliore in Sud America. L'inflazione, che aveva raggiunto l'incredibile livello del 200% 3 anni fa, è drasticamente diminuita, anche se si mantiene su un valore di gran lunga più elevato rispetto agli standard europei, il 33%, un'economia sostenuta da esportazioni agricole, dal settore energetico e dalla ripresa degli investimenti, anche grazie al maggior ordine nei conti pubblici. La vittoria al mondiale darà un'ulteriore spinta, se è vero, come sostiene uno studio, che vincere in una grande competizione calcistica internazionale ha un piccolo effetto positivo su turismo, investimenti e consumi. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: In questi minuti sta crescendo la febbre da finale anche tra i tanti stranieri in vacanze in Italia. A Roma, 7 maxi schermi da Testaccio a Caracalla.
1: España.
5: Argentina.
6: Gana Argentina por penales.
7: España.
8: Argentina. 2-1 España.
9: Da un lato la mistica del Dies, l'Argentina campione in carica e la responsabilità enorme di tenere alta la febbre di un racconto che pretende continuità e magia tra i due più grandi numeri 10 della storia del calcio, Maradona e Messi. Dall'altro la geometrica potenza dell'orchestra spagnola, che pure gode di stelle di assoluta grandezza come il giovanissimo Lamin Yamal. E sono tanti anche da noi, non solo stranieri, ad attendere il fischio d'inizio della partita per tifare davanti ad uno dei 7 maxi schermi allestiti a Roma, campioni e gesta dal fascino universale.
10: Messi.
11: Nome del partito, Dani Olmo.
12: Lamin Yamal.
9: Idoli, passione, scaramanzia, condivisione viscerale e preghiere più o meno laiche. Un rito collettivo che, nonostante tutto, solo il calcio riesce ancora a dare. Anno Domini 2026. Mauro Zanda, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:08 minuti, la cronaca. Indaga per omicidio la procura di Salerno dopo il ritrovamento a Eboli del corpo carbonizzato di Luigi Esposito, giornalista sportivo molto noto in Campania.
13: È stato un rogo in un terreno agricolo a richiamare l'attenzione dei vigili del fuoco nella notte e dopo aver domato le fiamme hanno scoperto il corpo carbonizzato di Luigi Esposito. Sarebbe stato ucciso a colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme. Sul luogo del ritrovamento a Eboli, tra le sterpaglie nei pressi della strada statale 7, i carabinieri hanno recuperato alcuni bossoli. La procura di Salerno indaga per omicidio. Gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità della vittima solo dopo il ritrovamento della sua auto nelle vicinanze.
14: Più coraggio di me, scusa, io dico sempre quello che penso. Per me la
13: questo uno dei suoi recenti commenti sportivi in una TV locale. Luigi Esposito, 53 anni, da tutti conosciuto come Luca, era un giornalista pubblicista appassionato di calcio, collaborava con diverse testate di Salerno, ma anche dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente, che però in una nota precisa non aveva rapporti di lavoro con noi. Pierluigi Melillo è il direttore dell'emittente 8 Channel con cui Esposito collaborava.
15: Questa tragica fine così orribile ci lascia sconvolti e addolorati. Un'esecuzione che sembra di stile camorristico.
13: Valeria Volatile, GR1.
2: Oggi il 34esimo anniversario dell'uccisione a Palermo del magistrato Paolo Borsellino e di 5 agenti della scorta. Il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto, così in un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aggiunge: con Falcone Borsellino è simbolo della riscossa civile del paese. Per Giorgia Meloni il 19 luglio è una data che ha segnato la storia di l'Italia e anche la mia vita. Paolo Borsellino, dice la Premier, ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. Nel servizio, frammenti di un'intervista al magistrato siciliano presi dagli archivi RAI.
1: A me piace spesso ripetere la frase: io amo la Sicilia perché non mi piace. L'amare la propria terra, il voler operare per la propria terra deve partire evidentemente dalla considerazione che ci sono delle cose che non vanno e che vanno cambiate.
0: Le parole alla radio di Paolo Borsellino riemergono dal passato, dagli archivi di Rai Sicilia.
1: Il magistrato non è chiaramente né deve essere l'unico delegato alla lotta alla criminalità mafiosa.
0: L'intervista di Rosa Ricciardi è dell'87. Paolo Borsellino era da poco procuratore capo a Marsala.
1: La mia generazione era abituata a pensare che la mafia non esistesse, oppure a pensare che la mafia, tutto sommato, se c'era, era qualcosa di positivo. Questo ai miei figli non succederebbe mai, ma mi riferisco ai miei figli come ritengo di potermi riferire tranquillamente a quella che è l'opinione della popolazione studentesca.
0: Borsellino tornò a Palermo come aggiunto nella procura dei veleni di Pietro Giammanco e dei suoi fedeli sostituti. Poi la strage di Capaci e 57 disperati giorni di lavoro per cercare la verità, un impegno bloccato dall'autobomba in via D'Amelio. Da Palermo, Roberto Ruvolo per il GR1.
2: La Premier Giorgia Meloni è intervenuta per la prima volta sul caso Roggero, intervistata dal Corriere della Sera.
6: La definisce una pena sproporzionata quella inflitta a Mario Roggero, condannato a morire in carcere per la Presidente del Consiglio, e la paragona agli 8 anni previsti per i pedofili o i 10 per gli stupratori in gruppo. E al Corriere della Sera la Premier affida i suoi interrogativi su chi sia in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo che per ben 2 volte aggredito è stato ad un passo dalla sua morte e dei suoi familiari. Siamo sicuri che esista un modo, codice alla mano, per misurare quando una minaccia è cessata, se era in grado in quel momento di intendere e di volere, si chiede ancora Giorgia Meloni, ricordando le dinamiche dettagliate dall'esasperazione riconosciute dalla giurisprudenza e alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazie. Da qui la richiesta al capo dello Stato. La Premier conferma di aver detto al ministro della giustizia Carlo Nordio di istituire il procedimento, ma puntualizza: mai messo in dubbio che al Quirinale spetti la prerogativa esclusiva di concedere la grazia. Carla Macrellino, GR1.
2: La condanna e la detenzione in carcere del gioielliere piemontese restano al centro anche del confronto tra i partiti.
7: Matteo Salvini torna a trovare Roggero e auspica si trovi una soluzione per farlo uscire dal carcere, i domiciliari o i servizi sociali. La Lega deposita una proposta di legge per estendere la legittima difesa anche fuori casa. Intanto la petizione per la grazia ha superato le 120.000 firme. Richiesta che trova la maggioranza compatta da Forza Italia a Fratelli d'Italia. Anche Galeazzo Bignami è andato a far visita al gioielliere.
10: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
7: Toni opposti nel centro-sinistra, la destra fa sciacallaggio, il governo vuole il Far West, attacca il 5 Stelle Conte. Di istituzioni sacrificate in nome della propaganda parla il PD. Sulla stessa linea Calenda, Azione, secondo cui questa vicenda segnala l'impotenza di una politica che prende in giro gli italiani. AVS netta, le sentenze si rispettino, e da Italia Viva, Davide Faraone.
16: Roggero è stato condannato ai sensi di una legge approvata da Salvini, che è quello che oggi sta attaccando più di tutti sulla sentenza.
7: Vasco Pirri, GR1.
2: A Bologna un uomo è morto durante un controllo di polizia. Era in forte stato di agitazione e gli agenti lo hanno ammanettato a terra usando lo spray al peperoncino.
17: Un intervento di routine questa mattina della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Un uomo in evidente stato di agitazione, ancora non si sa se per l'assunzione di qualche sostanza. L'arrivo degli agenti, accompagnati anche da un'ambulanza, provano a calmarlo, ma lui reagisce, colpisce più volte la volante. I poliziotti allora lo immobilizzano, utilizzano anche lo spray al peperoncino, lo ammanettano a terra. E' a quel punto che Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, alcuni precedenti, smette di dimenarsi e muore, nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo. La procura ha subito aperto un'inchiesta per ricostruire con esattezza l'accaduto. Il quartiere, tra i più difficili della città, è stato blindato. Centinaia di persone si sono radunate nella via dove è successa la tragedia, tra cui anche i parenti di Fakir.
18: Voglio vendetta per mio fratello! Io non vi do pace perché non hanno avuto pietà!
17: La sorella chiede giustizia e i residenti raccontano che non era la prima volta che si vedeva in giro un po' agitato. Tra le chat del quartiere circola anche un video di 5 minuti che inquadra tutto l'intervento della polizia. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano il 43enne faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena. Fakir urla aiuto, basta. Sarà ora l'autopsia a determinare le esatte cause della morte. Giuseppe Lisi, GR1.
2: L'inchiesta sulla morte della bimba austriaca di 4 anni, annegata ieri nella piscina di un hotel di Milano Marittima in provincia di Ravenna, Ravenna. Indagato il padre, l'ipotesi di reato è abbandono di minore. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo, si sarebbe allontanato, ma quando è tornato dalla bambina era già troppo tardi. In una piscina di Mentana, vicino a Roma, 8 persone sono rimaste intossicate per le esalazioni da cloro. Tra queste un bimbo di 5 anni ricoverato in codice rosso e altri 4 giovanissimi tra i 10 e i 15 anni in codice giallo. Sfollata una 50ina di bagnanti, il circolo è stato temporaneamente chiuso. Torniamo all'estero, ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran che lancia i propri ordigni contro i paesi del Golfo e gli alleati di Washington, mentre i Pasdaran affermano di aver bloccato altre 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
19: Sospesi ufficialmente gli impegni presi con il memorandum d'intesa, Mojtaba Khamenei ha promesso in una dichiarazione scritta di infliggere lezioni indimenticabili agli americani accusati di aver violato gli accordi. Se sapessero cos'è in serbo, fuggirebbero subito, commentano esponenti del regime. Ma secondo fonti della sicurezza israeliana, la guida suprema non si troverebbe in Iran e sarebbero in realtà i Pasdaran a scrivere i messaggi a suo nome. Anche il ministro degli esteri Araghchi ammette di non averlo più visto dopo il raid che il 28 febbraio ha ucciso il padre e suo predecessore Ali Khamenei. Un omicidio, sostiene, permesso da una falla nella sicurezza che probabilmente non è stata ancora chiusa. E mentre sale a 57 il bilancio delle vittime civili dall'inizio della nuova escalation, Teheran rivendica il blocco dello stretto di Hormuz, fermate 4 navi, altre 2 coinvolte in un incidente, e continua le rappresaglie, lanciati missili e droni contro basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait, dove è stata colpita per la seconda volta in 2 giorni anche una centrale elettrica e di desalinizzazione. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Prosegue anche il conflitto russo-ucraino. I raid delle forze di Mosca nelle ultime 24 ore hanno provocato 20 morti e 142 feriti, con attacchi in particolare su Kiev e Kharkiv. Arrestati a Miami i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer con doppia cittadinanza britannica e statunitense. Il loro impero sui social media promuove ricchezza, dominio maschile e misoginia, un impero che li ha resi tra le personalità online più controverse al mondo. Le autorità britanniche ne chiedono l'estradizione con l'accusa di stupro e traffico sessuale. Bollino rosso per traffico intenso fino a questa sera su strade e autostrade tra rientri e partenze per le vacanze. 26 milioni le persone in viaggio in questo fine settimana, accompagnate da forti nubifragi al nord, mentre al centro-sud ancora temperature roventi. Allerta rossa oggi in 14 città ed è allarme incendi in Molise, sul litorale leccese e in Sicilia. Le previsioni per le prossime ore con Antonio Sequino, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare.
20: Temperature ancora elevate al centro-sud, con picchi di 42-43 gradi. Al nord invece ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale, associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì, quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione. E questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
2: Torniamo allo sport con il ciclismo. Nel giorno in cui il Tour de France perde uno dei suoi protagonisti più attesi, Pogacar resta sempre più in maglia gialla. Tappa a Evenepoel.
21: Dopo 5 anni finisce il duopolio che ha dominato il Tour de France. A 19 km dalla fine della 15ª tappa, Jonas Vingegaard, svegliato nella notte come Pogacar da un controllo antidoping a sorpresa, scivola sull'asfalto sbattendo sul cordolo di un marciapiede. Primo ritiro in un grande giro per il danese, che lascia così spazio al suo avversario Tadej Pogacar, con cui ha lottato, vinto e perso dal 2020 ad oggi. Il Tour perde uno dei suoi protagonisti, ma ne ritrova un altro, Remco Evenepoel, che dopo aver superato le difficoltà delle prime salite sfodera tutta la sua grinta nello sprint finale all'arrivo sul plateau de Solazone. Il capitano della Red Bull si trova a giocarsi il successo di tappa contro Pogacar in versione gregario per Del Toro, ma riesce a beffare i due della UAE prendendosi vittoria e secondo posto a 5 minuti da Pogacar, terzo Del Toro adesso a 5.58 in generale. Domani secondo e ultimo giorno di riposo prima di una settimana che comincerà con una crono di 26 km e proseguirà con le salite alpine. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Formula 1, ancora una domenica trionfale per Kimi Antonelli. La sua Mercedes ha vinto il Gran Premio del Belgio, dietro di lui la Ferrari di Leclerc. L'inviato.
3: Dopo Monte Carlo, Spa, Kimi è il più giovane di tutti, ma evidentemente ama le piste storiche, gli asfalti leggendari e soprattutto sa essere implacabile quando la sua Mercedes non si rompe. Vince per la sesta volta in stagione, riscatta 3 gare sfortunate e riallunga nel mondiale. Insomma, una domenica da incorniciare per il 19enne furetto bolognese. Bello il duello con Leclerc che gli era saltato davanti dopo la sosta, radioso il sorriso a fine gara.
4: Non è stato facile, soprattutto anche perché ho dovuto inseguire Charles dopo la virtual, quindi è stata una gara molto combattuta, però mi sono divertito molto e sono molto contento del risultato.
3: E complice il ritiro di Russell, il contatto con Hamilton al primo giro, Kimi vola anche in classifica, più 45 sullo stesso Hamilton oggi quarto, più 50 sul compagno di squadra. Ebbene, benissimo anche la Ferrari con un Leclerc che dopo la vittoria a Silverstone porta a casa un prestigioso secondo posto, e dire che Inghilterra e Belgio dovevano essere due caporetto per il cavallino.
22: Sì, la prestazione sicuramente c'era, non al livello della Mercedes, ma un po' meglio di quello che ci aspettavamo, e questo è positivo. Dopo dobbiamo lavorare, noi vogliamo vincere, per adesso ci manca ancora un po' per vincere.
3: Sul podio anche Verstappen, come detto Hamilton quarto, e fra una settimana si corre di nuovo a Budapest. Spa, Manuel Codignoni, GR1.
23: In Puglia una serata che celebra l'incontro tra musica e calcio, prosegue fino al 3 agosto il Festival Festambiente Sud, che oggi ospita Julian Merle, il figlio del leggendario re del reggae. L'abbiamo intervistato.
24: Very explosive set list, you know. A nice mixture of songs, different genres, different vibes.
25: Sarà una scaletta esplosiva, un bel mix di canzoni, vibrazioni diverse, promette Julian Marley. In concerto questa sera al Santuario di San Matteo a San Marco in Lamis e il 22 luglio a Milano. One Love cantava Bob Marley, musica e calcio, un'unica passione. Nel 78 fece montare una TV sul pullman che lo portava in tour pur di non perdersi una partita. Così sul palco alle spalle del figlio Julian scorreranno le immagini della finale dei mondiali 2026. Anche questo è un modo per omaggiare il suo spirito guida, così definisce suo padre Bob.
24: Every minute, every second,
25: ogni volta,
24: every
25: ogni minuto, ogni secondo, ogni canzone è un tributo a lui. Quindi canalizziamo lo spirito nella musica. Canzoni per la pace, la libertà, l'uguaglianza, attuali oggi come lo erano 40 anni fa quando sono state scritte.
24: This music that was made 40 years ago is speaking of today.
25: Timiso Ara Pinto, GR1.
23: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Stefano Catini e Gianluca Liberatti. Tra pochissimi minuti, ve lo ricordiamo, la cerimonia di chiusura dei mondiali di calcio 2026 da Nicola Tedeschini. Intanto l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia.
2: In questa domenica continua l'ascolto del capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo. Gesù ci parla in parabole per aiutarci a comprendere il dinamismo e lo sviluppo del regno di Dio in mezzo a noi. Si tratta proprio dello sviluppo e dell'energia vitale del seme della sua parola quando è accolta nel cuore dell'uomo. La prima similitudine è tra il regno dei cieli e il campo in cui sta crescendo il seme buono e spunta accanto misteriosamente il seme cattivo che non porta frutto per la vita. Gesù non vuole sradicare la zizzania per non rischiare di far morire anche il frutto buono. È il mistero della convivenza conflittuale tra bene e male che gareggiano nel farsi spazio. Pensiamo un attimo non tanto al campo del mondo, ma al nostro cuore in cui convivono grani e zizzania. La gara diventa lotta, la pazienza rende fruttuosa l'attesa e alla fine il Signore ci vaglierà sull'aia del giudizio finale. Egli confida e noi confidiamo con Lui nella forza del buon seme per condurci nel granaio della vita. La seconda similitudine presenta proprio la potenza del seme buono. Il granello di senape, il più piccolo di tutti i semi, è destinato a diventare un albero che accoglie e canta la vita con gli uccelli del cielo. La terza similitudine esprime la forza contagiosa del regno, nascosto come lievito nella farina dell'umanità, perché cresca compatta e gustosa. La spiegazione offerta da Gesù sviluppa un percorso di speranza per tutti. La pazienza di Dio e il lavorio responsabile e faticoso di ognuno di noi ci conducono alla condizione dei giusti che crescono sotto l'azione di Cristo, sole di giustizia, per regnare come il sole, come lui, nel regno del Padre suo e Padre nostro.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
7: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
8: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
9: E così per il 39esimo giorno consecutivo, ben trovati dai nostri studi di Dallas, Guido Ordone nel microfono, qui con noi Francesco Pianaglieri, Daniele Antelmi, con Paolo Arnaldi alla parte tecnica e poi ovviamente a Roma Andrea Di Marco, Tommaso Margiotta con Andrea Boccia in redazione, Ombretta Conti in regia. Ci siamo per un mondiale che nell'ultimo atto parlerà una sola lingua, la lingua dell'abusato falso 9, del miedo escenico, della remontada, della ricompra, insomma due squadre accomunate dal fatto di essere campioni d'Europa l'una, del mondo e del Sud America l'altra, ma diversissime in questo torneo, perché la Spagna si è dimostrata solida con soltanto 7 reti subite, una rete subita in 7 gare, mentre l'Argentina ha vissuto un torneo pericolosamente tra folli rimonte, improvvise amnesie. Poi entrambe sognano un bis, la Spagna lo attende da 16 anni dopo il primo e unico titolo, l'Argentina invece vuole la conferma, vuole essere bicampione, una conferma in passato riuscita soltanto all'Italia di Pozzo, alla Brasile di Pelé, vuole sognare comunque la quarta estregia. Questa finale del campionato del mondo 2026 inizierà soltanto alle 21 a New York tra un'ora e mezza, ma noi già ci siamo perché vi racconteremo anche ciò che accadrà prima, l'ampio prepartita, tra pochissimo la cerimonia di chiusura, andiamo a inaugurare quella che sarà una lunga serie di collegamenti aspettando il calcio d'inizio con il nostro inviato al MetLife di East Rutherford. Formalmente siamo nel New Jersey, allora per questa finalissima Spagna-Argentina cominciamo proprio da te, Giuseppe Bisantis, buonasera e buon pomeriggio tra di noi.
10: Eh sì, tra di noi, buon pomeriggio. Vi dico che qui a New Jersey sono le 13:28 minuti, in Italia è già sera, quindi ci ascoltano in Italia. Buonasera. Sì, parlavi del MetLife Stadium, stadio celeberrimo perché ospita la Super Bowl, perché ospita i Giants di New York, però forse non proprio adatto per disputare la finale di una mondiale a luglio alle 15 ora locali, perché è uno stadio senza copertura. Abbiamo adesso il sole a picco, tutti stiamo a guardare alle nostre spalle dove fra un po' il sole dovrebbe scomparire, ma sarebbe stato peggio, Guido Ardone, se la partita si fosse disputata ieri, dove qui nel New Jersey si è abbattuto un vero e proprio diluvio e sarebbe stato davvero impossibile anche per le apparecchiature tecniche trasmettere al di là di quello che sarà ovviamente lo spettacolo che caratterizzerà prima, durante e dopo questa finale dei mondiali. Non parliamo delle file chilometriche all'ingresso anche per quella che riguarda la stampa, tra l'altro ingressi comuni per tutti, era consigliato arrivare presto, così abbiamo fatto e così ci è andata bene, visto che siamo in postazione già da molto a proteggere dal caldo, che non è quello torrido magari del Texas o di altre zone degli Stati Uniti, è pure ventilato, però insomma è sempre una postazione totalmente sotto il sole, e quindi sarà così che inizierà almeno la cerimonia d'apertura, mentre per quel che riguarda la partita, che sarà alle 21 italiane, le 15 locali, è molto probabile che invece il sole ci avrà salutato. E insomma si sta per preparare, lo stadio si sta riempendo, nonostante, ripeto, le grandissime file che ci sono all'esterno. Ci sarà ovviamente il presidente Donald Trump, padrone di casa, la sua New York è poco distante da qui, ovviamente a fianco Gianni Infantino, che lo applaudirà continuamente, ma poi ci sarà l'intera famiglia reale della Spagna con il re Filippo, ci sarà anche il primo ministro della Spagna Pedro Sanchez, che con Trump non è che leghi tantissimo, mentre per quel che riguarda Javier Milei, il presidente argentino, non c'è, ma con Trump i suoi rapporti sono eccezionali, solo che lui ha detto la guarderà dalla Casa Rosada, la sede presidenziale della Repubblica Argentina, proprio per scaramanzia, perché finora all'Argentina è andato tutto bene. Poi ovviamente sulla partita c'è tantissimo da dire, c'è da dire, come dicevi tu, che si parlerà la stessa lingua, che sono due grandi scuole calcistiche che però per la prima volta si affrontano in una finale della mondiale, e per la prima volta si affronta in una finale della mondiale la vincitrice della Coppa Europa due anni fa, la Spagna, e la Germania, lo ricorderete, e la vincitrice della Coppa America, l'Argentina. Quindi c'è il meglio del calcio mondiale. Noi ovviamente attendiamo il fischio d'inizio per poi parlare di calcio, raccontare, ma ci sarà tantissimo da dire e da raccontare anche per quel che riguarda il pre, il durante, con questo intervallo ancora non si sa quanto sarà lunga, si era diffusa la voce di mezz'ora, poi è stata smentita, però continuano ad arrivare notizie, gli artisti sono di primissimo piano, di primissimo livello, ci sarà poi tra primo appunto secondo tempo e poi ci sarà la cerimonia di chiusura, però ovviamente il grosso dello spettacolo sarà Spagna-Argentina, che vi racconteremo dalle 21. Per ora a te, Guido Ardone.
9: Grazie a Giuseppe Bisantis, tra poco anche ovviamente per le formazioni, ma considerando che manca un'ora e mezzo, come ricordavi, al calcio d'inizio, prematuro questo aspetto che fa parte del nostro cerimoniale. E poi ovviamente la parata di stelle in campo, perché Messi a male soltanto una parte della storia, la parata di autorità in tribuna, e come ricordava il nostro inviato a New York, New Jersey, per questa finale dei mondiali, ovviamente lo spettacolo che andrà a precedere questa partita, tanto per darvi insomma qualche coordinata anche temporale organizzativa, tra poco meno di 10 minuti dovrebbe iniziare una breve tutto sommato, cerimonia di chiusura della durata di poco più di 10 minuti, firmata anche questa volta dall'italiano Marco Balic, gran cerimoniere insomma di circostanze olimpiche e non solo, con momenti di spettacolo, con una coreografia che poi scopriremo e racconteremo soltanto tra poco. Poi ci sarà il riscaldamento dei giocatori, quindi lo spettacolo lascerà lo spazio materialmente proprio alla preparazione. Noi andremo avanti proiettandoci su questa partita, e ancora 20 minuti circa dal calcio d'inizio, ancora più che spettacolo cerimoniale, perché oltre all'esecuzione dell'inno nazionale delle due squadre in campo come si conviene, ci sarà anche l'esecuzione dell'inno nazionale statunitense, prevista l'attesa di una star hollywoodiana per eccellenza che dovrà rivolgere al mondo del calcio e non solo un breve messaggio. Insomma, ascolteremo tutto in diretta, ma restando ancora su questa partita e aspettando poi di conoscere gli 11 di partenza da una parte e dall'altra, noi diamo il benvenuto in trasmissione a chi ci ha accompagnato durante questo mondiale, a chi ci accompagna canonicamente per raccontare il calcio su Rai Radio 1, e dunque non poteva mancare questa sera Filippo Grassia. Buonasera, ben trovato, buona finale, te lo dico subito, poi capiremo come sarà. Filippo, ciao.
11: Buonasera, buonasera a te Guido e buonasera ai nostri radioascoltatori, e per te invece buon pomeriggio.
9: Assolutamente, 12:32 a Dallas, così aggiungiamo anche il nostro diffuso orario, visto che Giuseppe Bisantis è avanti di un'ora come si suol dire, ma conta poco, ci portiamo avanti su questa partita. Filippo Grassia, poi la cosa curiosa che mi veniva in mente, secondaria ma appunto così come preambolo, è la finale, la finalissima che era stata programmata, no, tra i campioni d'Europa e i campioni del Sud America, si doveva giocare a marzo a Doha in Qatar. Ovviamente per la situazione internazionale la sede non era opportuna, si cercò un accordo per un'altra sede, polemiche a non finire, insomma Spagna e Argentina avevano soltanto immaginato di confrontarsi, era una sorta, come dire, di anticipazione, quasi un presagio verso la sfida che stiamo per vivere.
11: Ma intanto secondo me va sottolineato il fatto che in panchina ci saranno Della Fuente e Scaloni, cioè due tecnici che si sono rivelati estremamente capaci soprattutto nella gestione degli uomini in un campionato mondiale difficile per questioni di temperatura, ma anche per il fatto che rispetto al passato c'è stato da giocare, ci sarà da giocare una partita in più, e meglio di così non poteva andare, anche per come si sono svolte poi le qualificazioni dalla prima fase poi al tabellone a eliminazione diretta. Possiamo dire, questo sì, che forse in parte abbiamo sbagliato i pronostici, perché pensavamo tutti quanti che stasera ci sarebbe stata in campo la Francia, che invece nelle ultime due partite ha dimostrato una fragilità difensiva abnorme, tenuto conto di come invece aveva tenuto in battuta la propria rete nelle partite precedenti. E si diceva anche che a decidere le semifinali sarebbero stati i quattro moschettieri, Yamal e Messi, che si ritroveranno stasera, ma anche Mbappé e Kane. Mbappé ha giocato una grandissima semifinale, forse ha fatto un po' cilecca nella semifinale dove in due occasioni poteva far meglio, ma peggio di lui Barcolà, Dembélé e due, tant'è vero che già oggi si sa che Deschamps ha chiuso la sua decennale carriera alla guida della nazionale francese, al suo posto tornerà Zidane, che è stato un signor giocatore, un signor allenatore, ha vinto tanto, ma lasciami anche dire che è reduce da 3 anni di inattività. E poi sarebbe curioso se Trump dovesse premiare la Spagna alla presenza di Sanchez, che come ha detto il nostro inviato Bisantis non è certamente nel cuore del presidente degli Stati Uniti, per tutta una serie di questioni relative soprattutto alla parte bellica in cui è stata coinvolta la nazione di Trump.
9: Sì, sarebbe un capitolo, un intreccio geocalcistico politico, ma molto molto politico, come è stato questo mondiale, lo abbiamo raccontato in queste quasi ormai 6 settimane. Giuseppe Bisantis, torno da te, perché poi tra poco a te cederemo il microfono, soprattutto per darti la possibilità di farci ascoltare gli effetti dalla MetLife con la cerimonia di chiusura che ormai incombe. Però era molto interessante, tra le tante cose, quello che diceva Filippo Grassia sui commissari tecnici, perché ora Spagna e Argentina, la finale dei campioni può apparire scontata, forse non lo era perché tutti attendevamo la Francia, non è scontato forse vedere in campo, per meglio dire in panchina, alla guida delle due nazionali, proprio Scaloni e De La Fuente. In tanti i loro colleghi, insomma, devono scagliare la prima pietra per aver peccato calcisticamente. Tuchel per il suo secondo tempo contro l'Argentina, Deschamps è stato criticato, insomma, per aver dato meno equilibrio alla sua squadra con le quattro bocche di fuoco e poi magari un centrocampo più fragile. Ancelotti va bene, però per carità di patria naturalmente possiamo tacere, e ovviamente Nagelsmann che con la sua Germania è stato un mezzo disastro. Come gestori, e il CT tu mi insegni deve essere anche soprattutto un gestore di una rosa di campioni, e insomma da una parte Scaloni, dall'altra De La Fuente, Giuseppe Bisantis hanno fatto un capolavoro davvero, con piccole mosse ma sempre azzeccatissime.
10: Ma guarda, io sposo spesso una frase che ha detto Massimiliano Allegri e che è stata condivisa anche da altri allenatori come Claudio Ranieri: l'allenatore bravo è quello che fa meno danni. Quando tu hai a disposizione evidentemente una rosa di campioni, il tuo compito è quelli di farli giocare come sanno giocare, e a quel punto dai le tue indicazioni, però non devi snaturare quelle che sono le loro caratteristiche. Sì, è paradossale quello che dicevamo prima, non è forse la finale che ci attendeva. Eppure, come abbiamo detto in presentazione, c'è il meglio d'Europa e il meglio del Sud America che adesso, al di là dell'ipertrofico mondiale che ha aperto e anche con delle belle sorprese la strada a tante nazionali dell'Africa, dell'Asia, anche dell'Oceania, però il meglio del calcio si gioca da queste parti, si gioca in Europa, si gioca nel Sud America, e quindi questa dovrebbe essere la sfida dei migliori. Poi è chiaro, tra le favorite tutti pensavamo alla Francia, che ha una squadra straordinaria. Pensavamo che l'Inghilterra prima o dopo, 60 anni dopo, potesse provare a portarla a casa, e invece è arrivata questa finale che, se andiamo ad analizzare il tabellone, ha visto la Spagna sbattere un po' all'inizio nel girone contro Capoverde, ricorderete 0-0 con le grandi parate del portiere di Capoverde, che poi è diventato uno dei protagonisti di questo mondiale, ma poi nella fase eliminazione diretta la Spagna ha affrontato Austria, ha affrontato Portogallo, Belgio, Francia, quindi tutte nazionali europee, tutte nazionali accreditate, ha sempre vinto nei 90 minuti subendo un solo gol dal Belgio. L'Argentina, infatti, tra le tante polemiche che poi magari toccheremo su un'Argentina che sarebbe stata favorita, diciamoci la verità, il girone non era proprio impossibile perché c'era l'Algeria, c'era l'Austria, c'era la Giordania, però poi ha cominciato a soffrire, ricorderete all'eliminazione diretta, Capoverde, una delle partite più belle di questo mondiale, vinta solo ai tempi supplementari. La rimonta con le tantissime polemiche contro l'Egitto, a 10 minuti dalla fine l'Argentina era sotto per 2-0, tante polemiche anche a livello arbitrali, con la Svizzera, vittoria ai tempi supplementari con la Svizzera in 10 per l'espulsione di Embolo. Il capolavoro per l'Argentina, secondo me, è stata la rimonta contro l'Inghilterra. Lì non possiamo dire davvero nulla perché l'Inghilterra era in vantaggio, poi l'Argentina ha avuto questa reazione nella finale, l'ha ribaltata, l'ha vinta e quindi l'ha portato a casa la finale. Questo farebbe pensare a una Spagna favorita, se non fosse che questa è la finale, e quindi la finale, quando c'è la Coppa tutta d'oro a bordo campo, sfugge a ogni pronostico. Tra l'altro ti fotografo quello che sta succedendo guardando sempre sopra la nostra testa e sperando che il sole, che noi amiamo tantissimo, prima o poi ci lasci, di modo che noi riusciamo anche a vedere le nostre carte e i nostri monitor. Vi diciamo che la Spagna è arrivata qui al MetLife Stadium, New Jersey, New York Stadium, solo che i giocatori che stavano passeggiando per il campo, per provare il campo che tra l'altro molto discusso, è considerato probabilmente uno dei peggiori, anzi il peggiore di tutti quelli che hanno ospitato il mondiale, c'è un'altra polemica recentissima, la FIFA vorrebbe vendere le zolle, il governo del New Jersey ha detto veramente le abbiamo pagate noi e le gestiamo noi, e quindi ci sarà anche questo ennesimo conflitto, contrasto, insomma, che ne avremmo fatto veramente a meno. Comunque sono stati fatti spostare dal prato perché sta per iniziare la cerimonia, ha montato una palco a tempo di record tutto attorno i monumenti che caratterizzano gli Stati Uniti, la Statua della Libertà, ovvio, l'Empire State Building, ma anche i monumenti di tutte le altre città che hanno ospitato gli Stati Uniti, sì, ma anche il Canada e il Messico, ci saranno presenti appunto i rappresentanti anche di Canada e di Messico, anche se il centro di questo mondiale, il grosso delle partite, è stato qui negli Stati Uniti. Sentite forse anche voi le note sullo sfondo, sta per iniziare la cerimonia di chiusura del mondiale nordamericano 2026.
9: E allora tra pochissimo con da Giuseppe Bisantis, resta con noi Filippo Grassia. L'opportuno riepilogo delle puntate precedenti che faceva Giuseppe rispetto al cammino delle due finaliste mi dà anche l'opportunità di ricordare che poi noi, dopo la cerimonia, avvicinandoci via via alla calcio d'inizio, riascolteremo nel montaggio curato come sempre dalla nostra regista Ombretta Conti proprio i gol che hanno portato Argentina e Spagna fin qui a giocarsi il titolo mondiale a New York. Sì, Filippo Grassia, tra poco si parte, seguirai con noi la cerimonia di chiusura firmata Marco Balic, sarà breve ma si preannuncia particolarmente spettacolare, e allora io andrei subito a New York da Giuseppe Bisantis, perché aspettando Spagna-Argentina è il momento dello spettacolo, che comincia in che modo, Giuseppe?
10: E allora vediamo sul palco illuminato, un palco rotondo e dorato, dei ballerini tutti vestiti d'oro. Dovrebbe trattarsi, almeno secondo il cerimoniale, di un gruppo di suonatori di tamburo di Brooklyn, e infatti sono tutti armati di tamburo. Sentite anche voi in Italia quello che arriva, e quindi saranno dei percussionisti, drummers, che suoneranno e introdurranno quello che sarà appunto lo spettacolo. Vediamo che sono tutti vestiti con una casacca dorata, stanno suonando, mentre al centro c'è il leader che con il ritmo del tamburo sta introducendo appunto quelli che saranno i protagonisti di questa cerimonia. Nel pre sono previsti Post Malone, Jennifer Hudson che canterà l'inno nazionale statunitense, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Tom Cruise che leggerà un discorso. Quindi in momento ci sono i percussionisti, e poi dobbiamo anche sottolineare il grandissimo lavoro dei volontari che in pochissimi minuti poi devono liberare il prato, il campo, perché poi qua si giocherà una partita che non è certo l'ultima partita, è la finale dei mondiali, ed ecco che cominciano a entrare i primi ballerini, sempre accompagnati dalle note e dal suono dei tamburi, e quindi ha inizio quella che la cerimonia di apertura qui al MetLife Stadium del New Jersey. Ripeto, viene detto New York, New Jersey, in realtà siamo in un altro stato, però New York non è distante da qui, e quindi insomma la finale sarà ricordata come la finale di New York, di East Rutherford, è la località della New Jersey dove si disputa appunto questa finale e dove sta è appena iniziata la cerimonia d'apertura. Guido,
9: accompagnati ancora dal suono dei tamburi, come ricordava Giuseppe Bisantis, sono tre collettivi artistici: Brooklyn United Drumline, poi New York Bucket Drummers e ancora il Fogo Azul New York City. Ascoltiamo ancora gli effetti, perché poi tra poco proprio New York diventerà protagonista con i suoi luoghi simbolo, e questo ci riporta appunto alla Grande Mela, anche se formalmente siamo un po' più distanti. Ascolterei per qualche istante.
10: La canzone che viene cantata da un artista locale, Ashvid, che quindi va a cantare, a intonare Champions, perché chi vince questa sera è davvero The Champions, campione del mondo.

D'altra parte, nel mondiale dei grandi numeri e dei grandissimi introiti, iShowSpeed è uno da 50 milioni di contatti su YouTube, quindi insomma sono cose anche per generazioni magari diverse dalla nostra. Giuseppe, intanto ballerini dorati con dei cartoncini dorati, e anche il pubblico, nelle intenzioni di Balic e degli organizzatori di questa cerimonia di chiusura, dovrebbe avere coreograficamente parte attiva. Intanto ascoltiamo ancora.

0: Giuseppe Bisantis, il tuo colpo d'occhio dall'alto, al di là dell'azione scenica con 50 tra ballerini e acrobati, e puoi confortarci, la mia visuale è molto limitata dal monitor di servizio, però sul prato in sostanza vediamo i luoghi simbolo di New York, c'è la Statua della Libertà, l'Empire State Building, c'è naturalmente con la sua rotondità caratteristica il Museo del Guggenheim, quasi a voler essere scalati dai protagonisti, anche se poi ora la scenografia pian piano verrà rimossa, perché tutto è abbastanza rapido, dobbiamo dire.
1: Eh sì, lo dicevo prima, in effetti grande velocità da parte dei volontari, degli addetti al campo per allestire, perché poi saranno tanti artisti, ve li citavo prima, e insomma il tempo poi non è tantissimo, perché poi le squadre hanno proprio diritto a effettuare il loro riscaldamento, si fa per dire. Tra l'altro sì, c'è il sole, fa caldo, non è però quel caldo torrido che per esempio avete voi, Guido Ardone, nel Texas, oppure a Miami, in Florida, in altre zone degli Stati Uniti. Tutto sommato è temperato dall'avvento. Poi ripeto, ieri c'è stato davvero un diluvio. Ho il forte dubbio che se la partita fosse stata programmata ieri
0: non si sarebbe potuta giocare, assolutamente sì.
1: No. Tra l'altro nei 50 milioni di like non c'è il mio, non perché ovviamente non mi piace, ma perché
0: fai ancora in tempo.
1: Altrimenti li metto ad altri. Ce, guarda, ne sarà 50 milioni e uno perché è molto bravo.
0: No, puoi metterlo al signore che si sta per esibire, che è un altro big, esatto.
1: Post Malone, un big, lui sì, lo glielo mettiamo. Tra l'altro però, Guido Ardone, non vorrei togliere spazio a Post Malone, però ci sono arrivate le formazioni ufficiali. Vuoi che
0: teniamole lì da qualche istante, anche se la cronaca non dovrebbe mai attendere la notizia, soprattutto ascoltiamo lo spettacolo
1: sono
0: e poi
1: qui, calde,
0: le declinerai. Vai, sentiamo.

E altro nome da grandissimi numeri, rapper, produttore, già stato protagonista del Super Bowl 2024, l'Halftime Show. Ne vedremo una versione forse un po' ridotta oggi per la prima volta durante un evento calcistico con Giuseppe Bisantis a New York. Ascoltiamo ancora Post Malone, la cerimonia di chiusura dei mondiali 2026.

0: Giuseppe Pisantis, magari per te Post Malone sarà un puntino dall'alto del MetLife, anche se siamo nella Grande Mela, nella capitale della modernità. Lo stile è un po' country, diciamo. Poi lui è dello stato di New York, di Syracuse per essere precisi, però ha scelto uno stile artistico, come dire, per mettere un po' tutti d'accordo. Lo spettacolo continua, si balla ancora.
1: Eh sì, perché è ancora nella pedana Post Malone, ma adesso i riflettori si sono spostati e sentiamo ancora altri brani, ovviamente, di artisti statunitensi, di artisti newyorkesi. Tra l'altro, insomma, rispetto a quanto era previsto, il cerimoniale non è iniziato proprio in punto. Vedremo se riusciranno a recuperare. Comunque Post Malone è lì, hai detto tu, produttore, quindi insomma dei pezzi forti della musica internazionale, e quindi tu dicevi lo vedo come un appuntino. Sì, la postazione è decisamente alta, e comunque in stile americano, vestito tutto di jeans, dal giubbotto jeans su una t-shirt bianca alla jeans con cinturone molto texano da fibbia, così come texano, e anche il cappello bianco. E adesso si esibisce con un altro artista che però in questo caso non riesco a riconoscere. Vediamo se insomma le informazioni che ha Guido Ardone da studio riescono a completare.
0: No, presenza in attesa, devo dire, perché in effetti Post Malone doveva essere l'unico dominatore della scena, non di questa cerimonia, perché poi ci saranno grandissimi nomi.
1: Chiedo venia, ma mi è sfuggito perché, ripeto, stiamo aspettando con grande ansia che il sole abbandoni le postazioni. Dovrebbe avvenire comunque a breve, e quindi riusciremo anche a vedere più chiaro quelle che sono appunto le informazioni che ci arrivano tramite monitor e tramite ovviamente tutte le informazioni che arrivano dalla FIFA. E quindi continua Post Malone, che è accompagnato da questa ragazza con giubbotto giallo, anche lei con abbigliamento sportivo, e stiamo parlando sopra questa canzone, e probabilmente molti nostri ascoltatori non stanno gradendo. Facciamolo ascoltare, solo che vi dico, e sentite anche voi, è iniziato uno spettacolo di fuochi d'artificio. Beh, insomma, più che fuochi d'artificio sono tante luci che vengono sparate in cielo, non come i fuochi d'artificio tradizionali, che accompagnano la fine dell'esibizione di Post Malone, anche però i fischi del pubblico, che però, come tutti sapete, negli Stati Uniti significano apprezzamento.
0: Allora, visto che Post Malone esibiva anche una maglietta che ho intravisto, spero che le due squadre si divertano, così, con un augurio insomma abbastanza di prassi di vita. E visto che il calcio è il nostro pane quotidiano, ne abbiamo fatto una piccola eccezione, dando spazio giustamente al racconto e agli effetti sonori, ai suoni di questa cerimonia di chiusura di Mondiale 2026. Però ovviamente torniamo al core business, visto che siamo negli Stati Uniti, ovvero il pallone, ovvero le formazioni ufficiali della finale dei Mondiali 2026, Spagna-Argentina, appena sfornata. Giuseppe Pisantis, quindi a te la parola per gli 11 di partenza, e poi torneremo da Filippo Grassia, così ce le commenterà in tempo reale. Giuseppe.
1: Anche perché il palco viene smontato a tempo di record, vedremo se rimarrà il grande tabellone, il grande tappeto, chiamiamolo così, con i monumenti tipici della città New York, che insomma fa riferimento a quello che è l'impianto qui a New Jersey di East Rutherford. Ed eccole dunque le formazioni, mentre anche l'Argentina è arrivata qui allo stadio. 4-1-2-3 per la Spagna di De La Fuente, Unai Simón nel portiere, un solo gol subito, lo dicevamo. Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella in difesa. Dani Olmo, Rodrigo e Fabian Ruiz a centrocampo. Lamine Yamal, Arzabal e Alex Buena davanti. Questa è la Spagna, non ci sono grosse sorprese. C'erano stati dei dubbi, delle preoccupazioni per Lamine Yamal, ma credo che, vista l'attrazione, avrebbe giocato anche con una gamba sola, tra l'altro proprio a Brooklyn, proprio di fronte alla statua della Libertà, due enormi gonfiabili raffiguranti Lionel Messi e Lamine Yamal, da ieri campeggiano praticamente nella città che non dorme mai. Andiamo a vedere la replica di Lionel Scaloni, Argentina 4-4-2. Emiliano Martinez il portiere, Montiel, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa, De Paul, Enzo Fernandez, McAllister, Nico Gonzalez a centrocampo, Messi, neanche a dirlo, davanti, affiancato da Julian Alves. Alvarez. Qui la sorpresa è Nico Gonzalez dal primo minuto, ma anche l'altro esterno De Paul, giocatori che conosciamo perché hanno militato a lungo nel nostro campionato, farebbero pensare a un'Argentina dall'assetto offensivo. Diciamo anche che l'arbitro, e poi visto che c'è il nostro esperto di arbitri Filippo Grassia, lo commenteremo, è Slavko Vincic, Slovenia, quindi appartenente a una federazione non grandissima, però è un arbitro che ha diretto Champions League, campionati europei, insomma un arbitro di altissimo livello. Federazione slovena, tutti hanno visto quando Pierluigi Collina, che è il referente degli arbitri dell'AIA, ha annunciato la sua nomina, Vincic è scoppiato in lacrime. Comunque poi sulle nomine, ma è normale quando si parla di arbitri, qualche polemica c'è stata. Poi Tomas Klanknik e Andras Kovacic, i due guardialine, anche loro sloveni. Adam Madke della Giordania sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR Bastian Dankert, tedesco, Nicolas Gallo, colombiano, e Kamis Arzarri, che è catariota. Adesso è stato completamente tolto il tappeto con i simboli di New York sullo sfondo, musica che introdurrà gli altri artisti che prenderanno parte a questo pre, ossia una cerimonia che, come ho detto, sarà pre-finale, durante finale tra primo e secondo tempo e post-finale, e quindi vedremo adesso a chi toccherà. Intanto vi ho dato le formazioni, ne possiamo discutere.
0: Benissimo, grazie Giuseppe Bisantis. Quanto alla seconda parte dello

0: chiaramente Filippo Grassia. Torno da te ricordando che saluteremo tra pochi istanti Giovanni Galli, che accompagnerà Giuseppe Bisantis in Radio Cronaca. Su Vincic ci dirai tutto tra poco, ma io vorrei chiederti subito, rispetto alle scelte dei due CT, della Fuente non rimescola affatto le carte, però c'è ancora la conferma, credo per la terza volta consecutiva, di Fabian Ruiz al posto di Pedri. Sorprendente Scaloni, però devo dire, perché rimette De Paul, non c'è più Paredes davanti alla difesa, Nico Gonzalez dal primo minuto, la annovererei tra le notizie, forse un'Argentina, Filippo Grassia, che vuole assomigliare, quella in partenza vuole assomigliare di più a quella del secondo tempo contro l'Inghilterra. Non ho la formazione precisa di quei minuti, però così vado un po' a memoria, e dice bene Giuseppe, forse un po' più aggressiva sin dall'inizio. Grassia.
1: Sì, intanto lasciami, come posso dire, una parentesi nel sottolineare che almeno in quest'atto finale c'è un poco d'Italia, non solo con Balic che ha illustrato la cerimonia di chiusura, ma anche con Scaloni, che ha il passaporto italiano ed è di origine di un paese in provincia di Fermo, nelle Marche, ed è uno che ha vinto tanto, due Coppe America oltre al Mondiale e tante altre cose. Chissà se in Italia gli avremmo regalato una panchina così importante in giovane età, tenuto conto che si affronteranno due tecnici di generazioni diverse, uno di 48 anni, l'altro, se non erro, di 65. Relativamente alle formazioni, ho ascoltato con molta attenzione quello che diceva Bisantis e devo dire che mi sono stupito soprattutto per l'esclusione di Paredes, che secondo me è sempre stato l'equilibratore della squadra,
0: grande equilibratore, l'uomo, sì.
1: Sì, l'uomo che ha montato un po' la guardia alla difesa dell'Argentina. Sì, mi aspettavo di vederlo in campo e chissà che poi non possa entrare nel prosieguo della partita. Certo, la Spagna è una squadra estremamente tosta, lo si è visto nelle ultime partite, in cui prepara attentamente della Fuente ogni momento della gara, togliendo spazio agli avversari. L'Argentina dalla parte sua, a mio parere, però ha una qualità in più, quella che a Napoli chiamano Cazzim, altrimenti non sarebbero riusciti Lautaro Martinez, Messi e compagnia cantando di ribaltare il risultato, prima con l'Egitto e poi con l'Inghilterra. E poi c'è da capire se la Spagna marcherà Messi un po' più attentamente di quanto è successo all'Inghilterra di Tuchel. A proposito di Tuchel, si è detto ha sbagliato la partita perché ha messo in campo, quando era in vantaggio, tre difensori, quindi portandosi dentro tutti gli avversari. Però ragazzi, dobbiamo dire che dal 1966 l'Inghilterra in Coppa del Mondo non aveva fatto nulla e l'ha portata comunque ad un prestigioso terzo posto, per cui io fossi nei panni del presidente della federazione britannica lo lascerei tranquillamente al suo posto.
0: E in un coro di critiche Filippo Grassia dà la soluzione in qualche modo a Thomas Tuchel, poi magari torneremo anche su quella che è stata la bizzarra, certo, sui generis, come spesso accade per le finali che valgono il bronzo, per la finale del terzo posto di ieri, questo
1: che tra l'altro la Francia non la voleva neanche giocare, no?
0: Sì, nel primo tempo l'abbiamo pure visto, poi le cose sono cambiate, però ovviamente diamo il benvenuto in trasmissione a chi racconterà questa finale del campionato del mondo, al fianco dell'inviato a New York Giuseppe Bisantis, il commento tecnico di Giovanni Galli. Giovanni, buonasera, anche per l'ultimo atto, il più importante. Ciao.
2: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Hai avuto modo di ascoltare le formazioni, immagino, poi magari le riepilogheremo più avanti, ma lo farà chi di dovere, cioè Giuseppe Bisantis. Io ho anche ricontrollato in questi pochi istanti copia conforme della formazione anti-Francia in semifinale per De La Fuente, quindi non è la novità ma è la conferma della novità, cioè Fabian titolare credo per la terza partita consecutiva. E allora il colpo a sorpresa, insomma, dalla scaloneta alla scalonata, potremmo dire, perché qui insomma di scelte inattese, almeno a mio parere, ce ne sono, Giovanni.
2: Sì, diciamo che ha dato continuità a una squadra che ha, questo mi riferisco a De La Fuente, che ha trovato la sua identità con Fabian Ruiz, che nella semifinale secondo me è stato straordinario sia in fase di non possesso che in fase di costruzione, in fase d'appoggio, di gioco, è stato uno dei protagonisti assoluti. E dall'altra parte Scaloni ha voluto dare un messaggio che è quello che è stato il primo tempo probabilmente contro l'Inghilterra non rappresentava forse la sua idea di calcio. E allora...

0: Allora è ritornato, no, ai tre centrocampisti De Paul, Fernandez e McAllister, con Nico Gonzalez a sinistra, che può fare le due fasi, può fare, no, mettersi in linea a quattro con questi tre centrocampisti,
1: può essere il terzo d'attacco anche, volendo.
0: È terzo d'attacco, ma poi fondamentale, perché io vorrei ricordare che è stato lui a cambiare la partita, perché Tuchel si è impaurito nel momento in cui Nico Gonzalez ha avuto quelle due occasioni clamorose, dove Pickford in una circostanza ha fatto una grandissima parata, due colpi di testa, e ha creato veramente grande imbarazzo alla difesa inglese, per cui lo ha visto in forma. Questo è un giocatore che ti può fare le due fasi ed è giusto che sia stato ricompensato del suo sacrificio.
1: Filippo Grassia, tornando invece all'aspetto arbitrale, giustamente che di tua pertinenza, e ovviamente continueremo a chiacchierare con Giovanni Galli, come riscaldamento anche nostro e suo in vista del calcio d'inizio dal punto di vista arbitrale, la designazione, ci diceva Giuseppe Bisantis, lo sloveno Vincic per questa gara che vale il titolo mondiale.
2: Ma sulla carta è la soluzione migliore. Si è un po' discusso per il fatto che un arbitro dell'UEFA dirigga una finale mondiale in cui c'è una nazionale europea, però noi non possiamo dimenticare che la finale tra Francia e Argentina era stata diretta dal polacco Marcina, che in passato Nicola Rizzoli aveva arbitrato Germania Argentina, e andando ancora più in là Collina aveva diretto Brasile e Germania. E quindi sotto questo aspetto io non credo che si debbano andare a tirar fuori delle polemiche inutili con una dietrologia che non ha senso. Vincic è un arbitro che si fa estremamente rispettare, però non è uno dal cartellino facile. La sua media è di circa 4 ammonizioni a partita. Vedremo se basteranno in una finale mondiale, dove gli argentini potrebbero anche rimanere irretiti dal possesso palla della Spagna, e quindi commettere qualche fallo per recuperare appunto il pallone. E poi al VAR c'è il tedesco Dacart, che è sicuramente una garanzia. Conosco meno sotto questo aspetto il colombiano Gaio, che comunque, diciamo, dalle sue parti è particolarmente stimato. Resta il fatto che la nostra squadra arbitrale lentamente sfumata nel corso della competizione. Sotto questo aspetto credo che Orsato, il nuovo designatore degli arbitri, dovrà farci una riflessione.
1: E questo è il capitolo arbitrale relativo a questa finalissima del Mondiale Spagna-Argentina. Ricordo il calcio d'inizio tra meno di un'ora ormai alle 21, ma a partire dalle 20:42 circa da programma ufficiale ci sarà ancora un lungo cerimoniale che si aprirà con l'inno nazionale statunitense in questo caso, poi la presenza di star ancora del mondo dello spettacolo, anche la nostra Laura Pausini, ci sarà Tom Cruise, visto che lo preannunciava Bisantis, e poi si andrà con il cerimoniale vero e proprio con gli inni nazionali delle due squadre in campo. Giovanni Galli, tornando invece al percorso delle due, e ribadisco che tra poco avremo anche modo di riascoltare le reti, i principali momenti di questa cavalcata di un mese e passa, però ti chiedo un'operazione riepilogo un po' più ampia, perché poi come tutte le nazionali la Spagna è andata ovviamente a cicli in questi anni, da Aragonés, poi Del Bosque, adesso questo può essere un altro ciclo molto importante con la formazione campione d'Europa che punta anche al titolo mondiale, e in tutto questo però parere di molti osservatori ben più autorevoli di me e al tuo livello invece, il possesso palla divenuto da, come dire, sterile momento di tiki-taka, qualcosa invece che permette la costruzione, che permette la concretezza, la solidità anche difensiva, e questa forse, come dire, la cifra di questa Spagna per quello che hai visto in questo mondiale, oltre alla regolarità dei risultati, quel pari sciagurato contro Capoverde con tantissime occasioni avute, peraltro sembra ormai perso nella notte dei ricordi.
0: Sì, ma intanto anche, mi sembra che anche l'Argentina con Capoverde non è che abbia avuto
1: vita facile.
0: Perciò, no, ma detto questo, hai sottolineato un aspetto importante, cioè queste squadre, la Spagna riesce sempre comunque a ripresentare sempre calciatori nuovi, perché nascono con una cultura che proviene dai settori giovanili, da come vengono costruiti, da come vengono, allora, i bambini veramente, quando entro i 12 anni non hanno ruolo e giocano. Mi raccontavano una volta in Spagna che Messi addirittura delle volte lo facevano giocare come portiere, proprio perché tutti dovevano avere la cognizione e la capacità di capire che cosa serve in quel determinato ruolo. Mm. Perché se io faccio il difensore centrale contro un centravanti, ma sono un centravanti e mi mettono a fare il difensore centrale, logicamente io vedo quello che mi fa l'attaccante avversario e io come difendente devo cercare di portare, no, di mettermi nella condizione di renderlo inefficace. Per cui quando poi dopo torno a fare il mio ruolo, so che cosa pensa il difensore perché me l'hanno fatto fare. Cioè è una cultura completamente diversa. Noi purtroppo, se andiamo a vedere le partite dei settori giovanili, vediamo uno schieramento di ragazzi che tatticamente sono quasi perfetti, giusto per incensare poi dopo l'allenatore, per dire guarda com'è bravo, come li fa giocare bene, come sono educati questi bambini. Sì, li saranno anche educati, ma gli togli il talento, gli togli la fantasia, gli togli quello che si sentono dentro di poter dare. Perché? Perché devono fare quello che gli dice l'allenatore. Giuseppe, e in Spagna sì, non è così.
1: Sì, sì, sì, è chiarissimo. Giuseppe Bisantis, venivo proprio da te per passare ancora dal calcio allo spettacolo, altro momento patriottico a stelle strisce. Lo facciamo ascoltare magari ancora un po' da East Rutherford, Giuseppe.
3: Eh sì, viene cantato da un tenore, non è Andrea Bocelli che è onnipresente in queste manifestazioni, c'era Città del Messico alla cerimonia d'apertura, certo, lo scorso 11 giugno, qui comunque voce potente, possente, le ultime parole e adesso ci sarà l'applauso del pubblico. Beh, insomma, pensavamo un po' più partecipato, devo dire che nonostante le file enormi per entrare, tutti hanno seguito la lettera alle disposizioni, ossia venite molto prima. Tra l'altro lo stadio qui di East Rutherford non è vicinissimo a centri abitati, insomma bisogna arrivarci con vari mezzi, ecco, non ci si arriva a piedi, qualcuno l'ha fatto, però devo dire che adesso sono tutti seguiti e seduti in tribuna. A giudicare dal colpo d'occhio che ho qui dall'alto della mia postazione, prevale il tifo argentino, anche per motivi geografici, visto che insomma dall'Argentina agli Stati Uniti ci si mette di meno di volo rispetto alla Spagna. I tifosi spagnoli li vediamo concentrati tutti con maglia rossa alla nostra sinistra, ma prevale la maglia a strisce albiceleste argentina. La partita sarà Spagna-Argentina e insomma le squadre dovrebbero giocare con le loro divise, come è giusto che sia in una finale. Abbiamo visto insomma divise molto eccentriche anche per le partite di qualificazione, ma adesso la finale si fa sul serio. Per quel che riguarda invece la tribuna stampa, tracima di colleghi spagnoli, anche la nostra postazione in pratica è travolta da colleghi di Radio Spagnole che ospitiamo anche nella metà disponibile della nostra postazione, e insomma probabilmente durante la radiocronaca sentirete anche gli effetti delle loro urla e della loro gioia.
1: Allora, effetti di urla e di gioia andiamo a riascoltare subito, perché visto che Giovanni Galli esaminava quello che è stato poi lo sviluppo del calcio in Spagna, del percorso delle due nazionali, abbiamo già parlato, l'ha fatto Giuseppe Bisantis, l'abbiamo fatto con Filippo Grassia che resta con noi. Andiamo a rivivere un po' questi giorni, il cammino delle due squadre. Cominciamo proprio dalla Spagna, poi formalmente è quella la squadra che figura per prima nella dicitura ufficiale FIFA di questa partita. Ovviamente si parte proprio, e sembra passato davvero tantissimo tempo, per molti versi è passato tantissimo tempo perché questo mondiale è cominciato l'11 giugno, ma era in realtà il 15 giugno in questo caso, con quel pari, io direi sì, scialbo per il risultato. Poi ripetiamo, le occasioni c'erano state della Spagna contro Capoverde, la squadra è andata in crescita, ha vinto tutte le partite successive, ha subito un solo gol, come torniamo a ribadire con il montaggio della nostra Ombretta Conti. Il cammino verso la finale, a cominciare dalla fase a gironi in questo mondiale 2026 della Spagna.
4: Arriva in questo istante il triplice fischio da parte di Macadme, forse la più grande sorpresa di questo avvio del mondiale. La Spagna non riesce a valicare il muro di Capoverde, termina 0-0 la sfida di Atlanta.
5: Attenzione sulla corsia di sinistra con Oyarzabale, pallone dentro e poi la rete, il gol della Spagna, la rete di Lamin Yamal.
6: Che bonito che te va, quando te va bonito.
7: Il tentativo però ancora in percussione con Cucurella, il cross, ora il gol del vantaggio al posto giusto, Oyarzabale al momento giusto, che freddezza a questo giocatore.
8: Fernando Torres, palla di rigore in rete e la Spagna è in vantaggio. Invenzione di Ferran Torres per Merino con il sinistro sul primo palo, raso terra micidiale e la Spagna passa. Portogallo 0, Spagna 1.
9: Ureia sta correndo moltissimo, tra centralmente per Pedri, arriva Cubarsí da fuori, Cubarsí para la Menzel, vantaggio della Spagna, ancora con Merino, ancora con Merino.
10: Servizio per Dani Olmo al limite dell'area di rigore, palla poi ancora per Pedro Porro che va a raddoppio, il raddoppio. Eccolo da qua. Parte della Spagna, Pedro Porro, la Spagna vola in finale.
1: Le emozioni dei gol raccontati dai nostri inviati radiocronisti, ancora premio Oscar per le scelte musicali, davvero per la colonna sonora di questo riepilogo calcistico del cammino della Spagna, la nostra Ombretta Conti. Poi su Merino ci siamo, anzi si è sicuramente superata. Ora rapidissimo giro perché poi andremo oltre, arriveremo anche all'Argentina. Filippo Grassi e Giovanni Galli. Filippo, sì, il mondiale di Yamal, dicevamo, a maggio, a inizio giugno, in parte lo è stato, solo in parte. Poi la forza di questa squadra forse è anche aver trovato, strada facendo, e lo abbiamo appunto sentito dall'opportuno riepilogo, la provvidenza di Merino che entrava in campo e segnava dopo un paio di minuti e due le ha risolte lui. Il basco Oyarzabal, ora io citavo l'abusata espressione falso 9, forse il più falso di tutti, però 5 reti le ha fatte, non vorrei che la memoria mi tradisse. E ovviamente ancora Fabian Ruiz, quando Della Fuente l'ha schierato, l'avete detto chiaramente poco fa, da titolare ha sempre risposto molto molto bene. Collettivo, Filippo Grassia.
2: Ma si diceva qualche giorno fa che il problema della Spagna fosse il centravanti, però se poi andiamo a vedere Oyarzabal nella prima fase, i suoi gol li ha segnati e come, e poi invece nelle partite a eliminazione diretta è venuto fuori Merino che non appena è sceso in campo ha realizzato gol fondamentali. Vorrei però dire che queste sono le due squadre, qui mi piacerebbe anche ascoltare il vostro pensiero, che hanno i due pacchetti di centrocampo migliori, Rodri, Olmo, Ruiz, da parte della Spagna, e dall'altra parte McAllister che ha preso due pali, non dimentichiamolo, in semifinale, Fernandez, De Paul. Cioè con questo mi riallaccio a quanto ha detto Giovanni, che si tratta di giocatori in grado di ricoprire più ruoli. Questo è forse il problema che i tecnici dei settori giovanili in Italia e non solo non hanno capito, che oggi ci vogliono dei giocatori universali capaci di farsi valere in più zone del campo, ci vuole il difensore che sappia marcare e poi rilanciare, e poi ci vuole gente lì in mezzo al campo che sappia fare delle cose importanti e soprattutto poi cercare anche il gol, e sono stati spesso e volentieri i centrocampisti a permettere a Spagna e Argentina di andare avanti. Ecco perché forse il limitativo, come posso dire, appiattirci sul duello tra Yamal e
1: è solo una parte della e storia, poi, la più suggestiva, la foto che abbiamo
2: dicevi,
1: visto tutto. Resta lì Filippo, che sentiamo
2: tu,
1: anche vai a chiudere.
2: Volevo solo aggiungere questo a proposito di Merino, bellissima la colonna sonora.
1: Poi
2: ci sono Merino
1: e c'è
2: Lautaro Martinez, quindi dalla panchina, quindi, potrebbero venire fuori due finisseri di razza.
1: Tutt'altro che comprimari. E poi Giovanni, tu hai fatto un'analisi secondo me perfetta poco fa sullo sviluppo giovanile della Fuente. A livello giovanile con la Spagna ha vinto, non dico tutto, ma tanto, tantissimo, la 19, la 21, poi lo sa bene Bisantis che è narratore anche delle nazionali giovanili, in particolare dell'Under 21, ha fatto un argento olimpico e molti di questi ragazzi li ha tirati su lui, Dani Olmo, Fabian Ruiz e non solo, erano in quei tornei giovanili. Poi rispetto a quello che abbiamo ascoltato in una battuta giovanile a questo resoconto, tu eri presente per Spagna-Arabia Saudita, la prima gara del riscatto, se ben ricordo, che cosa ti viene in mente? Il cammino visto ora così in prospettiva, guardandosi alle spalle?
11: Un primo tempo devastante, un primo tempo dove questa squadra ha dominato in lungo e in largo, una squadra che si era ritrovata. Probabilmente essere inciampato nella prima partita li ha riportati, no, ad avere, a ritrovare il gioco e a non andare sulle individualità, cosa che non fa parte del loro DNA.
1: un mezzo passo falso salutare quasi all'inizio, quando ovviamente i giochi erano più che mai aperti. Giuseppe Bisantis, parlavo di under 21, è ovvio che voglio chiamarti in causa, anche se sei in procinto di commentare la finale dei campionati del mondo, delle nazionali dei grandi, anche sul monitor Ciolo Simeone in tribuna, qui diciamo mi indegnamente sostituisco a chi ci racconterà la partita, ma al di là di questo, Giuseppe, il progetto, lo sviluppo, il tecnico federale, il tecnico canterano, quello che poi fa i vari passaggi, i vari step si direbbe, loro l'hanno trovato e l'hanno fatto crescere meravigliosamente, Giuseppe.
3: Beh sì, intanto Ciolo Simeone non se n'è persa una, mentre vi dico che visto che volteggiano tre elicotteri delle forze armate statunitensi, credo che sia in arrivo il presidente Donald Trump, così come
1: un segnale arriva dal cielo,
3: indicando,
1: sì.
3: Insomma non può che arrivare dal cielo, anche se ripeto New York è la sua città. Donald Trump è proprio nato 80 anni fa a New York. Beh sì, l'Under 21 intanto davvero mi dai lo spunto per dire, per raccontare il fatto che io gran parte di questi giocatori che oggi si sfideranno,
1: davvero li hai visti crescere,
3: quelli della Spagna li ho visti davvero crescere nelle varie sfide anche con la nostra nazionale Under 21, e quindi davvero vederli ragazzi anche timidi e trasformarli in campioni anche se giovanissimi, mentre non so se sono gli elicotteri di Trump che hanno spostato questo vento, ma la copertura in plastica che era stata messa ieri per proteggere le attrezzature dal diluvio adesso ci ha travolto praticamente nella nostra postazione. Comunque non c'è più il sole, almeno in postazione riusciamo a distinguere meglio. È chiaro che quando tu investi su il settore giovanile, e questo è una qualcosa che la nostra federazione sta provando a fare da un po' di anni, ossia rendere l'Under 21 il principale serbatoio della nazionale maggiore, così è. Il problema ovviamente dell'Italia, lo abbiamo detto miliardi di volte, è che probabilmente questa è una generazione dove non nascono grandi campioni, tutti buoni giocatori ma non grandi campioni, perché se andiamo a vedere le formazioni di Spagna, di Argentina, ma anche di Francia, anche di Inghilterra, anche della Norvegia, della Svizzera, insomma ci sono giocatori che probabilmente noi non abbiamo, e quindi adesso si sfideranno tanti giocatori che poi si conoscono, alcuni sono compagni di squadra nei club, soprattutto in Europa. Nell'Argentina l'unico che gioca in patria è Montiel, difensore che gioca nel River Plate, quindi tutti giocatori che conosciamo benissimo, e quindi da qui, partendo dal basso, o meglio dai settori giovanili, si riesce a costruire le grandi squadre, le grandi nazionali. Adesso è in corso da noi appunto una rifondazione, i nomi da cui si riparte per ora sembrano essere quelli giusti. Ci auguriamo davvero che non ci sarà più un altro mondiale da raccontare senza l'Italia.
1: E tra l'altro la settimana prossima, detto per inciso, sarà una settimana importante, perché dovrebbe arrivare finalmente la scelta, la fumata azzurra sul nuovo commissario tecnico. Adesso però c'è una finale dei mondiali da raccontare, sono le 20:17, si partirà alle 21, ci sarà ancora un segmento spettacolare, un protocollo un po' più ufficiale, ma la sensazione, ce lo confermerà tra pochissimo l'inviato Giuseppe Bisantis, è che tra poco ci sarà il riscaldamento in campo delle due squadre. E noi ci spostiamo sulla sponda calcistica opposta, abbiamo riascoltato il percorso della Spagna in questo mondiale e facciamo la stessa cosa con l'Argentina, un percorso sulle montagne russe, un percorso fatto di rimonte, fatto di partite in cui sembravano davvero con un piede e mezzo sulla scaletta dell'aereo che le avrebbe riportati a casa, tantissimi gol segnati ma anche altrettanti subiti, insomma un po' l'elogio della follia per la formazione campione in carica che ora proverà a difendere il titolo, a conquistare il quarto, il secondo consecutivo, e abbiamo detto quanto sia stato difficile in passato ottenere questo traguardo. Ancora nel montaggio di Ombretta Conti, a questo punto io pregusto un'altra colonna sonora da Oscar, andiamo a risentire con le voci dei nostri inviati e radiocronisti in questo mondiale 2026 il cammino dell'Argentina dei due Lionel, Scaloni in panchina, Messi in campo, andiamo a sentire.
12: Vuole attaccare ancora Almada, poi dall'altra parte gira questo pallone indietro, velo, Messi, rete! Ha segnato l'Argentina! Lionel Messi, questo è il record!
4: 2-2 tra Argentina e Capoverde.
13: Altro calcio d'angolo per l'Argentina.
4: E va Messi. Colpresa il gol. Ha segnato l'Argentina. Ha segnato Cuti Romero.
14: In Argentina nasci.
15: Contro piede Argentina. Cross di Lautaro. Colpo di testa. Gol.
13: Ancora vivo, ci prova Alvarez e trova un
5: grandissimo gol, il gol dell'Argentina. Argentina 2, Svizzera 1.
15: Si continua a giocare, Messi sulla destra, il cross dentro la di rigore e gol dell'Argentina con il toro Lautaro Martinez. Sarà Spagna-Argentina la finale di questo mondiale.
1: Una finale al ritmo di tango, opportunamente, poi sì, un muchachos che era diventato l'inno più o meno ufficiale dell'Argentina del 2022, quella del terzo mondiale. Noi eravamo a Doha, in Qatar, città pacificamente invasa proprio dai tifosi sudamericani. Adesso però c'è da attualizzare, c'è questo la quarta estrecia che già domina, ma è solo un auspicio. Poi se verrà, come dire, se diventerà colonna sonora ufficiale lo capiremo. Grazie davvero a Ombretta Conti per averci fatto riascoltare a Suon di Musica e Che Musica le reti delle due finaliste in questo mondiale. Tornando agli aspetti anche calcistici, ma insomma questo tango in sottofondo era molto molto piacevole. Filippo Grassia, e poi andiamo anche da Giovanni Galli. Tra 5-6 minuti avremo soltanto un mini break in questo pre-partita ininterrotto. Le rimonte e l'essersi trovata con l'acqua alla gola più di una volta, con le spalle al muro calcisticamente parlando, hanno più dato o più tolto all'Argentina? Cosa intendo dire? Che poi ovviamente anche quello spirito, quel termine sdoganato che tu citavi poco fa nel nostro calcio, questa squadra ce l'ha e come. Poi è chiaro che ti sei trovato a ballare coi fantasmi con Capoverde, con l'Egitto, con l'Inghilterra ci può stare, d'accordo, ma loro a 8 minuti dalla fine con l'Egitto, una buona squadra, alcune buone individualità, però per carità erano praticamente eliminati 2-0. Mentalmente tutto questo che cosa rappresenta poi a pochi minuti dall'inizio di una finale?
2: Sì, non dimentichiamo anche che l'arbitro ha annullato un gol di Zico, sarebbe stato il 2-0, poi ribadito, insomma,
1: dallo stesso Zico, tra l'altro. Sì,
2: sì, sì, esatto, un po' vendetta. Ma sai, quando tu alla fine riesci a colmare uno svantaggio così importante come è stato con l'Egitto, a uscirne fuori, ti ripeti con l'Inghilterra, tra l'altro con un gol di Lautaro Martinez nel recupero, bene, esci col morale altissimo e sicuramente con un temperamento ancora più rafforzato. Credo che Scaloni migliorerà sicuramente con la Spagna la fase difensiva, che in un paio, diciamo anche in tre circostanze, ha lasciato a desiderare. Però certamente quando l'Argentina è in possesso di palla è devastante. Sotto questo aspetto, a mio parere, è più forte della Spagna, che invece vive di fraseggi. E poi non dimentichiamo che l'Argentina, in caso di successo, raggiungerebbe Germania e Italia con 4 vittorie in Coppa del Mondo, mentre per la Spagna si tratterebbe della seconda vittoria alla pari dell'Uruguay e della Francia. E quindi ci troviamo di fronte non solo alle due nazionali che hanno più vinto nei rispettivi territori e in varie competizioni, ma anche alle due nazionali che, pur praticando un calcio diverso, possono fare di insegnamento anche a noi italiani.
1: Giovanni Galli, rispetto al tema mentale, all'aspetto psicologico del quale parlava Filippo Grassia, ovviamente vuoi aggiungere qualcosa? Un tassellino lo aggiungo io, perché nel nostro montaggio antologico abbiamo riascoltato anche quello che è stato il gol del record di tutti i tempi, poi i numeri sono cresciuti ancora, le cose sono cambiate, ed è uno spunto per ricordare che, tra l'altro, obiettivo se volete secondario rispetto a quello grande della vittoria del mondiale, però con la doppietta di ieri Mbappé si è portato a quota 10 nella classifica dei marcatori, Messi a 8, e poi lo ha scavalcato anche in quella di ogni tempo. Prima o poi accadrà in maniera definitiva, per un fatto fisiologico, come dire, generazionale. 21 reti Mbappé, 20 Messi, insomma c'è in gioco anche altro, Giovanni. Ovviamente il titolo è la prima cosa.
11: Sì, no, a riferimento a quello, alla mentalità del fatto di recuperare le partite, gli darà forza fino al 90esimo, per cui l'Argentina non è mai morta, e questo lo capirà anche, e lo deve aver capito anche la Spagna, di che cosa aspetterà, perché anche se sarà in vantaggio, dall'Argentina c'è sempre da aspettarsi, no, il colpo di coda che può riaccenderla la partita. E poi secondo me siamo di fronte veramente a due scuole diverse, due scuole di calcio diverse, però hanno dei giocatori e soprattutto hanno un collettivo. Il collettivo dell'Argentina, basato molto anche sul carattere oltre che sulla tecnica, e la Spagna è un piacere vederla giocare, è un piacere vedere questi giocatori che occupano tutte le zone del campo, e quel famoso Titicaca, no?
1: L'ex Titicaca, sempre... sì, ma ormai è in versione 2.0, è più efficace.
11: Sì. Assolutamente, assolutamente, perché è un gioco. Quello che noi vediamo ad esempio in Italia, i nostri centrocampisti quando ricevono la palla, il primo passaggio lo fanno ai difensori. Adesso o in orizzontale o addirittura indietro alla linea difensiva. E la Spagna lo fa in maniera diversa: come riceve la palla va immediatamente a vedere la metà campo avversaria. E questo è il nostro cambio, cioè abbiamo cercato di copiare, però dobbiamo copiare il meglio, non il peggio di una soluzione.
1: Sì, vediamo troppo spesso nel nostro calcio, parere mio magari del tutto immotivato, fraseggi, un fraseggio che assolutamente non porta da nessuna parte. A chiudere questo segmento di prepartita, perché poi dopo un mini break ci ritroveremo dopo giusto 2-3 minuti. Giuseppe Bisantis, a proposito di metà campo, si sono animate, credo, le due metà campo del MetLife di New York, New Jersey, e poi tu sei stato a margine diretto testimone della folle notte di Atlanta, calcisticamente parlando folle, contro l'Egitto. Quindi se vuoi chiosare rispetto a quello che dicevano autorevolmente Filippo Grassia e Giovanni Galli. Giuseppe,
3: intanto, se mi consenti, sentiamo le ultime note di My Way, perché
1: no,
3: la grande
1: dai,
3: Frank Sinatra e insomma siamo a New York e quindi ovviamente vengono irradiate dagli altoparlanti, brividi per chi vi parla e chi insomma comprende il significato anche di questa canzone, e quindi ascoltiamola un po', poi ti rispondo, promesso, Guido.

0: Cosa segna l'applausometro, Giuseppe?
1: Se posso dirvi un po' dell'emozione, quella sì, è altissima, perché poi insomma la voce di Frank Sinatra, poi insomma anche un orgoglio per noi italiani, perché sappiamo le origini siciliane di Frank Sinatra, e insomma è stata ascoltata anche dalle generazioni più giovani questo pezzo meraviglioso, My Way, cantato da Frank Sinatra. Adesso si volterà ovviamente pagina.
0: Allora Giuseppe, voltiamo pagina anche noi, perché ovviamente i due interrogativi anche rispetto a ciò che vedi permangono, però visto che giustamente hai fatto assolutamente bene, abbiamo ascoltato ancora effetti che ci raccontano questo senso di attesa, ci fermiamo per 2-3 minuti davvero, abbiamo le previsioni meteo, uno stacco da Roma, da Saxarubra, dalla nostra torre di controllo, poi ripartiamo dagli studi di Dallas, ma soprattutto dal MetLife di New York, e saremo ormai a mezz'ora dal calcio d'inizio di questa finale mondiale Spagna-Argentina, con Filippo Grassia che ci accompagnerà, con Giovanni Galli che sarà il commento tecnico al fianco di Giuseppe Bisantis. Quindi tutto ripartirà tra pochissimo su Rai Radio 1, restate con noi, a tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
11: Meteo Radio.
12: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata ultimi rovesci o temporali sulle pianure del Triveneto e dell'Emilia-Romagna, in rapido dissolvimento notturno con cieli che diverranno ovunque sereni. Domani permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci o temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori, dove l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa, con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al centro i valori oscilleranno tra i 35 e i 38 gradi sul versante tirrenico, mentre le coste adriatiche beneficeranno di un clima più gradevole. Al nord, infine, la colonnina di Mercurio supererà solo localmente i 30 gradi, venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
14: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: Eccoci ancora voi da Dallas, 20:30 in punto, e se saranno puntuali anche gli organizzatori, tra meno ormai di 30 minuti dovrebbe essere il calcio d'inizio della finalissima del Mondiale 2026 a New York, Spagna-Argentina. Sono con noi Filippo Grassia, che resterà ovviamente ancora fin quando poi non ci trasferiremo definitivamente al MetLife. Giovanni Galli accompagnerà in Radio Cronaca il commento tecnico, il nostro inviato Giuseppe Bisantis, al quale sottraevo impudentemente il microfono per ragioni di palinsesto che lui conosce molto meglio di me. Però Giuseppe, riprendendo il filo del racconto di ciò che vedi ovviamente in campo, perché ci sono le canoniche operazioni di riscaldamento e poi si parlava delle rimonte, abbiamo riascoltato l'antologia argentina da Montagne Russe, quindi potevi chiosare su questo, visto che tu hai raccontato tra le altre tantissime partite di questo mondiale anche proprio quella famoso Argentina-Egitto. Giuseppe.
1: Beh sì, intanto su quella partita consente di dire, insomma, anche la radiocronaca è stata un po' discussa, poi è normale, no? Non a tutti può piacere, c'è a chi piace, c'è a chi non piace, un po' come Filini col pesce ratto, no? Nel film di Fantozzi, c'è a chi piace e c'è a chi non piace. Ah, parecchi non è piaciuta, a qualcuno magari è piaciuta, lì probabilmente mi sono lasciato trasportare da quella che è stata la partita, dal fatto che l'Egitto era un passo dall'eliminare i campioni del mondo dell'Argentina e devo dire che fino allo 0-2 lo avrebbe pure meritato. Sì. Venivamo un po' da quei brutti giorni del caso Balogun, tra l'altro ancora il governo degli Stati Uniti ha rivendicato orgogliosamente la scelta di aver fatto pressioni su Infantino per togliere la squalifica a Balogun, poi mi permetto di dire fortunatamente poi gli Stati Uniti sono stati presi a pallonate dal Belgio e quindi Balogun o non Balogun sarebbero stati eliminati ugualmente e quindi quella partita magari mi sono lasciato trasportare, però con lo stesso trasporto ho raccontato quella rimonta straordinaria dell'Argentina, magari favorita dal nervosismo e dalla distrazione dell'Egitto, però lo dicevo in uno dei tanti collegamenti di questo pre-partita, il cammino dall'eliminazione diretta è stata particolare perché la Spagna ha chiuso tutto nei 90 minuti, ha incontrato tutte nazionali europee, quindi insomma tutte nazionali insidiose e ha subito un solo gol, quello contro il Belgio, mentre l'Argentina è andata ai supplementari con la Svizzera, tra l'altro è ridotta in 10, è andata ai supplementari con Capoverde, ha effettuato la rimonta con l'Egitto, tra l'altro in un tabellone secondo molti non impossibile per l'Argentina, lo ricorderemo, certo. Sia per quella che riguarda il girone con l'Austria, l'Arabia Saudita, la Giordania e poi appunto Capoverde, appunto la Svizzera, insomma un cammino l'Egitto, un cammino che non sembrava impossibile. Per questo motivo sembrerebbe favorita la Spagna, ma lo ripeto, io credo che nella finale dei mondiali non ci siano squadre favorite, perché chi arriva ai mondiali giocherà il massimo per superarsi e sono entrambe squadre che possono alzare al cielo la Coppa del Mondo.
0: Anche se ha detto, sbilanciandosi un po', è difficile, impossibile scommettere contro Messi, parole di Donald Trump proprio di queste ore, poi ha raccontato che a dargli qualche dritta calcistica il figlio particolarmente appassionato. Insomma, tra un po' vi saluteremo perché andremo definitivamente al MetLife con Giuseppe Bisantis, che sarà affiancato sempre da Giovanni Galli, perché, come torno a ricordare, il cerimoniale strettamente prepartita dopo la cerimonia di chiusura che vi abbiamo già fatto ascoltare sarà un po' più lungo del solito delle altre 103 partite che abbiamo alle spalle per un mondiale, Filippo Grassia, e poi ci ritroveremo credo più avanti nel corso di questa lunga serata per un mondiale che ha espresso dei valori, ora riguardando tutto un po' a pancia piena dopo questa galoppata, comunque direi più che positivi, nonostante, come dire, lo scetticismo, il mio almeno, della vigilia, ma magari anche di molti altri. Grassia, l'ultima.
15: Ma c'è stato fortissimo il neo dell'invasione politica e credo che Trump, continuando a dire che è stato lui a volere il recupero di Balogun, la cancellazione della sanzione, sì, non abbia fatto un favore né a Infantino né alla FIFA, e devo dirti sotto questo aspetto che mi aspettavo anche un intervento importante da parte del CIO, che più volte in alcuni paesi, anche il nostro, si è espresso
0: sulle intromissioni, come non,
15: sì, sulle intromissioni della politica nelle faccende sportive. Cosa si è visto? Si è visto che l'Europa è sempre la grande capitale del calcio, che l'Argentina è l'alfiere del Sud America, ma che c'è al di là dei risultati che si sono verificati nel tabellone eliminazione diretta la crescita delle nazionali africane, perché se tu vai a vedere alcuni risultati possiamo dire che alcune di queste, a cominciare dall'Egitto ma ci metto dentro anche il Senegal, con maggiore accortezza avrebbero potuto compiere un passo in avanti, quindi sotto questo aspetto il mondiale ha regalato sicuramente qualche cosa di nuovo. E poi sul piano del calcio è quello che abbiamo detto nell'intervento precedenti con Giovanni Galli, che è ora di finirla di scatolare i giocatori in posizioni tattiche ben definite, perché oggi il calcio è sempre più universale, con uomini che sanno districarsi in tutte le zone del campo, e l'abbiamo visto proprio con i centrocampisti di Spagna e Argentina, che sono stati fondamentali in fase di realizzazione. E sotto questo aspetto devo dirvi che fra tutti, oltre a Fabian Ruiz, che è un mio vecchio pallino, devo dire che mi ha entusiasmato McAllister.
0: Assolutamente, ma anche con qualità e quantità. Giovanni Galli, in meno di un minuto, ma sicuramente insomma l'operazione è possibile. Oggi molti quotidiani si divertono, per così dire, a proporre gallerie di immagini. Anche noi l'abbiamo fatto radiofonicamente con l'antologia dei gol. C'è una fotografia da raccontare in poche battute che ti resta impressa di questo torneo finora, a parte quelle che racconterai con Bisanti strapoco, il piatto forte?
16: Beh, no, credo che sia, secondo me, proprio la semifinale, Inghilterra-Argentina, perché insomma due squadre così. La Francia è stata eliminata da una grande squadra, l'altra era una partita più equilibrata, e il colpo di Lautaro. Lautaro, secondo me, il gol di Lautaro, 1,72 m, 1,73 m, che salta dietro a Stonze e mette la palla dentro su un calcio, su un cross,
0: una pennellata di Leo Messi.
16: Di Messi.
0: Quello credo stacco lo eleggiamo a immagine per ora emblematica. Ottimo, Giovanni Galli. Allora, appuntamento, presumo, immagino a più tardi con Filippo Grassia. Grazie per questo ampio prepartita. Un abbraccio a te, buona finale, Filippo.
15: Buon lavoro a tutti voi. A più tardi.
0: Ovviamente Giovanni Galli lo riascolterete, a risentirci, che caro Filippo Grassia. Giovanni Galli lo troverete tra pochissimo, perché dopo una piccola pausa pubblicitaria si parte con anticipo 20:37 e si andrà verso il calcio d'inizio, tra inni, momenti spettacolari, personaggi del mondo del cinema e della musica, gli inni nazionali di Spagna e Argentina, e poi sarà la finale del Mondiale 2026 su Rai Radio 1 in diretta, tutto il Mondiale minuto per minuto dagli studi di Dallas. Ci ritroviamo nell'intervallo e tra poco davvero si parte.
17: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
18: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
19: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
21: Ciao! Ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata, per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
22: Berloni, dal 1960. Architetture da vivere.
23: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
24: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
23: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
24: Rispetto per le persone.
23: Recycle.
24: Dare nuova vita alle cose.
23: ESG.
24: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
25: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
26: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
27: La partita.
1: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dal MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, non distante da New York. Sarà questo il palcoscenico della fase finale del campionato mondiale più lungo di sempre. 48 squadre, iniziato l'11 giugno con l'atto finale che parlerà spagnolo, visto che di fronte ci sono la Spagna, squadra campione d'Europa in carica è l'Argentina, squadra che ha vinto l'ultima Coppa America. E adesso il cerimoniale, vediamo le bandiere delle 48 nazionali che, portate dai volontari, sfilano verso il cerchio del campo dove campeggia il logo della World Cup FIFA 2026, il mondiale nordamericano che, tra partite spettacolo, sorprese ma anche tante polemiche, oggi reciterà l'ultimo atto. Chi vince sarà campione del mondo, sarà l'Argentina, e quindi confermerà il titolo vinto 4 anni fa, quasi, perché in Qatar si disputò tra autunno e inverno il mondiale per ragioni climatiche. Oppure sarà la Spagna, che ha vinto un solo titolo mondiale nel 2010 in Sudafrica. Vedremo, sicuramente ci sarà spettacolo. E allora, visto che ancora ci vorrà qualche minuto per l'esecuzione degli inni nazionali, io vado a ricordare le formazioni per chi ovviamente non avesse seguito il nostro lungo pre-partita. La Spagna, guidata da Luis de la Fuente, schiererà un 4-3-3 con Unai Simón in porta, Pedro Porro, Cubarsí, Laporta e Cucurella in difesa, Dani Olmo, Rodri e Fabian Ruiz a centrocampo, Lamine Yamal, Juan Zabal e Alex Baena davanti. La replica dell'Argentina di Lionel Scaloni, 4-4-2, Emiliano Martinez in portiere, Montiel, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa, De Paul, Enzo Fernandez, McAllister, Nico Gonzalez a centrocampo, Julian Alvarez e Messi davanti. A dirigere l'incontro, arbitri sloveni: primo arbitro Slavko Vincic, assistenti guardialine Tomas Klanknik e Andras Kovacic, sloveni anch'essi, mentre il quarto uomo è della Giordania Adam McDamé, Bastian Dunkert della Germania è alla VAR, Nicolas Gallo colombiano il secondo VAR, mentre Camis Almarri della Qatar il terzo VAR. Diciamo che lo stadio, che è conosciuto come MetLife Stadium ma qui ai mondiali è solamente New Jersey, New York, abbinato a New York, anche se in realtà siamo in un altro stato, perché New Jersey, pur non essendo distante da New York, è assolutamente un altro stato, e 85.000 spettatori, ma è totalmente scoperto, per cui ieri qui c'è stato un vero e proprio diluvio e quindi credo che ci sarebbero stati problemi per la partita e per quella che riguarda la cerimonia di chiusura. E poi anche il Prato, che è considerato forse il peggiore tra tutti quelli che hanno aspettato questo mondiale in Nord America, tra Canada, Stati Uniti e Messico. Prevalenza netta, ovviamente, biglietti alle stelle, stata la corsa al biglietto, ma di sostenitori argentini si vedono le maglie albiceleste che campeggiano in gran parte dei settori. I rossi della Spagna sono concentrati invece sulla nostra sinistra. Fra un poco ascolteremo l'esecuzione dell'inno degli Stati Uniti, che sarà affidata a Jennifer Hudson, premio Grammy e anche Oscar, una cantante e attrice statunitense, che adesso, vestita di bianco su un piccolo podio con alle spalle le bandiere dei tre paesi ospitanti, le bandiere della FIFA e tutte le bandiere delle 48 nazionali presenti, fra un po' ci farà ascoltare le note dell'inno statunitense. Vero, è il mondiale nordamericano, partite disputate anche in Canada, in Messico, ricorderete lo scorso 11 giugno, la gara inaugurale che si disputò all'Azteca di Città del Messico, però il grosso è stato qui negli Stati Uniti, e infatti questo verrà ricordato non proprio come il 94, che era solo il mondiale esclusivamente statunitense, però il mondiale a forte presenza statunitense e direi in tutti i sensi. E allora viene chiamata Jennifer Hudson a cantare l'inno degli Stati Uniti d'America, che ovviamente ascolteremo insieme. Si alzano tutti, gremitissima anche la tribuna, compresi soprattutto i colleghi spagnoli che tracimano anche nelle altre postazioni. Ma adesso, con Donald Trump che viene inquadrato, presente, per molti anche una sorta di sondaggio politico in vista delle elezioni di medio termine di ottobre, ma adesso sentiamo Jennifer Hudson che canta l'inno statunitense.

senza parole, davvero un'esecuzione straordinaria, spettacolare, molto cinematografica, perché qui siamo negli Stati Uniti, ecco, magari non saranno dei fenomeni a calcio, però per quel che riguarda il cinema, ovviamente, grande rispetto, stiamo zitti, perché questa è la nazione dove sono stati girati, dove sono stati scritti i film più belli di sempre, davvero una voce straordinaria per quella che riguarda Jennifer Hudson, che con un accompagnamento, ripeto, molto cinematografico, ci ha fatto sentire e arrivare fino a voi, amici radioascoltatori, in Italia, nella sera italiana. Qui sono le 14.47, fischio d'inizio alle 15, le 21 in Italia, e insomma ci ha fatto arrivare tutto il calore degli Stati Uniti, mentre adesso sfrecciano sopra le nostre teste gli aerei della Forze Armate degli Stati Uniti, che ovviamente sorvegliano. Bisognava arrivare molto presto oggi allo stadio per motivi di sicurezza, così è stato e così hanno fatto tutti, e quindi dopo l'inno degli Stati Uniti fra un po' sarà la volta dell'ingresso in campo delle squadre, mentre però adesso c'è un altro grande, Robbie Williams, che sta introducendo, canta con Nicole Scherzinger e con la nostra Laura Pausini, e quindi fra un po', anzi ve li faccio ascoltare subito, però la voce di Laura Pausini ovviamente la riconoscerete immediatamente, e quindi al centro Robbie Williams, ex Tech Tet, ormai da tantissimi anni interprete solista, Jenny, Nicole Scherzinger e Laura Pausini, ascoltiamola.

Eccola, Laura Pausini. Amatissima negli Stati Uniti, amatissima in Sud America, davvero star internazionale, la nostra romagnolissima Laura Pausini.

0: fuochi d'artificio, sono tutti vestiti di azzurro, non credo che sia un riferimento all'Italia. Tra l'altro in tuta Robbie Williams, che magari costerà un sacco di soldi, però a vederla sembra una di quelle tute dei discount. In azzurro sia Nicole Scherzinger e Laura Pausini. E adesso è arrivata la Coppa del Mondo, è arrivata dalla Coppa del Mondo in uno scrigno, viene aperta con grande sicurezza. C'è André Iniesta, l'uomo che regalò la Coppa del Mondo alla Spagna in Sudafrica a Johannesburg nel 2010, e quindi eccolo André Iniesta, un centrocampista straordinario che adesso ha in mano la Coppa del Mondo che lui ha portato in Spagna per la prima volta 16 anni fa, la mostra al pubblico André Iniesta e poi la cede all'altro giocatore Mario Kempes, protagonista invece del titolo dell'Argentina nel 1978, e anche quello fu il primo titolo dell'Argentina nel mondiale disputato in casa ai tempi dei generali, dei desaparecidos, e insomma ci fu tanta polemica, ma anche quella fu una squadra straordinaria. Poi arrivò Maradona, che in quel mondiale non fu convocato, aveva 18 anni, da Luis Menotti, e Maradona poi vinse praticamente da solo nell'86 il mondiale in Messico, Argentina che poi si è ripetuta per quella che riguarda il mondiale 4 anni fa in Qatar. Insomma, se l'Argentina dovesse vincere questa finale sarebbero 4 i mondiali e guaierebbe l'Italia, e poi ci sarebbe anche il fatto che l'Argentina avrebbe vinto 2 mondiali di fila, cosa che è avvenuta solo all'Italia 34 e 38 e Brasile 58 e 62. Ma attenzione, perché le parole che state sentendo a braccio sono di un grande attore, uno degli attori più famosi nel mondo, Tom Cruise, che rivolge un messaggio a tutti i partecipanti.
1: In moments of joy, moments of hope, moments we will all never forget. Football is a language spoken without words, a force that unites people, that turns strangers into friends.
0: Questo di unità tra i popoli, di amicizia, come devono essere queste grandi competizioni mondiali, le Olimpiadi, gli europei. È tutto vestito di nero Tom Cruise, ovviamente è un attore, non ha bisogno di leggere, perché lui potrebbe davvero andare a braccio e riceve davvero l'applauso di tutti. Tom Cruise, attore amatissimo dappertutto, attore amatissimo anche nel nostro paese. I suoi film sono dei veramente fenomeni di incassi, di visioni, di contatti. Chi non ha visto un film con Tom Cruise?
2: Carried on the pitch. So as we gather for one final chapter, let us celebrate a tournament that brought the world together.
0: Siamo arrivati al capitolo finale di questo campionato, di questo torneo che adesso vivremo tutti insieme.
2: And this is greatness.
0: Ha terminato il suo discorso Tom Cruise, che esce tra gli applausi, saluta Tom Cruise, ma adesso sarà il momento, sì, di sentire gli inni nazionali, ma anche di far parlare il calcio. Noi siamo qui per questo. Poi è vero che un mondiale coinvolge tutto quanto, lo spettacolo, la politica, la cultura, perché è prima di una manifestazione sportiva è un evento mondiale, quindi un evento culturale. Però poi c'è la partita, ed è quella che vogliamo raccontare, che io questa sera vi racconterò grazie al contributo fondamentale, collegato con noi, di Giovanni Galli, che approfitto per salutare. Ciao Giovanni, tu hai vissuto dalla panchina una finale, quella del mondiale del 1982, sono passati 44 anni, ma in questi 44 anni quante cose sono successe nel calcio. Buonasera Giovanni.
3: Sì, buonasera Giuseppe, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Beh, io ho partecipato, sì, ero in tribuna, perché all'epoca non,
0: sì, perché
3: tutti
0: allora
3: i calciatori
0: non si andava
3: potevano
0: tutti in
3: andare.
0: Panchina, è vero.
3: Questa emozione, però ho vissuto in prima persona l'inaugurazione del mondiale dell'86 e tutta questa festa che avviene fuori, sì, è bella per chi è allo stadio, è un intrattenimento, è un messaggio, però penso ai calciatori che sono dentro gli spogliatoi e ti vedi sfilare come successe a noi a Città del Messico, gli elefanti, le giraffe, i salti in banco, insomma, e tu sei lì che ti stai concentrando, no, perché devi entrare a disputare una partita straordinaria, importante, e devo dirti che un po' da

0: tempo, 20 minuti, 25, mezz'ora, non si sa quanto sarà. Beh, il calcio è cambiato, va incontro alle esigenze commerciali, va incontro allo spettacolo, va incontro a tutto, però alla fine contano sempre quegli 11 ragazzi con la maglia albiceleste da una parte e con la maglia roja dall'altra a dare lo spettacolo vero, quello che tutti si aspettano stasera.
1: E adesso le due enormi bandiere alla nostra sinistra, quella spagnola giallo-rossa con lo stemma reale, quella bianco e celeste dell'Argentina con il sole, si parla la stessa lingua, la storia dei conquistadores, poi tra l'altro qui c'è una fortissima presenza di sudamericani. L'America è stata scoperta da un italiano, Cristoforo Colombo, però insomma la spedizione era finanziata dai reali di Spagna, quindi è molto importante anche l'impegno e la presenza spagnola nella scoperta di questo straordinario continente. Sì, lo diceva Giovanni Galli, per questi ragazzi è la partita più importante, si può essere distratti dallo spettacolo, da tutto quello che c'è attorno, da tutto quello che ci sono le polemiche, poi però c'è un prato 105x60, 22 ragazzi nel campo, due porte, chi segna di più vince, ma non è solo questo, perché ieri abbiamo assistito a una finale del terzo posto che a me personalmente a qualcuno sarà piaciuta, ma insomma non è che sia piaciuta tantissimo, perché il calcio è bello anche se finisce 0-0, perché il calcio è fare gol, ma anche difendere, anche mettere tattica, se no, con tutto il rispetto per quello che è uno sport meraviglioso, sembra la palla a nuoto che insomma quasi ogni azione si arriva a segnare. Adesso invece c'è in palio davvero il podio più alto, e chi arriverà secondo, c'è quell'abitudine che fortunatamente adesso non si vede più, quella di sfilarsi la medaglia d'argento. No, arrivare secondi è un grandissimo risultato, certo ti rimane il rammarico, ma noi ricordiamo il secondo posto dell'Italia nel 1970, il secondo posto dell'Italia nel 2004, con grande rammarico, però quello è stato un grandissimo mondiale. Lo stesso Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna, ha detto: firmerei per arrivare sempre secondo, perché con la competizione che c'è, con il livello che c'è, arrivare secondo in una mondiale è un grandissimo traguardo. Adesso le squadre vanno a disporsi con tutti gli effettivi, ricordava Giovanni Galli che nell'82 in panchina potevano andare, oltre agli 11 titolari in campo, altri 5, gli altri andavano in tribuna. Qui adesso invece panchine lunghissime, i convocati non sono più 22 ma sono 26, e poi sono tutti presenti attorno al cerchio del campo, del centrocampo, per ascoltare gli inni nazionali. La partita è Spagna-Argentina, quindi da cerimoniale dovrebbe essere seguito prima l'inno spagnolo, anche se insomma a volte questo cerimoniale è stato stravolto, però lo speaker ci comunica che è l'inno della Spagna, che è la marcia reale, un inno senza parole, una marcia che ha visto vari testi che poi sono stati del tutto cancellati perché sono tradizionali e riconoscibilissime le note dell'inno spagnolo.

E l'applauso per la marcia reale spagnola. A questo proposito, la famiglia reale spagnola con il re Felipe in tribuna, che adesso viene inquadrato anche dai mega schermi. Adesso tocca

0: Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
1: Sei nato

0: per cercare anche un gol di confusione, così come è successo in queste due circostanze, no? Perché non ha più la forza, non ha più, no, di poter cercare, di poter impostare un'azione. Perciò l'unica cosa che è rimasta adesso, un calcio di punizione, un calcio d'angolo, un qualcosa che gli possa permettere di portare uomini in area di rigore della Spagna.
1: C'è intanto un calcio di punizione, sì, per l'Argentina.
0: Scusami.
1: Vai, Giovanni.
0: Scusami, no, ma la domanda è: ma perché la Spagna adesso ha smesso di giocare?
1: Ma questi sono i misteri. È un po' l'Inghilterra con l'Argentina, tu la citavi, no? Va in vantaggio, sì. E poi, insomma, dietro, non lo so, chiamiamolo braccino, chiamiamolo insomma, bravo, voglia di preservare, però è una squadra che va, fatto la partita per tutti i 90 minuti più il primo tempo supplementare. Poi ha trovato il gol. È in superiorità numerica e adesso controlla, perché manca meno di un minuto alla fine del mondiale. Spagna 1, Argentina 0, il gol di Ferran Torres all'inizio del secondo tempo supplementare. La Spagna tiene palle, adesso le occasioni, le speranze per l'Argentina diminuiscono con il possesso palle, iolè del pubblico spagnolo, il pallone proprio per Ferran Torres. Ferran Torres mantiene il possesso del pallone, la tocca all'indietro, Cucurella sbaglia i tempi dell'aggancio sul pallone e commette fallo, calcio di punizione per l'Argentina. Il cronometro ovviamente è lentissimo per gli spagnoli, velocissimo per l'Argentina, dice che mancano 20 secondi. Il Dibu Martinez, il portiere, va a battere lui a centrocampo questo pallone e tutti devono andare in avanti, sarà lui a calibrare i giocatori della Spagna in panchina, addirittura entrati in campo, tutti a dire saltate. Il quarto uomo più gli aiutanti del quarto uomo sono lì impegnati a respingere i giocatori spagnoli. Battuta la punizione, può ripartire la Spagna, è finita! La Spagna è campione del mondo 2026, esattamente 16 anni dopo il Sudafrica, secondo titolo della Spagna. Scende dal gradino più alto del podio l'Argentina, che quindi non raggiunge i 4 titoli, non fa la doppietta, ma la vittoria è andata alla squadra che ha meritato di più. Giovanni Galli, il tuo commento.
0: Sì, ha meritato di più, ha giocato la partita, non ha creato tantissime occasioni da gol, perché l'Argentina ha puntato decisamente a una partita di contenimento, una partita che non voleva dare opportunità, aveva paura del palleggio della

0: Spagna. Adesso vedo delle brutte immagini da parte di Scaloni, sì, nei confronti
1: con Scaloni che sta allontanando i giocatori spagnoli che stanno esultando. Hanno vinto un mondiale, sì, e quindi voglio vedere se non esultano, e li sta allontanando perché forse c'è stato qualche contatto. Poi c'è qualche giocatore argentino che abbraccia gli avversari, molti sono compagni di squadra nel club, quindi insomma si conoscono. Però Scaloni sta allontanando i giocatori spagnoli. Messi, sì, va ad abbracciare Pedri, e insomma ha vinto la Spagna, ha vinto Luis de la Fuente, portando alla Spagna il titolo di campione del mondo 2 anni dopo quello di campione d'Europa. E a questo punto insomma europei e mondiali sono probabilmente le competizioni più difficili per quel che riguarda il calcio, e quindi a questo punto si può dire che sì, sul trono Giovanni Galli c'è la squadra più forte.
0: Sì, e ha perso la Nation, la finale in The Nation League anche, non ce lo dimentichiamo, per cui le tre competizioni più importanti è arrivata sempre in finale, e credo che meritatamente si porta a casa questo trofeo. Ha fatto una partita sottotono rispetto, ma perché? Perché una partita bisogna essere in due a giocarla perché possa venire fuori una bella partita. Invece qui c'è stata la Spagna che ha cercato di giocare e l'Argentina che ha cercato di contenere. È logico che poi succede quello che succede, perché l'Argentina secondo me aveva tutte le carte in regola per uscire a testa alta. Così non è stato, perché la partita è stata vinta, stravinta dalla Spagna.
1: A questo punto io chiamo in causa i nostri studi di Dallas, Guido Ardone, anche per avere delle indicazioni operative, perché insomma a questo punto il programma iniziale salta un po', e sapere insomma come racconteremo. Certo, per la premiazione ci vorrà ancora un po' di tempo.
2: Assolutamente legittimo, Giuseppe Bisantis. L'indicazione di servizio di palinsesto è la seguente. Naturalmente ti lascio chiudere per ribadire il punteggio e il verdetto non di questa partita ma di questo mondiale. Poi ci sarà un mini spot, riprenderemo la linea da Dallas solo per i saluti, perché poi Giuseppe Bisantis sarai chiamato in causa nel corso del GR1 della mezzanotte, che andrà in onda regolarmente seppur con qualche minuto di differita, mezzanotte e 5 minuti ormai in Italia, e nel corso del giornale radio potrai raccontare la premiazione che, come giustamente dicevi, richiederà qualche minuto. Lo farai di certo nel corso di uno dei principali appuntamenti informativi su Rai Radio 1. A te per la chiusura, spot, e poi da studio saluteremo e chiuderemo anche noi da Dallas con i dovuti ringraziamenti questo mondiale. A te Bisantis, rapidamente.
1: Ovviamente a te lo spazio per tutti i ringraziamenti. Ovviamente la Spagna ha vinto il mondiale del 2026, secondo titolo mondiale per la nazionale spagnola, che ha pressato tanto contro l'Argentina ma ha trovato il gol solo all'inizio del secondo tempo supplementare con una bordata da dentro l'area di rigore di Ferran Torres su assist di testa di Nico Williams. L'Argentina quindi non è più campione del mondo in carica, ci sarà fra 4 anni, in quanto ci sarà un mondiale organizzato da 6 squadre, ci sarà anche la Spagna, da 6 nazioni, Spagna, Portogallo, Marocco, e poi, visto che sarà l'edizione del centenario, Argentina, Uruguay e Paraguay a ricordare il primo mondiale, quello del 1930. Si allestisce quindi la premiazione. Io ringrazio per i suoi commenti Giovanni Galli, ringrazio tutti voi che ci avete seguito fino ad adesso, che avete seguito le radiocronache del nostro mondiale. Per i saluti lascio ovviamente tutto a Guido Ardone, ringrazio ovviamente tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui ad raccontare la partita più importante del calcio, ossia la finale dei mondiali. La squadra tecnica composta da grandi professionisti e da amici, ma mi fermo qui, non voglio rubare parole al nostro Guido Ardone. Giuseppe Bisantis ricorda che la Spagna ha battuto l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari e si è laureata campione del mondo in carica. Ci sentiamo ai prossimi approfondimenti sportivi del giornale Radio Rai. Linea Dallas.
3: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao! Ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
3: Berloni, dal 1960. Architetture da vivere.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Riprendiamo per l'ultima volta la linea dagli studi di Dallas. Il calcio è così, l'ha decisa l'attaccante che ha giocato di meno in questo mondiale. La Spagna sale sul trono per la seconda volta nella sua storia. Come anticipavo, tra poco nel corso del GR1 la cerimonia di premiazione. Allora, in poche battute, dopo ore e ore di trasmissione, andiamo a celebrare anche la nostra squadra, la 49esima, ovviamente, a raccontarvi 56 partite in 39 giorni. Sono stati i nostri colleghi inviati e radiocronisti, i loro nomi li conoscete bene, tornerete ad ascoltarli molto presto, coordinati da Nico Forletta e da Filippo Corsini, e grazie ovviamente a tutti i colleghi della redazione sportiva. E poi là dietro le quinte radiofonico, perché c'è chi ha curato una impeccabile organizzazione a partire da Romeo Fivoli, e poi la pianificazione internazionale con Ilaria Di Luzio ed Eleonora Nuzzo, la nostra squadra tecnica sempre presente giorno e notte qui a Dallas, Paolo Ranaldi, e poi Daniele Antelmi, Emilio Deliso, Lorenzo Grego, Francesco Pionaglieri e Mauro Tedesco, tutti i colleghi tecnici che allo stesso modo hanno lavorato con noi a distanza da Saxarubra. E questa sera ringrazio nello specifico Andrea Di Marco e Tommaso Margiotta, oltre alle sedi regionali, alla nostra sala controllo, ovviamente la redazione sempre con noi, Andrea Boccia, Andrea Pistorio e Tony Tisi. Questo è stato un altro mondiale di calcio su Rai Radio 1 con Ombretta Conti in regia. Si chiude una grande avventura, ce ne saranno altre. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito. Tra pochissimo la premiazione dentro all'interno del giornale radio della Spagna, campione del mondo per la seconda volta della sua storia. È tutto da Dallas. Ciao.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1, edizione della mezzanotte.
7: Vamos Spagna, le Furie Rosse conquistano la Coppa del Mondo per la seconda volta nella storia. Argentina piegata 1-0 ai supplementari. L'arrivo di Trump in elicottero, la stretta di mano con Pedro Sanchez, lo show in stile Super Bowl, nell'intervallo record di 27 minuti con Madonna, Justin Bieber e Shakira. Giallo Eboli, ucciso a colpi di pistola Luca Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, il corpo dato alle fiamme, i colleghi, difendeva con forza le sue idee. Bologna, 43enne, muore durante un intervento della polizia, protestano i familiari, aperta un'inchiesta. La questura era in stato di agitazione, i filmati a disposizione dei magistrati. Caso Roggero parla, Giorgia Meloni, la pena è sproporzionata e sulla grazia ho chiesto io a Nordio di andare avanti, nessun dubbio che sia prerogativa esclusiva del Quirinale. Iran, gli USA non fermano gli attacchi, Teheran colpisce ancora i paesi del Golfo, perde la vita un altro soldato americano, il capo della Casa Bianca, estendere alla Repubblica Islamica la legge sulle sanzioni a Mosca. Carissime vacanze, aumentano i costi per i viaggi estivi, in un decennio prezzi dei traghetti raddoppiati, triplicati quelli dei biglietti aerei. Formula 1, Kimi Antonelli vince in Belgio ed è sempre più leader tra i piloti, seconda la Ferrari di Leclerc. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Per la seconda volta nella sua storia, dunque, la Spagna alza la Coppa del Mondo al cielo. Nella finalissima del New York New Jersey Stadium, le Furie Rosse battono l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari e si aggiudicano il prestigioso trofeo. Andiamo subito in diretta dall'inviato Giuseppe Bisantis.
8: Buonasera, viene allestito a tempo di record il palco per la premiazione dei nuovi campioni del mondo. La Spagna, come dicevate da studio, 16 anni dopo il Sudafrica, arriva dal mondiale nordamericano il secondo titolo, meritato per quanto visto in campo, contro un'Argentina che scende quindi dal gradino più alto del podio, ma che è apparsa a lungo irriconoscibile, mai pericolosa fino a dopo l'1-0, fino a dopo il gol decisivo che è stato messo a segno da Ferran Torres, entrato in campo nel secondo tempo, attaccante del Barcellona, che al primo minuto del secondo tempo supplementare ha ricevuto la sponda di testa di Nico Williams con il sinistro, l'ha infilata sotto la traversa di Emiliano Martinez, che fino allora con alcuni interventi aveva tenuto in piedi l'Argentina. Argentina che poi si è vista all'assalto nel secondo tempo supplementari, due occasioni con Senesi e Giuliano Simeone, ma la Spagna ha mantenuto ancora la porta inviolata, ha subito in tutto il mondiale solo un gol dalla Belgio, e quindi due anni dopo il titolo europeo la Spagna diventa campione del mondo, e quindi la Spagna si conferma la nazionale più forte del mondo. Ci sarà la premiazione e dunque contiamo di darla nel corso delle GR1 della mezzanotte. Linea Roma.
7: Ad assistere in tribuna alla finalissima dei mondiali, tra gli altri il presidente americano Donald Trump e numerosi politici e VIP. Ora in diretta la corrispondente da New York, Laura Pepe.
9: E sì, sarà proprio il presidente Donald Trump a premiare i campioni del mondo della Spagna assieme al presidente della FIFA Gianni Infantino. Trump, che prima della partita ha stretto la mano al premier spagnolo Pedro Sanchez, che pure negli ultimi mesi aveva violentemente e ripetutamente attaccato per la mancata concessione delle basi nella guerra contro l'Iran. In tribuna d'onore anche i reali di Spagna, il premier canadese Carney, la presidente messicana Sheinbaum, moltissimi VIP, celebrità. Assente il presidente argentino Milei per ragioni scaramantiche che non hanno dunque funzionato. L'ultimo atto dei mondiali è stato un grande spettacolo, a cominciare dalla cerimonia iniziale con l'arrivo della Coppa del Mondo sul terreno di gioco. A svelarla il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, l'ex campione del mondo argentino Mario Kempes, il simbolo della Spagna campione del 2010 Iniesta, e poi Robbie Williams e Laura Pausini, che hanno cantato l'inno ufficiale del mondiale, e il discorso motivazionale affidato a Tom Cruise. Poi la grande novità dell'Halftime Show, lo spettacolo dell'intervallo in stile Super Bowl, con una sfilata di star, da Madonna e BTS, da Justin Bieber a Shakira. Dunque adesso grande attesa per la premiazione di questi campionati del mondo, che entreranno sicuramente nella storia. E dal New York New Jersey Stadium la linea torna a voi.
7: Grazie a Laura Pepe, lo abbiamo sentito per la prima volta nei 96 anni di storia della Coppa del Mondo. Nell'intervallo della finale è andato in scena uno spettacolo musicale in stile Super Bowl con alcune pop star, nel prepartita invece protagonista Laura Pausini insieme a Robbie Williams.
10: La prima ad entrare in scena è Madonna, scortata da due autisti d'eccezione, Ronaldo e Ronaldinho, sulle note di Music, un riferimento al potere della musica di abbattere le barriere. È durato 11 minuti il primo halftime show nella storia dei mondiali. La FIFA ha scelto una delle formule simbolo dell'intrattenimento americano, lo spettacolo di metà partita. L'obiettivo è trasformare la finale nell'evento mediatico più importante dell'anno, dalla dance elettronica alla chitarra di Justin Bieber al tormentone Dai Dai di Shakira e Burna Boy. Poi per il pubblico del pop il momento più atteso, i BTS hanno ballato sulle note di Dynamite con un nuovo testo dedicato al calcio, e la performance più colorata con Chris Martin dei Coldplay, direttore artistico dello show, al centro di un coro di bambini. Per loro ha scritto l'inedito We Dance, sogni trasportati sul campo, il calcio è una forza che riunisce le persone. Ci ricorda cosa abbiamo in comune, aveva detto Tom Cruise nel prepartita, quando con un vestito azzurro ha cantato in spagnolo Laura Pausini, Desire, l'inno dei mondiali con Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Timiso Ara Pinto, GR1.
7: Ed è notte di festa in tutta la Spagna dopo la vittoria mondiale a Madrid. Migliaia di tifosi hanno invaso le principali piazze tra bandiere, cori, li stiamo sentendo, fumogeni e clacson, celebrazioni anche a Barcellona, Valencia, Siviglia, Bilbao e nelle principali città del paese, mentre la polizia presidia i punti più affollati. La Federazione Spagnola sta organizzando il rientro della nazionale per la festa ufficiale nella capitale. Rai Radio 1, mezzanotte 17 minuti. In Italia con la cronaca e un giallo a Eboli in provincia di Salerno, l'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito.
11: Il suo corpo carbonizzato era tra le sterpaglie in una zona isolata nei pressi di Eboli. Secondo gli investigatori, Luigi Esposito sarebbe stato prima ucciso a colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme, irriconoscibile, senza documenti, accanto al corpo alcuni bossoli. Solo dopo aver individuato la sua auto nelle vicinanze, i carabinieri sono risaliti alla sua identità. Era un volto noto delle TV locali, Luigi Esposito, 53 anni, grande passione per il calcio, da tutti conosciuto come Luca.
12: Se io dico sempre quello che penso, per me l'Avellini...
11: C'è sgomento fra i colleghi. Per Luigi Melillo è il direttore di 8 Channel.
13: Era un opinionista per noi, un opinionista sempre che faceva discutere, a volte scomodo, ma non può essere assolutamente legato al mondo del calcio per le modalità di esecuzione di questo omicidio che sembra di stile camorristico.
11: Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo, ascoltando amici e colleghi, colleghi che raccontano del suo lavoro all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ma l'ARPAC precisa in una nota: non aveva rapporti di lavoro con noi. Ancora Melillo.
13: Questo ci lascia sorpresi, perché Luca si è sempre presentato come dipendente dell'ARPAC.
11: Valeria Volatile, GR1.
7: E a Bologna, indagini in corso sulla morte di un uomo durante un intervento delle forze dell'ordine.
14: La chiamata alla polizia di alcuni cittadini del quartiere Pilastro di Bologna, l'intervento degli agenti accompagnati da operatori sanitari per calmare un uomo in forte stato di agitazione. È così che un'operazione di routine delle forze dell'ordine si è trasformata in una tragedia. Una volta sul posto, infatti, i poliziotti provano a bloccare Abderrahim Fakir, 43enne di origine marocchina, anche con lo spray al peperoncino. Lui però reagisce, continua a dimenarsi, danneggia anche la volante. Quel che avviene dopo è morta l'auto da un video girato da un residente. Due agenti sono a cavalcioni sopra l'uomo, che faccia a terra, lo stanno ammanettando. Un terzo, forse un abitante del quartiere, gli tiene ferme le caviglie. Gli operatori sanitari sono a pochi passi, non intervengono. Fakir urla aiuto, basta. Qualche secondo dopo il 43enne muore. La procura ha aperto un'inchiesta. La questura di Bologna ha fatto sapere di aver consegnato ai PM le bodycam. Anche l'azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna. Nei prossimi giorni l'autopsia chiarirà le cause della morte. Ma nel frattempo una buona parte del quartiere è scesa per le strade al grido di giustizia. Giustizia che chiede anche la sorella di Fakir.
15: Noi vogliamo verità per Fakir, verità.
14: Giuseppe Lisi, GR1.
7: Caso Roggero, per la prima volta interviene la premier Giorgia Meloni, lo ha fatto in un'intervista al Corriere della Sera.
16: Non si possono dare 8 anni a dei pedofili e poi condannare a morire in carcere Mario Roggero. La pena è sproporzionata. Parte da qui il ragionamento di Giorgia Meloni, pubblicato dal Corriere della Sera. Una serie di interrogativi della premier che invita a valutare lo stato emotivo del gioielliere aggredito insieme con la sua famiglia per ben 2 volte ad un passo dalla morte. Il dolore, il trauma, lo stress. Siamo sicuri, si chiede alla Presidente del Consiglio, che in quel momento fosse in grado di intendere e di volere, che esista un modo per misurare con orologio e codice alla mano quando una minaccia sia cessata. Dinamiche dettate dalla disperazione, riconosciute dalla giurisprudenza, alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazia, ricorda la premier, che ha chiesto al ministro della giustizia Carlo Nordio di intervenire. Una cosa è il potere di concedere la grazia e nessuno ha mai messo in dubbio che questa prerogativa appartenga esclusivamente al Quirinale, spiega ancora, ma ciò non vieta al guardasigilli di istruire il procedimento. Carla Macrellino, GR1.
7: Il 34esimo anniversario dell'uccisione a Palermo del magistrato Paolo Borsellino e di 5 agenti della scorta. Il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto, così in un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aggiunge: con Falcone Borsellino è simbolo della riscossa civile del paese. Per Giorgia Meloni il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d'Italia e anche la mia vita. Paolo Borsellino, dice la premier, ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. E a Palermo si è svolta l'iniziativa Parlate di Mafia, organizzata da Fratelli d'Italia, in cui è stato presentato il video Quel covo di vipere, che racconta gli ultimi giorni di Borsellino e il dossier Mafia Appalti. Presente il vertice del partito, da Arianna Meloni a Giovanni Donzelli, Chiara Colosimo e i due capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan, che ascoltiamo.
17: Nessun esecutivo ha fatto quanto il governo Meloni nella lotta contro la mafia, dal mantenimento del regime carcerario per i boss alle norme contro l'infiltrazione negli appalti, seguendo la lezione di Falcone e Borsellino, che ricordiamo qui a Palermo. Un esempio che da sempre ispira Fratelli d'Italia.
7: All'anniversario della strage di Via D'Amelio anche Giuseppe Conte, il leader 5 Stelle, dice no a quello che definisce il furto dell'eredità storica di Borsellino fatto dalla destra, e chiede di rilanciare la lotta alla legalità e contro la mafia.
18: E in un anniversario del genere noi dobbiamo semplicemente dire basta retorica, basta chiacchiere, occorrono azioni concrete. Da questo governo non ne vedo azioni concrete. E si mettano con noi a discutere il pacchetto di misure che abbiamo appena presentato.
7: La mappatura online del cosiddetto turismo sionista, giustamente denunciata dal presidente della comunità ebraica di Milano, è un'iniziativa aberrante, inaccettabile e ingiustificabile. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, che la definisce in aperta violazione dei diritti fondamentali della persona e dei principi costituzionali sui quali si fonda la nostra nazione. Torniamo all'estero, prosegue l'offensiva russa in Ucraina. Nel Mar Nero una nave mercantile turca carica di cereali è stata colpita da 3 missili. Il bilancio è di almeno 5 morti, 5 dispersi e 8 marittimi ricoverati a Odessa. Almeno 20 le vittime e oltre 140 feriti nei raid delle ultime 24 ore. Raid anche nel Golfo Persico, nuovi attacchi contro obiettivi militari e strategici di Teheran. In serata morto un militare americano.
19: Il soldato è morto durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone d'attacco iraniano abbattuto. Salgono così a 17 i soldati a stelle strisce morti durante il conflitto iniziato a fine febbraio. 430 invece il bilancio dei feriti. Questo mentre anche ieri gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran. Il più importante è quello contro la centrale nucleare in costruzione di Darkovin. Intanto, oltre ad un certo numero di aerei cisterna per i rifornimenti in volo, Washington, secondo il Wall Street Journal, starebbe inviando un numero importante di caccia F-35 ed F-16 in grado di colpire i radar iraniani utilizzati per i missili terra-aria. Da parte sua l'Iran ha fermato 4 navi che tentavano di lasciare lo stretto di Hormuz e ha continuato negli attacchi contro i paesi del Golfo alleati degli americani. Ieri è stata la volta della Giordania, dove 3 missili iraniani sono stati comunque intercettati. Tutto questo mentre si infittisce il mistero sulla guida suprema, Mojtabah Khamenei. Secondo una fonte della sicurezza israeliana, Khamenei Junior non si troverebbe in Iran. E i presunti messaggi rivolti all'interno e all'esterno sarebbero scritti dal nuovo capo dei Pasdaran, Ahmad Vahidi, e da membri del corpo dei guardiani della rivoluzione. Fabrizio Noli, GR1.
7: Giornata di forte tensione nella striscia di Gaza. Israele ha chiuso l'area perimetrale in vista della marcia di migliaia di coloni che chiedono il ritorno degli insediamenti. L'inviata Rai.
20: Migliaia di israeliani, coloni, esponenti di destra hanno marciato verso il confine con Gaza per chiedere al governo di riportarvi gli insediamenti più di 20 anni dopo il loro smantellamento. Le forze di sicurezza schierate ne hanno fermato l'accesso alla striscia. La manifestazione, che ha visto la presenza anche del ministro della sicurezza nazionale, il Falco Ben-Gvir, è durata sino a sera. La promotrice Daniela Weiss, sanzionata dall'Unione Europea, si è detta sicura di avere l'appoggio del governo. Israele tornerà alle urne il 27 ottobre. Sull'insofferenza di una parte crescente dell'opinione pubblica nei confronti delle pressioni spesso incontrastate dei coloni che in Cisgiordania hanno anche dato fuoco a una moschea, si giocherà una parte importante della campagna elettorale. Nelle stesse ore Gaza avviava nuove operazioni di ricerca di un migliaio di corpi sotto le macerie. Mentre non si fermano i raid israeliani, Medici Senza Frontiere denuncia di avere prestato soccorso a 12 di feriti, oltre la metà dei quali bambini. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
7: In Germania l'ultimo appuntamento politico del cancelliere Merz prima della pausa estiva. Con il consenso in calo nei sondaggi, il leader tedesco non esclude novità nell'esecutivo. L'inviata.
21: An welchen Stellen wäre das denn möglich? Im Kanzleramt etwa?
22: Es könnte eine Gelegenheit sein.
23: Un rimpasto di governo dopo le dimissioni di Spahn? Non lo esclude il cancelliere Merz, intervistato dalla TV tedesca prima della lunga pausa politica estiva. Il nuovo capogruppo dei cristiano-democratici sarà scelto al più presto, assicura, forse già domani, nella riunione della dirigenza del partito.
22: Zunächst einmal das Wohl des Kindes.
23: Dal suo ex numero 2 prende le distanze il cancelliere, ci ha informati troppo tardi, dice, di quel figlio adottato all'estero da una madre surrogata, in violazione delle leggi tedesche. Il mio primo pensiero è stato il benessere del bambino. E poi speriamo che gestisca bene la comunicazione. Non è andata così. Respinge poi Merz le critiche al suo modo di comunicare, da molti giudicato rozzo. Le frasi sui tedeschi pigri che si danno malati al primo giorno di lavoro. Non era un'accusa personale, ma il numero di ore lavorate in Germania è troppo basso. E davanti agli ultimi sondaggi che lo incoronano come il cancelliere più impopolare della storia, difende le sue riforme, i tagli alla sanità. Abbiamo a che fare con una crisi di fiducia generale nella democrazia. Recuperarla è compito di tutti i partiti. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
7: Bermuda in ufficio. In Giappone, polemiche sul nuovo dress code per combattere il caldo record.
0: Sì all'abbigliamento casual e via libera ai pantaloncini corti per gli uomini. È la nuova svolta estiva in fatto di abbigliamento negli uffici pubblici giapponesi, una misura pensata per affrontare il gran caldo e ridurre il consumo di aria condizionata, che rientra nell'ambito della campagna Cool Beads lanciata dal Ministero dell'Ambiente nipponico. La nuova regola però sta generando non poche polemiche tra chi dice che sul posto di lavoro bisogna mantenere un abbigliamento decoroso e chi addirittura l'ha ribattezzata con l'espressione Sunhara, molestia da peli sulle gambe, per descrivere l'imbarazzo che alcune donne provano davanti alle gambe scoperte e pelose dei colleghi. Dietro l'ironia di questa espressione però si nasconde anche un altro disagio, come spiega Stefania Viti, giornalista esperta di Giappone.
1: Nonostante questa misura riguardi sia gli uomini che le donne, sono le donne quelle che fanno più fatica a uscire fuori da delle consuetudini come quella appunto di indossare anche le collant d'estate. È importante cambiare mentalità nel momento in cui sfruttano appieno tutte le possibilità che gli vengono date.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
7: E a proposito di caldo, bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di un calo generalizzato delle temperature. L'Italia resta divisa da una perturbazione. Le previsioni del primo maresciallo dell'aeronautica militare Antonio Sequino.
2: Temperature ancora elevate al centro-sud con picchi di 42-43 gradi. Al nord invece ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione, e questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
7: Si è concluso il primo esodo dell'estate con traffico intenso su strade e autostrade, partenze sempre più costose. In 10 anni sono raddoppiati i prezzi dei traghetti e triplicati quelli dei voli, vacanze più care che stanno cambiando le abitudini degli italiani.
3: Sono i trasporti la voce di spesa più colpita dai rincari per chi va in vacanza. Rispetto al 2016, fa sapere il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, il prezzo dei biglietti aerei per i voli nazionali ed europei è quasi triplicato, mentre le tariffe per i traghetti sono quasi raddoppiate. Dormire in una camera d'albergo è più costoso del 69%, un aumento simile a quello del gasolio. Per i pacchetti vacanze l'aumento è del 46%. Più contenuti i rincari per i biglietti dei treni, più 27%, e per i pedaggi 10%. I rincari, afferma Furio Truzzi, presidente del comitato scientifico del centro, hanno portato a un cambiamento delle abitudini delle famiglie, che scelgono viaggi più corti ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono più basse. Inoltre si scelgono mete più vicine e facilmente raggiungibili. La percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le vacanze estive si è più che dimezzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
7: E contro i rincari, da oggi è disponibile la nuova app Osserva Prezzi Carburanti del Ministero delle Imprese. Consente di individuare i distributori più vicini e confrontare in tempo reale i prezzi di benzina e gasolio per scegliere il rifornimento più conveniente. È disponibile sia per i sistemi iOS che Android. Torniamo allo sport. Dopo l'apertura dedicata ai mondiali di calcio, le altre notizie. Formula 1, è stata un'altra domenica trionfale per Kimi Antonelli e la sua Mercedes ha vinto il Gran Premio del Belgio, dietro di lui la Ferrari di Leclerc, l'inviato.
24: La maturità dei grandi, la freddezza del veterano, l'entusiasmo di un teenager, è un mix esplosivo. Kimi Antonelli da Bologna è implacabile quando la sua Mercedes non si rompe, velocissimo, preciso, letale. Vince per la sesta volta in stagione, riscatta 3 gare sfortunate e riallunga nel mondiale. Insomma, una domenica da incorniciare per il 19enne furetto bolognese. Bello il duello con Leclerc che gli era saltato davanti dopo la sosta, radioso il sorriso a fine gara.
25: Non è stato facile, soprattutto anche perché ho dovuto inseguire Charles dopo la virtual, quindi è stata una gara molto combattuta, però mi sono divertito molto e sono molto contento del risultato.
24: E complice il ritiro di Russell, il contatto con Hamilton al primo giro, Kimi vola anche in classifica, più 45 sullo stesso Hamilton oggi quarto, più 50 sul compagno di squadra. Ebbene, benissimo anche la Ferrari con un Leclerc che dopo la vittoria a Silverstone porta a casa un prestigioso secondo posto, e dire che Inghilterra e Belgio dovevano essere due caporetto per il cavallino.
26: Sì, la prestazione sicuramente c'era, non al livello della Mercedes ma un po' meglio di quello che ci aspettavamo, e questo è positivo. Dopo dobbiamo lavorare, noi vogliamo vincere vincere, per adesso ci manca ancora un po' per vincere.
24: Sul podio anche Verstappen, come detto Hamilton quarto, e fra una settimana si corre di nuovo a Budapest. Spa, Manuel Codignoni, GR1.
4: Ciclismo, nel giorno in cui il Tour perde uno dei suoi protagonisti più attesi, Pogacar resta sempre più in giallo, tappa a Evenepoel.
5: Senza Vingegaard sarà tutto più facile per Pogacar, ma la banale scivolata che ha costretto il danese al primo ritiro della carriera in un grande giro dimostra che i rischi possono nascondersi dietro ogni angolo. Vingegaard sbatte sul cordolo di un marciapiede, problema alla clavicola per il capitano della Visma, svegliato nella notte come Tadei da un controllo antidoping. Senza Jonas, il più vicino, si fa per dire, alla maglia gialla slovena, Remco Evenepoel, capace di primeggiare comunque nella 15ª tappa proprio davanti a sua maestà Pogacar. 5 minuti adesso separano i due, a 5 minuti e 58 in terza posizione c'è Isaac Del Toro. Oggi giornata di riposo, martedì tappa a cronometro di 26 km in cui Evenepoel proverà a ridurre il gap, ma soprattutto ad allontanare gli altri pretendenti al podio, a cominciare dall'Enfant du Pays Paul Sexas, al momento in quarta posizione. Cristiano Piccinelli, GR1.
4: E prima di chiudere questo giornale radio torniamo sulla finalissima dei mondiali di calcio 2026, in cui la Spagna ha prevalso per 1-0 sull'Argentina al New York Jersey Stadium. In corso da pochi minuti la premiazione, la seguiamo insieme, la linea torna in diretta all'inviato Giuseppe Bisantis. Giuseppe.
6: Ben ritrovati ormai nella notte italiana, mentre qui nel New Jersey sono le 18:33. Al momento c'è la premiazione dei giocatori migliori. Allora, il miglior giocatore della finale è stato premiato il difensore spagnolo Cubarsi, miglior portiere Unai Simon, spagnolo che in tutto il mondiale ha subito, pensate, un solo gol, quello del Belgio ai quarti di finale. E poi viene premiato Rodri come miglior giocatore di questo mondiale, e adesso vediamo i tre premiati, che sono Rodri, il capitano, Unai Simone e Cubarsi sul podio. In precedenza erano stati premiati gli arbitri, tra l'altro c'è il presidente statunitense Donald Trump al fianco di Gianni Infantino, c'è il re di Spagna Felipe sul podio per la premiazione. Adesso sarà la volta dell'Argentina, e dopo qualche tensione nel fine partita adesso ci sarà il classico terzo tempo, ossia con i giocatori della Spagna che fanno passare tra di loro i giocatori dell'Argentina, vanno a complimentarsi, lo dicevo anche in radiocronaca, molti di loro sono compagni di squadra nel club, quindi molti di loro sono anche amici, ci sono i complimenti. L'Argentina esce dal gradino più alto del podio, perché ricorderete 4 anni neanche pieni, perché 4 anni fa in Qatar, come tutti ricorderete, il mondiale si disputò tra novembre e dicembre per motivi climatici. Comunque nel 2022 fu l'Argentina, dopo i calci di rigore, a salire sul gradino più alto del podio, eliminando la Francia. Questa volta è la Spagna che ha eliminato l'Argentina con il gol di Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare, dopo una pressione la Spagna nel primo tempo, anche se con poche occasioni aumentate nel secondo tempo. Non dimentichiamo che l'Argentina proprio alla fine dei tempi regolamentari è rimasta in 10 uomini per l'espulsione, somma di ammonizioni, di Enzo Fernandez, e quindi Argentina, già che aveva una tattica troppo rinunciataria, costretta dall'uomo in meno a stare dietro, ha resistito al primo tempo supplementare nonostante le occasioni della Spagna, e poi è arrivato invece il gol di Ferran Torres su assist di Nico Williams. E allora è salita sul podio l'Argentina, è proprio Donald Trump che va a stringere la mano ai giocatori argentini, a mettere al collo la medaglia. Vediamo se sarà confermato che sarà lui a dare la coppa, lo ha chiesto e credo lo abbia ottenuto. Beh, di solito non è il capo di Stato del paese ospitante che consegna la coppa, però lo ha già fatto Donald Trump un anno fa, quando si è disputato il mondiale per club sempre qui negli Stati Uniti, rimanendo in tutte le foto. Vi diciamo che quando ha fatto il suo ingresso qui sul campo del MetLife Stadium di New York, New Jersey, ci sono stati più fischi che applausi, dobbiamo dire la verità. Quindi se qualcuno ritiene che questo possa essere una sorta di sondaggio su sulla popolarità di Donald Trump in America, insomma una popolarità evidentemente in calo a giudicare dai fischi che sono piovuti appunto dallo stadio. Un Donald Trump che è stato anche partecipe presente in questo mondiale tra le polemiche e non è stato inquadrato moltissimo durante la partita dai megaschermo, evidentemente i suoi spin doctor lo hanno sconsigliato. E allora è passata l'Argentina, che adesso va sotto la curva alla nostra destra per ringraziare i tanti tifosi argentini, erano nettamente in maggioranza rispetto agli spagnoli, ma la vittoria è andata alla squadra che ha meritato. Lacrime per Lionel Messi, ha compiuto 39 anni proprio durante questo mondiale a giugno, è difficile pensare che ci sarà nel mondiale a 43 anni, anche se l'Argentina sarà uno dei 6 paesi ospitanti. Solo le prime partite si disputeranno tra Argentina, Uruguay e Paraguay, proprio perché il centenario del mondiale 1930 al grosso poi sarà tra Spagna, Portogallo e Marocco. Tornando a Donald Trump, ricordiamo ancora che questo si parla come mondiale degli Stati Uniti, in realtà il mondiale del Nord America, perché ci sono state partite anche in Canada e in Messico. Adesso viene dispiegata la bandiera spagnola, gialla e rossa, con al centro lo stemma reale. Ripetiamo ancora, sul palco c'è anche Re Filippo di Spagna, ed ecco che cominciano dai giocatori che si sono visti meno, dalle riserve, a salire sul podio, a ricevere prima i complimenti del presidente della FIFA Gianni Infantino, poi di Donald Trump che mette al collo la medaglia d'oro. Devo dire che nessuno degli argentini si è sfilato la medaglia d'argento, una pratica che insomma sembra essere passata in disuso, perché il secondo posto a una mondiale è sempre un grandissimo risultato. Adesso è la volta di Grimaldo, quindi state sentendo nomi di giocatori della Spagna che si sono visti di meno in questo mondiale. Eric Garcia, che è entrato nei tempi supplementari di questa partita, a dar manforte alla difesa. Poi vediamo che sale anche sul podio il giocatore in maglia numero 5, Llorente, ed eccolo Ferran Torres, e lui altro che, è vero che è partito in panchina, ma è colui che ha messo la firma su questo secondo titolo mondiale della Spagna dopo quello del 2010, quello del 2026. E ricordiamo che a portare la coppa era stato André Iniesta, che decise quella finale contro l'Olanda a Johannesburg nel 2010 con il suo gol. C'era anche Mario Kempes, campione del mondo con l'Argentina 1978, mentre fisicamente la coppa sul palco l'ha portata un'altra dei protagonisti della vittoria del 2010 della Spagna, ossia Sergio Ramos. Adesso ancora i giocatori spagnoli con Pedro Porro, con ieri mi sentite anche lo speaker del MetLife Stadium di New York, New Jersey, a East Rutherford, che è nel New Jersey ma non distante da New York, che sta chiamando singolarmente i nomi. C'è anche qualche abbraccio caloroso con Gianni Infantino, più distaccato Donald Trump, che stringe la mano e poi mette la medaglia al collo ai protagonisti. I tifosi spagnoli, ripeto, in minoranza rispetto agli argentini qui allo stadio, tantissimi invece i giornalisti spagnoli qui in tribuna stampa che stanno vivendo questo momento magico. Alex Baena sale sul palco e riceve la medaglia d'oro da parte di Donald Trump, che qui però va pure a dare una pacca sulla spalla. Nico Williams, il giocatore che ha spaccato la partita, è entrato in campo nel secondo tempo, ha avuto un'occasione, ha fornito l'assist in occasione del gol di Ferran Torres, ha avuto la grandissima opportunità per chiuderla, ha ciccato un pallone ma è stato determinante. Lamine Yamal, il giovane, il giocatore del futuro, 19 anni compiuti lo scorso 13 luglio, non ha brillato particolarmente in questo mondiale, un solo gol, ma il futuro è tutto davanti a lui. E mentre le lacrime di Lionel Messi, a 39 anni, 20 in più rispetto a Lamine Yamal, sanciscono forse il tramonto di un grandissimo del calcio di tutti i tempi, adesso è la volta di Lamine Yamal, che probabilmente sarà protagonista ancora di più nei prossimi mondiali. Lo dicevamo, la Spagna sarà uno dei paesi ospitanti, e quindi dopo aver vinto l'europeo in Germania nel 2024, dopo aver vinto il mondiale qui in Nord America nel 2026, e beh insomma è sicuramente una squadra che sarà favorita. Unai Simone, il portierone, poco fa premiato come miglior portiere del mondiale, ripeto, un solo gol subito e soprattutto una grande sensazione di sicurezza. Cucurella, lo conosciamo tutti per i suoi capelli che evidentemente sono diventati una moda, magari quando farà meno terreno caldo, perché credo che si sudi con questa folta capigliatura. Però Cucurella riceve i complimenti da parte di Gianni Infantino, di Donald Trump. È la volta adesso del commissario tecnico Luis de la Fuente, che probabilmente non è un uomo da riflettori, è un uomo che parla e dice le sue come devono stare, è un tecnico preparato. Riceve un caloroso abbraccio da parte del presidente della FIFA Gianni Infantino, che gli dice anche qualcosa all'orecchio, e poi Donald Trump che aspetta. Addirittura la medaglia al collo gliela mette Infantino e non gliela mette Donald Trump, probabilmente erano finite. Rimane comunque con una medaglia da premiare evidentemente tutti i componenti lo staff. No, c'è il capitano Rodri, vero? C'è il capitano Rodri, che come di consueto sarà l'ultimo a prendere la medaglia, poi sarà lui ad alzare la coppa nel cielo del New Jersey. E lì con l'alzata della coppa, a proposito, una enorme coppa del mondo campeggia alle spalle del podio, dove fra pochissimo verrà premiata la nazionale campione del mondo di Spagna. Rodri viene adesso complimentato dal re Filippo, che lascia il protocollo reale e va a stringere in un forte abbraccio il centrocampista del Manchester City, capitano della Spagna. Gli altri lo aspettano, sono seduti, e lui che prende la coppa, la bacia come di consueto, ma non sarà lui stesso a portarla dai compagni, perché sarà consegnata da Donald Trump, che adesso viene invitato, ovviamente non se lo fa ripetere due volte, da Gianni Infantino a consegnare la coppa. Adesso la curiosità e capire se Donald Trump resterà nella foto, come è successo un anno fa contro ogni protocollo del mondiale per il club, oppure se si farà da parte e lascerà lo spazio a chi ha vinto il mondiale. Consegnata la coppa a Rodri, credo che abbia intenzione, anche se Infantino no, e si mette lì, sembrava se ne volesse andare, va a incitare i giocatori spagnoli. Insomma, lui non ha dimostrato grandissima competenza calcistica, diciamolo, nella vicenda di questo mondiale, probabilmente più ferrato in altri sport. Magari Infantino gli sta dicendo di uscire, ed eccola l'alzata della coppa, defilato Donald Trump, nella prima foto c'è. Adesso lascia lo spazio ai giocatori della Spagna, i soliti coriandoli dorati questa volta e non gialli e rossi, i colori della bandiera spagnola. Rodri alza la bandiera al cielo del New Jersey, la Spagna è campione del mondo e rimarrà per 4 anni, fino al 2030, quando ci sarà il mondiale del centenario, e la Spagna sarà uno dei paesi ospitanti insieme a Portogallo e Marocco. La consegna della coppa, Infantino è riuscito a portare via dal podio Donald Trump, che però in qualche foto ci sarà pure. Adesso i giocatori si scambiano la coppa, per loro è il primo titolo, perché insomma 16 anni fa molti di loro erano dei bambini, e quindi vanno ad alzare la coppa, mentre Lionel Messi può lasciare guidando i suoi compagni il prato del MetLife Stadium, e quindi di tornare in Argentina, per chi tornerà in Argentina. Poi lui gioca qui negli Stati Uniti, nell'Inter di Miami, ma a questo punto ci sarà una meritata vacanza per tutti i giocatori che hanno partecipato a questo lunghissimo mondiale, il più lungo mondiale, il mondiale a 48 squadre. Ha vinto la Spagna, sarà festa in Spagna, sarà festa qui anche nel New Jersey per i tanti spagnoli che potranno godersi la Coppa del Mondo. È tutto dunque dal New Jersey, vi restituisco la linea. È finito il Mondiale 2026, ha vinto la Spagna. Grazie a tutti per l'ascolto, linea al GR1 delle 24.
4: Grazie a Giuseppe Bisantis, che ci ha raccontato anche la cerimonia di premiazione della finalissima dei mondiali di calcio. A trionfare dunque la Spagna, che ha battuto l'Argentina 1-0. Ed è tutto per questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Daniele Di Noia e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Monica Setta conduce La mezzanotte di Radio 1.
10: Bentornati ad una nuova puntata della mezzanotte di Rai Radio 1 Estate, il nostro cantiere Italia Estate, tra virgolette. Oggi parliamo di innovazione e pubblica amministrazione dagli stati generali della comunicazione pubblica digitale, e quindi una pubblica amministrazione sempre più propensa all'innovazione, cittadini sempre più attenti ai canali digitali. Sono questi alcuni degli spunti emersi dalla 12ª edizione degli stati generali della comunicazione pubblica digitale di Fondazione Italia Digitale. E quindi, come ogni anno, è stato il turno della nuova edizione, questa la 7ª del premio Smartphone d'Oro dedicato alle migliori pratiche di comunicazione e informazione pubblica digitale, una sfida a suon di voti tra le 70 realtà pubbliche candidate da tutta Italia, pensate 20.300 nelle 5 ore di votazione popolare aperta a cui si aggiungevano i voti della giuria scientifica, culminate con la consegna di 23 premi tra podio, premi tematici e menzioni speciali. Il presidente di Fondazione Italia Digitale, che è con noi questa notte, buonanotte, grazie di aver accettato il nostro invito, presidente Francesco Di Costanzo, l'ha definita una giornata straordinaria di ampia partecipazione in presenza e attraverso il voto online. Presidente, un segnale di una grande vitalità in tutto il paese del settore della comunicazione e informazione pubblica digitale, che sta affrontando con idee, qualità e maturità anche la sfida dell'intelligenza artificiale, così?
11: Sì, intanto grazie dell'invito, è sicuramente così, lo si vede appunto anche dai numeri appena citati, non solo diciamo per chi poi ha vinto un premio, ma per una grande partecipazione sia in presenza che a distanza, con più di 20.000 voti in poche ore, quindi insomma, questo diciamo così certifica un'attività, una vivacità del settore che comunque ha un ruolo centrale nella vita delle pubbliche amministrazioni e quindi di conseguenza anche nella vita di noi cittadini, perché poi i servizi, la comunicazione, l'informazione, il dialogo che riusciamo ad avere con le PA, se è di qualità, è un vantaggio per tutti noi.
10: Allora, presidente Fondazione Italia Digitale Francesco Di Costanzo, il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha annunciato l'introduzione di social media manager e digital manager nei contratti statali per il triennio 2025-2027. A me pare, perché noi ci siamo sentiti anche l'anno scorso, lei è stato ospite del nostro cantiere Italia, no? E ce ne parlava, mi pare una conquista della sua fondazione. Allora, ci racconta in dettaglio di queste nuove figure professionali?
11: Sì, allora intanto grazie di aver ricordato la conquista.
10: Ma è vero, perché ce l'aveva detto, è tra i suoi obiettivi e mi pare che insomma sia stato raggiunto, ecco.
11: Sì, questo è insomma un grande orgoglio sicuramente per me, ma per tutti quelli che fanno parte di questo percorso ormai da più di 11 anni, quindi era un elemento diciamo proprio fondante del lavoro nostro, e quindi dal maggio 2025 finalmente abbiamo istituzionalizzata la figura del social media e digital manager, e questo ovviamente non solo grazie a noi, però noi ci abbiamo lavorato tanto, l'obiettivo è stato raggiunto e dobbiamo ringraziare appunto il ministro Zangrillo, i parlamentari e tutti coloro che ci hanno lavorato. Oggi si è fatto un passo ulteriore appunto di qualche settimana, di qualche giorno, la conferma, perché poi l'annuncio era già stato fatto, dell'inserimento all'interno dei contratti statali, quindi ministeriali e statali, della figura del social media digital manager, e l'augurio mio e nostro è che questo poi arrivi anche negli altri contratti pubblici che sono enti locali, sanità, istruzione. Questo vorrebbe dire già è così, perché la figura già esiste, che però anche nei contratti questa figura professionale è a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni e, come dicevo prima, di conseguenza anche di noi cittadini.
10: Allora, noi ci fermiamo e ascoltiamo un brano musicale dedicato proprio al presidente della Fondazione Italia Digitale Francesco Di Costanzo, che è nostro ospite questa notte, e poi torniamo in studio per il secondo blocco di questa lunga notte insieme al presidente della Fondazione Italia Digitale Francesco Di Costanzo. Musica.

0: Bentornati in studio al blocco 2 di questa puntata che noi vogliamo dedicare a Francesco Di Costanzo, bentornato Presidente della Fondazione Italia Digitale. Presidente, anche tra i professionisti dell'informazione e della comunicazione, glielo dico perché insomma se ne è parlato anche negli appuntamenti del nostro ordine professionale, l'ordine dei giornalisti, c'è chi è spaventato dall'intelligenza artificiale predittiva. Lei che ne pensa? Come vede il futuro delle professioni alla luce di questa grande, importante novità?
1: Ma allora, intanto precisi una cosa perché è importante: anch'io sono giornalista, sono iscritto all'ordine dei giornalisti ormai da tanti anni e quindi ho anche, diciamo così, quell'osservatorio lì, oltre a quello che vedo come presidente di Fondazione sì. Italia Digitale e nel rapporto con tanti professionisti. Io la dico forse un po' banale, però io credo che il problema nascerà per chi non avrà la curiosità e anche la professionalità e la competenza di capire in cosa l'intelligenza artificiale già oggi può supportare e aiutare e cosa potrà fare anche in prospettiva, anche nel lavoro giornalistico, perché insomma questo è evidente che ci sono delle grandi opportunità, così come ci sono delle strutture, ma nelle grandi rivoluzioni è così, quindi non solo in questa. E credo però, questo sono molto convinto e lo dico appunto spesso anche in questi appuntamenti che citavamo, che il ruolo del giornalista in questo caso è ancora più importante se inserito in questo, diciamo, modo costruttivo di affrontare la tematica. Se invece ci mettiamo a fare la lotta contro i mulini a vento, così come a volte, anzi spesso è stata fatta ad esempio anche con i social network, credo che sarà complicato. Ecco, quindi penso che l'intelligenza artificiale ancora ci riserverà novità importanti, opportunità importanti, criticità da gestire, ma il giornalista resta un punto di riferimento e più saprà capire dove è utile e dove non è utile e più lo sarà ancora di più, insomma.
0: Certo. Senta, ma ha sentito anche lei l'intervista del professor Joshua Bengio, che insomma è stata abbastanza forte. Ritiene anche lei che si stia correndo un rischio effettivo legato allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale?
1: Ma diciamo sì, l'ho sentita ovviamente. Credo che sicuramente l'intelligenza artificiale abbia bisogno, diciamo come dicevamo prima, no? Di una gestione quindi normativa, di una gestione di corretto utilizzo, di una gestione etica, però ecco, diciamo non vedo cataclismi o problematiche di questo tipo a breve. D'altronde pensiamo anche al fatto che già i social network hanno cambiato di molto le nostre democrazie, no? Quindi la tecnologia avanza, come si diceva prima, le opportunità.

0: ruolo centrale per l'intelligenza artificiale, ma intesa come tecnologia, e anche proprio la parte di educazione, insomma, di cui abbiamo parlato anche in questo programma altre volte, la parte di educazione civica, tecnologica e digitale, perché poi la differenza la fa la conoscenza. Ecco, se noi pensiamo di affrontare queste grandi rivoluzioni senza conoscenza e senza cultura, allora un problema sicuramente potrebbe esserci. Se siamo in grado di affrontare criticità e opportunità, credo che l'intelligenza artificiale sarà l'ennesima grande tecnologia che ci migliorerà la vita quotidiana.
1: Allora, noi ripartiamo da qui, dalla proposta della Fondazione Italia Digitale proprio sul tema dell'intelligenza artificiale. Chiederemo a Francesco Di Costanzo che tipo di intervento immagina la Fondazione, ma lo facciamo dopo la musica nel blocco 3 di questa puntata. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato al presidente della Fondazione Italia Digitale Francesco Di Costanzo. Allora, presidente, ripartiamo da qui. Qual è la proposta della Fondazione Italia Digitale sull'intelligenza artificiale? Che tipo di intervento state immaginando?
1: Allora, intanto quando si parla di intelligenza artificiale è difficile, secondo me, secondo noi, che un paese singolo, in questo caso l'Italia, possa, come dire, incidere in modo importante su delle dinamiche che sono di livello internazionale, anche su una competizione ormai geopolitica che riguarda grandissime potenze che oggi, insomma, è inutile negarlo e sarebbe anche stupido farlo, noi inseguiamo e dalle quali noi andiamo a prendere la tecnologia e quindi anche i sistemi, diciamo così, principali di intelligenza artificiale. Noi però possiamo incidere in modo importante nel modo in cui li utilizziamo questi strumenti e soprattutto sulle persone, dai più piccoli agli adulti fino agli anziani, nel fare conoscenza, cultura, educazione civica, tecnologica e digitale. Quindi la nostra proposta è fare un grande piano in questo senso, inserire non solo l'intelligenza artificiale ma appunto l'educazione civica, tecnologica e digitale all'interno delle scuole in modo strutturale, come materia strutturale, non solo come progetto o progetti aggiuntivi che già ci sono e sono sicuramente positivi. E poi avevamo proposto, insomma, già qualche tempo fa, questo in modo più simbolico ma importante, di inserire questo elemento, quindi l'educazione al digitale.

0: anche in Costituzione, come è successo per l'ambiente, lo sport e altri elementi di vita quotidiana. E oggi il digitale è vita quotidiana per tutti noi in senso positivo e anche nelle sue strutture.
1: Allora, parliamo invece adesso, poi torneremo anche alla 7ª edizione del premio Smartphone d'Oro, che è il riconoscimento annuale dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale e ai progetti più innovativi candidati dalle amministrazioni pubbliche di tutta Italia. Ne abbiamo parlato in apertura di puntata, ma ci torneremo dopo. Però invece, con il presidente di Fondazione Italia Digitale, Francesco Di Costanzo, io voglio parlare del divieto dell'utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni residenti nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer è stato chiarissimo, insomma, è stato l'ultimo di una lista di paesi nel mondo che via via hanno deciso di agire contro i social network e soprattutto contro la loro pervasività nella vita dei giovanissimi, attuando misure restrittive nei loro confronti. Il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni diventa effettivo in pochi paesi, altri ne discutono mentre altri ancora l'hanno annunciato. Cosa ne pensa, Presidente Di Costanzo? Abbiamo 1 minuto e 40 secondi a partire da adesso, prego.
0: Allora, io penso che con i soli divieti si vada poco lontano. Credo che questa cosa, insomma, arriverà probabilmente anche nel nostro paese. Ci sono già tante proposte di legge che saranno sicuramente affrontate, è già arrivato, insomma, in altri paesi. Intanto diciamo anche che questi divieti vengono facilmente aggirati, ma questo ovviamente non è, come dire, una scusante a non farli. Dico però che questo si può fare se accompagnato da quello che dicevamo prima, cioè da un lavoro di educazione a questi strumenti e al digitale e alla tecnologia in generale, strutturale, che si fa fin dalla scuola, sulle ragazze, sui ragazzi, sulle bambine, sui bambini che comunque nascono con questi strumenti, non voglio dire già in mano, ma molto vicini fin da giovanissimi. Quindi poi faccio una domanda, cioè dopo i 16 anni che si fa se, come dire, questa educazione parte in ritardo perché noi non glieli facciamo usare prima, no? Quindi c'è anche un tema di prima o poi ci arrivano a questi strumenti. È vero che
1: L'importante è
0: saranno un
1: come
0: po' più.
1: arrivarci, lei dice, no?
0: Sì, perché è vero che saranno un po' più grandi, però non credo che tra 15 e 17 anni ci sia tutta questa differenza in questo senso. C'è un tema di come arrivarci e di come far vedere il modo corretto di
1: Li
0: utilizzarli.
1: utilizza,
0: Non
1: va bene.
0: sono.
1: Cioè, non sono un tabù, bisogna diciamo avere quella che lei chiama appunto l'educazione al digitale e alla tecnologia per imparare a gestire anche l'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Musica e poi andiamo con il presidente della Fondazione Italia Digitale, Francesco Di Costanzo, all'ultimo blocco di questa puntata. A tra poco.

0: me, baby.
1: Bentornati, bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 Estate, bentornato al nostro ospite graditissimo Francesco Di Costanzo, presidente della Fondazione Italia Digitale. Presidente, stiamo parlando di divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni che è diventato effettivo in pochi paesi, altri ne discutono, altri ancora l'hanno annunciato, l'ultimo in ordine di tempo, l'abbiamo detto nel blocco precedente, è stato il premier britannico che ha annunciato appunto il divieto dell'utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni residenti nel Regno Unito. Lei cosa pensa? L'ha già detto, l'ha detto molte volte, c'è bisogno di un'educazione digitale e alla tecnologia da introdurre nelle scuole, quindi sul fronte educativo serve un grande sforzo. Vogliamo entrare più nello specifico, cioè approfondire questa sua proposta e capire come dovrebbe essere strutturata l'educazione al digitale e alla tecnologia destinata ad insegnare ai ragazzi a gestire l'intelligenza artificiale predittiva tra rischi e opportunità. Prego.
2: Sì, io credo che sarebbe importante, ripeto, che fosse un qualcosa di strutturale, quindi all'interno delle loro settimane scolastiche, chiamiamole così, avere, come succede, ripeto, come già succedeva con l'educazione civica, che non era in quel caso tecnologica digitale, ma e che deve permanere ovviamente, ma allargarla a queste tematiche. Si fa, io ho una figlia di 16 anni, appunto, tema educazione civica tocca tutte le materie che sono, diciamo, parte del percorso di studi, no?
1: Sì.
2: Quindi io credo che il digitale e la tecnologia tocchino tutte le materie che sono parte del percorso di studi, perché a questo punto abbiamo una storia del digitale, abbiamo una geografia in senso geopolitico, come dicevamo prima, del digitale, un mondo che si muove in quel senso lì, abbiamo degli strumenti che nascono sostanzialmente di mese in mese e propongono nuove opportunità, quindi il digitale e la tecnologia oggi sono legati un po' a tutto quello che si fa in economia, in diritto, quindi in tantissime materie ci potrebbero essere degli approfondimenti che vanno a far parte del percorso di studi, e questo poi nelle università ad esempio già succede, però io parlo proprio del percorso scolastico prima delle università, dove secondo me ancora in alcuni casi addirittura c'è un po' di visione negativa della tecnologia. E ripeto, la tecnologia non è né negativa né positiva, se la usiamo in modo negativo è negativa, se la usiamo in modo positivo
1: è positiva, certo.
2: Ma sì.
1: Allora, abbiamo detto prima che si è conclusa da poco la settima edizione del premio Smartphone d'Oro, è il riconoscimento annuale dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale e ai progetti più innovativi candidati dalle amministrazioni pubbliche di tutta Italia. Rapidamente, vorrei sapere quali sono stati i vincitori di questa edizione, con quali progetti, perché poi voi invece avete annunciato da poco anche la nuova edizione, la quinta del Festival Digitale Popolare a Torino, e quindi vorrei capire che cosa ci aspetta. Siccome abbiamo un minuto e 31 secondi a partire da adesso, le chiedo velocità nella risposta. Allora, i vincitori della settima edizione del premio Smartphone d'Oro, e poi cosa ci aspetta la quinta edizione del Festival Digitale Popolare di Torino. Poi ci salutiamo, prego.
2: Sì, allora, i vincitori, dico che ha vinto l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile della Regione Puglia, è arrivata prima, poi abbiamo consegnato 23 premi, c'è un podio dei premi tematici, però non vado troppo lungo questi tempi. Per noi la vittoria però sono le 70 candidature da tutta Italia che raccontano appunto un settore, come abbiamo detto, vitale e centrale nella vita delle pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda il Festival Digitale Popolare, siamo alla quinta edizione a Torino, sarà l'1 e 2 ottobre in piazza San Carlo, come sempre con l'IGNU del digitale aperto a tutti. Il tema di quest'anno è il mondo nuovo, proprio per tutte le cose di cui abbiamo parlato anche in questa chiacchierata, ovvero come ci si approccia all'intelligenza artificiale, alle nuove problematiche che si legano all'uso del digitale, quindi ci saranno tantissimi esperti, istituzioni, personaggi anche di mondi diversi che verranno a raccontarci la loro esperienza.
1: Grazie di cuore veramente a Francesco Di Costanzo, presidente della Fondazione Italia Digitale, ci ritroveremo sicuramente presto, intanto buona estate. Grazie presidente, grazie.
2: Grazie e buona estate a voi.
1: grazie all'ottima regia di Luca Bernardini, al grande coordinamento tecnico di Tommaso Margiotta. Io vi do appuntamento la prossima settimana, sempre alla stessa ora, per la mezzanotte di Rai Radio 1 Estate, e vi ricordo che, se vi va, la puntata appena andata in onda la potete riascoltare sulla piattaforma Rai Play Sound. Buonanotte, un abbraccio affettuoso da Monica Setta.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo. I mondiali di calcio, la Spagna vince la Coppa del Mondo per la seconda volta nella sua storia. Le Furie Rosse basta un gol per battere l'Argentina di Leo Messi. L'inviato Giuseppe Bisantis.
3: 16 anni dopo il Sudafrica arriva dal mondiale nordamericano il secondo titolo, meritato per quanto visto in campo contro un'Argentina che scende quindi dal gradino più alto del podio, ma che è apparsa a lungo irriconoscibile, mai pericolosa fino a dopo l'1-0, fino a dopo il gol decisivo che è stato messo a segno da Ferran Torres, entrato in campo nel secondo tempo, attaccante del Barcellona, che al primo minuto del secondo tempo supplementare ha ricevuto la sponda di testa di Nico Williams con il sinistro, l'ha infilata sotto la traversa di Emiliano Martinez, che fino allora con alcuni interventi aveva tenuto in piedi l'Argentina. Argentina che poi si è vista all'assalto nel secondo tempo supplementari, due occasioni con Senesi e Giuliano Simeone, ma la Spagna ha mantenuto ancora la porta inviolata, ha subito in tutto il mondiale solo un gol dalla Belgio, e quindi due anni dopo il titolo europeo la Spagna diventa campione del mondo, e quindi la Spagna si conferma la nazionale più forte del mondo.
2: Medio Oriente, nella notte attacchi incrociati, esplosioni nelle città iraniane di Shabar e Sirik, mentre Teheran ha condotto diversi raid contro i paesi del Golfo, attivate le difese aeree in Bahrain, Kuwait e Siria. Secondo il Washington Post, gli Stati Uniti si stanno preparando a un conflitto più ampio. In serata, morto un militare americano.
4: Il soldato è morto durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone d'attacco iraniano abbattuto. Salgono così a 17 i soldati a stelle strisce morti durante il conflitto iniziato a fine febbraio, 430 invece il bilancio dei feriti. Questo mentre anche ieri gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran, il più importante è quello contro la centrale nucleare in costruzione di Darkovin. Intanto, oltre ad un certo numero di aerei cisterna per i rifornimenti in volo, Washington, secondo il Wall Street Journal, starebbe inviando un numero importante di caccia F-35 ed F-16 in grado di colpire i radar iraniani utilizzati per i missili terra-aria. Da parte sua l'Iran ha fermato quattro navi che tentavano di lasciare lo stretto di Hormuz e ha continuato negli attacchi contro i paesi del Golfo alleati degli americani. Ieri è stata la volta della Giordania, dove tre missili iraniani sono stati comunque intercettati. Tutto questo mentre si infittisce il mistero sulla guida suprema, Mojtaba Khamenei. Secondo una fonte della sicurezza israeliana, Khamenei Junior non si troverebbe in Iran. E i presunti messaggi rivolti all'interno e all'esterno sarebbero scritti dal nuovo capo dei Pasdaran, Ahmad Vahidi, e da membri del corpo dei guardiani della rivoluzione. Fabrizio Noli, GR1.
2: E non si ferma l'offensiva russa in Ucraina. Nel Mar Nero una nave mercantile turca carica di cereali è stata colpita da tre missili. Il bilancio è di almeno 5 morti, 5 dispersi, 8 marittimi ricoverati a Odessa. Almeno 20 le vittime, oltre 140 i feriti nei raid delle ultime ore. In Italia, con la cronaca, giallo a Eboli in provincia di Salerno per l'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito.
5: Il suo corpo carbonizzato era tra le sterpaglie in una zona isolata nei pressi di Eboli. Secondo gli investigatori, Luigi Esposito sarebbe stato prima ucciso a colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme, irriconoscibile, senza documenti, accanto al corpo alcuni bossoli. Solo dopo aver individuato la sua auto nelle vicinanze, i carabinieri sono risaliti alla sua identità. Era un volto noto delle TV locali, Luigi Esposito, 53 anni, grande